0: Buona musica presente anche oggi, primo ottobre. Ecco, buon mese di ottobre a tutti voi. Siamo entrati nel decimo mese di questo anno 2026. Io sono Riccardo Pellegrini per presentarvi Ora Musica. Tra poco partirò con le novità, ma chi ci segue lo sa, si apre sempre con un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1986.

0: Che ricordi oggi con questo pezzo, Single Song 1986, gli Stadio. Ricordo che quell'estate mettevo questa canzone, facevo delle feste in piscina e mettevo i dischi all'interno di una roulotte. Avete presente le roulotte con la finestra laterale che si alza a modi e la gente veniva lì a farmi le richieste. Ricordi veramente incredibili di tempi passati. Oggi, per aprire Ora Musica, siamo alla novità, al primo ascolto, firmata The Vice, Iodio.
1: Son quasi

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano in Abruzzo e allora incontriamo telefonicamente Daniele Tosco in programmazione con Conflitti. Ciao Daniele, ben trovato.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno.
0: Allora, Conflitti, tocca un tema che sfido chiunque all'ascolto a dire a me non riguarda. Tutti abbiamo dei conflitti in qualche cosa, per qualche motivo, con qualcuno, con noi stessi, no?
1: Esattamente, esattamente. È un tema che riguarda esclusivamente e non solo l'accettazione di se stessi, come un po' tutto l'album che stiamo pubblicando, e fondamentalmente il conflitto e i conflitti che si affrontano prima con noi stessi e poi con gli altri, col mondo, per cercare di darsi un'identità, per cercare di affermarsi in un mondo che, come spesso dico, tende un po' a tenersi con la testa bassa, più che altro per uniformarci e per darci un po' l'idea di libertà, quando in realtà la vera libertà dobbiamo sempre conquistarcela.
0: Dicevi che sarà un po' un tema che troveremo in generale nell'album che sta per uscire. Anche il titolo dell'album è già molto chiaro, no? Paura, e c'è anche un punto di domanda.
1: Esattamente, un po' una domanda che io, quando lo scrivevo, ponevo sempre a me stesso, quando cercavo di capire se effettivamente stessi facendo la cosa giusta ad espormi così artisticamente, e dico, ma sarà che forse ho un po' di paura? Beh, allora perché non chiamare così effettivamente l'album? Un po' per rimandare alla paura che proviamo fondamentalmente tutti i giorni, costantemente, e che però non deve essere un deterrente, deve essere in qualche modo un po' la benzina che ci spinge. Finché abbiamo paura, finché siamo incerti, probabilmente forse è la strada giusta che stiamo facendo veramente.
0: Secondo me hai fatto bene ad esporti, perché comunque la musica, questa cosa qua mi fa pensare ai cantautori. Oggi tutti si chiamano cantautori, no? Scrivo una canzone, dico sono un cantautore. I cantautori di una volta esprimevano dei concetti e si esponevano anche in prima persona con questi concetti che aprivano dibattiti. Ecco, forse un po' quello che manca oggi alla musica troppo leggera, no?
1: Può darsi, sì, effettivamente sì. Io parlo di quello che poi alla fine riguarda me come persona, prima che come artista, e credo che la condivisione tramite la musica sia poi effettivamente il modo per parlarne, per arrivare, per condividere delle idee che magari, se vengono ascoltate, forse possono creare una discussione, un dibattito e una condivisione.
0: Insomma, certo, pensieri, uno ascolta. Adesso chi ci sta ascoltando può essere d'accordo o no, ma se pensa, noi abbiamo già vinto perché siamo arrivati lì, no?
1: Sì, è esattamente questo.
0: Allora, ricordiamo, quando esce l'album?
1: L'album esce a febbraio del 2027.
0: Ah, ok, quindi magari avremo modo di risentirci, perché immagino magari uscirà un altro singolo di traino dopo questo, no?
1: Esatto, in realtà sono previsti altri due singoli, uno in uscita il 2 ottobre, l'altro novembre, e poi in realtà l'altro in prenatale, quindi diciamo sono tre, prima dell'uscita dell'album a febbraio dell'anno prossimo.
0: Bene.
1: Qualche mese. Diciamo un singolo al mese più o meno, e poi l'album, il drop dell'album.
0: Bene, allora Daniele Tosco, chi ti cerca ti trova con nome e cognome, Daniele Tosco.
1: Esatto, nome e cognome, artista e nome anagrafico corrispondono su YouTube, Apple Music, Spotify e anche su Instagram.
0: Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te, Riccardo. Grazie.

0: Manuela Dia, La danza umana è il titolo di questo nuovo singolo di Manuela, cantante, autrice, compositrice che arriva da Piacenza. Ora musica, altra novità al primo ascolto, Lorenz Castelli. Il singolo si chiama In fin dei conti.
1: Sono ore fermo qui.

0: via, ma tu resti qui
1: nella testa mia.
2: Gian Lorenzo Castelli all'anagrafe, Lorenz Castelli in arte, con il nuovo singolo che si chiama In fin dei conti, brano che nasce da un'esperienza personale e affronta temi legati alla fiducia, alla trasparenza e alla capacità di rimanere fedeli ai propri principi, cosa oggi molto sconosciuta da molti. Andiamo a chiudere ora musica, dai, con un'altra novità al primo ascolto. Si chiama Ti racconto, il singolo di Liva, Gloria De Angelis.

0: Viva Gloria De Angelis con questo pianoforte così rilassante a chiudere oggi la puntata di Ora Musica con questo brano che si chiama Ti racconto. È tutto, noi torniamo a raccontarvi di musica indipendente domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
3: Ben ritrovati, buongiorno, buon 30 del mese di settembre. Ultimo giorno di questo settimo mese, no perché settimo, perché settembre, perché sono fuori. È il nono mese dell'anno. Io, sappiate, ho sempre difficoltà quando devo scrivere qualche cosa che succede in agosto, la scambio con ottobre o viceversa. Ecco, una cosa così, cioè 8 agosto, 8 ottobre, quindi uguale, stessa cosa. Però non mi capita con settembre, in effetti, perché... 7 lo metto a luglio, non so perché, ma 8 e agosto, cioè agosto e ottobre, mi fa questo, vabbè, piccola cosa mia, buona mattinata. È l'ultimo giorno di questo mese, comunque sia, domani si cambia, siamo nell'ultimo terzetto di mesi, quello che ci porterà alla fine di questo 2026. Sono un po' avanti con la mente, così penso già alla fine dell'anno, no, non è che ci penso, però in effetti, insomma, ti fa pensare che una volta che è finita l'estate è tutto un scendere e arriverà l'inverno, se poi, insomma, vedremo che inverno avremo, perché a seconda di quello che leggi in giro riguardo a questo Niño, avremo un inverno caldo, oppure qualcuno dice avremo un inverno freddo, però comunque con fenomeni estremi o comunque molto forti, violenti, vabbè, insomma, scopriremo vivendo, anche perché, come tutti sempre ci dicono, beh, insomma, le previsioni fra 5 giorni sono già un po' azzardate, no? Già tanto 5. Però parlare di mesi addirittura diventa una cosa un po' complicatissima, si parla di statistica e probabilistica, una cosa così. Bene, iniziamo la nostra mattinata. Parleremo di varie cose come di consueto, ci terremo compagnia fino alle 10:30, anche quest'oggi parleremo di mammoni e non, cioè quelli che lasciano casa presto, i giovani, no? Oppure no, che poi non diventano più tanto giovani. Parleremo anche di novità per quel che riguarda la musica, dischi che potremo acquistare molto presto, parleremo anche di cose buone da mangiare, parleremo anche di turismo, di viaggi, di cose, di posti da visitare, perché ogni anno in effetti c'è qualcuno che ci pensa, come in questo caso citerò il Lonely Planet per Best in Travel 2027, che è stato proprio presentato una settimana fa. Quindi avremo questi argomenti questa mattina, e la musica ovviamente è come sempre l'ingrediente, l'argomento principale. C'è una bella collaborazione di quelle belle corpose, no? Pieno di gente che lavora insieme. Serena Brancale, The Colors e Merk Cremont hanno fatto questa canzone che si intitola Partenope. Buona mattinata.

Still, Bruno Mars e Karol G qui su Radio Capodistria. Allora, vi avevo accennato che abbiamo parlato dei mammoni, cioè di quelli che restano a casa in famiglia per un bel po' di tempo, nonostante la possibilità di trovarsi una casa, no? Compagno o compagna che sia, no, andare via. Ecco, magari questa mattina qualcuno di voi, genitori di lunga data, si sta rendendo conto che figlio o figlia, ma che ci fa ancora a casa? Cioè, voglio dire, prenditi una vita, fatti una vita tua. Questo ovviamente è legato al discorso dell'occupazione, cioè di avere un posto di lavoro, quindi una certezza economica che ti permetta di avere una casa, di pagare tutto quello che ne consegue, no? Di farti una vita autonoma. Beh, c'è un nuovo studio che è stato fatto dall'Eurostat e che ha messo a confronto in effetti i dati dell'uscita di casa, ma anche con quelli dell'occupazione giovanile. Diciamo che c'è un rapporto tra autonomia e occupazione, però diciamo che non è stato del tutto dimostrato, però i dati lo fanno pensare. In effetti in Europa la media dell'età in cui i giovani escono di casa per costruirsi una propria vita autonoma è di 26,3 anni. L'Italia, che spesso era definita come il paese dei mammoni, non è poi così grave la situazione. Diciamo che comunque sia, rispetto alla media europea, si ritarda fino a 4 anni per arrivare a 30,2 anni. E questo poi, facendo un calcolo, è legato anche ad esempio a un tasso di occupazione di quelli che sono i 20-29 anni inferiore al 50%, che è il più basso tra i paesi europei. Però diciamo che non è la situazione peggiore, perché il paese in cui si esce più tardi da casa è la Croazia con i 31,5 anni. Seguono poi Grecia e Slovacchia con 30,9 e Spagna e Italia con 30,2. Per cui diciamo i mammoni non sono soltanto italiani, ma sono in buona compagnia. Di tutt'altra situazione invece si parla quando si va un po' al nord. C'è un divario netto in effetti tra nord e sud Europa. In Finlandia ad esempio si esce di casa a 21 anni e 4. In Danimarca a 21,8, si parla di media ovviamente, no? In Estonia e in Lituania a 22,7. Un altro indicatore che è stato preso in esame da Eurostat è il tasso di giovani appunto che hanno scusate, un impiego. Nel 2025 la media dell'Unione Europea è del 65,5%, in una fascia che va dai 20 ai 29 anni. Beh, insomma, in effetti in questa fascia d'età i Paesi Bassi emergono, perché lì lavorano l'84% di questi giovani. Malta 82, quindi nel nord-sud casca il discorso di nuovo. Germania, Irlanda 75% e poi Danimarca, Austria, Cipro, Estonia e Lituania superano la media europea, che dicevamo è del 65,5%. Tra i paesi non europei, parte alta della classifica per Islanda con un 85%, non è male, Svizzera 78%, Norvegia 77%. In parte bassa invece Grecia, Bulgaria, Romania e Italia, dove appunto l'occupazione tra i giovani tra i 20 e i 29 anni è sotto il 50%. Beh, quindi diciamo che la corrispondenza tra quando si lascia la famiglia e si trova un lavoro è praticamente esatta. Seguirebbe delle politiche, cioè suggerirebbe delle politiche che possano un po' migliorare in effetti l'occupazione giovanile per avere un'uscita più precoce dalla famiglia. Però ci sono anche costi dell'abitazione che variano, aumentano, poi calano, poi aumentano di nuovo, no? Percorsi di studio che magari uno fa, vuole studiare all'università, per cui c'è degli studi molto lunghi e quindi ancora non può lavorare, ma anche delle caratteristiche culturali e familiari. Diciamo che l'Italia, tornando al discorso di prima, si distingue in questo panorama per questa lunga permanenza dei giovani in famiglia e appunto per questo basso tasso di occupazione giovanile, per cui diciamo è un'abbinata che porta a questo tipo di fenomeno, appunto quello che già si conosce da un bel po' di tempo. Però diciamo che a livello europeo le cose anche cambiano ed sono molto molto molto variegate. La musica ci accompagna invece in questa mattina, come sempre, in questo caso c'è James Blunt e questa sua Tastes Like Summer.

The One da parte di Jack Savoretti. Tante volte la natura ispira le canzoni, ispira gli autori. In particolare quella volta nel 1992 ispirò Mogol e Mango, che scrissero questa Mediterraneo.

0: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: L'ha definita la canzone più importante di tutta la sua vita. Ultimo l'ha scritta dopo il suo concerto di fronte a un quarto di milione di persone con la malinconia nel cuore. Tutto.

Francamente con Cattedrale, questa era appunto la canzone che abbiamo ascoltato, una delle novità di quest'anno, ma c'è una novità assolutamente da non perdere, c'è ancora un po' di tempo in effetti perché dobbiamo aspettare il 13 di novembre, però uscirà un album che per gli amanti di questa cantante che è scomparsa l'anno scorso, cioè Ornella Vanoni, sarà veramente una cosa imperdibile, sarà l'uscita infatti dell'album Vivere il mio concerto più bello, dove si troveranno la bellezza di 31 canzoni, ma anche le ultime due registrazioni realizzate in studio, ecco, queste ultime dovevano far parte di un nuovo progetto discografico a cui l'artista stava lavorando, ma purtroppo ovviamente non l'ha potuto terminare. C'è un primo singolo estratto che esce proprio in questi giorni, che è una versione diversa, l'ennesima possiamo dire, di Mia Martini di Almeno tu nell'universo, che già Elisa aveva rifatto, e adesso invece Ornella Vanoni con Elisa insieme, cioè una cosa veramente portentosa. Però diciamo che questo Vivere il mio concerto più bello, questo album, trova all'interno numerosissimi collaborazioni. Ci sono Calcutta, Cola Pesce, Daniele Di Bonaventura, Di Martino, Dito nella Piaga, Drusilla Foer, Elisa appunto citata, Emma, Fiorella Mannoia, Gabbani, Gigi D'Alessio, Giuliano San Giorgi, Mahmoud, Malika Ryan, Mario Lavezzi, Paolo Fresu e Patti Pravo. Quindi effettivamente è una collaborazione strettissima con tantissima gente, detti in ordine alfabetico. Quindi effettivamente sarà un bel evento questo dell'uscita dell'album il 13 di novembre, quindi prendete nota, potrebbe essere una cosa bella da regalarsi o regalare, perché insomma siamo ormai, dicevo prima, mancano 3 mesi alla fine dell'anno e si comincia già a pensare forse alle cose da regalare a qualcuno, le strenne natalizie. Adesso invece ci sono i BTS con la loro nuova che si intitola Come Over.

Come Over da parte di BTS, il loro ritorno è stato festeggiato con un grande evento per appunto segnare il loro round 3 nell'ambito musicale dopo il servizio militare che hanno dovuto seguire per forza, per legge, nel loro paese, e adesso sono in bella forma appunto per ripresentarsi al pubblico, e già lo hanno fatto con tutta una serie di lavori, erano già pronti praticamente, ci hanno già lavorato prima a distanza probabilmente. Fra poco l'informazione sul traffico per quel che ci riguarda, ma intanto c'è Gaia e la sua canzone che si intitola Bossa Nostra.

0: build up.
1: Dai Paesi Bassi, caro Emerald, del suo Tangled Up di qualche anno fa. Allora, stando a parlare di musica, adesso, già prima vi dicevo dell'album di Ornella Vanoni, potrebbe essere una strigna natalizia. Ce n'è un'altra, o meglio, ce ne sono tantissime, e qua diventa un po' complicato scegliere, però diciamo che questa, nel senso che questa uscirà in tantissime versioni, e secondo me la cosa ti svia abbastanza, poi vi dico. Perché il 2 di ottobre, quindi questo fine settimana, per essere precisi venerdì, esce una special edition ampliata di Rubber Soul, che è lo storico album dei Beatles, quello del 1965, mixata dal produttore Gil Martin e dall'ingegnere del suono Sam Okell. La raccolta presenta l'album in sorprendenti nuovi mix stereo e

Dolby Atmos. Vabbè, tutte queste cose avveniristiche, no? Però insieme al mix mono, all'epoca era così, originale, c'è la versione originale Capitol US Album e ampliato poi con delle registrazioni di sessioni inedite e demo casalinghe. Ma c'è anche il singolo dei Tripper, We Can Work It Out. Beh, parlando della storia di questo album, uscì la prima volta il 3 dicembre del 1965 e segnò un momento cruciale nell'evoluzione dei Beatles, registrati in 4 settimane tra ottobre e novembre del 1965, dopo quello che fu un concerto da record della band davanti a oltre 55.000 fan allo Shea Stadium di New York, e praticamente ritrae i Beatles in un momento di svolta creativa. Nell'album ci sono canzoni come Drive My Car, Norwegian Wood, Nowhere Man, Michelle, Girl in My Life, e vide la band sperimentare anche nuovi strumenti, suoni e tecniche di registrazione. Questa ristampa, che uscirà il 2 di ottobre, riunisce per la prima volta tutti e 14 nuovi mix stereo. Poi ci sono delle edizioni ampliate che aprono anche le porte degli studi alla realizzazione di Rubber Soul. Tra le collezioni, infatti, ci sono la Super Deluxe, dove i fan possono esplorare 24 prime registrazioni di sessioni con 20 take inediti e 3 demo casalinghe inedite. Queste sono quelle cose incredibili. Poi ci sono altre raccolte, perché c'è l'album mono originale, la versione originale dell'album Capitol USA e anche il singolo del 1960. Poi ci sono altre, per cui questo vi dicevo che sono veramente tantissime le versioni disponibili, che uno si trova là davanti, ma cosa prendo, no? Cambieranno i prezzi, giustamente, però ognuno offre qualcosa di diverso, perché ci sono le edizioni speciali con 2 CD e 2 LP, perché sappiamo che ormai è tornato sto formato, che presentano una selezione curata di pezzi salienti delle sessioni, dei demo e 2 brani appunto del singolo. Poi ci sono le edizioni Super Deluxe con 4 CD e 5 LP, accompagnate da un libro di 88 pagine, penso sarà quello che costerà di più, tentando proprio la cosa pratica, no? Con una copertina rigida che contiene anche una nuova introduzione scritta da Paul McCartney, una prefazione composta utilizzando scritte e dichiarazioni di John Lennon, che riunisce appunto riflessioni di John Lennon, inclusi gli anni successivi allo scioglimento dei Beatles, quindi una raccolta anche di cose successive. Sarà poi, che non manchi, disponibile la versione in Blu-ray con il nuovo mix Dolby Atmos, audio stereo ad alta risoluzione, video promozionali di Day Tripper e We Can Work It Out, insieme anche ad una edizione esclusiva Zootrope in vinile per lo shop Universal Music e una edizione limitata in vinile arancione. Quindi, se siete appassionati dei Beatles, dovrete guardare tutte queste versioni disponibili, scegliere appunto quella che vi ispira di più, quella che ha più cose che vi interessano, perché poi in effetti ognuno ha le sue preferenze, le sue cose. Ma tutto questo potrà succedere dal 2 di ottobre, quindi fra 2 giorni, per essere proprio precisissimi, da venerdì. Vabbè, noi torniamo all'attualità, torniamo a questo 30 di settembre, quando ascoltiamo questa canzone di Camerad che si intitola Love Sober. Yeah!

Questa è la mamma non mamma da parte di Madame. 9:13 minuti in questo preciso istante, in questo mercoledì 30 del mese di settembre, ultimo giorno di questo nono mese dell'anno. Ma la musica ci accompagna, c'è una bella collaborazione in questo caso di un lavoro di bella portata, possiamo dire così. Loro sono gli U2 con Street of Dreams.

Era 1990 quando Madonna, a metà praticamente, del meno della metà degli anni che è adesso, aveva fatto questo album con grande successo, e poi appunto la canzone Madonna, Vogue, appunto, che ha avuto anche questo grande successo. Ma di lei si è parlato anche molto ultimamente, perché appunto a distanza di una trentina d'anni da questo album, e comunque una carriera lunghissima, quest'anno si è portata a casa la bellezza di 7 premi del MTV Video Music Awards, portandosi quindi a 27 premi vinti durante la carriera, con sta botta di 7 soltanto in una edizione, perché infatti è stata definita, nominata prima e poi appunto segnalata come, ecco, decretata come maggiore protagonista della scena musicale, perché ha vinto il premio di artista dell'anno, Best Dance per Confessions 2, il film che è uscito appunto di recente, la Best Collaboration per la canzone che ha fatto assieme a Sabrina Carpenter, ma anche Best Album con lo stesso Confessions 2 che è uscito appunto questo in questo 2026, un Best Long Form Video, Best Cinematography and Best Choreography. Quindi voglio dire, lei ha 68 anni, voglio dire, non ha proprio di che lamentarsi. Si è presentata sul palco, vabbè, con solite cose, ringraziamenti di qua e di là, e adesso appunto ben c'ha tutta la gloria addosso praticamente, con questi 7 premi, portandoli via praticamente ad altri personaggi, però insomma lei se le ha giudicate veramente tantissime, e complimenti appunto alla Madonna che noi ci siamo ascoltati. Per adesso invece per noi c'è Olivia Dean e la sua Baby Steps.

Radio Capodistria.

Quanti gelati avete mangiato quest'estate? Va veramente, se, quantità industriali praticamente, come si diceva una volta. Ma in effetti in Italia in particolare il gelato ha accelerato sul mercato con delle vendite in crescita che hanno segnato appunto dei numeri positivi sia in quello da passeggio sia quello della grande distribuzione. Quindi effettivamente un'estate molto ma molto positiva per il settore. Hanno calcolato poi nei primi 8 mesi del 2026 i prodotti da passeggio, cioè da gelato, no? Hanno segnato un più 4% con oltre, pensate, 100.000 bar che ci sono in giro per l'Italia. Bar, gelaterie, no? Che poi alcuni sono anche chiusi durante alcuni mesi all'inizio dell'anno, però generalmente poi questi dati comunque hanno avuto dei risultati molto positivi. Mentre nei supermercati invece le confezioni vendute sono aumentate del 9%. Ecco, un trend che già si è rilevato a giugno e poi ha continuato anche nei mesi successivi. Per l'Istituto Italiano del Gelato il risultato della grande distribuzione, dicono, è sorprendente, però ancora mancano, diciamo, i dati di settembre, che sono, ovviamente sono ancora in elaborazione e siamo ancora a settembre, però comunque anche questo è stato un mese caldo e quindi alla fine ha portato alla vendita sicuramente di questo oggetto del desiderio rinfrescante, eccetera eccetera. La crescita arriva comunque dopo una fase di stabilità e anche delle leggere contrazioni registrate nel 2025. Tutto questo ovviamente dopo il forte sviluppo del canale appunto della grande distribuzione dopo il Covid. Beh, insomma, diffusi i dati di IGI e Unione Italiana Food settimana scorsa a Roma, tutto questo per accompagnare quello che era il manifesto dell'alimentazione dello sportivo, quindi alla fine si è parlato di questo ma in un contesto diverso, presentato durante l'evento L'Alleato Inaspettato, dove appunto si è valutato lo spazio del gelato in una dieta equilibrata. Nel 2025, parlando poi di produzione, l'Italia ha prodotto 261.000 tonnellate di gelato confezionato per circa 3 miliardi di euro e venduto 3 miliardi e 400 milioni di porzioni. La produzione è cresciuta del 10% rispetto all'anno precedente e in questo caso ha portato l'Italia al secondo posto europeo per volumi, perché in effetti è un dato un po' particolare, però è la Germania che è quella che maggiormente produce gelato davanti, per quel che riguarda appunto l'Italia, appunto per i dati di produzione, e davanti ancora alla Francia che è al terzo posto a livello europeo. E quindi gustatevi un gelato ancora per questo 30 di settembre, così aumentate i dati e le percentuali di crescita appunto anche per questo ultimo, diciamo così, mese dell'estate che viene preso in considerazione per questi calcoli. 9:40 minuti, c'è Burna Boy e Shakira, queste ci hanno accompagnato invece non con un gelato soltanto ma con il calcio, ecco, perché era la colonna sonora praticamente, la sigla, questa era Dai Dai.

0: dividerà.
1: Questa canzone Genova e Napoli è praticamente una metafora, diciamo, che usa questo legame tra due città marinare per questa relazione profonda, intensa e tormentata. Soltanto il mare ci separa, ma del resto le due città sono le città di provenienza, una di Alfa, Genova, e Gigi D'Alessio per quel che riguarda Napoli. Appunto, questo è il risultato. Ma noi geograficamente restiamo così un po' a viaggiare, fra poco con il nostro Viaggiando, per quel che riguarda le autostrade del nord-est italiano. Ma adesso ci facciamo una passeggiatina sulla muraglia cinese, perché c'era Philip Bailey qualche anno fa che presentava questa canzone, tra l'altro una collaborazione per quel che riguarda la batteria, forse il tocco lo sentite, con un personaggio storico del gruppo dei Genesis, no? E poi ultimamente lo si vede poco anche per suoi problemi di salute. Stiamo parlando di Phil Collins, che con Philip Bailey appunto qualche anno fa presentavano Walking on the Chinese Wall.

Pubblicato in occasione del Canada Day, la festa nazionale del suo paese, un Bryan Adams particolarmente arrabbiato ed impegnato, come raramente capita di sentire da parte degli artisti di questi tempi, canta forte e chiaro che al di là delle minacce o le mire deliranti di chi che sia, non hanno nessuna intenzione di diventare il 51esimo stato a stelle e strisce. 51st State.

Si potrebbero tracciare così dei bilanci di quelle che sono state le vacanze, no? Per questo 2026, però quello che invece il rapporto 2027, quindi guardando già in avanti, di Lonely Planet per Best Travel, che è stato presentato il 23 di settembre, beh, si scoprono delle destinazioni effettivamente molto ma molto interessanti. E per quel che riguarda l'Italia, pensate che il Veneto, quello che offre paesaggi molto diversi tra loro, racchiude numerosi angoli nascosti da scoprire ed è un ricco patrimonio enogastronomico e quindi è stata la destinazione scelta per l'Italia da Lonely Planet. Questo libro è ricco di immagini, esce ogni anno, testimonianze poi in prima persona, consigli pratici, un punto di riferimento praticamente di moltissimi viaggiatori nel mondo, con una selezione annuale di 50 destinazioni ed esperienze da vivere tra paesi, città, regioni per ispirare i viaggi appunto dell'anno che verrà. In primo piano il punto di vista dei propri autori attraverso testimonianze e racconti diretti sui luoghi che più li hanno colpiti e che hanno lasciato poi anche un segno speciale nei loro ricordi. Tra i suggerimenti per l'Europa per il prossimo anno, l'antica León, che è una delle città medievali più suggestive e affascinanti della Spagna. Poi, per chi desidera entrare in contatto con la natura e la cultura locale, la Polinesia francese, anche per chi ama i paesaggi selvaggi, no? Poi ci sono delle storie, ci sono le avventure all'aria aperta, nella North Shore del Minnesota, lungo le rive del lago Superiore. Altra destinazione, per un viaggio in Giappone, i suggerimenti sono Okinawa, per la sua natura subtropicale, cultura unica e atmosfera rilassata, ma anche il trekking sul sentiero costiero di Michinoku, ad esempio, che attraversa dei paesaggi spettacolari e anche può far scoprire a piedi tradizioni e comunità locali. Poi, tra esperienze della natura, c'è un viaggio che loro suggeriscono tra le maestose sequoie della California, che sono gli alberi i più alti del mondo, immersi in foreste di felci, muschi, rododendri e funghi che sembrano uscite quasi da un'altra epoca. Oppure un itinerario in barca a vela alla scoperta delle isole Eolie in Sicilia. C'è un abbinamento del tutto diverso, però viene suggerito. Il viaggio quindi diventa parte integrante dell'esperienza, poi a bordo invece della Darjeeling Himalayan Railway in India, che è una ferrovia da un fascino senza tempo. Vabbè, un po' lontanino in effetti. Poi vabbè, nella lista ci sono anche incontri ravvicinati, diciamo così, con la fauna selvatica, safari a piedi ad esempio nel Gombe National Park in Tanzania per l'osservazione degli scimpanzé, protagonisti delle ricerche pionieristiche di Jane Goodall, ma anche delle escursioni in longboat nell'habitat nella terra degli oranghi in Malaysia. Quindi alla fin fine, insomma, ci sono varie possibilità. Però fa piacere che, insomma, il vicino Veneto sia stato preso in considerazione proprio come una delle destinazioni best in travel del 2027. Prendete nota. Buona mattinata ancora, questa è Radio Capodistria.

Terminiamo il nostro appuntamento per oggi, per questo mercoledì 30 del mese di settembre. Vi auguro una buona mattinata, un buon proseguimento di questa giornata e un buon inizio ottobre. Ci risentiamo però sabato dalle 8 alle 10.30, come di consueto, in un altro spazio di Calle degli Orti Grandi. Un bacio e un abbraccio da Sergio Rebelli. Ciao ciao!

0: E se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni da lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re 4 a sazietà!
1: Glocal, una trasmissione di Lara Dercic, in onda ogni lunedì alle ore 10:30.
2: Souvenir d'Italie,
3: la collezione di sola musica italiana
2: su Radio Capodistria.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslo.si/radiocapodistria.

0: Stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.
2: Radio Capodistria, notizie.
3: Un cordiale buongiorno da Alberto Cernat, sono le ore 6:15, prime notizie flash da Radio Capodistria. In Slovenia l'approvvigionamento di gas per questo inverno è garantito e non ci sono motivi di preoccupazione riguardo ai prezzi. Lo ha affermato il ministro delle Infrastrutture e dell'Energia, Jerne Vrtovec, dopo un incontro con i fornitori. Possiamo aspettarci un certo aumento che tuttavia non si scosterà in modo significativo da quanto si trova oggi in bolletta. Parliamo quindi di pochi euro in più, ha sottolineato. Vrtovec ha evidenziato poi che la legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia ridurrà i prezzi del gas

grazie all'abbassamento dell'imposta sul valore aggiunto. Il governo estende l'orario di lavoro degli uffici nelle unità amministrative con due appositi decreti. Questi inizieranno il lavoro alle 8 e finiranno alle 18.30 il martedì e il mercoledì. Lunedì e venerdì rimangono invariati. Il governo sottolinea che il cambiamento non aumenta l'orario di lavoro a tempo pieno, ma introduce solo una diversa distribuzione. Secondo quanto riferisce il Ministero degli Interni e dell'Amministrazione Pubblica, la modifica del decreto permetterà una maggiore accessibilità ai servizi amministrativi per quegli utenti che altrimenti non potrebbero usufruirne a causa di obblighi lavorativi o altri impegni, visto che gli uffici amministrativi finora non avevano orari di apertura per le parti fino al pomeriggio inoltrato. I ministri degli interni dei paesi membri dell'Unione Europea riuniti a Lussemburgo hanno approvato in via definitiva norme più severe per il rimpatrio in paesi terzi dei migranti privi del diritto di soggiorno nell'Unione. Le nuove regole che entreranno in vigore a breve semplificheranno e accelereranno le procedure di rimpatrio e la riforma consentirà inoltre agli stati membri di istituire centri di rimpatrio per i migranti al di fuori dell'UE. La presidenza irlandese del Consiglio dell'Unione Europea ha spiegato che circa due terzi delle persone a cui è stato ordinato di lasciare l'UE non se ne vanno effettivamente. Le norme riviste, aggiunto, aiuteranno gli Stati membri ad attuare efficacemente rimpatri rapidi. Da oggi al 7 ottobre la Slovenia ospita i campionati europei di ciclismo su strada, uno degli appuntamenti di punta del calendario ciclistico internazionale. Sono 900 gli atleti iscritti provenienti da 43 paesi che si sfideranno nell'arco di 5 giornate di gare per conquistare i titoli europei nelle prove su strade a cronometro individuale nelle categorie juniores, under 23 ed elite, sia maschili sia femminili, oltre che nelle staffette miste junior ed elite. Senza Tadej Pogacar al via, assente per infortunio, la corsa al titolo europeo nella classe regina resta aperta. Primo favorito a succedere allo sloveno è il belga Remco Evenepoel. Ci fermiamo qui per il momento. Il GR del mattino andrà in onda come sempre alle 7:15.

0: Pairappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: Da annusare con le orecchie, ogni giovedì dalle 13 alle 13.30.
1: E in replica dalle 21.30 alle 22.
0: Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso.
1: Ah.
0: Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi. Traffico scorrevole al momento lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo che per lavori notturni, dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di lunedì 5 ottobre, verrà chiuso il passante di Mestre e verranno chiusi i relativi accessi intermedi in direzione Padova-Milano. Il traffico viene fatto uscire obbligatoriamente alla barriera di Venezia Est e viene deviato sulla 57 tangenziale di Mestre. Sempre per lavori anticipiamo che sulla 4 Brescia-Padova, dalle 22 di questa sera fino alle ore 20 di domenica 4 ottobre, verrà chiuso lo svincolo di Padova Ovest in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. Dalle 20 di questa sera fino alle ore 10 di domenica 4 ottobre verrà chiuso anche lo svincolo di Desenzano in entrata sia in direzione Milano che in direzione Venezia. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Un cordiale buongiorno da Alberto Cernaz. Vediamo i titoli del nostro giornale del mattino che andrà in onda alle 7.15. Yansha al congresso dei manager a Porto Rose, burocrazia e competitività, le maggiori sfide. L'opposizione invita i cittadini a partecipare ai 4 referendum che si terranno l'11 ottobre. Solidarietà e lotta allo spreco, l'Istria inaugura la sua banca alimentare. Inaugurata la mostra Trieste Marittima, armatori, porto e servizi dal 1836 al 1975. Per lo sport, da oggi al 7 ottobre la Slovenia ospita i campionati europei di ciclismo su strada. Questo ed altro dunque nel giornale del mattino da Radio Capodistria alle 7.15.
3: I asked Hank Snow if he wrote I'm moving on. He said yes, I wrote it all.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Il meteo e la viabilità.
2: Situazione su gran parte dell'Europa, staziona un'area di alta pressione, un fronte ciclonico sta attraversando l'Europa nord-occidentale. Negli strati bassi dell'atmosfera affluisce da est sulle nostre regioni aria relativamente calda e secca. Previsioni oggi cielo in prevalenza sereno con velature nel litorale soffierà debole bora, temperature massime diurne da 18 a 25 gradi. Domani tempo analogo, ancora debole bora nel litorale, temperature minime mattutine da 2 a 10 gradi, le massime da 18 a 24. Domenica e lunedì generalmente sereno. Vediamo la viabilità, traffico generalmente scorrevole sulle principali strade, più intenso sulle tangenziali in direzione dei grandi centri urbani. Rallentamenti sull'autostrada del litorale tra Vrhnika e la capitale, nonché a Isola all'altezza del cantiere di Belvedere. Ore 7:15.
1: Il giornale del mattino.
2: Yansha al congresso dei manager, rapporto rose, burocrazia e competitività, le maggiori sfide. L'opposizione invita i cittadini a partecipare ai 4 referendum che si terranno l'11 ottobre. Solidarietà e lotta allo spreco. L'Istria inaugura la sua banca alimentare. Inaugurata la mostra a Trieste Marittima, armatori, porto e servizi dal 1836 al 1975. Da oggi al 7 ottobre la Slovenia ospita i campionati europei di ciclismo su strada. Un cordiale buongiorno da Alberto Cernaz. Il premier Janez Janša, intervenuto al congresso dei manager a Porto Rosa, ha indicato nella burocrazia, nella carenza di manodopera e nella competitività le principali sfide per il futuro del paese. Ampio spazio anche al prossimo referendum sulla legge di intervento per lo sviluppo, che secondo il capo del governo rappresenterà un passaggio importante per definire la futura politica economica slovena. Dionisi Botter.
3: La Slovenia non sta male, ma ha bisogno di una nuova direzione di sviluppo. È il messaggio lanciato dal premier Janez Janša al congresso dei manager, dove ha affrontato alcuni dei principali nodi economici e strutturali del paese. Secondo Janša, la Slovenia si trova davanti a un bivio e deve decidere quale modello di sviluppo seguire nei prossimi anni. Tra i principali problemi, il premier ha indicato le dimensioni dell'apparato pubblico e l'eccesso di burocrazia, ricordando che nel paese sono in vigore oltre 22.000 norme e che nel settore pubblico lavorano quasi 200.000 persone. Il capo del governo si è soffermato anche sulla carenza di manodopera e sul ricorso ai lavoratori stranieri. Lo scorso anno, ha ricordato, sono stati rilasciati circa 150.000 permessi di lavoro. Janša ha criticato un modello basato prevalentemente sull'importazione di manodopera a basso costo, sostenendo che la priorità dovrebbe essere l'aumento della produttività e del valore aggiunto. Ha inoltre richiamato l'attenzione sul progressivo avvicinamento della Croazia agli standard economici sloveni. Nonostante le criticità, il premier ha sottolineato che la situazione economica complessiva rimane favorevole e consente di affrontare le sfide senza ricorrere a drastiche politiche di austerità. Una parte centrale dell'intervento è stata dedicata al prossimo referendum sulla legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia. Janša ha presentato la consultazione come uno scontro tra due diverse concezioni dello sviluppo e ha sostenuto che il risultato avrà conseguenze di lungo periodo sul clima imprenditoriale e sulla capacità del paese di valorizzare conoscenza, lavoro e investimenti. Il premier ha inoltre criticato la decisione della Corte Costituzionale di consentire lo svolgimento del referendum. Dal mondo imprenditoriale, il presidente dell'associazione manager Marko Lukić ha richiamato invece la necessità di aumentare competitività e produttività. Lukić ha invitato le imprese ad alzare il livello delle proprie ambizioni e ad assumersi maggiori responsabilità, chiedendo allo Stato di creare condizioni più favorevoli allo sviluppo delle iniziative imprenditoriali.
2: I leader dei partiti di opposizione, Movimento Libertà, Socialdemocratici e Sinistra Levizza, hanno invitato i cittadini a partecipare ai 4 referendum che si terranno l'11 ottobre. L'appello, rilanciato anche dall'organizzazione non governativa Istituto 8 Marzo, è di andare alle urne per dire un no deciso alla coalizione e al governo del primo ministro Yanis Yanša. Sentiamo Valerio Fabbri.
4: I sondaggi per il referendum day indicano un esito sfavorevole all'opposizione, per questo i leader dei 3 partiti parlamentari del campo progressista hanno rivolto un appello alla cittadinanza per andare in massa alle urne. L'ex premier Robert Golob ha detto che un voto contro sulla scheda è l'ultima possibilità per la deriva verso la dittatura politica che Yanša e i suoi sodali stanno instaurando. La coordinatrice di Sinistra Levizza, Asta Vrečko, ha affermato che il voto contro nei 4 referendum è l'ultima opportunità per non scivolare verso un sistema di governo autoritario, repressivo e di egemonia totale su tutti i sottosistemi sociali. Il leader dei socialdemocratici Matias Hahn ha tracciato un quadro simile con toni meno perentori, affermando che si tratta di scegliere in quale tipo di paese vogliamo vivere. La vittoria più grande però, come ha riconosciuto Golob, sarebbe la partecipazione alle urne, anche perché per il referendum legislativo servono almeno 390.000 voti contrari per cantare vittoria, mentre i quesiti consultivi non sono vincolanti. Per alzare i giri del motore e accelerare la mobilitazione è sceso in campo anche l'Istituto 8 Marzo, che a stretto giro dall'appello dell'opposizione ha denunciato una carenza democratica. Nel mirino è finita la commissione elettorale statale, che secondo l'Istituto tarda a mettere a disposizione dei cittadini mappe e informazioni utili per esprimere il proprio voto, a partire da quello anticipato.
2: Il governo estende l'orario di lavoro degli uffici nelle unità amministrative con 2 appositi decreti. Questi inizieranno il lavoro alle 8 e finiranno alle 18.30 il martedì e il mercoledì. Lunedì e venerdì rimangono invariati. Il governo sottolinea che il cambiamento non aumenta l'orario di lavoro a tempo pieno, ma introduce solo una diversa distribuzione. Secondo quanto riferisce il Ministero degli Interni e dell'Amministrazione Pubblica, la modifica del decreto permetterà una maggiore accessibilità ai servizi amministrativi per quegli utenti che altrimenti non potrebbero usufruirne a causa di obblighi lavorativi o altri impegni. In Slovenia l'approvvigionamento di gas per questo inverno è garantito e non ci sono motivi di preoccupazione riguardo ai prezzi. Lo ha affermato il ministro delle Infrastrutture e dell'Energia Jernej Vrtovec dopo un incontro con i fornitori. Possiamo aspettarci un certo aumento che tuttavia non si scosterà in modo significativo da quanto si trova oggi in bolletta. Parliamo quindi di pochi euro in più. Ha sottolineato Vrtovec, ha evidenziato poi che la legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia ridurrà i prezzi del gas grazie all'abbassamento dell'imposta sul valore aggiunto. È stata inaugurata ieri a Pisino la sede del futuro Banco Alimentare della Regione Istriana. L'edificio ospiterà un sistema organizzato di raccolta, stoccaggio e distribuzione delle eccedenze alimentari sane e sicure a favore delle persone in difficoltà. Sentiamo Lionella Pausin, Acquavita.
5: Questa è la storia di una comunità che unisce le persone e parla di umanità, ha detto nel suo intervento il governatore istriano Boris Miletic, sottolineando come, nonostante il livello di sviluppo e la crescita del tenore di vita, ancora oggi ci sono persone che faticano davvero ad arrivare alla fine del mese. Con l'inaugurazione solenne dell'edificio si compie un passo importante verso la creazione di un sistema di assistenza sostenibile a lungo termine per l'intero territorio istriano. Ha aggiunto, non mancando di ringraziare quanti hanno partecipato alla realizzazione del progetto, evidenziando l'importanza di ridurre lo spreco alimentare, la vicepresidente della regione istriana Gordana Antic ha sottolineato che con l'apertura di questo nuovo spazio non nasce solo una banca alimentare, ma un luogo che unirà una serie di programmi incentrati sulla salute, la prevenzione, la solidarietà e la sicurezza dei cittadini. Presente alla cerimonia anche il segretario di Stato presso il Ministero dell'Agricoltura, Zdravko Tušek, convinto che il centro istriano austriano si dimostrerà un'eccellenza, egli ha ricordato l'intenzione del governo di allargare la rete delle banche alimentari. Quella istriana troverà spazio nel capannone di 841 metri quadrati, situato nei pressi di Pisino e che la regione ha pagato poco più di 2 milioni di euro, e collegherà donatori, catene commerciali, produttori e altri soggetti economici con le organizzazioni, principalmente la Croce Rossa, che lavorano direttamente con i beneficiari. Il cibo sano e sicuro, che altrimenti rischierebbe di diventare un rifiuto, verrà raccolto tempestivamente, immagazzinato in modo adeguato e indirizzato verso le persone bisognose. Nell'ambito della cerimonia è stata firmata anche la carta istriana Il cibo non è un rifiuto, con la quale la regione, le città e i comuni hanno espresso la comune volontà di collaborare per ridurre lo spreco alimentare e istituire un sistema grazie al quale le eccedenze alimentari sane e sicure raggiungano i cittadini bisognosi anziché diventare rifiuti.
2: I ministri dell'interno dei Paesi membri dell'Unione Europea, riuniti a Lussemburgo, hanno approvato in via definitiva norme più severe per il rimpatrio in Paesi terzi dei migranti privi del diritto di soggiorno nell'Unione. Le nuove regole, che entreranno in vigore a breve, semplificheranno e accelereranno le procedure di rimpatrio, e la riforma consentirà inoltre agli Stati membri di istituire centri di rimpatrio per i migranti al di fuori dell'UE. Sentiamo Erika Paternusch.
6: 23 i voti a favore delle norme più severe per il rimpatrio in paesi terzi per i migranti privi del diritto di soggiorno nell'UE, tra cui quello della Slovenia, contraria, soltanto la Spagna e il Belgio invece astenuto. La presidenza irlandese del Consiglio dell'Unione Europea ha spiegato che circa 2/3 delle persone a cui è stato ordinato di lasciare l'UE non se ne vanno effettivamente. Le norme riviste, ha aggiunto, aiuteranno gli Stati membri ad attuare efficacemente rimpatri rapidi. In conformità con la riforma già approvata giugno dall'Europarlamento, gli Stati membri potranno stipulare accordi per l'istituzione di centri di detenzione al di fuori dei confini dell'Unione, ma solo con paesi terzi che rispettano i diritti umani, il diritto internazionale e il principio di non respingimento. I centri in cui verrebbero inviati gli individui a cui è stata respinta la domanda di protezione internazionale potranno fungere sia da destinazione finale che da punti di transito per il rimpatrio verso il paese d'origine o un altro paese terzo. Con il nuovo regolamento sui rimpatri, Bruxelles intende inoltre disciplinare i doveri dei cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto legale di soggiornare nell'Unione Europea. Questi dovranno lasciare l'UE immediatamente o entro un termine stabilito e collaborare con le autorità nazionali competenti. Il regolamento, che sostituirà la direttiva attualmente in vigore, introduce anche norme più severe in materia di rimpatrio forzato. Gli Stati membri potranno infatti espellere più rapidamente i migranti che rappresentano una minaccia per la sicurezza. Inoltre, la nuova normativa introduce moduli di rimpatrio standardizzati a livello UE che gli Stati membri dovranno compilare con elementi chiave riguardo la decisione.

0: Messo di fronte alle proteste, il premier francese Le Cornu ha indetto un vertice interministeriale di crisi al Ministero dell'Interno nella capitale Parigi. Lo ha riferito l'ufficio del primo ministro. Gli studenti in rivolta da diversi giorni reclamano la sostituzione dei professori assenti e più mezzi per l'istruzione pubblica. E la protesta si sta estendendo anche ai campus universitari. La situazione è molto tesa a Marsiglia, dove la regione ha denunciato violenti scontri davanti a un liceo, dove il preside, la vicepreside, la segretaria generale e un altro responsabile della squadra scolastica sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Nella città un camion dei vigili del fuoco è stato devastato e incendiato dai manifestanti. La circolazione di autobus, tram e metropolitane è stata interrotta a causa di atti vandalici e aggressioni ai conducenti, secondo quanto riferito dal consorzio che gestisce il trasporto pubblico a Marsiglia. Violenti disordini sono segnalati anche alle porte di Parigi. A Nantes un liceo è stato dato alle fiamme, sono stati interrotti i trasporti pubblici e le forze dell'ordine si trovano sul posto. Secondo alcune fonti giornalistiche, la polizia avrebbe fatto uso di gas lacrimogeni per disperdere la folla. La circolazione dei tram è stata sospesa anche a Strasburgo su richiesta dello Stato, al fine di limitare gli spostamenti di facinorosi e dimostranti. Il prefetto alsaziano ha vietato fino a venerdì prossimo la detenzione, il trasporto e l'uso di fuochi d'artificio, nonché il trasporto di carburante in taniche. Intanto il governo ha deciso l'annullamento fino a lunedì prossimo di tutti i viaggi e spostamenti previsti nell'agenda dei ministri.
1: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
2: Voltiamo pagina. Inaugurata a Trieste presso il Museo del Mare, salvo proroghe, visitabile fino all'8 novembre, la mostra Trieste Marittima, Armatori, Porto e Servizi dal 1836 al 1975, allestita dall'Associazione Marinara Aldebaran, che si occupa di divulgare e promuovere la cultura marinara. L'esposizione, l'ingresso è gratuito, conta su riproduzioni modellistiche uniche delle navi eseguite in perfetta scala, su materiali inedito fotografico e su oggettistica che illustrano anche la vita del porto di Trieste in epoca austriaca. Davide Fifacco ne ha parlato con il presidente dell'Associazione Aldebaran, Dario Tedeschi. Sentiamo le parole di quest'ultimo.
3: Principalmente e statutariamente la nostra associazione si occupa della diffusione della cultura marinara. Cultura marinara che chiaramente si può manifestare sotto varie forme. Siamo collezionisti di documentazione, siamo in possesso di una biblioteca di oltre 7.000 titoli, abbiamo un archivio fotografico che spannometricamente parlando ha circa 60.000 stampe e con tutto questo materiale logicamente i nostri appassionati modellisti producono quella che è la parte forse più evidente ma non l'unica parte della nostra produzione, il modellismo. Altre attività nostre logicamente sono le conferenze tematiche, perché ripeto il nostro statuto prevede la diffusione della cultura, per cui ci apriamo verso la cittadinanza, verso le scuole, verso altre istituzioni che hanno bisogno del nostro supporto proprio per divulgare la cultura.
4: In occasione del vostro 75esimo anniversario, insomma, avete allestito questa splendida mostra che non so esattamente quanti modellini sono qui in mostra, ma adesso ce la racconterà lei.
3: Sì, allora siamo alla soglia di circa 90 modelli esposti su circa 800 di parco modelli totali della nostra associazione. Questa mostra in particolare vuole ricordare i servizi marittimi e gli armatori che gravitavano su Trieste. Trieste è sempre stato un emporio molto importante, prima perché chiaramente era l'unico quasi porto dell'impero austro-ungarico, successivamente un porto molto importante per l'Italia, e di conseguenza Trieste è sempre stata collegata con tutti i siti del mondo. Infatti la seconda parte di questa mostra, mentre la prima è dedicata proprio alla storia degli armatori, la seconda, come si può vedere da questa serie di pannelli che abbiamo preparato, mostra che Trieste era collegata con tutto il mondo, Nord, Sud America, il lato pacifico della costa americana, tutta l'Africa, chiaramente il Mediterraneo, il Nord Europa, Estremo Oriente, India, Australia. Qui manca solo l'Antartico, ma come sappiamo non ha bisogno di grossi collegamenti marittimi, no?
2: La comunità degli italiani di Fiume presenta oggi a Palazzo Modello lo spettacolo Opera Shot, così fan tutte, di Wolfgang Amadeus Mozart, ideato e interpretato da Stefano Iagulli, Elisabetta Raimondi Lucchetti e con Lorena Kerstic. Sono previste due rappresentazioni alle ore 9:30, una mattina riservata agli alunni del

0: la locale Scuola Media Superiore Italiana, mentre alle ore 19:30 lo spettacolo sarà aperto al pubblico con ingresso gratuito. Opera Shot propone un approccio originale alla divulgazione dell'opera lirica, combinando teatro, narrazione, canto e comicità. L'obiettivo, spiega la comunità, è rendere accessibili al grande pubblico i capolavori del repertorio operistico attraverso una forma scenica contemporanea, capace di parlare anche a chi non frequenta abitualmente il teatro dell'opera. L'iniziativa è cofinanziata dalla città di Fiume. È stata presentata ieri a Trieste la 25esima edizione di Sapori del Carso, manifestazione che punta a valorizzare i sapori del territorio. In occasione del quarto di secolo di vita della manifestazione, che si svolgerà dal 17 ottobre all'11 novembre, gli organizzatori hanno inserito nel programma anche una serie di iniziative celebrative. Alessandro Martegani.
1: Sapori del Carso compie 25 anni, anche quest'anno replica l'appuntamento atteso dagli amanti del sapore del territorio con il coinvolgimento di 24 attività fra ristoranti, bar, pasticceria in provincia di Trieste e Gorizia. Per festeggiare il 25ennale, per tutta la durata della manifestazione dal 17 ottobre all'11 novembre, i ristoranti e le trattorie del Carso triestino e goriziano che hanno aderito proporranno speciali menù dedicati ai loro best of, riproponendo piatti iconici e grandi successi che hanno caratterizzato la storia della rassegna. Ci saranno anche 20 iniziative speciali e serate a tema. Il calendario sarà arricchito anche dagli itinerari naturalistici guidati dall'Associazione Curiosi di Natura. Si parte il 16 ottobre con l'inaugurazione dell'evento organizzato dall'Unione Regionale Economica Slovena, che sarà arricchito in occasione del 25esimo anniversario di un libro celebrativo che raccoglie e racconta 25 piatti simbolo, ripercorrendo la storia, le ricette della tradizione, i prodotti, il sapere tramandato di generazione in generazione da ristoratori, produttori e artigiani. La ricorrenza sarà inoltre sottolineata anche da un nuovo logo ufficiale. Tra le iniziative speciali anche il passaporto dei sapori del Carso, che permetterà di raccogliere timbri di locali esercizi e ottenere dei premi. Oggi, ha detto il presidente dell'Unione Regionale Economica Slovena, Fabio Pahor, festeggiamo un quarto di secolo. 25 anni fa i nostri negozianti hanno creduto e investito in un valore fondamentale, il cibo. Questo traguardo, ha concluso, rispecchia la nostra identità culturale e celebra ciò che il nostro territorio può offrire sui nostri piatti.
2: Lo sport.
0: Da oggi al 7 ottobre la Slovenia ospita i campionati europei di ciclismo su strada, uno degli appuntamenti di punta del calendario ciclistico internazionale. Sono 900 gli atleti iscritti, provenienti da 43 paesi, che si sfideranno nell'arco di 5 giornate di gare per conquistare i titoli europei nelle prove su strada e a cronometro individuale nelle categorie juniores, under 23 ed elite, sia maschili sia femminili, oltre che nelle staffette miste juniores ed elite. Senza Tadej Pogacar al via, assente per infortunio, la corsa al titolo europeo nella classe regina resta aperta. Primo favorito a succedere allo sloveno è il belga Remco Evenepoel. Il servizio di Lara Dorcic.
3: Per la prima volta la Slovenia ospita i campionati europei di ciclismo su strada, evento di grandissima portata mediatica e interesse globale, capace di attirare l'attenzione di milioni di appassionati in tutto il mondo. Rappresentano anche un'importante vetrina promozionale turistica in grado di generare un impatto economico immediato e un ritorno d'immagine a lungo termine per il territorio ospitante. Tutte le gare in calendario sono concentrate tra Lubiana e Šenčur, dove è posto il traguardo ufficiale delle 14 prove, quindi la regione della Gorenska, Alta Carniola, Niola ai piedi delle Alpi di Kamnik. Il cuore tecnico della rassegna è un circuito di 22,1 km con la salita di Mogianza, 2,1 km alla media del 10,2%, che la prova in linea maschile in programma domenica affronterà 5 volte. Grande assente il numero uno al mondo, lo sloveno Tadej Pogacar, che non potrà così correre sulle strade di casa davanti al suo pubblico e difendere il titolo conquistato lo scorso anno in Francia. Ci saranno alcuni campioni reduci dal mondiale in Canada, come il belga Remco Evenepoel, che cerca il riscatto nella prova in linea. Ha vinto comunque il titolo mondiale a cronometro. Gli appassionati sloveni potranno fare il tifo, tra gli altri, per Primož Roglič, Matej Mohoric e Jakob Omerzel. Le speranze azzurre sono riposte in Giulio Ciccone tra gli uomini e Elisa Longoborghini tra le donne. Splendido bronzo conquistato nella prova individuale in linea a Montreal. Se gli organizzatori sloveni si dicono pronti per ospitare uno dei maggiori eventi ciclistici dell'anno a livello mondiale, da parte dell'Unione Europea di ciclismo del suo presidente Enrico Della Casa un ringraziamento per l'impegno e la professionalità dimostrata fino ad ora da tutte le parti coinvolte, dalla federazione ai ministeri coinvolti alle città ospitanti. La Slovenia, ha detto, sta vivendo una vera e propria epoca d'oro del ciclismo. Gli eccezionali risultati ottenuti dagli atleti sloveni negli ultimi anni, unite a una crescita costante del movimento anche nelle altre discipline, confermano la forza e la visione di un sistema capace di valorizzare tanto i campioni affermati quanto i giovani talenti emergenti.
0: Sono le 7:37 minuti, si chiude qui il giornale del mattino da Radio Capodistria, in redazione Alberto Cernaz e Maja Novak, tecnico Bojan Hlastec. Grazie dell'ascolto, buon proseguimento di giornata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi. Traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo che per lavori notturni il passante di Mestre verrà chiuso totalmente dalle ore 22 di questa sera fino alle 5.30 di lunedì 5 ottobre in direzione Padova-Milano. Il traffico verrà deviato sulla tangenziale di Mestre. Per lavori sulla 4 Brescia-Padova dalle ore 20 di questa sera fino alle ore 10 di domenica 4 ottobre verrà chiuso lo svincolo di Desenzano in entrata sia in direzione Milano che in direzione Venezia. Sempre sulla 4 Brescia-Padova dalle 22 di questa sera fino alle ore 20 di domenica 4 ottobre resterà chiuso lo svincolo di Padova Ovest in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste e a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Tutti i palchetti antichi!
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
4: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
5: E alle 8, un minuto primo, ci siamo anche oggi. Buongiorno, buon venerdì da Marisa Macchi, ben ritrovati naturalmente sulle frequenze di Radio Capodistria anche oggi con Calle degli Orti Grandi fino alle 10.30 per quanto ci riguarda. Caro Bojan Clastez, ci sei anche tu pronto, prontissimo per questo nuovo viaggio, per queste due orette e mezza che passeremo insieme tra storie, musica, cultura, curiosità e naturalmente tanta compagnia. Anche oggi vi ricordo subito quello che succederà qui a Calle degli Orti Grandi, vi porteremo un po' in giro. Andremo, pensate, sulle tracce di James Bond insieme ad un suo grande fan. Poi parleremo di libri e di mare con Barcolana, un mare di racconti, la rassegna che torna nell'ambito della regata velica più spettacolare del mondo, la Barcolana, che si tiene la seconda domenica di ottobre, settimana prossima quindi. Faremo un salto al cinema con le giornate del cinema muto di Pordenone e incontreremo un grande artista, un grande cantante della musica italiana, cantautore a dire il vero, Bungaro. Oggi niente Radio Date nell'ultima mezz'ora perché appunto ospiteremo Bungaro che sarà in concerto. Certo, la prossima settimana a Porto Rose e quindi non ci ascolteremo le nuove uscite nell'ultima mezz'ora, le ascoltiamo strada facendo, anzi incominciamo subito con la nuova canzone di Giorgia, una delle artiste sicuramente più amate a livello italiano ma anche internazionale. Giorgia che esce con Parafulmini, questo suo nuovo singolo, contenuto in G+1, un'edizione speciale dell'album G con alcuni brani inediti nati dalle emozioni raccolte durante l'ultimo anno in tour a contatto con il pubblico. Così Giorgia, un tour che ha realizzato praticamente il tutto esaurito nei palazzi dello sport, 19 date sold out, un tour davvero di successo quest'estate nelle location più belle d'Italia che si avvicina tra l'altro al gran finale. Sappiate che dopo la Reggia di Caserta il 21 settembre, Roma il 24 settembre, il 28 l'Arena di Verona, l'ultimo atto si concluderà domani con una serata evento all'Unipol Dome di Milano, dove Giorgia condividerà il palco con gli artisti che hanno fatto parte in qualche modo di questo suo percorso. E allora ce l'ascoltiamo con l'augurio di una buona giornata e in anticipo anche di un buon weekend. Parafulmini, Giorgia.

Sempre bello, perché c'è la sigla di nuovo, caro Bojan. Oggi è giornata un po' così, è venerdì, siamo arrivati quasi al capolinea della settimana, quindi le energie sono quelle che sono. Magari stamattina non ti sei svegliato bene, ogni tanto capita, anche perché sì, hai voglia, e risvegli di quelli belli ce ne sono pochi, in cui ci si alza pieni di energia. Sono più le volte in cui abbiamo spento la sveglia pensando: no, dai, altri 5 minuti, anzi facciamo un'ora, stamattina magari uno di questi, Bojan. Comunque, perché ecco, se siete alla ricerca di un modo giusto per affrontare le mattine più difficili, sui social sembra essere arrivata una nuova soluzione, si chiama Espresso Bomb. Che cos'è? È una bevanda frizzante a base di caffè che sta spopolando su TikTok e Instagram e che nasce dall'evoluzione dell'Espresso Tonic. Espresso, acqua gassata o tonica, lime o limone e un pizzico di sale, insomma un mix decisamente lontano dal nostro classico cappuccino. Il risultato è un caffè fresco, agrumato e frizzante, con una bella schiuma che si forma appena l'espresso incontra la parte gassata. E sui social naturalmente è stato già ribattezzato come il rimedio perfetto per i risvegli più difficili. Quindi la domanda è: voi stamattina avete bisogno di un normale caffè o di una vera espresso bomb? Io mi accontento dell'espresso di Sabrina Carpenter, poi, caro Bojan, poi vediamo, intanto ce l'ascoltiamo l'espresso e ce lo godiamo soprattutto in musica, questo di Sabrina Carpenter alle 8:09.

E dal risveglio frizzante dell'espresso bomb, prossima bevanda con la quale ci daremo la carica al mattino, passiamo ora a un tema che invece, caro Bojan, dovrebbe essere molto semplice, il rispetto per chi ci sta accanto. Avete presente quando in autobus qualcuno ascolta musica ad alto volume, oppure qualcuno che si guarda i video e i film senza cuffie o auricolari e voi non potete far altro che subire questa violenza acustica? Beh, hai voglia, è successo un sacco di volte. Ebbene, a Singapore, se andrete da quelle parti, non sarà più permesso. A chi infrange le regole pagherà salata la sua maleducazione, rischiando multe fino a 340 euro. Verrà multato anche chi getta le carte a terra, chi mangia a bordo dei mezzi e chi mette i piedi sul sedile. Se poi si mettono in pericolo gli altri passeggeri, si potrà arrivare addirittura a 3.400 euro di multa, ma in situazioni veramente gravi. Non dovrà occuparsene il conducente, beh, lui ha altro cosa fare, ma ci sarà il personale di bordo autorizzato che segnalerà le infrazioni con avvisi ufficiali e passeggeri maleducati. Ovviamente gli autisti potranno però invitare a scendere chi non segue le regole e non collabora. Nei casi gravi si potrà anche sospendere la corsa in attesa che arrivino le forze dell'ordine a portare via il passeggero molesto. Beh, insomma, si va giù pesanti da quelle parti, si andrà giù pesanti. Iniziative simili, a dire il vero, sono presenti anche altrove, a Londra per esempio, a Cracovia, proprio per garantire un trasporto pubblico sicuro. Certo, le multe sono un po' più leggere dalle nostre parti in Europa. A Cracovia le multe sono di circa 45 euro per chi ha comportamenti fastidiosi durante il trasporto. Nel Regno Unito invece le sanzioni per quelli che vengono definiti gli evitatori delle cuffie sono più severe. Questa abitudine maleducata ha anche un nome, io non lo sapevo, è bear beating. Anche in Italia qualcosa si è mosso, sembra. A Parma, per esempio, il regolamento dell'ente che eroga i servizi di trasporto pubblico specifica sul sito che durante il trasporto è vietato l'uso di radio, registratori, amplificatori o altri apparecchi per diffondere musica senza auricolari e si chiede di tenere basso il volume della voce durante le chiamate. Beh, queste sono a volte davvero fastidiose, anche se si ha poi un auricolare e si sente l'altro chiacchierare, ma è sempre bene farlo un po' sottovoce. In ogni caso, altri paesi, altre città, la maleducazione continua, imperterrita a viaggiare sui mezzi, anche a tutto volume. Noi invece vi consigliamo di ascoltare a tutto volume la vostra radio solo ed esclusivamente dalle cuffie. Ancora la musica, 8:18 minuti.

Eccoci, ci siamo, non siamo scappati, non ancora, lasceremo il microfono e la postazione tra qualche minuto ai colleghi del notiziario alle 8.30. Allora, c'è un bel anniversario da festeggiare in questi giorni, lunedì per la precisione, il 5 ottobre, lunedì è il 5, giusto? Sì, no, quando è il 5 ottobre? Sì, lunedì, che dico? Il 5 è lunedì. Oh, lunedì 5 ottobre si festeggiano 64 anni dall'uscita del primo film della saga di James Bond, perché Agente 007, licenza di uccidere, è martedì, grazie, insomma oggi è giornata, no, se oggi è il 2, domani è il 3, domenica è il 4, lunedì è il 5, caro Bojan, oggi non ci siamo, altro che un espresso bomb doppio stamattina, reset, ripartiamo da zero. Lunedì 5 ottobre si festeggiano 64 anni, dicevo, dall'uscita del primo film di James Bond, Agente 007, licenza di uccidere. Accadeva ovviamente nel Regno Unito, con un giovane Sean Connery nei panni dell'agente segreto creato da Ian Fleming. Beh, da allora sono passati 6 attori, 25 film e lui non ha perso il suo fascino. Come sappiamo, Daniel Craig ha definitivamente smesso i panni di James Bond, l'ultimo è James Bond, e ora siamo in trepidante attesa, è proprio il caso di dirlo, di sapere chi sarà a sostituirlo, a chi passerà il testimone. L'annuncio potrebbe arrivare entro la fine dell'anno e nel frattempo il Toto Nomi impazza. Tra i tanti nomi, è un bel po' a dire la verità, sono circolati quello di René Jean Piaget, Page, anzi, Henry Cavill, Idris Elba, persino Harry Styles. Ma ce lo vedete voi Harry Styles nei panni di 007? Beh, io sinceramente anche no. Comunque, ultimamente si parla tanto di Aaron Taylor Johnson, Callum Turner, Jacob Elordi, Jack Lowden e Tom Francis, ma finché non arriverà l'annuncio ufficiale, tutto ancora può succedere. Quello che invece sappiamo è che Bond 26 sarà diretto da Denis Villeneuve, il regista di Dune, o Dune, che dir si voglia, e avrà la sceneggiatura di Steven Knight, il creatore di Peaky Blinders. L'uscita è attesa per il 2028. Ma se indossare i panni del nuovo Bond fosse qualcuno di nostra conoscenza? Caro Bojan, a giudicare dalla sua passione se lo meriterebbe, a dire il vero. Possiede una delle più grandi collezioni al mondo di oggetti dedicati a 007. Ha scritto 8 libri sull'agente segreto, ha conosciuto tutti gli attori che hanno vestito i suoi panni e ha persino recitato in un film della saga. Non solo, è presidente del primo Bond Club italiano e udite udite, le ultime 3 cifre del suo numero di cellulare sono 007, bravo Bojan, insomma, più Bond di così. Lui è Edward Coffrini dell'Orto, milanese doc, e sarà con noi nella prossima mezz'ora. Ma prima ancora un po' di musica, le notizie delle 8.30 e anche la canzone della settimana. Caro Bojan, pronto ad incontrare 007? Prontissimo, anche noi. A dopo! Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Pairappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: D'annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30.
1: E in replica dalle 21.30 alle 22.
0: Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso.
1: Ah.
0: Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.
3: Well then, che chitarre, eh? Chitarre veramente stravolgenti. E questo suono potete anche ancora ascoltarlo a London Calling, un programma di musica alternativa, di musica rock, che va onda ogni sabato sera dal 18:45 con il sottoscritto Mimmo Cacchemo, alle frequenze radio Capo d'Istria. The best music, the best live in concert, a bit of interviews now and then. Don't forget, come on, yeah, ogni sabato. Bye.
4: Radio Capodistria, notizie.
5: Un cordiale buongiorno da Alberto Cernat, sono le ore 8:30, notizie flash, rassegna stampa da Radio Capodistria. Il ministro degli esteri Tone Kaiser ospiterà oggi in Slovenia l'omologo tedesco Johan Vadepul alla sua seconda visita a Lubiana, con l'obiettivo di rafforzare la partnership strategica tra i due paesi. Al centro dei colloqui ci saranno la cooperazione politica ed economica. La Germania è infatti uno dei principali partner commerciali della Slovenia. Gran parte dell'incontro sarà dedicata al rafforzamento della cooperazione in settori strategici quali l'automotive, la difesa, l'innovazione e la digitalizzazione. Il programma della visita prevede anche incontri con rappresentanti di aziende slovene. La Russia non ha intenzione di attaccare nessuno né nel 2029, né nel 2030, né nel 2050, ma se saremo attaccati dovremo reagire. Così il presidente russo Putin, aggiungendo che i cittadini dei paesi europei dovrebbero essere pienamente consapevoli di questo. Mosca è pronta a rispondere con tutti i mezzi a sua disposizione, ma ciò non significa automaticamente l'utilizzo di armi nucleari, ha detto Putin. Poi ha auspicato che lo stretto di Hormuz rimanga aperto e che le sanzioni contro l'Iran vengano revocate. Intanto gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni contro i settori automobilistico e ferroviario dell'Iran, prendendo di mira anche società estere in Indonesia, Emirati Arabi Uniti e Turchia. Le aziende estere sanzionate sono accusate di rifornire l'industria iraniana e la rete del Ministero della Difesa. L'amministrazione USA persegue dunque la riduzione delle capacità militari e nucleari iraniane, smentendo al contempo recenti indiscrezioni su una revoca delle sanzioni in cambio di concessioni sul nucleare. L'estate appena conclusa è stata la terza più calda mai registrata in Europa, mentre nell'Europa occidentale è risultata la più calda dall'inizio delle rilevazioni. A determinarlo sono state le temperature eccezionalmente elevate, prolungate, accompagnate da siccità, livelli record di stress termico e temperature insolitamente alte dei mari. E quanto emerge dai dati del servizio Copernicus per il monitoraggio dei cambiamenti climatici, le

0: conseguenze, ha spiegato Copernicus, non sono limitate ai record di temperatura, ma hanno interessato anche la disponibilità di acqua, i sistemi energetici, i trasporti, gli ecosistemi e la salute della popolazione.
1: Prima pagina.
0: Apriamo la nostra rassegna con la voce del popolo. Il partito dei pensionati ritiene che siano stati compiuti alcuni passi avanti, ma sottolinea che la strada da percorrere è ancora lunga. Il governo, in occasione della giornata internazionale delle persone anziane, rivendica le riforme adottate, tra cui aumenti fino al 141% per le pensioni minime e la creazione di nuove strutture sul territorio in Croazia. In apertura del Daily troviamo i rapporti tra l'Europa e la Cina. Pechino ha più volte chiesto all'Unione Europea di non allinearsi alla politica degli Stati Uniti, ma secondo il quotidiano il continente starebbe andando proprio in questa direzione. I rapporti bilaterali sembrano ormai avviarsi verso una fase di tensione. In prima pagina anche la promessa del governo di stanziare fondi per la riapertura dell'impianto sciistico di Canin. Il Neunik dedica ampio spazio alla riforma del sistema scolastico. Con l'istituzione di un consiglio di esperti, il Ministero dell'Istruzione ha avviato un profondo processo di riforma. La composizione del nuovo organismo ha però suscitato critiche nell'opinione pubblica. Le primorsche novizie aprono con l'avvio del nuovo anno accademico nel litorale. Le nuove matricole hanno animato il centro storico e l'Ateneo della regione, segnando l'inizio delle attività universitarie. Passiamo alla stampa italiana, partendo dalla Repubblica, che titola «L'Europa dice no a Meloni, Bruxelles ha respinto la richiesta italiana di innalzare il tetto alla spesa», ricordando che all'Italia è già stata concessa una maggiore flessibilità. Sul fronte politico interno, il quotidiano evidenzia inoltre il confronto tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. La scelta del candidato premier della coalizione potrebbe essere affidata alle primarie. Tema internazionale sul Corriere della Sera, che dedica la prima pagina alla protesta studentesca in Francia col titolo «La rivolta degli studenti incendia la Francia». Tra gli argomenti interni il quotidiano si concentra sui conti pubblici e sulla richiesta della Premier Meloni alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen di ottenere il via libera allo scostamento di bilancio e una maggiore flessibilità. Il Piccolo di Trieste si sofferma sul peso della fiscalità sui carburanti. Le imposte rappresentano il 49% del prezzo della benzina alla pompa e il 45% di quello del gasolio. Infine, spazio al tema dell'invecchiamento della popolazione sul Primorski Dnevnik, col titolo dedicato all'Italia, definita la locomotiva dell'invecchiamento della cittadinanza europea. In occasione della visita a Trieste del presidente dell'INPS è stato presentato il quadro sulle prospettive future del sistema pensionistico. Noi ci fermiamo qui anche con la rassegna stampa. Prossimo aggiornamento delle news fra un'ora.
2: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: L'ha definita la canzone più importante di tutta la sua vita. Ultimo, l'ha scritta dopo il suo concerto di fronte a 250.000 di persone con la malinconia nel cuore. Tutto.

0: Siamo tornati con No Time to Die, la canzone scritta e interpretata da Billie Eilish insieme al fratello Finneas per l'ultimo film di James Bond nel 2021. Un brano che ha conquistato anche l'Oscar e che ci porta immediatamente nel mondo di 007. Elegante, misterioso, avventuroso, fatto di grandi storie, grandi protagonisti e naturalmente grandi colonne sonore. Ma James Bond non è soltanto cinema, è un universo nato nel 1953 dalla penna di Ian Fleming con Casino Royale e cresciuto nel tempo fino a diventare un vero e proprio fenomeno, capace di attraversare generazioni, mode, linguaggi senza perdere il suo fascino, appassionando milioni di persone in tutto il mondo. E noi stamattina ne incontriamo una che ha fatto di James Bond molto più di una passione, una parte della propria vita. Pensate, possiede una delle più grandi collezioni al mondo dedicate a 007, con oltre 6.000 oggetti. È presidente del primo Bond Club italiano, ha scritto 8 libri sull'argomento, ma soprattutto ha incontrato tutti gli interpreti di James Bond e ha persino recitato in un film della saga. Lui è Edward Coffrini dell'Orto. Edward, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti i nostri spettatori.
0: Partiamo da una domanda molto seria, eh? Ti senti più Edward o più James Bond?
1: No, più Edward.
0: Oh, vabbè.
1: Anche se scherzo sempre dicendo che quando mi chiedono chi sarà il prossimo Bond, rispondo io naturalmente.
0: Ovviamente, anche perché no, tra i tuoi oltre 6.000 oggetti, il club, il numero di telefono addirittura che finisce 007, qualche dubbio può venire, no?
1: Normalmente.
0: Anche la targa dell'automobile. Tutto però è cominciato da bambino con un Aston Martin, a proposito di automobili, DB5 giocattolo. Che cosa ti ha fatto innamorare così tanto di James Bond?
1: Mi ha fatto innamorare proprio questa macchinina qua, perché era un oggetto pazzesco che era dotata dei famosi 5 trucchi, cioè targhe girevoli, rostri, protezione al vetro dietro, antiproiettile, l'omino che saltava fuori, il passeggero. Cioè, è una roba che consideriamo che è uscita negli anni 60 questa macchina, ed era una roba pazzesca. Ce l'aveva il mio vicino di casa, che lo usava per fare le gare sui muretti di Beola in cortile, e io mi innamorai di questa macchinina qui. Me la regalarono per il mio compleanno di fra poco 50 anni fa, mi cadde dal bancone qui dell'Hotel Admiral, dove siamo adesso,
0: di famiglia,
1: Sì, si ruppe, e io a 7 anni, ovviamente piansi con un bambino, me ne arrivò un'altra dall'Inghilterra che però non era uguale, aveva 3 trucchi su 5. Io da piccolo, 7 anni, ho smontato 2 macchine, ne ho fatta una ed è ancora, sono entrambe esposte nella vetrina principale dell'albergo come la numero uno, un po' come la moneta di Paperonde Paperoni.
0: E da lì poi una collezione che oggi conta più di 6.000 oggetti, compresa una statua ad altezza naturale di Sean Connery, collezione che diamo per scontato è destinata a crescere. 8 libri, un'infinità di viaggi nelle location di Bond, di prime cinematografiche mondiali, senza contare il 007 Admiral Club, il primo club italiano dedicato all'agente segreto 007, e ovviamente l'albergo che racchiude tutto questo universo, questa tua immensa passione, e che in passato aveva anche delle camere dedicate a James Bond.
1: Avevamo delle camere dedicate a James Bond, adesso le abbiamo tolte, abbiamo fatto una mostra gratuita che è possibile visionare, si chiama Collezione Privata Coffrini dell'Orto, che è appunto quella dei famosi 6.000 oggetti, e poi nel mio ufficio ci sono oltre 1.000 libri e riviste che sono stati usati per fare ben 5 tesi di laurea su James Bond. La roba ovviamente non esce dall'albergo, un tempo c'era una copisteria accanto all'albergo, fotocopiavano tutto.
0: Lavoravano solo grazie a te, guarda. Ti hanno dato sì poi le percentuali.
1: Erano quelli che ci stampavano anche la rivista del club. È stato molto molto divertente, tanta storia nata nel millennio scorso.
0: Già, una storia però che continua. Però 007, ma è stato davvero a Milano?
1: È stato nei romanzi sia di Fleming che di Gardner, Poi nella realtà cinematografica è stato sul lago di Como, che ormai è un'estensione di Milano, perché il Como Lake è nell'immaginario turistico una delle mete più ambite al mondo.
0: Già che siamo in Italia, se James Bond dovesse scegliere un solo piatto italiano, secondo te che cosa ordinerebbe?
1: Cotoletta alla milanese.
0: Ah beh, da milanese. E gliela prepareresti tu?
1: Meglio di no, io sono molto molto bravo, ma dall'altra parte, cioè a mangiare, e quindi non sono un grande cuoco, anche se mio padre era cuoco pasticcere, però diciamo che beh, in Italia si mangia bene ovunque. Mi hai fatto una domanda da milanese, ti dico la cotoletta alla milanese, però vabbè, le pietanze, insomma, cioè,
0: certo.
1: In Italia si mangia bene ovunque e si beve bene ovunque.
0: Però a tavola con James Bond ti siederesti, come? Forse ti sei già seduto a tavola, avendoli conosciuti tutti?
1: Allora, a tavola mi sono seduto solo con George Lazenby due volte, che è quello che ha fatto un film solo nel 69 al servizio segreto di Sua Maestà. È stata una roba eccezionale, anche di dove siamo stati, abbiamo intervistato tutti, abbiamo fatto dei reportage, perché essendo albergatore qui nell'ambito turistico mi diverto anche andare a vedere le location dove è stato Bond, che sono sempre posti esclusivi e bellissimi.
0: Una domanda che non posso non farti, che ti avranno fatto in migliaia tutti coloro che ti hanno intervistato, hanno parlato con te di James Bond, è il caso di aprire il capitolo preferiti, partendo da il tuo James Bond preferito, poi ovviamente la Bond Girl, il cattivo, il film, il regista, insomma, svelaci le tue preferenze.
1: Dunque, l'attore preferito è Roger Moore, perché Roger Moore, a parte che veniva a Puntala quando ero piccolino, parlava un ottimo italiano, era un uomo di una bellezza incredibile, e poi a una prima mondiale dove mi ero intrufolato grazie ad Anna Praderio, sono rimasto ad ascoltare, avevo fatto l'intervista, lei aveva fatto l'intervista a me che poi andò al TG5, uh-huh. E poi ero rimasto lì ad ascoltare e intervistavo Roger Moore, gli fece una serie di domande, l'ultima fu: ma qual è stato il migliore attore della serie? E lui ha risposto: perché ce ne sono stati altri.
0: Ah beh, grande, ironico.
1: Probabilmente il più bravo rimane Sean Connery, ma il mio preferito è Roger Moore. Bond girl preferita, lì ce ne sono tantissime, però direi Honor Blackman, Pussy Galore, che era il pilota di Goldfinger, mm-hmm. Era una donna di una bellezza pazzesca, aveva fatto anche agente speciale, quindi era una donna meravigliosa. Io ho conosciuto Ursula Andress, ho fatto un film festival con lei, ho conosciuto Caterina Morino, ho lavorato con lei, abbiamo fatto tante cose, però devo dire che lei era per me poi de gustibus, quindi io direi Honor Blackman, Pussy Galore. Poi direi il miglior cattivo, Adolfo Celi, numero uno in assoluto, che era Emilio Largo, e non solo il mio cattivo preferito, ma è uno dei più iconici. Giacca bianca, benda sull'occhio, veramente in Bond aveva una fisicità, un ruolo che negli anni poi in molti hanno cercato di scimmiottare. Il film preferito al servizio di Sua Maestà, perché c'è una storia meravigliosa e Bond finalmente scia per la prima volta. Miglior regista, Terence Young, che è stato il primo, era un uomo di una classe infinita, durante le riprese offriva Don Perignon alla troupe, ed è quello che ha dato l'eleganza a Sean Connery, perché portò Connery dal suo camiciaio Turbo Nasser, cioè un camiciaio da 500 euro al pezzo, lo portò dal suo sarto Sinclair in Savile Row e lo obbligò a dormire vestito per adattarsi agli abiti. Quindi, oltre a essere un uomo di un'eleganza infinita, era un uomo che ha trasformato, ha inventato il personaggio James Bond.
0: Che cosa ci racconti invece della tua esperienza sul set? Perché tu sei anche comparso in un film di James Bond, com'è successo? Hai fatto un provino oppure ti hanno coinvolto conoscendo la tua storia, la tua passione per 007?
1: No, allora, uno dei miei più cari amici, Francesco Raschi, mi chiama e dice: oh, ho sentito in televisione che stanno selezionando le comparse per il film di Bond sul lago di Como. Il lago di Como è casa mia,
0: certo.
1: Sono fiondato all'istante, solo che le avevano già finite, e quindi ho cominciato a sondare, a fare un po' di spionaggio, e ho trovato uno che era nell'organizzazione della scelta delle comparse, e da lì è nato tutto, perché si faceva le comparse, abbiamo fatto inserire nella lista delle comparse e mi hanno messo al primo posto in quella lista. Poi c'era la lista della provincia di Como, che mi avevano contattato perché sapevano di me e quant'altro, mi avevano dato dei contatti, ero in cima alla lista di quelle comparse, e poi ero anche in contatto con Line Producer italiano, che è un mestiere cinema di Venezia, Guido Ceraduolo, e anche lì ero in cima alla lista di comparse. Quando mi presento per il provino delle comparse, mi accoglie Lindy Hemming, che era costumista, e dice: no, lui lo seguo io perché è un importante. Io non so più a ridere, e gli faccio: Lindy, e lei fa: ma mi conosci? Faccio: certo che ti conosco, se tu che non conosci me. Allora
0: pensa te,
1: la roba è
0: pazzesco. Allora, sul set di Casino Royale, giusto?
1: Casino Royale a Villa del Barbianello, Scomo, faccio il dottore. In realtà la scena originale prevedeva che io spingessi Daniel Craig in sedia a rotelle, poi aveva diluviato la notte precedente, quindi cambiarono la scena e io passo dietro col camice bianco, ma ha fatto fatica a riconoscere mia madre, devo dire la verità. Però ci sono, ho la busta paga a casa
0: Royale, okay. Anche lì fa parte della collezione degli oggetti, voglio immaginare.
1: Oggetti, quella tengo nel mio ufficio perché è una roba, un ricordo unico ormai di 20 anni fa.
0: Il tempo passa, il tempo vola, i film sono 25. Senti, a proposito di numeri, tu hai scritto diversi libri anche su James Bond, una passione dunque che è testimoniata anche da queste bellissime pagine. L'ultimo libro si intitola Nel mondo di James Bond, ma ecco, che cosa aggiunge tutto questo rispetto a quello che hai già raccontato su 007?
1: Questi libri li ho scritti tutti con o Andrea Carlo Cappi, che è un'enciclopedia vivente, e Marco Donna. Ci siamo conosciuti all'interno dell'Admiral Club e da lì sono lui, Marco Donna, un giornalista per le sole 24 ore, e diciamo che copriamo un po' tutto quello che è il mondo Bond, dalla storia di Bond, perché Bond, uno dei segreti di Bond è essere sempre al passo coi tempi. Addirittura nell'ultimo film prevede con un anno d'anticipo una pandemia virale
0: che poi si è verificata purtroppo.
1: Esatto, e poi non so, la crisi missilistica di Cuba, gli armamenti spaziali, tutto un discorso che praticamente rende sin dalle origini, dai romanzi, perché Fleming era figlio di un membro del Parlamento britannico e banchiere, quindi aveva delle notizie di prima mano che nessun altro poteva avere, ha sempre avuto un aspetto storico molto importante. E quindi questo è uno dei primi aspetti da tenere in considerazione. E poi tutto quello che è la parte del Bond style, cioè da come veste, come mangia, le automobili, le donne, i viaggi, tutto quello che c'è dietro Bond e l'accoglienza in certi momenti storici, in certi luoghi del mondo, quindi vengono analizzate un po' tutta una serie di aspetti.
0: Insomma, tutto quello che rende James Bond davvero un agente di successo, un personaggio di successo, un personaggio alla fin fine senza tempo, caro Edward. Però, ecco, la domanda che mi sorge spontanea è: dopo aver studiato tanto Bond praticamente per una vita, ti è mai capitato di immaginare un film tuo su 007? Se avessi la licenza di scrivere tu il prossimo film, quale storia racconteresti?
1: Ah, una storia pazzesca, legata alla storia, mi immagino ritrovamenti di segreti durante la Seconda Guerra Mondiale, con missioni sugli sci, sulla mia Cervinia, che adoro. C'è una funivia abbandonata che si presta alla perfezione come rifugio segreto del cattivo, per cui sarebbe veramente una storia che nasce in quei posti e dà una prevalenza italiana ancora più importante rispetto agli ultimi film, sebbene gli ultimi film ha girato un po' tutta l'Italia, fino all'ultimo arrivare a Gravina di Puglia e a Matera, che è un patrimonio dell'UNESCO, una città meravigliosa, una parte di qua, delle Alpi, dove ancora Bond non è stato, una scappata da fare, e poi ovviamente lo farei venire a Milano, perché Milano è una delle tre città più importanti d'Europa, che è esplosa letteralmente negli ultimi anni, e quindi secondo me una missione milanese deve per forza farla.
0: E allora l'aspettiamo questa missione milanese con la firma di Edward Coffrini dell'Orto, che io ringrazio per essere stato ospite ai nostri microfoni.
1: Grazie a te, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato e alla prossima missione.

Beh, l'aspettiamo questa nuova missione di James Bond, anzi di Edward Coffrini dell'Orto. Sono quasi le 9, noi ci fermiamo, ovviamente diamo spazio all'informazione riguardo la viabilità sulle strade del nord-est italiano, e poi nella prossima mezz'ora parliamo di libri, andiamo alla Barcolana direttamente, questo bellissimo evento e questa bellissima regata che si tiene la seconda domenica di ottobre e che al suo interno ha un meraviglioso festival letterario curato da Alessandro Mezzena Lona, che sarà con noi.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento sulla 4 Venezia-Trieste. Per traffico intenso si verificano code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Sulla tangenziale di Mestre si verificano code per traffico intenso tra Terraglio e il Bivio per la 27, anche in questo caso in direzione Trieste. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Libri da mare.
1: Quando arriva la barcolana, Trieste si riempie di vele, di vento e di storie. Proprio le storie, quelle affidate alle pagine dei libri, alle voci degli scrittori, tornano protagoniste con un mare di racconti. Il Festival Letterario è giunto quest'anno alla sua 8ª edizione. Dal 5 al 10 ottobre, alla Casa della Musica, una ventina di autrici e autori attraverseranno generi, epoche e mondi diversi, dalla narrativa al noir, dalla memoria all'avventura, fino alle grandi domande sul nostro presente. A ideare e a dirigere il festival come un vero maestro concertatore è Alessandro Mezzenalona, giornalista e scrittore che oggi salutiamo con grande piacere. Ben ritrovato Alessandro.
2: Grazie Marisa, buongiorno, grazie dell'invito e grazie a tutte le persone che ascoltano.
1: 8 edizioni sono ormai un bel viaggio, un mare di racconti è nato come uno degli appuntamenti culturali della Barcolana e negli anni è cresciuto tanto, portando a Trieste scrittori, scrittrici e voci molto diverse tra loro. Che cosa significa per te costruire ogni anno questo viaggio e scegliere le storie che lo compongono?
2: Sì, è una grande sfida ogni anno, anno dopo anno la sfida, diciamo come dicono gli sportivi, si alza l'asticella, nel senso che ci sono tanti festival importanti, uno per tutti vicino a noi è Pordenone Legge, e quindi ogni anno per avere diciamo una qualità alta bisogna sgomitare, bisogna lavorare per mesi facendo degli inviti che poi tante volte non vanno in porto, ma con la certezza che Trieste ha una specie di aura attorno a sé che soprattutto funziona ancora con gli scrittori stranieri, che quando si nomina Trieste dicono «Ah, Trieste, ci vengo tanto volentieri!» Per cui ecco, dobbiamo giocarci anche in maniera un po' bastarda questa carta perché forse ovviamente Trieste non è più la Trieste né di Svevo, né di Joyce, né di Saba, ma insomma noi facciamo finta che lo sia ancora.
1: Beh certo, c'è una cosa che mi ha sempre incuriosito nel lavoro di chi costruisce un festival letterario, perché sappiamo insomma dietro un programma ci sono mesi di letture, di incontri, di intuizioni a volte, ma quando ti capita tra le mani un libro o incontri un autore, che cosa ti fa pensare questo deve assolutamente arrivare a Trieste? Qual è insomma la scintilla che cerchi per il tuo festival?
2: C'è una grande libertà nella costruzione di questo festival, voluta proprio anche dal presidente Barcolana, Mircea Jaluț, che quando abbiamo ideato prima il libro Un mare di racconti per i 50 anni della Barcolana e poi il festival, ha sempre accettato l'idea che l'idea del viaggio, che l'idea diciamo che tiene insieme il festival, non è solo un viaggio di mare o di terra, ma un viaggio mentale, un viaggio dentro noi stessi, un viaggio nel futuro e nel passato, quindi può essere coniugato in mille modi. Per me scegliere gli scrittori e scegliere i libri deve seguire sempre un filo di valore, di alto valore letterario, il che non vuol dire che il libro deve essere un mattone, che deve essere pesante, può essere un libro divertentissimo, può essere un giallo, può essere un'inchiesta poliziesca, può essere un libro che racconta una storia d'amore in maniera molto originale. Ecco, il libro, come diceva Bobby Bazlen, il nostro grande talent scout triestino, che è stato quello che ha ispirato poi la nascita della casa editrice Adelphi, deve avere una specie di prima voltità. Cioè, se tu leggendo un libro dici, cavolo, però questa racconta una storia magari che ho sentito mille volte, ma la racconti in un modo originale, un modo suo, che non è uguale a quello degli altri. Ecco, quella è una delle vie per capire che un libro può andare bene per un tipo di festival come il nostro.
1: Quest'anno, guardando il programma, si ha davvero la sensazione di fare un viaggio molto ampio. Si attraversano generi, epoche, mondi diversi e devo dire che c'è un aspetto che da queste parti ci è particolarmente caro. Quest'anno arrivano a Trieste, tra i tanti autori che poi magari ecco, alcuni ne citeremo ancora, anche Mirt Komel e Tadej Golob, due importanti voci della narrativa slovena. Ti chiedo Alessandro, quanto è importante per un festival che nasce in una città di confine come Trieste, a ridosso del confine, continuare a costruire ponti con le letterature e le culture che ci stanno accanto?
2: È una delle cose principali che io ho voluto sottolineare fin dall'inizio. Trieste non ha un'anima sola, non è mai stata una città italiana o una città slovena, una città greca o una città tedesca. Trieste è, lo sappiamo, una città che ha mille anime e che fa fatica a tenerle un po' tutte insieme, perché ovviamente poi chi vince e chi ha la voce più grossa e urla più forte sembra che sia quello che dà l'imprinting, che dà, no? Che traccia la rotta. Io ho sempre voluto che il festival avesse questa, così, questo ventaglio di voci, soprattutto di voci che arrivino anche dalla cultura slovena, perché Trieste, dopo Lubiana, credo sia la più grande città slovena al mondo. E quindi quest'anno abbiamo scelto due autori che magari non sono tanto conosciuti, come Drago Jančar, che è stato nostro ospite alcuni anni fa, ma che stanno facendo un lavoro straordinario. Io Mirt Komel l'ho conosciuto quando è stato tradotto il suo primo romanzo da Carboni Editore in Italia, e ho capito subito quanto valore avessero i suoi libri, e continuo a crederlo anche dopo aver letto questi due romanzi dedicati al detective Dante Dee. Tadej Golob l'ho scoperto, devo dire, grazie alla casa editrice Ronzani, che ha pubblicato i primi due romanzi della serie dedicata a questo suo investigatore simpaticissimo, e ho capito quanto lavoro di scrittura, di invenzione, ma anche di cultura e di letture ci fosse dietro al suo percorso letterario, narrativo. E quindi ho fatto veramente salti mortali per averli, ma ho trovato in loro una grande disponibilità e credo che sarà un bellissimo incontro. Tra l'altro Mirt parlerà in italiano, perché sa parlare
1: di Nova Gorica, credo, no? O
2: sì,
1: sbaglio.
2: Lui è di Nova Gorica e parla un italiano, devo dire, buono.
1: Beh, siamo
2: molto
1: sul
2: buono.
1: Confine.
2: Sì, e invece Tadej verrà tradotto, perché giustamente parlerà in sloveno.
1: Sia Mirt che Tadej, li chiamiamo per nome, va, sono amici alla fin fine, arriveranno a Trieste mercoledì 7 ottobre alle 17.45. Ora, intanto il festival, l'abbiamo detto, inizia lunedì, c'è questa grande ouverture con Andrea Vitali.
2: Sì, c'è una grande ouverture con Andrea Vitali, che è uno dei scrittori più divertenti, credo, al mondo. Lui è stato paragonato a Piero Chiara, ma a una cifra completamente personale. Quest'ultimo romanzo, io dico ultimo, ma non sarà l'ultimo, perché Vitali è prolificissimo, che si intitola Il piede della fossa, pubblicato da Garzanti. Lo consiglio veramente a tutti, anche chi non ama la lettura, perché si divertirà, ma veramente a pagine aperte come un pazzo. E lui, il primo appuntamento alle 17.45. Poi abbiamo due scrittrici che io trovo straordinarie, una è Elena Varvello, che è in finale al premio Campiello, per cui incrociamo le dita. Il suo libro è La vita sempre, pubblicato da Guanda, ed è una storia straordinaria, perché lei ha recuperato, ha ricostruito la storia di suo nonno che muore in campo di concentramento in lager, ma che lei non riusciva a trovare, perché poi, e questo è il grande mistero del libro, era morto sotto un altro nome, ma questo è tutto da scoprire nella lettura. E poi chiudiamo la giornata con Claudia Durastanti, che è una delle scrittrici giovani più brave e più colte in Italia. Questa volta lei ha scritto un libro per la nave di Teseo che si intitola Falsi amici, che è un viaggio nelle biografie, diciamo, ma biografie scritte a modo suo, di grandi personaggi, dalla grande Amy Winehouse a Cesare Pavese, a Piero della Francesca, c'è anche Lolita di Nabokov, insomma è un libro veramente strepitoso.
1: E poi ci sono altri 4 giorni densi per arrivare al sabato, a sabato 10, con anche qui una chiusura strepitosa, Alessandro.
2: Sì, sabato 10 ritorna Emanuele Trevi, che ormai è un nostro grande amico. Questa volta non ha un libro nuovo, ma parlerà con grande generosità di Philip K. Dick, questo genio considerato un autore di fantascienza, ma ormai un autore a tutto tondo, perché Emanuele ha curato il doppio volume dei Meridiani Mondadori delle opere scelte. Poi abbiamo anche qui due scrittori che si occupano di noir, di poliziesco. Uno è Tullio Avoledo da Pordenone, che è uno dei nostri amici, ormai anche lui quasi fisso, e che ha una grande platea di lettori. L'altro, devo dire, sono felicissimo, ed è la prima volta che invito Giuliano Pasini, che è un autore di grande spessore, veramente. Chi non ha letto Giuliano Pasini deve leggerlo, il suo Il silenzio che resta, pubblicato da PM, è veramente un libro di grandi orizzonti. E poi chiudiamo con un tema purtroppo attualissimo, che è quello che affronta Bruno Arpaia nel Mondo senza inverno, che tra l'altro è una specie di sequel, potremmo definirlo, di un altro suo romanzo fortunato che si intitolava Qualcosa là fuori, pubblicato sempre per Guanda, in cui Bruno Arpaia immagina che cosa succederà all'Italia e all'Europa se veramente i mari cominceranno a salire invadendo le nostre città e la gente sarà costretta a fuggire verso il nord Europa sperando lì di trovare una nuova vita. È un libro, devo dire, che non è catastrofista, ma è un grande libro d'avventura e di pensiero, perché fa riflettere su tante cose.
1: Allora, saranno una ventina, dicevamo, tra le voci più apprezzate originali della narrativa e dell'editoria contemporanea presenti durante il festival di quest'anno. Ti faccio un'ultima domanda, un po' più leggera, dai, da lettori. Se tu potessi mettere un solo libro nello zaino di una persona che viene alla Barcolana, vuole sì. concedersi anche un'ora di letteratura, quale libro consiglieresti di portare con sé, di prendersi alla Barcolana? Quale autore incontrare alla Barcolana?
2: Allora, il mio cuore sanguina di doverne scegliere uno soltanto, ma ti dico L'estate dei perduti di Anna Kantoch, questa scrittrice polacca che viene da Katowice. Lei ha inventato una poliziotta che si chiama Krystyna Lezińska, che è una donna particolarissima, non è il solito detective macho man o ubriacone o dropout, è una donna normalissima che ha appena perso il marito, che ha dei problemi di comunicazione abbastanza importanti con i figli e che si trova coinvolta in queste indagini in una Polonia abbastanza spettrale, che la mettono in difficoltà, prima di tutto in difficoltà umana, personale. E Anna Kantoch ha alle spalle un percorso di grande scrittura e di grande lettura. I lettori italiani l'hanno conosciuta con un romanzo che si intitolava Buio, che era bellissimo, devo dire, di grande spessore letterario, e sta facendo questa quadrilogia. Infatti, prima dell'Estate dei perduti era uscita La primavera degli scomparsi, che era il suo, diciamo, il primo volume della quadrilogia, e devo dire anche in questo caso è una scoperta, una lettura veramente che a me ha lasciato a bocca aperta. La vedrete dal vivo, è una persona semplicissima, anche devo dire un po' timida, molto modesta, e pensa che diciamo già gli occhi lunghi dei selezionatori del Nobel si sono già arrivati a metterla nel mirino. Dico solo questo, poi non dico altro.
1: Ebbene, allora sarà occasione sicuramente in futuro di tornare a parlare di questa scrittrice che il pubblico potrà incontrare venerdì prossimo, 9 ottobre.
2: Venerdì, esattamente, sempre alla Casa della Musica, l'appuntamento con lei sarà alle 18.30.
1: Per tutte le informazioni che riguarda il festival,
2: allora,
1: quale sito e come
2: Barcolana, ecco. Devo dire forse più facile perché proprio graficamente è più facile frequentare la pagina Barcolana Mare di Racconti su Facebook oppure su Instagram, e lì ci sono tutte le informazioni.
1: Perfetto, Alessandro, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie Marisa, grazie a te.
1: Buon vento alla tua rassegna che inizierà lunedì e si concluderà alla vigilia della regata velica. Gli incontri saranno alla Casa della Musica di Trieste. Anche il nome dello spazio che vi ospita è davvero splendido, caro
2: grazie.
1: Alessandro.
2: Grazie mille, grazie, buona giornata a tutti gli ascoltatori, ovviamente a te.
1: Grazie, altrettanto.
0: Libri da mare.

Da Tommaso Paradiso a gettare Coca-Cola, a Pink il passo è breve, anzi brevissimo. Arriva Pink con Trustfall per accompagnarci alle notizie delle 9.30 e poi, come sapete, su Radio Capodistria arriva il meteo, arrivano le informazioni per le previsioni meteo del weekend e poi anche la nostra rubrica cinema. Come vi dicevo già, parleremo delle giornate del cinema muto a Pordenone e di ancora qualcos'altro. Restate con noi.

0: Ogni venerdì alle 10.30 i temi di politica e attualità della settimana a
1: Il Vaso di Pandora. Oh yeah!
0: Con Stefano Lusa e Andrea F.
2: Radio Capodistria, notizie.
3: Rieccoci a voi, sono le 9.30, notizie flash. Nuova Slovenia terrà domani il suo 20° congresso nazionale, durante il quale sarà approvata la dichiarazione programmatica Insieme per una nuova Slovenia 2030. Al centro del documento la visione del partito per il futuro del paese, con particolare attenzione a identità nazionale, demografia, natalità, nuove tecnologie e intelligenza artificiale. All'incontro, che riunirà circa 500 partecipanti, non sono previste elezioni interne né modifiche al programma fondamentale. Nuova Slovenia presenterà inoltre le proprie priorità per i quattro ministeri che guida nel governo Janša: infrastrutture, agricoltura, demografia e difesa. Il Pentagono sta inviando in Medio Oriente un terzo gruppo d'attacco di una portaerei e ulteriori navi del Corpo dei Marine, dispiegando nella regione 10.000 militari in più, lo rivelano funzionari statunitensi al Wall Street Journal, evidenziando come il presidente Trump stia valutando la possibilità di riprendere i bombardamenti contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Secondo i funzionari, navi, aerei e militari arriveranno nella regione entro la fine di novembre. La Russia punta a interrompere completamente le forniture di armi, equipaggiamenti militari e carburante destinati alle forze ucraine attraverso il Mar Nero, lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Peskov, sottolineando che Mosca considera prioritario impedire il proseguimento delle consegne via mare. La dichiarazione arriva in un contesto di crescente tensione nel Mar Nero, dove dall'estate Russia e Ucraina hanno intensificato gli attacchi contro navi, porti e infrastrutture energetiche. Mosca ha inoltre respinto più volte l'ipotesi di un cessate il fuoco limitato nell'area. Alcuni governi europei avrebbero avviato simulazioni interne sugli scenari che potrebbero aprirsi in caso di caduta della coalizione guidata dal cancelliere tedesco Friedrich Merz o di una sua sostituzione, valutando in particolare le conseguenze sui negoziati per il prossimo bilancio dell'Unione Europea da circa 2.000 miliardi di euro. Lo riferisce Politico citando funzionari europei rimasti anonimi. Il cancelliere guida il gruppo di stati membri che chiede tagli per centinaia di miliardi di euro alla proposta di bilancio comunitario. È tutto per il momento, prossimo aggiornamento fra un'ora.

0: Che tempo farà? Previsioni per il fine settimana.
1: Primo fine settimana di ottobre, che tempo ci aspetta? Lo chiediamo a Giuseppe Visalli, uno dei previsori dell'Osservatorio Meteorologico ARPA Friuli Venezia Giulia. Buongiorno Giuseppe.
2: Buongiorno a tutti.
1: Allora, settembre finito, ottobre appena iniziato, ci sono ancora delle bellissime giornate di sole, ma che cosa ci aspetta nel weekend? Il tempo sarà altrettanto bello?
2: Nel fine settimana sostanzialmente non cambierà molto rispetto agli ultimi giorni, perché l'alta pressione continuerà a interessarci portando correnti secche e temperature sopra la media del periodo. Ricordiamo che in questo periodo, cioè inizio ottobre, le temperature massime soprattutto dovrebbero essere più basse di circa 5-6 gradi, quindi l'anomalia è piuttosto grande. Comunque sia sabato che domenica avremo due giornate con cielo sereno, al più poco nuvoloso per il passaggio di qualche velatura ad alta quota del tutto innocua. Ancora sabato soffrirà un po' di borino, poi domenica invece brezza. Temperature appunto stazionarie saranno in lieve calo nei valori minimi, ma le massime raggiungeranno ancora i 25-26 gradi.
1: Quindi tempo bello per chi decide di andare al mare, può approfittare tranquillamente, anche perché il mare è ancora bello caldo, voglio dire, le temperature sono si mantengono.
2: Sì, il mare è ancora nel Golfo di Trieste intorno ai 23-24 gradi, sono temperature molto elevate anche queste, vicine ai massimi storici per questi giorni.
1: Perfetto, settimana prossima iniziamo bene oppure ci sono dei cambiamenti così all'orizzonte?
2: Fino alla metà della settimana proseguiremo con le condizioni attuali, perché l'alta pressione ancora reggerà, poi forse tra giovedì e venerdì passerà un fronte atlantico, però ancora la previsione è molto incerta. Comunque sembra che le temperature caleranno e arriverà un po' di pioggia. Poi per il fine settimana della Barcolana ancora la situazione è davvero molto incerta, probabilmente però le temperature saranno più basse rispetto a quelle di questi giorni.
1: Bene, comunque ci aggiorneremo venerdì prossimo, perché come hai detto tu arriva la Barcolana ed è il weekend più importante credo per noi che viviamo in questa zona, per Trieste, per questa meravigliosa regata. Ecco, naturalmente facciamo il tifo più che per il bel tempo per la bora, no? Perché aiuta, per il vento che soffia in poppa alle imbarcazioni, caro Giuseppe, giusto?
2: Esatto, un po' ma non troppo.
1: Un po' ma non troppo, il giusto allora. Il giusto e niente, ci ritroviamo quindi venerdì prossimo, grazie per oggi, buon weekend.
2: Grazie altrettanto.
1: Noi proseguiamo con la musica e poi il cinema. Andremo a Pordenone insieme al nostro Francesco Ruzier.

0: Venerdì significa cinema e oggi facciamo un salto indietro nel tempo fino alle origini della settima arte. Ma prima i saluti al nostro Francesco Ruzier, critico cinematografico e collaboratore della Cappella Underground di Trieste. Ciao Francesco.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Da domani, 3 ottobre, fino al 10 ottobre, Pordenone ospita la 45esima edizione delle Giornate del Cinema Muto, una delle più importanti manifestazioni internazionali dedicate al cinema delle origini, che richiama Pordenone studiosi, appassionati e professionisti da tutto il mondo. 45 edizioni, Francesco, sono un traguardo importante, soprattutto se pensiamo che la rassegna era nata, come scopriamo, leggendo qualcosa sulla storia di questo evento, nata nel 1982 come un'iniziativa pensata per essere una tantum, e invece eccoci qui 45 anni dopo. Ecco, che cosa rappresenta questa manifestazione oggi, che cosa offre al pubblico questa 45esima edizione?
1: Allora, le Giornate del Cinema Muto è un festival veramente molto importante, soprattutto mi viene da dire a livello internazionale, nel senso che è una manifestazione che ha ovviamente un focus molto preciso, e lo si intuisce già dal titolo, quindi quello di proiettare film muti, quindi appunto il cinema delle origini con l'orchestra dal vivo, quindi che ha proprio un suo pubblico di riferimento molto molto preciso, che appunto ha un ventaglio di provenienze internazionali. Ogni anno vengono mostrati qui e riscoperti, quindi veramente centinaia di titoli. Quest'anno, se non sbaglio, sono oltre 250 titoli provenienti da 19 paesi diversi, con centinaia di ospiti attesi appunto da tutto il mondo, per cui è veramente una manifestazione dal grandissimo respiro internazionale, dove chiaramente si guardano dei film di cui oggi si sa molto poco, quindi è sembra un'esperienza, una scoperta continua, perché effettivamente uno va lì e si ritrova davanti qualcosa che magari non aveva neanche mai sentito, anzi che molto probabilmente non conosceva, non aveva mai sentito nominare, eppure riesce a farsi ogni anno sorprendere a Pordenone.
0: E a proposito di sorprese, quest'anno ce ne saranno, per esempio a Pordenone torna anche la tradizione giapponese del Benchi, ovvero il narratore che durante la proiezione racconta e interpreta la storia davanti al pubblico.
1: Esatto, sì, per cui quella è sempre un po' un'esperienza quasi da macchina
0: d'altri tempi,
1: no? Esatto, proprio. Per cui di fatto si va a fruire il cinema in un modo a cui noi non siamo più abituati, che può essere appunto con addirittura un narratore che racconta quello che stiamo vedendo, o appunto l'orchestra, il pianoforte. Ci sono proprio tutta una serie di tradizioni che oltre 100 anni fa erano qualcosa di abituale, invece oggi sono
0: qualcosa da riscoprire.
1: Cose che si può vedere quasi solo esclusivamente qui a Pordenone.
0: A Pordenone, alle Giornate del Cinema Muto. Quindi paradossalmente potremmo dire che il cinema muto era una forma d'arte molto più dal vivo sostanzialmente che insomma di quanto immaginiamo oggi. Però restando sul rapporto tra passato e presente, c'è un ponte interessante con il cinema contemporaneo. Ancora una volta, curiosando nel programma delle giornate, si scopre che ci sarà anche Mark Bridge, il costumista premio Oscar di The Artist, il film di Michael Hazanavicius, che nel 2011 ha riportato il cinema muto e il bianco e nero davanti al grande pubblico. Che cosa ci dice questo?
1: Esatto, sì, no, beh, diciamo che comunque il cinema anche contemporaneo ama ovviamente spaziare con le proprie storie attraverso la storia dell'umanità e quindi anche attraverso la storia del cinema. The Artist in particolare era un film che raccontava quello che era stato il passaggio anche traumatico dal cinema muto al cinema sonoro, dove moltissime personalità, attori famosissimi all'epoca, poi nel passaggio appunto al cinema sonoro sono rimasti senza un lavoro, perché chiaramente si parla proprio di due forme d'arte che molte volte non c'entrano nulla una con l'altra, soprattutto da un punto di vista attoriale era proprio un lavoro completamente diverso. E quindi appunto ancora oggi comunque il cinema muto ritrova ogni tanto delle riproposizioni anche più contemporanee che riescono quindi a raccontare ancora qualcosa di interessante per lo spettatore dei nostri giorni.
0: Bene, allora, per chi volesse, da domani fino al 10 ottobre c'è questo tuffo nel passato, ma anche un po' nel presente, perché anche il cinema contemporaneo ama sorprenderci ogni tanto. Caro Francesco, chiudiamo come sempre con i film, a proposito di cinema contemporaneo, in uscita questa settimana. Quali titoli ci consigli di mettere in agenda?
1: Allora, questa settimana è veramente ricchissima, come avevamo ricordato nella scorsa puntata, in sala c'è ancora Nazza, che era uscito ad evento lunedì, martedì e mercoledì di questa settimana, ma poi, visto il successo, comunque le sale stanno continuando a tenerlo in programmazione, quindi secondo me resta comunque uno dei film più importanti da vedere, da segnalare ancora. Poi è uscito un altro film attesissimo, il nuovo film di Alejandro González Iñárritu, regista premio Oscar per Birdman, questa volta alle prese con un divo assoluto, ovviamente parlo di Tom Cruise. Il film si chiama Digger e racconta un po' la storia dell'uomo più potente del mondo, che a un certo punto provoca un disastro catastrofico e intraprende una missione per dimostrare e convincere il mondo di essere invece il salvatore dell'umanità. Un film molto ambizioso, molto anche lungo, dura più di 2 ore, insomma uno dei film sicuramente più magniloquenti di questa stagione. Tra l'altro, un aneddoto molto divertente è che il personaggio interpretato da Tom Cruise è un ultra sessantenne, come effettivamente è lo Tom Cruise stesso, però si doveva sottoporre ogni giorno a oltre 2 ore di trucco per sembrare una persona della sua età, perché sembra molto più giovane.
0: Beh, ma sicuramente. altre belle cose che ci...
1: Esatto, un altro film secondo me molto interessante che è stato presentato quest'anno alla Mostra del Cinema di Venezia è La città dei vivi di Edoardo Gabriellini, film tratto dal romanzo di Nicola Lagioia, una storia incredibilmente drammatica che ripercorre un evento di cronaca nera successo a Roma qualche anno fa. Il film, rispetto al romanzo, per chi avesse letto, trova una chiave di lettura molto diversa sulla storia, molto meno morbosa, che sceglie appunto di raccontare tutto dalla prospettiva della vittima di questa storia, però senza indugiare troppo, insomma, sulla violenza, invece raccontando un po' il dramma attorno a tutta questa storia. Secondo me è un film molto interessante, sicuramente da vedere.
0: Bene, se non ci sono altre proposte da aggiungere, io come sempre ti ringrazio, augurando buon cinema a tutti e a tutti, felice che nei nostri incontri ci sia spazio anche per il cinema italiano, e meno male.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Grazie, alla prossima.
1: Ciao, alla prossima.

Nuova di zecca questa canzone di Mario Biondi, Cocktail Blu. Oggi lo sapete, non andiamo in onda con Radio Date nell'ultima mezz'ora, perché nell'ultima mezz'ora ospiteremo Bungaro, e quindi le canzoni nuove ve le facciamo sentire qua e là nel corso della mattinata. Abbiamo ascoltato Giorgia e adesso abbiamo sentito Mario Biondi che si prepara ad uscire con un nuovo album il 16 di ottobre e intanto oggi ci regala Cocktail Blu, questo assaggio del nuovo album che si intitola Two Entities, credo si pronunci così, un album tutto di inediti. Con questo nuovo album lui torna a cantare in inglese, beh, si è sentito, no? Che ha cantato in inglese, dopo averci regalato anche delle belle canzoni tutte italiane, una bella prova d'autore in italiano, così si intitola l'album precedente. Cocktail Blu dunque in radio a partire da oggi, in rotazione su tutte le radio, anche quindi su Radio Capodistria, per dirvi ancora che dal 1° novembre lui torna nei teatri italiani con il tour che festeggia 2 decenni di musica, iniziati con l'esplosione di This Is What You Are. Tante belle date, sono confermate anche nuove date all'estero, per cui non solo italiano ma un tour internazionale. Splendido. E adesso niente, noi proseguiamo con la musica, arriveremo anche alle 10. E poi, dopo la sigla single della settimana, l'incontro attesissimo per noi, per voi, per tutti praticamente, con Bungaro. Restate all'ascolto.

0: Radio Capodistria.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, traffico regolare lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo che per lavori di competenza Autostrade per l'Italia dalle 22 di questa sera fino alle 5:30 di domani mattina verranno chiusi gli svincoli a 4 a 13 in direzione della 13 in ambo le direzioni. Gli utenti che devono prendere l'autostrada 13 in direzione Bologna verranno deviati allo svincolo di Padova Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Tutti i palchetti antichi!
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.

0: della settimana.
1: Pubblicato in occasione del Canada Day, la festa nazionale del suo paese, un Bryan Adams particolarmente arrabbiato ed impegnato come raramente capita di sentire da parte degli artisti di questi tempi, canta forte e chiaro che al di là delle minacce o le mire deliranti di chi che sia, non hanno nessuna intenzione di diventare il 51esimo stato a stelle e strisce. 51st State.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone. Da qui ho conosciuto la costellazione, da qui

0: Che emozione riascoltare Guarda Stelle di Bungaro. Ogni volta riesce a prenderti, ad avvolgerti anche dopo più di 20 anni. Ma sappiamo che le canzoni belle non hanno età e restano. Vero Bungaro, buongiorno, benvenuto a Radio Capodistria.
1: Buongiorno a tutti, con piacere, eccomi qua, buona giornata a tutti.
0: Allora, anzi, bentornato, visto che ormai sei un po' di casa qui a Radio Capodistria. Stamattina...
1: È vero.
0: Stamattina, caro Tony, con noi per annunciare anche il tuo ritorno all'auditorio di Porto Rose dopo la serata speciale quest'estate, il 4 luglio, ospite del Festival Melodie del Mare e del Sole. Ma senti, a proposito di Guardastelle, io partirei da questa canzone. Come senti oggi questa tua creatura? È cambiato qualcosa nel tuo modo di ascoltarla, di cantarla?
1: Ma sicuramente nel canto qualcosa è cambiato, come se ci fosse più consapevolezza rispetto a 20 anni fa. E poi quando scrivi poi tante canzoni, da 20 anni a questa parte ne ho scritte veramente tante canzoni nuove, e chiaramente prendi coscienza anche di lasciando sempre l'ispirazione nella scrittura e nell'interpretazione di certe canzoni che sono anche più grandi di noi, no? E sicuramente Guardastelle è un grande portafortuna e ha sempre un suo, come si dice, ha un volo molto potente. Io ogni volta che canterò, che la farò anche il 7 di ottobre a Porto Rose, sarà un... per me è sempre una prima volta, perché è una canzone che mi rappresenta tanto.
0: È vero. Allora, Guardastelle non manca nei tuoi concerti, la risentiremo con immenso piacere anche mercoledì a Porto Rose accanto alle grandi canzoni di Fuoco Sacro, l'album nuovo uscito ad aprile che tu insomma ci porterai sul palco dell'auditorio. Io vorrei ricordare quest'estate insomma la bella serata sia a Porto Rose, ma anche un altro evento importante per te, per un altro motivo, ecco. Hai ricevuto il David Bowie Career Excellence Award, il premio alla carriera degli Urbano Quinto Heritage Celebrity Awards, un riconoscimento che guarda proprio al tuo intero percorso artistico, e questo va ad aggiungersi già ai moltissimi premi che hai già ricevuto, premi della critica Sanremo, Nastro d'Argento, Ciak d'Oro per un Davide Donatello per la musica da film. Ma questo è un premio alla carriera. Che significa per te essere stato riconosciuto proprio per il percorso che hai costruito in tutti questi anni?
1: Ma è stato un premio inaspettato. Io pensavo fosse anche uno scherzo, perché è stato dato a me, a Kevin Spacey ed Andrea Bocelli. È un premio che arriva dall'America, e poi un premio prezioso, un'opera unica di Bono, che lui disegnò nel 1977, e non ci credevo, però è un premio che mi dà ancora oggi coraggio di continuare a fare questo bellissimo lavoro con qualità, con verità e con ispirazione. È un premio importante, veramente mi ha dato una carica, perché non me l'aspettavo che venisse poi dall'America, con l'attenzione di una società americana che è molto attenta sulla cultura, sul cinema, sulla musica, e non è stato veramente una grande sorpresa per me.
0: E come tutte le sorprese, quando arrivano sono più che gradite. Senti Tony, da anni attraversi la musica italiana con grande sensibilità, hai scritto canzoni ovviamente per te, ma per anche molti importanti interpreti italiani: Fiorella Mannoia, Ornella Vanoni, Eros Ramazzotti, Marco Mengoni, solo per citarne alcuni. Tante belle collaborazioni anche con artisti internazionali, e qui veniamo già all'album Fuoco Sacro, che hai raccontato è un desiderio maturato per diversi anni, un bel viaggio attraverso varie sonorità, culture diverse, con incontri importanti, nomi internazionali ma anche italiani, insomma Jovanotti, Paolo Fresu, Omar Sosa, Chico Barche.
1: Sì. Sì, diciamo nomi che io ho sempre sognato e tutto è avvenuto, sono stati molto generosi, è importante dirlo, non hanno percepito nulla, si sono messi in gioco con me in questo viaggio di inediti dove non solo porterò a Porto Rosso il 7 di ottobre, ci saranno delle sorprese perché ci sono delle immagini, dei visual, è un viaggio bellissimo tra il presente, il futuro, il passato di tutte le mie canzoni e insieme a questo fuoco sacro che ormai mi fa compagnia da piccolo, da quando sono nato, e questa è una cosa bellissima perché arriverò con veramente con uno spettacolo anche sorprendente, con dei musicisti meravigliosi. E non vedo l'ora perché è diventata la Slovenia, è un po' diventata anche la mia casa, perché l'adoro, la conosco bene e poi ho un rapporto meraviglioso con la vostra radio, con Andrea Flego e con tutti voi che siete molto attenti non solo nel mandare la musica ma anche nell'informazione che date, nella comunicazione che è fondamentale per chi ci ascolta.
0: Beh, noi siamo felicissimi di ospitarti ogni qualvolta vieni in Slovenia, sai che lo faremo anche in futuro. Allora, siamo tutti pronti per il concerto di mercoledì, che cosa ti piacerebbe rimanesse a chi verrà ascoltarti mercoledì sera? Perché tu sappiamo, insomma, hai costruito negli anni un rapporto speciale con tantissimi colleghi, ma c'è anche un rapporto speciale con il pubblico.
1: Assolutamente, io spero che rimanga l'emozione, la commozione, il divertimento, perché ci sono momenti dove ci si diverte anche e poi un po' è una mia scommessa di portare questo spettacolo un po' diverso dagli altri, dove all'interno è come se uno vedesse un film, leggesse un libro e vedesse un concerto, no? È un pezzo di storia di vita che appartiene a tutti e questa è la forza forse di questo fuoco sacro, ma la cosa bella è che debutto il tour invernale debutta a Porto Rosso, cioè questo l'ho voluto con tutte le mie forze e spero che mi porti fortuna perché andremo in giro per l'Italia, andremo anche all'estero, però Porto Rosso apre le danze al tour invernale fuoco sacro.
0: Meraviglioso, grazie allora per questo privilegio che ci concedi, quindi l'apertura del tour.
1: Che meritate nel tempo e negli anni per la vostra professionalità, serietà e passione verso questo lavoro.
0: Allora, appuntamento a mercoledì alle ore 20, sala grande dell'auditorio di Porto Rose con Bungaro accompagnato dal tuo quartetto, insomma con tante belle sorprese. Grazie per i minuti che ci hai concesso stamattina, sappiamo che ti stai spostando, sei in macchina. Per fortuna la connessione è tenuta e quindi siamo super felici di averti avuto con noi.
1: Grazie a voi, vi aspetto il 7 di ottobre a braccia aperte e non vedo l'ora di salire su quel palco. Grazie a tutti.
0: Grazie a te, sarà una serata davvero speciale insieme alla tua musica, al tuo fuoco sacro. Allora, buon concerto!
1: Grazie, ciao.
0: Noi Bungaro ci salutiamo con una delle canzoni dell'album che è Brisa Morena.
1: Sì. È molto divertente, scritta a Rio de Janeiro e si sente quest'aria felice e spassosa di questo brano che devo dire che anche qui in Italia è stato molto ascoltato.
0: E anche questo un bel assaggio di quello che ci aspetta mercoledì sera. Grazie ancora, a presto!
1: A presto!

Brisa Morena è una delle 11 tracce contenute nell'album Fuoco Sacro di Bungaro, l'ultimo album che, come abbiamo detto e sentito insomma anche dallo stesso Tony, presenterà mercoledì all'auditorio di Porto Rose insieme ovviamente a Guardastelli e ad altri successi importanti. Bello, bello, bello questo incontro con lui, è bello anche l'album, tutte le tracce. Tra l'altro Brisa Morena è stata anche la nostra canzone della settimana quando è uscito, credo, se non sbaglio. In ogni caso, appuntamento ancora una volta, lo ricordo, mercoledì prossimo alle 20 a Porto Rose all'auditorio. Affrettatevi per i biglietti, insomma Porto Rose tra l'altro per chi volesse vicinissimo a Trieste, insomma al confine, siamo una mezz'oretta di macchina, venite da ogni dove a seguire la meraviglia, l'animo speciale e gentile di Bungaro, a scoprire insomma, se non l'avete ancora sentito dal vivo, quello che è il suo Fuoco Sacro. Allora, caro Iuri Zoglia, che hai preso il posto di Bojan Hlastec, come stai? Tutto bene? La mattinata procede a meraviglia, madonna che bello sentire quando le cose vanno super bene. Senti, allora, niente Radio Date oggi come sai, però le novità ogni tanto le mettiamo in trasmissione e noi chiudiamo con un'altra novità. Barbara ci ha fatto arrivare tante belle cose grazie ovviamente alle case discografiche che comunicano con noi. Barbara è in vacanza, tra virgolette vacanza, e sta camminando da qualche parte, uno dei suoi ennesimi cammini, magari ce lo racconta la prossima settimana, e nel frattempo mi ha mandato delle belle cose, quindi un'altra bella canzone con la quale tra l'altro, vista l'ora, chiuderemo credo la nostra mattinata, è il nuovo singolo di James Blunt, si intitola Circles. Pronunciato bene? Perfetto. Oh, e adesso che siamo alla fine andiamo alla grande. Ecco, esce il singolo e anticipa il prossimo album. Bella questa canzone, io l'ho ascoltata già in anticipo, un brano ispirato ai suoni dell'era Britpop degli anni 90, tratto appunto dal suo prossimo album che si intitolerà insomma Airplane Mode in ogni caso, uscirà tra un mesetto e quindi ci portano novità, aria fresca. Con anche la bellezza e il piacere di poterlo sentire l'anno prossimo anche in Italia. Le tappe italiane saranno al Forum di Milano il 27 febbraio e al Nelson Mandela Forum di Firenze il 28 febbraio. Inizierà la grande anche per i fan di James Blunt, allora il prossimo 2027. Noi invece chiudiamo alla grande, dai, ci mettiamo James Blunt e poi ancora una canzone per chiudere, ma intanto io vi saluto adesso, vi ringrazio come sempre di cuore per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di giornata e un ancor migliore, splendido weekend. Ciao a tutti!

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Bentrovati, sono le 10.30, notizia flash. Il ministro degli esteri Tone Kaiser ospiterà oggi in Slovenia l'omologo tedesco Johan Vadepul alla sua seconda visita a Lubiana con l'obiettivo di rafforzare la partnership strategica tra i due paesi. Al centro dei colloqui la cooperazione politica ed economica. La Germania è infatti uno dei principali partner commerciali della Slovenia. Gran parte dell'incontro sarà dedicata al rafforzamento della cooperazione in settori strategici quali l'automotive, la difesa, l'innovazione e la digitalizzazione. Il programma della visita prevede anche incontri con rappresentanti di aziende slovene. Le proteste degli studenti francesi iniziate nelle scuole superiori si sono estese dal 1 ottobre anche alle università a diverse città del paese per chiedere maggiori risorse per l'istruzione, contestare il sovraffollamento, le carenze strutturali e la mancanza di personale, come anche nuove tasse previste dal bilancio. La mobilitazione ha assunto forme violente con incendi, scontri e aggressioni causando centinaia di feriti e quasi 2.000 fermi nella sola giornata di ieri, mentre il governo ha disposto la chiusura di oltre 400 istituti. Di fronte all'escalation, il primo ministro Le Cornu ha convocato una riunione interministeriale di crisi, mentre il ministro dell'istruzione Geffrey ha annunciato un passo indietro sulle nuove tasse e l'avvio di consultazioni con le rappresentanze del settore. Il Regno Unito amplia il regime di sanzioni nei confronti della Russia, inserendo nella lista nera 23 persone fisiche, giuridiche e 8 navi. Tra i destinatari delle nuove misure figurano il presidente dell'Ossetia del Sud, Alan Gagloev, il consigliere presidenziale russo Marat Kambolov, alcuni funzionari delle regioni occupate di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia, oltre a esponenti dell'FSB e alla società Novatek Gas and Power Asia. Le sanzioni riguardano anche alcuni esponenti georgiani considerati vicini a Mosca. Oggi in Italia è previsto uno sciopero che interesserà diversi settori. A incrociare le braccia saranno i lavoratori della scuola, della sanità, del trasporto ferroviario, del comparto metalmeccanico, enti locali, vigilanza privata, dell'agricoltura, dell'allevamento e del settore marittimo. La mobilitazione è stata indetta dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei, che chiede un aumento generale degli stipendi, una riduzione della pressione fiscale, un abbassamento dei prezzi della benzina e dei generi alimentari. Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, lo sciopero si svolgerà fino alle 14. Durante questa fascia oraria saranno comunque garantiti alcuni collegamenti ferroviari a lunga percorrenza. È tutto per il momento, il GR Centrale andrà in onda alle 12.30.
2: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: Buongiorno da Stefano Luse, benvenuti nel consueto appuntamento del venerdì con il vaso di Pandora. Oggi cominciamo con le cose serie, lo facciamo con i bambini delle scuole di Isola, Pirano e Sicciole che sono qui in studio, ci hanno invaso lo studio 01. Buongiorno bambini.
1: Buongiorno.
0: Allora, mamma, se mi ascolti, ciao. Chi l'ha detto? Dov'è? Vieni, avvicinati, vieni a salutare la mamma. Dimmi, come ti chiami?
2: Io mi chiamo Fyodor.
0: E saluti la mamma, ovviamente.
2: Sì. Mamma, ancora una volta, se tu ascolti adesso Radio Capodistria, ti dico ciao.
0: E invece voi due, che siete quelle più coraggiose, quelle che si sono avvicinate anche prima, come, anche tu sei coraggiosa. Allora, voi due invece, come vi chiamate? Salutate anche voi la mamma, il fidanzato. Allora, tanto coraggiosi e poi non dite niente?
3: Io?
4: Sì, io.
0: Tu sei coraggioso, cosa mi dici? Dai, dimmi qualcosa al microfono, come ti chiami?
3: Io mi chiamo Arina.
0: Arina, e a che scuola frequenti?
3: Vincenzo Diego De Castro.
0: Benissimo, avete una bellissima scuola. Vi ringraziamo, ringraziamo anche le maestre. Vedo qua la mia ex compagna di scuola, Gloria Jelicic, che saluto e rivedo volentieri dopo tanto tempo, e ovviamente anche le sue colleghe che l'hanno accompagnata, e Tilly che ci ha portato e ritornerà tra un po' con un altro gruppo. Arrivederci, ciao bambini, e noi proseguiamo con la nostra trasmissione. Dobbiamo parlare di politica, insomma, dalle cose serie passiamo alle cose meno serie. Lo facciamo con Andrei Beloglavec, che saluto. Buongiorno Andrei.
5: Buongiorno Stefano, buongiorno a tutti gli ascoltatori, anche ai bambini in studio.
0: E i bambini in studio che ci stanno lasciando, e immagino sono, mi pare siano stati contenti, insomma, di aver cominciato loro questa trasmissione. Senti Andrei, parlando di cose meno serie, la Slovenia in qualche modo ha cambiato rotta, abbiamo un nuovo governo, e questo nuovo governo in qualche modo, e soprattutto Janez Janša, così come fa ogni volta quando prende il potere, governa.
5: Esatto, governa, in questo caso mi sembra che lo stia facendo in un modo un po' diverso dal passato, perché la situazione tutto sommato mi sembra meno turbolenta di quella che potevamo pensare, diciamo, subito dopo le elezioni, no? Se ti ricordi, subito dalle elezioni sembrava impossibile che si formasse un governo più o meno stabile, invece adesso dopo 6 mesi quasi, insomma, il governo è stabile, la situazione è abbastanza tranquilla, tra virgolette, no? Rispetto a quello che ci si poteva attendere. Certo, per persone come me e te che seguiamo ogni notizia, c'è l'impressione che ci sia sempre turbolenza, no? Nella politica, ma se uno poi fa un leggero passo indietro, vediamo che per esempio il Parlamento sloveno ieri ha approvato la revisione, l'assestamento del bilancio statale per il 2026 con 47 voti favorevoli e 25 contrari. Significa che Janša sta governando, no?
0: Significa tra l'altro che un governo che tecnicamente è di minoranza dimostra di avere invece, assieme a con i deputati di Verità, di Resnica, di avere invece una maggioranza granitica, perché lo si è visto anche con la mozione di sfiducia nei confronti del presidente del Parlamento e così via. Insomma, i voti questo governo ce li ha, se non arriva.
5: Esatto,
0: Dimmi.
5: E questa è la sorpresa più grande, no? Perché appunto qualche giorno dopo le elezioni avremmo tutti detto: beh, è molto probabile che da qui a 6 mesi andremo di nuovo al voto, no? Non c'è la possibilità di creare un governo granitico. Poi chiaramente le cose possono cambiare da un giorno all'altro con un grosso scandalo, ma in questo momento sembra agevolmente in sella. È vero che il governo ora in autunno affronterà una serie di prove, no? I 4 referendum, le elezioni locali e successivamente il referendum sulla legge intervento, quindi ci sono dei banchi di prova che dovrà superare nei prossimi mesi, ma in questo momento sembra in sella, insomma.
0: Però i referendum dell'11 ottobre saranno molto significativi, perché ci diranno Insomma, dopo questo esito del voto politico, che era un esito finito pari e patta con Stevanovic di Verità che ha dato le carte, beh, diciamo che sarà un segno, no? Perché dovessero arrivare 4 sì, vorrebbe dire che il governo può continuare sulla sua strada e che Janša tutto sommato ha il sostegno dei cittadini. Dovessero arrivare 4 no, comincerebbe insomma quella lenta erosione del potere di Janez Janša, così come si è visto in altre occasioni.
5: Sì, concordo pienamente. 4 no sarebbero uno schiaffo duro per il governo, soprattutto perché i 3 referendum consultivi li ha richiesti il governo stesso, no? con il supporto di Resnica. Quindi perdere uno di quei 3 referendum sarebbe già un grosso schiaffo. Chiaramente quello sulla legge e sulle inchieste parlamentari, che è stato promosso da un gruppo civico con la raccolta delle firme, quello al limite potrebbe politicamente anche permettersi di perderlo, e penso che quello sia anche quello molto più a rischio, nel senso che lì chi ha raccolto le firme ha usato uno slogan fortemente anti-janšista, no? Contro la polizia politica. Possiamo essere d'accordo più o meno su quella legge, però parlare di polizia politica mi sembra francamente una forzatura, però evidentemente con l'elettorato anti-Janša è uno slogan che potrebbe avere successo.
0: Ma senti, però Janša e il governo in qualche modo e Resnica hanno puntato con i 3 referendum consultivi, 3 referendum consultivi che non avranno nessun effetto, nel senso che si vinca o si perda, quelli sono in qualche modo un sondaggio di opinione nei confronti dei cittadini, ma su temi molto cari al centrodestra, perché tutto sommato quello delle sovvenzioni sociali e degli aiuti in cambio di lavoro socialmente utile, il referendum sul canone RTV e alla fine anche l'ultimo quesito referendario sono tutti temi che è quello del voto ovviamente per gli stranieri alle amministrative, sono tutti temi carissimi al centrodestra, no? Quindi un modo anche per stringere le fila, no? Per trovare
5: per ricompattare, esatto, sì, certo, esatto. Per tenere in allerta i propri elettori, però credo che i quesiti sono formulati in modo tale che anche molti elettori di sinistra, che poi in realtà sono molto meno internazionalisti di quello che credono loro stessi, no? Perché quando si comincia a parlare di migranti e migrazioni, poi al dunque noto che anche molte persone che conosco di sinistra lì sono un po' più, no? Quando si comincia a parlare di Slovenia tendono ad avere posizioni anche loro più quasi di destra, diciamo. Quindi sono formulate in modo tale che anche gli elettori di sinistra hanno difficoltà a votare contro, quindi secondo me finiranno per non andare, oppure andranno solo quelli più convinti. Certo, se dovessero perdere uno di questi 3 referendum sarebbe uno schiaffo fortissimo, perché appunto sono consultivi, non hanno altro scopo che cercare di fare in modo che gli elettori vadano lì e diano un sì al governo, no?
0: Ma senti, questa volta però Janša è molto meno visibile rispetto ai suoi precedenti governi dove lui era il centro della scena. Questa volta ha capito che insomma, fare da parafulmine per tutti i colpi dell'opposizione forse non è la cosa più geniale che si possa fare. Ha mandato avanti altri.
5: Sì, diciamo che sta tenendo un profilo relativamente basso, e secondo me qui dietro c'è l'abile mano del direttore dell'UCOM, no? Quello che guida la comunicazione del governo, Sebastiani Eretic. Secondo me è lui che gli consiglia di non farsi troppo avanti, di non fare da carro armato come faceva in passato, no?
0: Ma ci riuscirà secondo te? Perché il problema di Janez Janša è che anche nei mandati precedenti lui riusciva, c'era un Janša di governo che era un Janša tutto sommato con toni moderati, e poi c'era un Janša che scriveva su Twitter e lì ogni volta che faceva un tweet scatenava.
5: Ecco, secondo me lì Eretic lo tiene a freno.
0: Gli ha tolto Twitter,
5: no? Se vediamo, l'unica vera gaffe dove è stato bersagliato è stata quella della presunta foto del Sudan, che invece era di Gaza, no? E tutti gli altri scandali o scandaletti trattati dai mass media o messi in rilievo dall'opposizione riguardano gli altri partiti, come hai detto sono sotto tiro NSI, Nuova Slovenia, no? I democristiani, e poi il vero parafulmine è chiaramente il partito Resnica e Stefanovic stesso, no?
0: Beh, ma Stefanovic è una risorsa incredibile per questo governo, perché voglio dire si stanno occupando solo di Stefanovic, continuano a dire che è inadeguato a svolgere questo il ruolo di presidente del Parlamento, che è un presidente indecente, ma insomma, però alla fine forse altre cose stanno passando in cavalleria, no?
5: Esatto.
0: Perché Janša governa.
5: Però non solo... Certo, ma non solo Stefanovic, anche il caso del deputato Mić, no, e dei suoi malaffari, ha tenuto banco per settimane e settimane, e questo non credo che a Janša questo sia dispiaciuto, ma poi c'è stato anche il caso dell'incidente della Piers Musa, il Presidente della Repubblica, che ha tenuto banco e anche quello non credo sia dispiaciuto al governo. Però in generale anche le posizioni di Stefanovic, no? Per la sinistra è difficile attaccarlo più di tanto, lo possono attaccare su come guida il Parlamento, però per quel che riguarda la Russia, le sue relazioni con la Serbia, con Dodik e così via, non possono impensierire il governo più di tanto, perché Stefanovic, a parte che il fatto che formalmente è pur sempre membro dell'opposizione, che sappiamo che è stato eletto con i voti dei partiti di governo, però il centro-sinistra lì non può gridare allo scandalo, perché visto che uno dei padrini o delle eminenze grigie della sinistra, il sindaco Janković, a sua volta in ottimi rapporti anche di affari con Vučić, Dodik e compagnia, e poi lo stesso Janković è considerato fortemente filorusso, no? Ricordiamoci che ha ricevuto un'onorificenza da Putin, che poi ha rifiutato di restituire, come hanno fatto altre personalità in Europa, non ha mai condannato, per quel che ne so, l'aggressione russa. Quindi anche lì Stefanovic sembra essere sulle stesse posizioni di una delle eminenze grigie della sinistra. Chiaramente per il governo un'eventuale visita di Stefanovic a Mosca però sarebbe fonte di forte imbarazzo, e lì vedo questa linea rossa, no? Perché a livello europeo, malgrado il sostegno di Janša all'Ucraina, questo solleverebbe le varie sopracciglia, perché già l'avvicinamento a Israele lo ha fatto in qualche modo, no? Anche se poi la Slovenia è molto vicina alle posizioni della Germania, per così dire. Però la percezione di una Slovenia vicina in qualche modo anche a Mosca solleverebbe molte sopracciglia. Quindi quella è, diciamo, la linea rossa che secondo me...
0: Però potrebbe essere anche un problema per Janša, no? Ricordiamo che lui è stato il primo leader europeo ad andare sotto le bombe in una Kiev assediata, insomma, anche i più critici nei confronti di Janša gli avevano riconosciuto nello scorso mandato comunque di aver fatto bene ad andare a Kiev a esprimere la solidarietà della Slovenia.
5: Certo, certo, però proprio per questo una visita di Stefanovic sarebbe un problema per Janša, perché come sai conta la narrazione, no? A livello europeo si vedrebbe il presidente del Parlamento che ha avuto i voti del centrodestra, del governo Janša, che va a Mosca, no? E quindi questo sarebbe un serio problema per il governo di Janša a livello internazionale.
0: Senti, la questione israeliana è molto interessante, perché la Slovenia era uno dei paesi più filo palestinesi d'Europa e di punto in bianco si è trovata ad essere uno dei paesi più filo israeliani d'Europa. Insomma, facciamo un po' il pendolo da una parte all'altra. Non è la normalità nelle relazioni internazionali, no? Noi vediamo l'Italia, la Germania, cambiano i governi, ma la rotta cambia di pochi gradi, non c'è un indietro tutta, ecco.
5: Assolutamente, è una situazione del tutto anormale da questo punto di vista, e che se dovesse continuare creerà problemi anche alla Slovenia. Però devo dire che mi sorprende in parte che l'opposizione continui a fare di questa questione uno dei suoi cavalli di battaglia, no? Perché il governo
0: più
5: di Golot...
0: si occupano di Stefanovic, più si occupano di israeliani e palestinesi, più contento Janša è.
5: Esatto, perché Janša all'interno del paese può governare, perché voglio dire, il governo di Golob ha rinunciato a sostenere il Sudafrica nella causa contro Israele presso la Corte Internazionale di Giustizia, no? riguardo l'accusa di genocidio e così via. Per anni avevamo ascoltato che la Slovenia era in prima fila su questo tema, e poi di colpo il giorno del voto hanno votato contro, quindi per me hanno perso un po' di credibilità lì per quel che riguarda la questione palestina, perché a me sembra che la usino soprattutto per questioni puramente di politica interna e per riscuotere consensi. Quindi sì.
0: Però sì, è una questione, è una questione, diciamo che probabilmente la Slovenia, che aveva giocato sempre nella sua politica estera con grande prudenza, cioè al di là di quello che poteva essere un sentimento dell'opinione pubblica, alla fine la Slovenia soltanto col governo Golob a trazione levizia sinistra ha poi riconosciuto la Palestina e ha preso tutta una serie di posizioni. Diciamo che la politica estera slovena era sempre in qualche modo una politica estera di piccolo cabotaggio, molto interessata ai rapporti con i vicini e sui temi internazionali pronta ad accodarsi all'Unione Europea. Questa volta invece, sia con Golob sia adesso con Janša, sta giocando un pochino il ruolo di primo violino. Ma conviene alla Slovenia questa posizione?
5: No, anche se però devo dire che forse noi abbiamo l'impressione di essere il primo violino, ma quando seguo per esempio i media di Bruxelles, no? Tendo per deformazione professionale a seguirli tutti, in realtà la posizione della Slovenia viene raramente messa in primo piano. C'è stato quel voto lì, no? Cioè quella posizione sugli insediamenti che è apparsa per un giorno, però anche lì tutti i giorni ci sono notizie su un paese che non concorda su una certa presa di posizione piuttosto che un'altra, quindi a noi in Slovenia sembra che questa cosa abbia una grossa risonanza internazionale. Temo che in realtà siamo meno importanti di quel che crediamo di essere, no? È vero che di solito non ci esponevamo né da una parte né dall'altra, qui invece abbiamo avuto un governo che si è esposto del tutto dalla parte pro-palestinese e l'altro che è saltato sul carro per andare nella direzione completamente contraria, e questo dal punto di vista della politica estera non è un buon segnale per i nostri partner europei. Però qui vedo le colpe, se vogliamo parlare così, divise equamente a metà in questo approccio.
0: Ma senti, siamo sempre un paese diviso, no? Le due Slovenie quasi incompatibili, che non si parlano neanche, no? Siamo ancora alla lotta tra le anime teorizzata dal vescovo Mahnič nell'Ottocento, no? O con me o contro di me, non c'è la possibilità di dialogo, ecco, tra i due poli.
5: No, ma questa è una malattia del nostro tempo che vediamo anche in Italia. Seguo molto la politica italiana e anche in altri paesi. Penso che qui non siamo molto diversi dagli altri paesi, anche dagli altri paesi europei. C'è una polarizzazione in atto e non se ne esce fuori. Purtroppo c'è una polarizzazione anche di chi non dovrebbe essere polarizzato, e qui non parlo anche solo della Slovenia, che si tratta dei mass media, no? Se io faccio il paragone rispetto a quello che seguivo 20 o 30 anni fa, vari giornali, anche per non citare nomi, anche in Italia, sì, si sapeva da che parte stavano, però adesso vedo del tifo sfegatato, mi sembra che sia diventato quasi tutto a livello di un tifo calcistico, no? Sì, le notizie vengono misurate secondo non l'entità ma secondo il concetto di cui prodest, cioè se io questa cosa la metto particolarmente in rilievo, a chi ne trarrà vantaggio. Quindi abbiamo scandali che vanno avanti per settimane, altri che vengono menzionati en passant e messi subito da parte, no? E da lì poi nasce la polarizzazione, perché se la gente vedesse che poi in realtà tutta questa grandissima differenza, non per voler essere qualunquisti, ma quando si prende il potere, le redini, per quel che riguarda cercare di infiltrare, di mettere le proprie persone, non c'è tutta questa differenza tra un'opzione e l'altra. Meno male che ci sono varie opzioni, che non ce n'è una sola e che c'è l'alternanza al governo. Questa mi sembra la cosa più importante in democrazia, che ci possano essere varie fazioni che competono per il governo e che nessuna abbia il tempo in realtà di occupare tutte le posizioni, tutti i pori della società. E questo mi sembra il vantaggio maggiore dei cambi di governo. Poi in realtà la gente dovrebbe rendersi conto, secondo me, che non c'è tutta questa grandissima differenza.
0: Ma senti, Vannacci e l'AfD ti fanno paura?
5: Vannacci mi fa paura, sì, e non capisco perché, appunto, parlando dei mass media, continuino a dargli tanta attenzione. Io sono abbonato a Repubblica, ogni giorno leggo di cosa ha detto o non ha detto Vannacci, e gli fanno una pubblicità incredibile, perché poi a volte mettono in risalto anche cose che uno dice, vabbè, allora che problema c'è se ha detto sta cosa? Non è che altre cose sono del tutto incondivisibili. L'AfD mi fa anche paura, mi fa paura in generale che in Germania ci sia una posizione estremista da una parte e dall'altra, mi fa paura anche che ci siano partiti di estrema sinistra che stanno crescendo. Chiaramente in questo momento preoccupa molto di più l'AfD, no? L'estrema destra.
0: Partiti di estrema sinistra e di estrema destra che poi però trovano tutti il senso nel dire che la democrazia liberale non va bene così com'è, insomma.
5: No, e che poi condivido anche posizioni riguardo la Russia, certo. No? E quindi se poi uno va a vedere anche le politiche economiche, così non c'è tutta questa grossissima differenza. Quindi quello che mi preoccupa di più è l'erosione di questa area liberale tra le due falangi estreme, dove chiaramente in questo momento, va ribadito, fa più paura quella di estrema destra, chiaramente.
0: Grazie Andrei Beloglavec. Io ricordo sempre il suo libro firmato con lo pseudonimo di Andrei Capobianco, Chi ha ammazzato il sesso, Godoy Biu Sex, un giallo ambientato nella politica slovena. Io spero di leggerla anche in italiano, ma insomma vedremo se ce lo regaleranno, se ci regaleranno.
5: Vedremo, adesso sto preparando un altro libro che però non è un romanzo politico, è più incentrato sull'allunaggio, dovrebbe uscire l'estate prossima.
0: Benissimo.
5: Abramo sulla luna.
0: Benissimo, guarda.
5: Quindi ho abbandonato per un po' i temi politici
0: che però magari torneranno anche in questo
5: esatto.
0: Romanzo. Tu ti ricordi che quando abbiamo parlato la prima volta del tuo romanzo, io ho esordito dicendo che è un romanzo di fantascienza, perché parlava della vittoria della Juventus alla Champions League.
5: È vero. Beh, in questo caso non ho menzionato la Juventus. La vittoria di Champions, hai ragione, in questo momento sembra veramente purissima fantascienza. Già la qualificazione in Champions sembra fantascienza.
0: È già difficile. Quindi devo esatto. Chiudere, continuerei a stare okay. Con te, ovviamente. Grazie Andrea di
5: grazie
0: essere stato
5: Stefano,
0: con noi.
5: Grazie Stefano, buona giornata. Ciao. Grazie.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, traffico regolare privo di disagi in questi minuti lungo le autostrade del nord-est. Anticipiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova, dalle 20 di questa sera fino alle 10 di domenica 4 ottobre, resterà chiuso lo svincolo di Desenzano in entrata sia in direzione Milano che in direzione Venezia. Sempre sulla 4 Brescia-Padova, dalle 22 di questa sera fino alle ore 20 di domenica 4 ottobre, resterà chiuso lo svincolo di Padova Ovest in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Seconda parte del Vaso di Pandora, abbiamo in studio con noi Michele Fatigato, presidente della comunità di italiani Dante Alighieri di Isola. Presidente, lei è ancora qui, doveva non esserci più, cosa è successo?
1: Non lo so.
0: No, me lo dica lei.
1: Lo spiego immediatamente. Sono impegnato in una cosa che dovevo fare prima, dovevo spegnere il telefonino.
0: Sì.
1: Allora, no, sono qui, ma non per una proterva volontà di
0: presidiare il territorio.
1: Di presidiare il territorio. No, sono qui perché sono stato nominato in sede di un'elezione. L'elezione mi ha detto che dovevo insieme col direttivo guidare la Dante Alighieri fino a luglio del 2028. Io sto seguendo la volontà dell'assemblea che così mi ha nominato.
0: E quindi, Michele Fatigato resta lì anche con un'assemblea, anche con un direttivo della comunità ridotto, perché se ne sono andati in quattro, credo.
1: Sì, no, questo è un aspetto che è normato dalla legge sulle associazioni e dallo statuto. Non vi è un numero minimo di sopravviventi,
0: certo.
1: E di restanti non è previsto dalla legge. Noi andremo comunque, perché l'abbiamo indicato, andremo alle elezioni suppletive. Quindi,
0: ma lei aveva detto che andavate a lezioni suppletive a settembre, non aveva specificato di che anno, no?
1: Capisco la battuta che lei fa.
0: Ma lei si ricorda che ci aveva detto che a settembre?
1: Ma perché così aveva stabilito il consiglio direttivo, perché è una complessa procedura, cioè la situazione che è stata creata non da noi è una soluzione è una situazione che va sciolta nelle sue complessità legali. Stiamo lavorando su questo continuamente assistiti dai nostri legali, perché ripeto,
0: quando si vota? Cioè, adesso,
1: noi abbiamo la volontà di chiudere questa partita al più presto, cioè nello scorcio della fine di quest'anno la questione sarà sciolta, assolutamente sciolta.
0: Quindi entro il 31 dicembre la Dante andrà al voto.
1: Andrà al voto sui quattro componenti mancanti. Questo è certo, perché non c'è nessuna volontà. Cioè, è assurdo, la comprendo la domanda dal punto di vista giornalistico, ma è un po' assurdo fare questa domanda a noi che siamo lì con un compito che abbiamo detto sin dall'inizio di difesa della legalità. Quindi non c'è nessuna nostra voglia di andare fuori, di deragliare da questa decisione. Siamo lì a difesa, perché così vuole la legge, così vogliono le norme e così noi applicheremo legge e norme.
0: Legge enorme, e quindi voto entro dicembre, consiglio direttivo completato e si va avanti fino alla fine.
1: Poi alla fine, come sempre, l'associazione deciderà se abbiamo governato bene, se abbiamo governato male, se valsa la pena questi quattro anni, che in realtà hanno interrotto e interromperanno un periodo di fibrillazione che la Dante non meritava.
0: Le cose col deputato come vanno?
1: Bene. Io mi vedo spesso con il deputato, non ci sono problemi. Perché rispetto anche qui il senso della legalità, è il deputato della comunità nazionale italiana, quindi anche il mio deputato. Quindi non ci sono problemi.
0: Quindi c'è stato un riavvicinamento?
1: Ma non c'è mai stato nemmeno un allontanamento, cioè nel senso che
0: mi è sembrato
1: all'inizio che ci fosse una collaborazione costante e continua da parte del deputato nei confronti di questo gruppo di persone che si agitavano nella Dante. Abbiamo chiarito più volte anche con lui che non c'è alcuna sua partecipazione, che si muovono autonomamente da lui. Non è potuto venire all'evento del 12, ma mi ha mandato un messaggio caloroso ben prima del 12 avvisandomi di questa sua assenza. conferenza dicendo sono sicuro che sarà un successo. Quindi non, attualmente non c'è e non ci deve essere, non ci può essere assolutamente una contrapposizione fra una comunità degli italiani e il deputato che rappresenta tutti gli italiani.
0: Senta, lei mercoledì ha fatto una conferenza stampa per dire che l'evento del 12 è stato un grande successo.
1: Certamente.
0: Che ricordiamo questo evento.
1: Allora, l'evento del 12 e del 20, perché poi è continuato il 20, è stato sicuramente un grande successo, ma non per la Dante, non per la Dante, è stato certamente un grande successo anche per la Dante, ma fondamentalmente è stato un successo per la comunità nazionale. Io sono qui da 15 anni, quelli che stanno qui da una vita, tutti mi hanno detto, sia dalla parte slovena che dalla parte croata, mi hanno detto non c'è mai stata una partecipazione così. Cioè noi abbiamo avuto 21 comunità degli italiani, anche quelle più lontane, Lussempiccolo, Veglia, sono venuti uno o due, ma è importante che siano venuti. Quasi tutti si sono iscritti tramite le loro comunità, altri sono venuti direttamente. Questa è una cosa che ha un valore, tra virgolette, politico enorme. Cioè c'è una voglia di unità, c'è una voglia di unitarietà costruita dal basso.
0: Ma senta, a proposito dell'evento, c'è stata anche una cena di gala. Qualcuno un po' ha storto il naso, ha detto, beh, forse sarebbe stato meglio fare un evento aperto a tutti e non all'elite che va a mangiare.
1: No, guardate, questa cosa non credo che ci sia. Cioè, c'è stato qualcuno che ha detto queste cose e mi paiono davvero sciocche. Cioè, c'è stato un evento che ha visto una partecipazione di massa, 350 connazionali, entrati tutti gratuitamente per scelta della Dante Alighieri. Potevamo far pagare anche una partecipazione al costo, abbiamo scelto di non farlo per la comunità nazionale, sono venuti in 350 una sera di sabato. Era contemporaneamente in corso un altro grande evento a Isola, la mostra delle Mustang, che attraeva moltissimo, hanno preferito venire da noi. E ci sono stati più di 500 non connazionali che hanno partecipato a questo evento. Ora, che noi chiamiamo le autorità, l'ambasciatore, il console, il vicepresidente della regione istriana, i componenti del consiglio della regione istriana, i presidenti delle comunità che hanno aderito, non è che non abbiamo chiamato il Re Sole, abbiamo chiamato membri e rappresentanti, perché fosse chiaro che quell'evento era per le comunità. E quindi quando sono venuti i vari presidenti a quell'evento serale, a quella cena, sono venuti in rappresentanza delle centinaia di loro soci. Non c'è stata nessuna questione di elite o non di elite, è una polemica davvero sciocca.
0: Senta, c'è qualche emerso anche in conferenza stampa che c'è qualche problemino con l'Università Popolare di Trieste. Di cosa si
1: allora,
0: tratta?
1: Allora, l'Università Popolare di Trieste è per noi un punto fisso. E come lei sa, io sono una persona abituata prima a studiare e poi a parlare. Quindi quando parlo dell'Università Popolare di Trieste, io so che cos'è l'Università Popolare di Trieste per la comunità nazionale. Nella conferenza stampa l'ho definita è una madre della comunità nazionale. Perché anche negli anni più bui, anche lì, perché questo è fondamentale, questo passaggio. Non c'è alcuna rottura di rapporto, crisi di rapporto con l'Università Popolare di Trieste. C'è stata da parte del vicepresidente dell'UPT la sera prima. La sera inoltrata prima dell'evento Mi è arrivato dall'UPT una richiesta di chiarimenti sulla base di un esposto presentato dal vicepresidente dell'UPT che sollevava problemi sul fatto che ci fossero i biglietti d'ingresso. Ho subito chiarito all'UPT, nella stessa serata ho immediatamente risposto dicendo: l'informazione del vicepresidente è un'informazione errata, c'era stata, perché noi non sapevamo se avremmo avuto il finanziamento dell'UPT mentre eravamo in corso la necessità di chiudere i contratti, per cui, perché noi abbiamo saputo di aver avuto il finanziamento a fine agosto. Allora, in quel momento noi avevamo già i contratti in corso, quindi avevamo deciso di coprire, perché lo avevamo già detto nel bando, che avremmo coperto il parte dell'evento, la parte non coperta dal finanziamento con fondi propri. E i biglietti cosa sono? Fondi propri.
0: Ma,
1: e allora abbiamo chiarito.
0: La questione chiarita o ancora da chiarire?
1: Abbiamo chiarito tutto, non ci sono problemi. Mm-hmm. È necessario che si compia un procedimento interno al Consiglio d'amministrazione dell'UPT e sono fiducioso che tra qualche giorno, ripeto, salvaguardando sempre l'idea che l'UPT è la madre della comunità nazionale italiana, non saremmo riusciti a resistere negli anni bui del dopoguerra se non ci fosse stata l'assistenza dell'UPT e la vicinanza dell'UPT.
0: Senta, cosa sta succedendo adesso a Isola in vista delle amministrative?
1: Ah, ne sono totalmente fuori, l'ho già detto un'altra volta. Io non ho fatto la domanda di cittadinanza, pur avendone diritto, proprio per non mischiarmi con queste beghe locali. Io sono il presidente della Dante Alighieri, mi auguro che nelle liste ci siano tanti della Dante Alighieri, che ci sia una grande confronto, e poi chi avrà il voto avrà il voto. Io non mi schiero io personalmente con nessuno, e la Dante necessariamente non si schiera con nessuno. Auguriamo una grande partecipazione al voto per la CAN.
0: Però l'elezione della CAN è un po' l'assalto al Fortino.
1: No, quale Fortino?
0: Al Fortino, perché lì ci sono le CAN gestiscono potere, soldi, finanziamenti.
1: Questa è un'altra favola, smentiamola. Allora, i finanziamenti che ricevono le CAN sono già tutti destinati, sono in larga parte destinati al mantenimento della struttura istituzionale, c'è una parte dedicata al programma culturale che è già vincolata perché sono fondi che arrivano dal comune sulla base di un piano culturale, dall'Ufficio delle Nazionalità e dal Ministero della Cultura. Le CAN sono una struttura di servizio fondamentale verso la comunità nazionale e le comunità d'Italia, quindi non c'è nessun assalto al Fortino. Chi vincerà, vincerà. Speriamo che anche lì si manifesti una voglia unitaria e quindi ci si gestisca in maniera unitaria.
0: Quindi non ci sarà lista Dante, lista Besenghi si scontrano?
1: Allora, se a novembre ci sarò ancora io e questo direttivo, non c'è nessuno che possa parlare a nome della Dante dicendo la Dante sta in questa lista e non sta in quest'altra. Ci saranno, mi auguro, tanti componenti della Dante che potranno stare in una lista, nell'altra, in tutte le forme che saranno liberamente decise dai candidati.
0: Ma lei si rende conto che per Isola, insomma, adesso c'è fermento, no? La gente parla.
1: Ma il fermento
0: discute.
1: È bello, fin quando il fermento produce idee, fin quando lo scontro anche produce idee, è una cosa fondamentale. Allora, quest'idea che a Isola ci sia una sorta di baruffa chiozzotta, lei avrà letto sicuramente Goldoni. Goldoni.
0: Mi pare che sia oggettivamente vero, insomma.
1: Non è vero.
0: Era l'unica comunità in cui è arrivata la polizia.
1: Ma non sono baruffe chiozzotte. Sono scontri di idee che possono arrivare anche a un livello alto. Quello che è importante è che ci sia il rispetto personale. Io mi sono indignato quando è mancato il rispetto personale.
0: Nello specifico?
1: No, nel momento in cui si era iniziata la battaglia per sostituirmi, scenate in piazza, queste cose mi danno fastidio. Ma che poi ci sia qualcuno che la pensa diversamente da me è un arricchimento per me, non è un arricchimento per chi mi critica,
0: ma
1: è
0: senti,
1: un arricchimento
0: per me. Tutti il conosciamo tutti il gruppo, no? Che la critica, che, c'è dialogo con questi...
1: Io vorrei, ho cercato, ho lanciato messaggi anche parlando con persone che frequentano più di me queste persone, io ho detto sono pronto al dialogo, sono pronto anche a una scelta unitaria per le elezioni suppletive. Cioè, quello che vorrei far capire è che questo direttivo e il relativo presidente, che è eletto dal direttivo, sono lì per fare grande la Dante Alighieri, per far sempre, per avere al centro il motivo per cui è nata. Allora, 3 secondi. La Dante Alighieri è nata per l'iniziativa di 10 coraggiosi, capitanata da un suo collega, Pino Trani, che tutti quanti conosciamo. Ed è nata per un motivo, in un momento storico, quando era a rischio il fatto che le comunità degli italiani fossero le comunità degli italiani, cioè si potessero iscrivere tutti. E la Dante Alighieri è nata per questo motivo, creando per prima la differenza fra soci effettivi e soci sostenitori.
0: Ma quella c'era già e la legge la cancellava.
1: E invece la Dante, anche in permanenza di quella legge, l'ha lasciata nello statuto.
0: Sì, l'ha fatto anche Capodistria, Pirano uguale. Diciamo che forse la Besenghi all'epoca è andata adeguata.
1: Allora, la Dante è nata per questo motivo, per difendere il senso di connazionalità. Non a caso, mi fa molto felice quando ricevo le lettere dall'Unione Italiana, perché inizia sempre con caro connazionale. Allora, la Dante è questo. È il principio di difesa della nazionalità italiana. Noi vorremmo una grande comunità degli italiani Dante Alighieri, facendo crescere anche molto il numero dei sostenitori. Io voglio il confronto con la maggioranza slovena, con le altre componenti nazionali presenti su Isola. Ben vengano, saranno soci sostenitori, e nel frattempo voglio difendere l'italianità dei soci effettivi.
0: Però i suoi critici dicono no, ma noi vogliamo sì l'italianità, va bene, ma soprattutto l'isolanità, cioè noi questo discorso del, diciamo, allora, questo discorso allora, del che, proprio allora, micro allora, micro identitario, che è molto presente a Isola.
1: Allora è presente.
0: Lei sa che io sono residente nel comune di Isola, ma sì, che non sarò mai isolano,
1: sì,
0: no?
1: Sì, no,
0: ovvero
1: sì,
0: non sarò mai
1: allora,
0: percepita
1: allora,
0: come
1: tutto,
0: isolano.
1: Tutto questo ha una sua legittimità, come esiste in tutte le comunità. Appena si superano le 5.000-6.000 persone, immediatamente comincia un po' ad affievolirsi. Allora, il nodo qual è? È che siamo già una piccola minoranza, piccola, e lo sappiamo di essere piccola. Suddividere questa minoranza in ulteriori pezzettini sarebbe ben oltre quello che si fa al CERN di Ginevra, scindendo il nucleo dell'atomo per arrivare a trovare il quark. Allora, noi siamo ben oltre questo. Allora, difendiamo in primo luogo il fatto che siamo italiani, che stiamo insieme per difendere la nostra cultura, per fare quello che il professore Borme indicava come nostro compito. Facciamo quello per cui è nata l'Unione Italiana. Poi sarà simpatico mescolarsi insieme e dire ma tu non sei un isolampatocco, tu sei... Ma quello fa parte dello scherzo. La cosa seria è che noi dobbiamo difendere la comunità nazionale.
0: Però su quella isola si gioca parecchio, no? Cioè su questo discorso del...
1: Lasciamo...
0: Cioè,
1: chi lo sa fa, che... Io non posso impedire alle persone di fare appunto quello che si fa al CERN di Ginevra, ricercare l'ultimo quark costitutivo dell'universo. No, io preferirei parlare invece della minoranza e della comunità nazionale come un assemblamento di differenze che devono essere conservate e protette tutte.
0: Senta, Michele Fadigato ripresenterà la propria lista alle prossime elezioni?
1: Non ho presentato la mia lista alle elezioni precedenti, figuriamoci se presenterò le liste alle prossime elezioni, ma non esiste proprio. Senta, lei mi conosce bene, Stefano. Ormai ci conosciamo da tempo. Io sto facendo questa cosa davvero, ma è perché è così e tutti me lo riconoscono. La sto facendo per spirito di servizio nei confronti della nazione. L'ho sempre detto, la nazione italiana mi ha dato così tanto che sento il dovere di rispondere, di continuare a dare fin quanto posso. Poi ho l'età che ho, ma lei vuole che nel 2028 io sto a pensare a candidarmi per la Dante Alighieri. Voglio lasciare una Dante Alighieri ben strutturata, forte, capace di andare avanti, di essere di esempio, di fare come questa cosa che abbiamo fatto il 12 settembre. Non si è mai vista negli ultimi 35 anni questa cosa. 21 comunità italiane qui a Isola.
0: Ecco, lei ha puntato molto nel suo mandato su quelli che possono essere considerati i grandi eventi, Cacciari, questa cosa qua, adesso c'è in programma una cosa su pizza e pane, cioè cose che riescono a andare anche al di fuori di quello che è il piccolo mondo minoritario.
1: Allora, chiariamoci, noi abbiamo il dovere di difendere la tradizione. Perché la tradizione è la specificità di questa parte della comunità nazionale italiana, che è la comunità italiana nazionale in Istria. Questa comunità nazionale non è separata dal resto della nazione italiana, è parte della nazione italiana e ha delle sue specificità. Compito delle comunità degli italiani è fare le due cose insieme, bilanciandole correttamente. Uno, difendere la tradizione. Bene, a questo direttivo non può essere imputato di non aver difeso le comuni tradizioni delle varie comunità degli italiani. Abbiamo fatto tutto, abbiamo ricostruito i gruppi, perché quando noi siamo arrivati sulla base di una situazione di crisi della comunità italiana Dante Alighieri. Abbiamo ricostruito, abbiamo impiegato 3, 4, 5 mesi per rimettere in piedi il meccanismo, i gruppi artistici, per ampliare l'offerta appunto dei gruppi. L'abbiamo fatto e l'abbiamo potenziato. A un certo punto abbiamo avuto funzionanti una decina di gruppi. Ma si ricorderà che l'anno scorso noi abbiamo portato 200 bambini italiani di tutte le scuole a fare il cineforum a Isola, portandoli con i pullman? Questo che cos'è se non difesa della specificità locale? E poi a fianco a questo noi abbiamo fatto quello a cui ci invita, ma io lo cito sempre perché ne riconosco la grandezza umana e politica, quello che indicava Borme. Borme diceva: se noi ci chiudiamo nelle nostre tradizioni, trasformiamo le tradizioni in folklore, cioè le distruggiamo, noi dobbiamo avere rapporti istituzionali anche con la nostra madrepatria e con la cultura della madrepatria. Quando qui è venuto Cacciari o è venuto Mieli, eccetera, sono venuti qui. C'era la componente nazionale, ma era presente anche la maggioranza slovena. Ma questo dobbiamo fare noi. Noi dobbiamo misurarci da pari a pari con la maggioranza. Nessun istinto minoritario, nessuna. Ma no, chiudiamo il portone. No, il portone a me è piaciuto tantissimo il 12 settembre, perché per la prima volta ho visto per 14 ore spalancato il portone, il palazzo invaso da connazionali, ma anche dalla maggioranza slovena che è venuta, ha visto di che cosa si vedeva, che cos'è la cultura culinaria italiana, così come è successo con Cacciari, il maggiore filosofo europeo che è italiano. Sono venuti intellettuali sloveni a scoprire che l'Italia può dare ancora tanto. Quindi facendo queste cose io non faccio né il megalomane che vuole fare le cose grandi, no, io faccio le cose che secondo il direttivo servono a questo piccolo popolo, sentirsi forte. Basta con questa cosa, siamo minoritari, noi siamo forti perché siamo parte di una grande nazione che ha portato la cultura prima in Europa e poi dall'Europa nel resto del mondo. La cultura attuale, mondiale, occidentale, è la cultura che è nata da noi italiani.
0: Grazie Presidente Fatigato, grazie di essere stato con noi. Chiudiamo questa parte con un pezzo di un grande isolano, Enzo Crotin, che ci ha regalato moltissimi,
1: grande persona.
0: grande persona, assolutamente, naturalmente ci manca. Grazie Presidente, noi andiamo avanti con la nostra trasmissione.
1: Grazie a lei.

0: Terza parte del vaso di Pandora, parliamo di Stati Uniti, lo facciamo come spesso accade con Guido Moltedo, direttore di Italy, questo portale che ci porta a guardare il mondo da una prospettiva veneziana, e naturalmente Guido Moltedo si occupa moltissimo di Stati Uniti. Elezioni di midterm, Guido, fondamentali per capire quale sarà la rotta e le direttrici dell'amministrazione Trump. Il tempo per tirare un po' le somme, per fare i bilanci. Come sta andando?
1: Per Trump i sondaggi sono molto negativi, gli ultimi anche parecchio negativi, perché l'aspetto che più deve preoccupare il presidente riguarda l'economia, dove credo oltre il 60% degli intervistati sono molto delusi dalla sua condotta nel campo dell'economia e vedono i prezzi molto alti, cioè un rincaro di tutto negli Stati Uniti a partire dalla sacrosanta
0: il diesel, si gioca sul diesel, no? Addirittura stava pensando di vietare le esportazioni di diesel per far crollare il prezzo in America in vista delle elezioni.
1: Questa è una difficoltà molto grande, mai come questa volta che io ricordi, ma credo che di non sbagliarmi, delle elezioni di medio termine hanno assunto un'importanza così incredibile come queste che si stanno, quelle del 3 novembre prossimo, perché normalmente le elezioni di medio termine sono importanti per la presidenza in carica, perché sono una prima verifica dopo due anni di presidenza, ma possono anche ovviamente creare dei problemi all'amministrazione, perché in genere vanno male le elezioni di medio termine, non si ha notizia direzioni che siano andate bene, se non con rare eccezioni, quindi più delle volte sono delle elezioni che le amministrazioni attendono con ansia, sapendo che è una prima doccia fredda dopo la lunga luna di miele iniziale, e arrivano le elezioni di medio termine che cambiano un po' la mappa politica e a svantaggio il più delle volte della presidenza. Quindi il rischio che addirittura perda anche al Senato la maggioranza, il Partito Repubblicano, quindi avrebbe un congresso di segno opposto, un congresso ostile. Quindi è una svolta importante, che infatti tutto il mondo guarda queste elezioni di cui
0: secondo te, nel caso in cui i democratici riuscissero a vincere, a conquistare la maggioranza, riusciranno poi a tatuare quel tipo di opposizione che

0: attuò Mitch McConnell nel periodo in cui in carica era Barack Obama, quando praticamente bloccò il presidente in tutto e per tutto?
1: Ma io penso di sì, anche perché la politica di Trump è difficilmente possa essere considerata bipartisan, no? Per cui non vedo prese di posizione o misure dell'amministrazione che possono in qualche modo trovare un consenso al Congresso, come era prima di Trump. Molto spesso al Congresso si trovava, cioè l'opposizione non era mai così dura nei confronti dell'amministrazione. Questa volta invece ovviamente questo palcoscenico sarà interamente occupato dai democratici, anche in vista delle prossime presidenziali, perché le elezioni di medio termine sono importanti sia perché rappresentano un primo bilancio dell'amministrazione in carica, sia perché preparano il terreno per la prossima per le prossime presidenziali.
0: Ma senti, però non abbiamo mai avuto una scena così polarizzata, perché sia dall'una sia dall'altra parte, ne parlavamo nella prima parte di trasmissione con Andrei Beloglavec, quando si parlava di politica slovena, anche di politica italiana ed europea, quindi questo contrasto veramente tra estremi, uno scontro che vedrà candidati democratici e candidati repubblicani che una volta si incontravano al centro, adesso sono assolutamente gli antipodi.
1: Eh sì, lo scenario è quello che descrivi, è un po' la forza delle cose che va in quella direzione, perché non dimentichiamo che gli Stati Uniti in questo momento sono impegnati in una guerra in Iran e indirettamente in quella Ucraina. E poi soprattutto c'è questo scontro appena iniziato, ma già fortissimo, con la Cina sull'intelligenza artificiale. Quindi sono dei fronti aperti molto importanti che richiederebbero, in un mondo normale, in un mondo ideale, una bipartisanship che in passato c'era. E quindi anche questi temi sono affrontati dagli Stati Uniti con due visioni che si contrappongono, anche per gli alleati o anche per i nemici degli Stati Uniti. Questo dualismo politico è molto imbarazzante, crea spaesamento un po' in tutto il mondo ed è destinato ad aggravarsi dopo il 3 novembre. Questo è il fatto politico importante. Dal nostro punto di vista è ovvio che è un Trump zoppicante, cioè che comincia ad essere un'altra zoppa, può essere anche un vantaggio, ma non è detto, perché un Trump azzoppato potrebbe dare ancora il peggio di sé, perché non abbiamo ancora visto il peggio di Trump. Come tutti gli animali feroci aggrediti, azzoppati, diventano ancora più aggressivi, no?
0: Però senti, Trump ha completamente distrutto il rapporto, quell'idea di mondo occidentale che avevamo, perché non credo che il rapporto tra Stati Uniti e Europa, anche con un altro presidente, si potrà ricostruire, almeno non sarà mai più così come era stato. O sbaglio, o tu pensi che magari tutto possa ricambiare, tutto possa tornare così com'era?
1: Beh, indubbiamente, come la prospettiva che tu indichi è quella, ma al tempo stesso però ci sono degli elementi che non fanno pensare che una cosa così drammatica non debba necessariamente avverarsi. Innanzitutto gli Stati Uniti hanno loro la prima esigenza di recuperare il loro spirito dopo questa lunga esperienza con Trump, perché non dimentichiamo che Trump è sulla scena ormai da un decennio, quindi non è una sgradevole parentesi Trump, è una cosa che ha inciso fortemente sulla fibra americana, e quindi ci vorrà del tempo intanto dalla parte americana che si riprenda una situazione anche da parte nostra che sia comprensibile e fattibile nel senso di un rapporto come era prima di Trump. Ma d'altra parte diciamo che noi possiamo anche semplificare il mondo di oggi portando tutto su Trump, ma in realtà i focolai sono un po' dappertutto che indicano un cambiamento epocale che stiamo vivendo. Certo, gli Stati Uniti, essendo il paese più importante dell'Occidente, non solo, è chiaro che dà un po', segna un po' più l'umore generale del mondo, ma non dimentichiamo che il prossimo ciclo elettorale europeo si presenta sotto l'ombra trumpiana come ideologia dominante, quindi è anche questo da tenere presente, che le due sponde dell'Atlantico si troveranno a essere in sintonia paradossalmente dal punto di vista ideologico e al tempo stesso però distanti dal punto di vista politico.
0: Ma senti, tutta questa cosa che sta succedendo negli Stati Uniti ovviamente ha avuto ripercussioni anche in Europa, no? Anche qui la politica si sta sempre più polarizzando. Sì, vediamo anche il riemergere di fenomeni che non pensavamo di poter vedere in Europa. Pensiamo a Life Day in Germania, ma pensiamo anche a Vannacci in Italia, ma anche la stessa forse vittoria di Giorgia Meloni comunque ha portato un partito che aveva radici in passati regimi al potere.
1: Sì, ma infatti è un po' quello che sostenevo prima, cioè che per semplificare noi riconduciamo un po' tutto a Trump, la fase storica che stiamo vivendo anche in Europa e non solo in Europa, però è anche vero che non so se è un fatto imitativo da parte europea, però c'è un fenomeno molto analogo a quello americano. E ripeto,
0: ma cos'è lo Stato liberale che sta andando a rotoli? Cioè l'idea della separazione dei poteri, l'idea di avere comunque un bilanciamento, c'è questa idea, che era molto est europea, no? In cui chi vince controlla tutto, un modello di democrazia autoritaria di stampo ungherese, dove insomma chi conquista il voto non deve poi avere troppi lacciuoli messi da altri, quello che vorrebbe anche Trump tutto sommato.
1: Sì, esattamente quello che sta avvenendo è come lo descrivi perfettamente tu. La cosa che è più preoccupante e che questo atteggiamento un po' distruttivo da picconatori di queste forze politiche poi creano una situazione in cui anche quando dovessero tornare all'opposizione hanno creato dei danni tali che è difficile, l'edificio in cui viviamo oggi in Occidente è il frutto di decenni di lavoro dal dopoguerra in poi, da stessa Europa. Cioè, il welfare state, la sanità per tutti, cioè tutti i pilastri della nostra società che diamo per scontati sono stati costruiti pazientemente nel corso degli anni. Non è che sono adesso
0: però basta vedere il caso ungherese, no? C'è stato un cambio di regime, Orban è uscito di scena, ma insomma cambiare l'impianto dello Stato ungherese rispetto a quello creato da Viktor Orban non è semplicissimo, no? E poi chi governa ha tutto sommato anche la convenienza che le cose poi restino così, che il potere resti concentrato nelle sue mani.
1: Certamente, poi teniamo conto che ormai la questione dell'ansia che hanno tutti i politici di essere rieletti, che mettono quindi al primo posto questa esigenza, è un fatto di sopravvivenza politica che prevale sull'interesse generale un po' dappertutto. Questo è un po' il cane che si morde la coda, perché i partiti storici del Novecento hanno esaurito la loro funzione, la loro spinta propulsiva, come avrebbe detto Berlinguer. Ma quindi diciamo che non ci sono delle forze sufficientemente rappresentative, sufficientemente solide da poter poi in qualche modo reintrodurre delle cose che sono state o distrutte oppure danneggiate. Negli Stati Uniti lo stiamo vedendo questo, cioè l'intervento per esempio che è stato fatto nel campo della sanità già adesso dal ministro Kennedy con il cosiddetto MAHA, cioè Make American Healthy Again, sta creando dei grandissimi problemi alla popolazione americana ed è uno dei temi su cui Trump perderà le elezioni di medio termine.
0: Ma senti, cioè, però c'è questa tendenza ad andare da Trump a baciare la pantofola, no? Lasciamo perdere i premi Nobel portati, le revoche delle squalifiche al giocatore americano ai mondiali di calcio, la sua presenza sul palco, la consegna di Coppa del Mondo, tutta una serie di cose che in qualche modo ci va a vedere quella che è la condiscendenza che hanno anche i politici e comunque gli attori nel campo mondiale nei confronti di chi dice di voler essere il padrone del mondo.
1: Sì, questo atteggiamento è stato è quello poi in realtà che ha fatto sì che un personaggio così fuori del comune come Trump sia diventato prima presidente, poi di nuovo una seconda volta presidente a distanza di tempo. Cioè, vuol dire che c'è anche una parte, diciamo, non solo dell'elettorato rurale, come è stato detto, dei bianchi frustrati, ma anche nei circoli che contano, qui parlando degli Stati Uniti, che l'hanno sostenuto, e fuori degli Stati Uniti lo stesso. Cioè c'è una parte, diciamo così, di quella che un tempo, non so, l'avremmo definita la borghesia in senso lato, per usare dei termini un po' che non si usano più, ma diciamo c'è una parte.
0: Però è anche frutto del fatto, Guido, che alla fine i democratici non sono riusciti a dare delle risposte, o anche, se vogliamo, i liberali non sono riusciti a dare delle risposte a quelle che erano le esigenze delle persone.
1: È vero, la crisi della sinistra nelle sue varie declinazioni, dai liberali americani fino agli eredi dei partiti comunisti europei, dell'Occidente dico, è evidente. Cioè su ogni singola questione ci sono 10 posizioni diverse, non c'è una posizione condivisa all'interno, soprattutto non c'è una visione. Cioè, è difficile immaginare una nuova Europa o una nuova America leggendo le dichiarazioni che normalmente si leggono sui giornali in Italia piuttosto che in Germania, piuttosto che negli Stati Uniti. Prevale di nuovo una versione estremistica della sinistra dappertutto. Questo però sembra essere più un fatto reattivo che non una proposta politica vera, no? Cioè, questo riemergere, un po', per esempio negli Stati Uniti, della fazione socialista dentro il Partito Democratico diventa importante.
0: Sì, che per gli Stati Uniti è una cosa che sembra quasi impossibile, no? Cioè, nel senso che parlare di socialismo negli Stati Uniti fino a poco tempo fa era un'eresia.
1: Una parola impronunciabile. Negli Stati Uniti era l'unico che c'era che si autodefinisse tale, era Bernie Sanders, quando era sindaco di Burlington sembrava una figura pittoresca, però era riuscito a diventare sindaco di una cittadina del Vermont, non è che fosse chissà che cosa, no?
0: Certo.
1: E adesso invece Sanders ha dimostrato di avere un pensiero e una visione che è condivisa da un sacco di gente negli Stati Uniti, che potrebbe diventare una delle correnti all'interno del Partito Democratico più influente. Poi occorrerà vedere in che modo si esciteranno la loro influenza. Questo effettivamente è difficile da capire in questo momento, perché adesso è molto forte l'idea dell'opposizione a Trump, ok? Ma dopo
0: finché c'è un nemico è semplice unirsi, poi quando bisogna fare le politiche ci si comincia di nuovo a dividere su tutto, ecco quello.
1: Sì. Ma questo è anche vero per la destra, intendiamoci, perché anche loro.
0: Ma diciamo che però mi pare. Beh, anche loro, però diciamo che forse loro hanno, diciamo in questo momento, forse loro sembrano avere più idee su come vorrebbero il mondo, no? Perché credo che Vance abbia una percezione molto precisa. Poi ci sarebbe.
1: Sono idee però irrealizzabili, molte di loro. Quando tu parli di reimmigrazione, tutti possono applaudirti perché è un'ottima idea, peccato che non si può fare, no? Cioè, quindi la polarizzazione è anche un gioco di specchi. Cioè, io sono ognuno si legittima in rapporto all'altro, no? Però non è che le idee della destra sono realizzabili, molte delle idee
0: però hanno questa capacità di avere soluzioni semplici per problemi complessi.
1: Esatto. Guido, peccato che non siano soluzioni.
0: Questo è un altro discorso, fanno però presa sull'elettorato. Grazie Guido, io devo lasciarti qui perché c'ho una visita qui in studio, tanti ragazzini che stanno qui intorno a me. Allora ci sentiamo un po' di musica per farci invadere nuovamente lo studio.
1: Grazie.

0: Bene, torniamo in studio, uno studio invaso dai ragazzini, dai bambini della scuola elementare italiana di Cittanove, da quella di Fiume. Hanno detto che devo specificare della Dolaz, perché insomma a Fiume sono molto, insomma, ognuno ha le sono quattro scuole e ognuno ovviamente ci tiene a far sapere da che scuola viene. Abbiamo qui un bambino con la tuta del Paris Saint-Germain. Allora, ci dici chi sei, da dove vieni? Hai qualche dubbio? Non ti ricordi? Hai un vuoto di memoria e non sai neanche dirmi il nome.
1: Mi chiamo Frane, ho 9 anni.
0: E fai il tifo per il Paris Saint-Germain?
1: No.
0: E per chi allora?
1: Per Hajduk.
0: L'Hajduk di Spalla, te l'ho visto anche un altro ragazzino con il berrettino della Croazia, anche lui immagino che sarà tifoso, però non mi devo vedere, sì, però non riesco ad accendere quel microfono lì. Qua invece ho due bambine coraggiosissime che mi fanno cenno che si vogliono presentare, vogliono dirmi da che scuola arrivano, e così mi dite chi siete.
2: Io sono Aria Mataruga.
3: Io sono Rosina Rizzo.
2: Andiamo in scuola a Dolaz.
3: E io ho 8 anni e lei ce n'ha 9, quasi.
0: Insomma, com'è sta scuola?
2: Molto bella.
0: Perché ci sono le maestre, quindi mentite sapendo di mentire. Ma vedo che qua ridono. Qual è la vostra materia preferita?
2: Cosa matematica.
0: Matematica?
3: Inglese.
0: E senti, matematica, 6x6?
2: 6x6?
0: Sì.
2: 36.
0: Bravissima, guarda, che è l'unica che mi ricordo, quindi sono andato sul sicuro. Invece a te piace l'inglese e il disegno?
3: Sì.
0: Più l'inglese o più il disegno?
3: Più l'inglese.
0: Più l'inglese, perfetto. Guarda che sentiamo anche una delle maestre. Le maestre non vogliono, sono meno coraggiose. Stanno filmando, stanno facendo le fotografie. Oh, eccolo, chi abbiamo qui? Vieni qua al mio microfono, vieni. Chi abbiamo qui?
4: Io sono Elon Mataruga, domani mio nono compleanno, vado nella scuola Dolaz, sono gemello di lei. Di Aria Mataruga.
0: Insomma, è difficile avere una sorellina tra le scatole tutto il tempo.
4: Sì,
0: sì, molto difficile, molto difficile. Invece per noi dobbiamo sopportarle sempre. Anch'io avevo una sorella, quindi so, ti capisco benissimo. Quindi, tu invece, avere il fratellino com'è?
2: È molto noioso.
0: Scusi, giochi a calcio?
2: No, non mi piace
0: il calcio. Non ti piace il calcio? Benissimo, almeno uno ogni tanto che non ama.
2: Io vado in bicicletta.
0: Vai in bicicletta?
2: Sì.
4: Ma io sono il pianoforte.
0: Il pianoforte, quindi avremo un musicista. Bene, benissimo. Tu invece, ecco, vediamo, c'è un altro coraggiosissimo bambino che ci e invece arriva da?
5: Io vieno da Fiume e ecco, sono qui per
0: vedere la radio.
5: Sì,
0: perché la radio ti stai divertendo?
5: Sì, molto.
0: Benissimo. C'è ancora qualcuno di Cittanova che mi dice qualcosa? Benissimo, abbiamo qui.
6: Io non ho detto ancora.
0: Adesso poi.
7: Io mi chiamo Rocco e vengo dalla scuola elementare da Cittanova. E sono venuto qui anche per vedere la radio un po'.
0: Perfetto, soprattutto la radio, che è importante, sì. No? Non lasciamoci.
7: E anche se vado a scuola di musica.
0: Vai a scuola di musica, cosa suoni?
7: La chitarra.
0: La chitarra, benissimo. Sì. E subito accanto, spostati tu vicino al microfono, senza spostare, sempre un altro ragazzino. Tu giochi a calcio, anche tu?
5: Non, sì,
0: tu anche,
5: gioco a calcio.
0: Ah, giochi a calcio.
5: E vado anche
0: alla scuola di musica?
5: Sì.
0: Siamo tutti musicisti.
5: Sì, con lui a chitarra vado.
0: Quindi andrete al festival dell'Istroveneto, abbiamo qua Tilly che li accompagna, abbiamo qua dei futuri partecipanti al Festival dell'Istroveneto.
8: Un attimo. Sì, abbiamo futuri partecipanti, futuri musicisti, abbiamo anche un futuro presentatore, che è lui, che un giorno vorrebbe fare il conduttore, mi ha detto prima, dunque benvenuto da noi in radio.
0: Assolutamente. E senti, c'è qualcuno anche che parla il dialetto? Sì?
9: Sì.
0: Sì, sì. Anche, sei a casa, parli anche il dialetto, quindi hai imparato il dialetto. Ci dici qualcosa nel dialetto?
1: Cosa fai?
0: Va benissimo. Se noi siamo arrivati, quindi le professoresse e le maestre si sono tenute lontanissime, dando prova di grande coraggio, in radio, però insomma invece i ragazzini che sono venuti qui non hanno avuto grandi problemi a dirci. Vediamo anche un tifoso del Milan, immagino, no? Tu sì, sei tu.
1: Ma come del Milan? Milan è migliore.
0: Ma senti, abbiamo un ragazzo.
1: Milan è migliore.
0: Ma no, io non capisco, no? Allora spiegami, le maestre non mi diranno niente. Tilly, spiegami tu questo mistero. Cioè, no, lui adesso loro non lo vedono perché lui è in radio, ma lui è qui con la maglia del Milan e fa il tifo per l'Inter.
8: E infatti ero sicuro anch'io che fosse milanista. Cioè, ha stupito anche a me questa cosa.
0: E io non lo so. Vabbè, sono i misteri di. Vabbè, sempre Milano, no? Sempre Milano. Benissimo, grazie a voi di essere stati con noi in radio. Un po' di musica, noi abbiamo già il nostro ospite successivo, Aurelio Iuri, che è ex sindaco di Capodistria, che incombe nella nostra trasmissione. Buon proseguimento della visita in radio.
6: Grazie.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, traffico regolare privo di disagi in questi minuti lungo le autostrade del nord-est. Anticipiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova, dalle 20 di questa sera fino alle 10 di domenica 4 ottobre, resterà chiuso lo svincolo di Desenzano in entrata sia in direzione Milano che in direzione Venezia. Sempre sulla 4 Brescia-Padova, dalle 22 di questa sera fino alle ore 20 di domenica 4 ottobre, resterà chiuso lo svincolo di Padova Ovest in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Un cordiale buon pomeriggio ad Alberto Cernas. Leggiamo i titoli della prima edizione dei Fatti del Giorno di Radio Capodistria. Jansch al congresso dei manager a Porto Rose, burocrazia e competitività le maggiori sfide. L'opposizione invita i cittadini a partecipare ai 4 referendum che si terranno l'11 ottobre. Superintelligenza, migliaia di domini internet esteri vengono registrati in Slovenia dove l'indirizzo termina con .si. Presentata a Capodistria la 500ª statua lignea di San Nazario tornata al museo dopo un restauro. Da oggi al 7 ottobre la Slovenia ospita i campionati europei di ciclismo su strada. Questo ed altro nella prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria alle 12.30.

0: Racconto la mia vita, il libro di Aurelio Iori, una raccolta di quelli che sono intanto un carattere autobiografico, ma anche il racconto e le considerazioni che Aurelio Iori, ex sindaco di Capodistria, ex vicepresidente dei socialdemocratici, esponente di spicco alla Camera di Stato del suo partito e anche europarlamentare, ha voluto raccogliere in quello che è un samizdat, un libro pubblicato autonomamente, un regalo di compleanno del figlio Luca, che ha detto: beh, papà, a un certo punto mettiamo insieme i tuoi pensieri. È così, Aurelio?
1: Beh sì, diciamo che siamo in periodo di vendemmia, è una spremuta, la prima e l'unica spremuta dell'uva, quando ancora c'è un mosto grezzo non filtrato, di circa 300 pagine, poco meno, in cui, come dicevi, raccolgo sia la mia vita sia le mie vedute politiche. Ecco, non è un libro vero e proprio, hai detto bene, un samizdat, perché non segue le regole tradizionali e necessarie di redazione e di filtraggio professionale, anche perché non sarà in distribuzione, è soltanto un volume in 50 copie che sarà distribuito
0: mercoledì prossimo
1: 7 ottobre alle 19 al Palazzo Pretorio, nella sala consiliare, che mi è stata concessa gratuitamente dal sindaco Bergin. Ecco, gli sono grato e lo ringrazio ancora una volta qui per radio.
0: Ma Aurelio Iori è da tanto tempo, c'è stato per tanto tempo sulla cresta dell'onda, è stato per tanto tempo politico, poi a un certo punto è uscito di scena dalla politica, ma non è mai uscito di scena dalla vita pubblica. Nonostante i 77 anni, Aurelio Iori ha ancora molto da dire sulla Slovenia, sulla società in cui viviamo, sull'Europa. Leggiamo spesso le tue lettere sul Neunik, sul Delo, su altri giornali che tu scrivi costantemente, entrando anche in polemica magari con quelli che sono gli autori dei vari articoli, con i politici e così via.
1: Beh sì, su Twitter, su X, ho tanti commenti, sia da parte di chi condivide le mie idee, ma sono tanti anche coloro che non le condividono, anche se non sanno o non vogliono argomentare le contrarietà. Ma mi sbattono in faccia alcune qualifiche che non vado qui a raccontare. Insomma, tutto sommato il messaggio è quello: finisci di rompere le scatole.
0: E invece Aurelio Iori non vuole finire di rompere le scatole.
1: Non finisco di rompere le scatole, anche perché c'è molto materiale da lavorare ancora e andiamo di male in peggio, purtroppo, con l'attuale governo. Ero critico già nei confronti del precedente governo, tu sai bene, abbiamo polemizzato anche noi due più volte su quella che è la politica estera, soprattutto della Slovenia negli ultimi anni. Dall'inizio, soprattutto, se voglio sottolineare.
0: Beh, tu sei un sostenitore. Tu, diciamo, che sulla guerra in Ucraina avevi posizioni che erano diametralmente opposte.
1: Ovviamente, perché si è dimostrato e oggi si riconferma che questa guerra va avanti, si esaspera sempre di più. Stiamo avvicinandoci anche a un rischio di conflitto nucleare, lo avverte anche il premio Nobel, uno scienziato, un fisico americano, premio Nobel del 2004, mi ricordo il nome, e che ci dà ancora 50 anni di vita alla civiltà.
0: Tu hai 77 anni, altri 50 anni di vita sarebbero...
1: Io dico sempre, spero di morire in tempo, non solo in riferimento al rischio di un terzo e definitivo conflitto mondiale, ma soprattutto in riferimento a quanto il clima ci sta creando e ci sta riservando. Siamo in una situazione
0: un'estate
1: in cui...
0: un'estate così io non me la ricordo.
1: Come?
0: Un'estate come questa che ci siamo lasciate spalle. Io non... E anche adesso, voglio dire, io sono in maniche corte, tu sei con la camicia, con le maniche corte e siamo il 2
1: di
0: ottobre.
1: Lo avverto da 20 anni, ormai l'uomo non controlla più il clima e non fa nulla per metterci rimedio. Quindi investe in produzioni industriali, vedi armamenti e altro, che non fanno che aggravare la situazione. E quindi stiamo andando verso il baratro. Il muratore che mi fa dei lavori a casa mi ha detto l'altro giorno: siamo ormai sul ciglio del baratro e faremo un passo avanti. Ecco.
0: Come diceva, c'era una sulla costiera amalfitana, avevano scritto uno slogan del regime fascista di fronte a una curva a gomito e avevano scritto sopra: noi tireremo dritto.
1: Ecco,
0: stiamo tirando dritto.
1: Ecco, facevi riferimento alla guerra, quindi io sono uno dei sostenitori del dialogo anche con Mosca fin dall'inizio, perché come ripete sempre l'ex presidente Repubblica Danilo Tirk, soltanto demonizzare la Russia e sanzionarla alimentando questo conflitto non si fa altro che andare verso lo scontro. E quindi,
0: quindi gli ucraini dovrebbero cedere territorio, accontentare i russi,
1: ma
0: e così
1: avevamo,
0: si fa la pace.
1: Avevamo diverse situazioni in cui si poteva evitare la situazione di oggi. Ricordo non ultimo l'accordo di Istanbul del marzo 22, in cui l'Ucraina avrebbe conservato il territorio integralmente, i confini internazionalmente riconosciuti, ma avrebbe dovuto rinunciare alla NATO e riconoscere lo status particolare del Donbass. Ecco, abbiamo perso queste occasioni. E dove siamo oggi? Siamo in un conflitto che si sta arroventando.
0: Senti, quello che, però, al di là di tutto, al di là della questione ucraina, tu sei un analista anche della politica internazionale, quello che è cambiato è che se fino a ieri in qualche modo la guerra non era un'opzione per risolvere i contenziosi, almeno non in Europa, mi pare che adesso, insomma, questa dimostrazione muscolare, io lo faccio perché posso farlo, basti pensare a Trump, alla Groenlandia e quant'altro, Groenlandia che con i nuovi accordi con la Danimarca sta diventando un protettorato americano praticamente, con la presa del potere in Venezuela attraverso quella che è la vicepresidente, cioè è cambiato il modo, no? Prima i politici erano cattivi, magari uguali, però almeno facevano finta di essere buoni. Adesso invece dicono: io lo faccio perché posso farlo.
1: E purtroppo siamo precipitati in questo casino, in questo caos, in cui non si rispetta più il diritto internazionale. L'ONU è un qualcosa di troppo per un Trump, ma lo stesso vale per Putin. Non voglio qui. Dicevi della Groenlandia, della Venezuela, l'aggressione all'Iran, che parimenti violazione del diritto internazionale, come è stata l'aggressione della Russia sull'Ucraina. E purtroppo l'Europa è qui che sta perdendo il suo ruolo e la sua influenza. Nessuno le crede più. Perché? Perché è incoerente, perché usa i doppi pesi e le doppie misure. Non ha detto nulla sull'aggressione all'Iran, non ha detto quasi nulla o ha detto molto poco sul genocidio israeliano a Gaza. Sta dicendo e voleva dire qualcosa su quanto stanno facendo i coloni ebraici in Cisgiordania, ma ahimè il nostro premier, il nostro governo, con il veto ha bloccato anche questa piccola reazione dell'Unione Europea nei confronti dei misfatti di Trump e del suo amico Netanyahu. Purtroppo stiamo vivendo questo momento. L'ONU all'ultima Assemblea Generale ha cercato di rialzarsi un tantino con interventi, se vogliamo, di Guterres, quindi il segretario generale, del premier spagnolo Sanchez e di tanti presidenti e premier del cosiddetto terzo mondo. Però Trump se ne sbatte, quindi fa quello che vuole.
0: No, però Aurelio Iuri alla fine dimostra di continuare a essere un uomo di sinistra.
1: Beh, io sono di sinistra, anzi sono passato, se vogliamo, anche formalmente più a sinistra di quanto ero prima, perché uscendo dal Partito Socialdemocratico, anche per il mio dissenso con l'agire del presidente Borut Pahor, quando è divenuto presidente del governo, io sono andato al Parlamento Europeo, ricordiamo quella volta il governo ha deciso di bloccare i negoziati dell'Unione Europea con la Croazia, che io ho contestato pubblicamente. Allora sono uscito dal partito, mi sono messo a votare il partito cosiddetto, che si chiama di sinistra, quindi la Levizza, e non posso rinunciare a quello che sono stati, se vogliamo, anche i miei primi passi nella Lega dei Comunisti, quindi resto un comunista umanista.
0: Senti, però diciamo, una delle affermazioni che mi ha colpito molto, no, di Luca Mesez, leader della sinistra di Levizza, in campagna elettorale per le elezioni politiche, a un certo punto ha detto: io preferisco perdere le elezioni piuttosto che perdere l'anima, no? Forse il calcolo, cioè forse prima bisogna vincere le elezioni, bisogna pensare a vincere le elezioni. Mi pare che sia un partito molto bravo ad analizzare le sconfitte, no? La sinistra è molto brava a spiegare le ragioni per cui ha perso, ma è meno brava a trovare dei motivi, insomma, di...
1: Sì, Stefano, io ho fatto 20 anni di politica a tempo pieno, ho fatto 7 anni da sindaco, ho dovuto accettare tanti compromessi, ma bisogna sapere fino a che punto accetti e applichi quel compromesso. Quindi è chiaro che se continui a testa bassa a buttare giù i muri, finirai per romperti la testa prima o dopo. Quindi la Levizza ovviamente è stata un partito di governo nel precedente mandato,
0: che l'ha condizionato tantissimo, cioè è stato l'unico partito senz'altro che forse aveva un impianto ideologico, perché se prendiamo la posizione, la Slovenia è sempre stata molto cauta in politica estera, ne parlavamo prima con Andrei Beloglavec, è stata molto molto cauta, non ha mai preso posizioni nette con la questione palestinese. L'ultimo governo ha fatto quello che i governi precedenti prima non facevano, ed eravamo uno dei paesi più filo-palestinesi in Europa. E quello che poi è anche strano, visto che le rotte e il cambio di direzione in politica estera in genere sono di pochi gradi, invece con il governo successivo c'è stata un'inversione di rotta di 180 gradi. Dai più grandi amici dei palestinesi siamo diventati i più grandi amici degli israeliani.
1: Sì, purtroppo anche il precedente governo è mancato su questo fronte. Guarda, ha preso posizione un tantino troppo tardi, e dopo che la Presidente della Repubblica si è esposta al Parlamento europeo dichiarando come prima statista europea che a Gaza stava avvenendo un genocidio. Il governo ha preso posizione. Io voglio ricordare anche l'amica Tania Fayon, ministro degli esteri, che all'inizio non aveva capito bene da che parte porsi, ma successivamente ha preso le posizioni giuste assieme alla Spagna, all'Irlanda, al Belgio, a Cipro e a Malta, condannando il genocidio, avviando alcune sanzioni individuali da parte della Slovenia, bloccando anche il commercio di armi con Israele. Però non ha compiuto il passo fondamentale che avrebbe chiuso e compiuto questa posizione. Mi riferisco alla decisione del governo di non aderire al ricorso del Sudafrica contro Israele al Tribunale Internazionale dell'Aia. E questo l'attuale governo glielo rinfaccia, dice: anche voi siete incoerenti, e quindi Golob col suo partito Svoboda è mancato nell'agire in questo senso. L'attuale governo è andato completamente 180 gradi dall'altra parte, dicevo prima, addirittura bloccato una prima e morbida reazione dell'Unione Europea, e quindi si è posto anche nel suo intervento ultimamente all'Assemblea Generale dell'ONU, soprattutto, e non soprattutto, pienamente dalla parte di Trump, di Netanyahu, dichiara la Cisgiordania nella denominazione usata solo da Israele, Giudea e Samaria, dà pienamente ragione a Israele, dichiara che le vittime non sono vittime del genocidio, ma sono danni collaterali, se vogliamo, per non dire la grande simpatia e il sostegno della politica e della dottrina di Trump. Anch'io faccio quello che voglio, in Slovenia ho il potere assoluto e me ne sbatto di quello che è il diritto, lo Stato di diritto.
0: Ma senti, quello che tu sei stato un amministratore locale, tutti ti ricordano come sindaco di Capodistria, e quello che è interessante, no? Nel momento in cui tu facevi il sindaco di Capodistria, i partiti avevano ancora una funzione nella politica locale. Adesso, voglio dire, è cambiato tutto, abbiamo la percezione che i partiti nazionali non si occupino della politica locale, non ci sono più sezioni di partito, tolti quelli dell'SDS, nei vari comuni, sembra quasi che la politica nazionale abbia abdicato e alla fine gli scontri che si delineano, anche le prossime elezioni amministrative, sembrano quasi uno scontri tra gruppi di interesse che vogliono venire a gestire il territorio.
1: Sì, stanno nascendo come funghi dopo la pioggia tante liste civiche locali che non hanno una predisposizione ideologica, politica predefinita, al di là della partecipazione anche dei partiti di governo, la Levizia, anche i socialdemocratici, che però ultimamente
0: insomma, mi pare che insomma non è che ci siano sezioni piene di gente che
1: no,
0: si fa
1: no,
0: anche
1: anzi,
0: fatica a trovare gente che va a mettere insieme un banchetto, no? Cioè, voglio dire.
1: Anzi, sbagliano anche, secondo me, a rinnovare le proprie fila, perché prendono gente insomma che non ha nessun passato politico, neanche esperienza, e poi si danno allo sbaraglio insomma in queste elezioni. Ci sono alcuni tutto questo processo favorisce chi già governa, quindi si sa che i sindaci che sono in carica e che ricandidano hanno la precedenza.
0: Ma tu lo metteresti il limite dei due mandati?
1: Io lo metterei sia per la funzione di sindaco, sia per la funzione di presidente del governo come di Presidente della Repubblica. Questo già esiste, il Presidente della Repubblica.
0: Ma
1: ha
0: perché
1: perché
0: il Presidente della Repubblica è eletto su elezioni dirette, no? mentre il Premier viene fuori.
1: Beh, sì. Hai ragione, ecco, forse faccio un passo indietro per quanto riguarda il Premier, anzi ragionando è un po' difficile definire la limitazione del mandato, ma quello del sindaco sì, ecco, io anche il sindaco è eletto direttamente così come il Presidente della Repubblica, e quindi sarebbe il caso di limitarne a due, forse quattro al massimo, perché abbiamo alcuni sindaci che sono ormai al sesto mandato.
0: Probabilmente si potrebbe pensare a una limitazione più rigorosa per i comuni città, e magari è chiaro che se sei in un piccolo comune di provincia con pochi abitanti, il
1: condivido,
0: discorso magari
1: condivido
0: cambia.
1: Anche questo ragionamento, sì, i comuni città sono i comuni più importanti, che sono anche portatori di quella che è la politica dello sviluppo della regione di cui fanno parte.
0: Ecco perché diciamo i presidenti americani dicono: il primo mandato mi serve per farmi rieleggere, il secondo per passare alla storia. Se basta loro, basta anche un sindaco.
1: Beh sì, ma c'è stato qualche sindaco che non si è soddisfatto, non si è accontentato del secondo mandato, ne ha fatto quattro, no, se non sbaglio, addirittura cinque.
0: Mi pare che ci sono dei sindaci in Slovenia che sono lì dal momento in cui hanno fatto le amministrazioni. Cioè, Aurelio Iuri dovrebbe essere ancora sindaco di Capodistria.
1: Ma sai la storia che qualcuno poteva esserlo? Non io, ma la mia successora, la vice sindaco Irena Fister, cui la Corte Costituzionale aveva impedito di allestire nuove elezioni fin tanto che il comune non si fosse suddiviso in più comuni. Era una cosa allucinante.
0: Però io mi ricordo, tu eri in Parlamento, io seguivo i lavori parlamentari proprio sulla questione della Corte Costituzionale, del Comune di Capodistria, che è una tesi che poi viene usata anche oggi e anche recentemente dalla politica slovena, no? Quando ti dicono che qualcosa è incostituzionale, ripetono esattamente quello che dicevi tu quella volta lì. La Corte Costituzionale aveva sentenziato che il Comune di Capodistria era incostituzionale, la Camera di Stato non lo voleva dividere, e quando ti chiedevamo ma la Corte Costituzionale ha detto qualcosa, sì, tu rispondevi sì, e la Corte Costituzionale ha detto così, ma nessuno può costringermi a votare come vuole la Corte Costituzionale. Quindi questo vale anche per chi oggi non istituisce le commissioni parlamentari d'inchiesta, o no? O è la logica diversa?
1: Sì, quindi ieri ho seguito un dibattito, quando uno ha ricordato io il diritto di votare come voglio.
0: Ti sei riconosciuto?
1: No, ma la controparte gli ha risposto sì, ma in sintonia con la Costituzione. Adesso possiamo fare anche riferimento al Comune di Capodistria. Il Comune di Capodistria, e poi voglio ricordare che ho vinto questa causa perché mi sono appellato al Consiglio d'Europa, al Congresso dei Poteri Regionali e Locali del Consiglio d'Europa, che ha mobilitato, anche attivato una commissione di giuridici europei che sono venuti due volte in Slovenia nel 2002, hanno pubblicato un loro rapporto, una loro relazione in cui constatavano che il Comune di Capodistria, nei criteri in cui era costituito, rispondeva pienamente a quelli che erano i criteri dell'autonomia europea, cioè della Carta Europea sulle autonomie locali. La Corte Costituzionale ovviamente stava violando se stessa, stava violando la Costituzione, perché non rispettava. Io ho avuto diverse polemiche con il presidente della Corte Costituzionale,
0: le ricordiamo.
1: E così via, in cui non sapeva motivare la loro decisione e mi diceva senza
0: però una delle questioni che si dicevano era che le sentenze della Corte Costituzionale non si discutono ma si rispettano.
1: Sì, ma in questo caso io l'ho detto e voglio ricordarlo oggi anche per la questione del comune di Ancarano, che è poi nato, che mi ha messo in polemica con mio figlio Luca, che non lo voleva. Avevo dichiarato una cosa: quando matureranno le condizioni, quando la maggioranza dei cittadini lo vorrà,
0: si dividerà
1: il comune. Si dividerà.
0: Potremmo discutere ancora per ore, Aurelio. Senz'altro. Ma c'è il notiziario che incombe, vedo già Alberto Cerna. Ci ricordiamo la presentazione mercoledì prossimo alle 19 di questo libro
1: a Palazzo Pretorio.
0: Grazie a Aurelio, buon fine settimana da Stefano Lusa.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione su gran parte dell'Europa: staziona un'area di alta pressione, un fronte ciclonico sta attraversando l'Europa nord-occidentale. Negli strati bassi dell'atmosfera fluisce da est sulle nostre regioni aria relativamente calda e secca. Previsioni: nel pomeriggio cielo in prevalenza sereno con velature, nel litorale soffierà debole bora, temperature massime diurne da 18 a 25 gradi. Domani sabato tempo analogo, ancora debole bora nei 25 gradi. Domani sabato tempo analogo, ancora debole bora nel litorale, temperature minime ma tutti

0: Bianchi al congresso dei manager a Porto Rose, burocrazia e competitività le maggiori sfide. L'opposizione invita i cittadini a partecipare ai referendum che si terranno l'11 ottobre. Superintelligenza, migliaia di domini internet esteri vengono registrati in Slovenia dove l'indirizzo termina con .si. Presentata a Capodistria la 500esca statua lignea di San Nazario tornata al museo dopo un restauro. In corso a Sissano la 14esima edizione del Festival di Listrioto. Da oggi al 7 ottobre la Slovenia ospita i campionati europei di ciclismo su strada. Bentrovati per la prima edizione dei Fatti del Giorno, in studio con voi Alberto Cernaz. Il premier Janez Janša, intervenuto al congresso dei manager a Porto Rose, ha indicato nella burocrazia, nella carenza di manodopera e nella competitività le principali sfide per il futuro del paese. Ampio spazio anche al prossimo referendum sulla legge di intervento per lo sviluppo. Sentiamo Dionisi Botter.
1: La Slovenia non sta male, ma ha bisogno di una nuova direzione di sviluppo. È il messaggio lanciato dal premier Janez Janša al congresso dei manager, dove ha affrontato alcuni dei principali nodi economici e strutturali del paese. Secondo Janša, la Slovenia si trova davanti a un bivio e deve decidere quale modello di sviluppo seguire nei prossimi anni. Tra i principali problemi, il premier ha indicato le dimensioni dell'apparato pubblico e l'eccesso di burocrazia, ricordando che nel paese sono in vigore oltre 22.000 norme e che nel settore pubblico lavorano quasi 200.000 persone. Il capo del governo si è soffermato anche sulla carenza di manodopera e sul ricorso ai lavoratori stranieri. Lo scorso anno, ha ricordato, sono stati rilasciati circa 150.000 permessi di lavoro. Janša ha criticato un modello basato prevalentemente sull'importazione di manodopera a basso costo, sostenendo che la priorità dovrebbe essere l'aumento della produttività e del valore aggiunto. Ha inoltre richiamato l'attenzione sul progressivo avvicinamento della Croazia agli standard economici sloveni. Nonostante le criticità, il premier ha sottolineato che la situazione economica complessiva rimane favorevole e consente di affrontare le sfide senza ricorrere a drastiche politiche di austerità. Una parte centrale dell'intervento è stata dedicata al prossimo referendum sulla legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia. Janša ha presentato la consultazione come uno scontro tra due diverse concezioni dello sviluppo e ha sostenuto che il risultato avrà conseguenze di lungo periodo sul clima imprenditoriale e sulla capacità del paese di valorizzare conoscenza, lavoro e investimenti. Il premier ha inoltre criticato la decisione della Corte Costituzionale di consentire lo svolgimento del referendum. Dal mondo imprenditoriale, il presidente dell'associazione manager Marko Lukić ha richiamato invece la necessità di aumentare competitività e produttività. Lukić ha invitato le imprese ad alzare il livello delle proprie ambizioni e ad assumersi maggiori responsabilità, chiedendo allo Stato di creare condizioni più favorevoli allo sviluppo delle iniziative imprenditoriali.
0: Il ministro degli esteri Tone Kaiser ospiterà oggi in Slovenia l'omologo tedesco Johan Vadepul alla sua seconda visita a Lubiana con l'obiettivo di rafforzare la partnership strategica tra i due paesi. Al centro dei colloqui ci saranno la cooperazione politica ed economica. La Germania è infatti uno dei principali partner commerciali della Slovenia. Gran parte dell'incontro sarà dedicata al rafforzamento della cooperazione in settori strategici, quale la difesa, l'innovazione, la digitalizzazione. Il programma della visita prevede anche incontri con rappresentanti di aziende slovene. I leader dei partiti di opposizione, Movimento Libertà, Socialdemocratici e Sinistra, Levica, hanno invitato i cittadini a partecipare ai 4 referendum che si terranno l'11 ottobre. L'appello, rilanciato anche dall'organizzazione non governativa Istituto 8 Marzo, è di andare alle urne per dire un no deciso alla coalizione, al governo del primo ministro Janez Janša. Sentiamo Valerio Fabbri.
2: I sondaggi per il referendum day indicano un esito sfavorevole all'opposizione. Per questo i leader dei 3 partiti parlamentari del campo progressista hanno rivolto un appello alla cittadinanza per andare in massa alle urne. L'ex premier Robert Golob ha detto che un voto contro sulla scheda è l'ultima possibilità per la deriva verso la dittatura politica che Janša e i suoi sodali stanno instaurando. La coordinatrice di Sinistra Levica, Asta Vrečko, ha affermato che il voto contro nei 4 referendum è l'ultima opportunità per non scivolare verso un sistema di governo autoritario, repressivo e di egemonia totale su tutti i sottosistemi sociali. Il leader dei socialdemocratici Matthias Hahn ha tracciato un

0: quadro simile con toni meno perentori, affermando che si tratta di scegliere in quale tipo di paese vogliamo vivere. La vittoria più grande però, come ha riconosciuto Golob, sarebbe la partecipazione alle urne, anche perché per il referendum legislativo servono almeno 390.000 voti contrari per cantare vittoria, mentre i quesiti consultivi non sono vincolanti. Per alzare i giri del motore e accelerare la mobilitazione è sceso in campo anche l'Istituto 8 Marzo, che a stretto giro dall'appello dell'opposizione ha denunciato una carenza democratica. Nel mirino è finita la commissione elettorale statale, che secondo l'Istituto tarda a mettere a disposizione dei cittadini mappe e informazioni utili per esprimere il proprio voto, a partire da quello anticipato.
1: Nuova Slovenia terrà domani il suo 20° congresso nazionale, durante il quale sarà approvata la dichiarazione programmatica dal titolo Insieme per una nuova Slovenia 2030. Al centro del documento la visione del partito per il futuro del paese, con particolare attenzione a identità nazionale, demografia, natalità, nuove tecnologie e intelligenza artificiale. All'incontro, che riunirà 500 partecipanti, non sono previste elezioni interne né modifiche al programma fondamentale. Nuova Slovenia presenterà le proprie priorità per i quattro ministeri che guida nel governo Janša, ovvero infrastrutture, agricoltura, demografia e difesa. Il presidente statunitense Trump ha lanciato la superintelligenza. In seguito al suo ordine esecutivo è stato registrato un boom di indirizzi in Slovenia con l'estensione .si. Franco De Stefani.
2: L'effetto dell'ordine esecutivo è stato che in Slovenia vi è stato un proliferare di nuovi domini internet, oltre 13.000 nel giro di 24 ore, che nel paese terminano con l'estensione .si. L'estensione può rimandare alla superintelligenza oltre che ai siti di registrazione sloveni. Per fare un paragone, durante tutto il mese di agosto in Slovenia sono stati 3.500 i nuovi domini. Trump aveva parlato della superintelligenza il 22 settembre scorso durante il suo intervento all'Assemblea Generale ONU a New York, precisando di non apprezzare il termine artificiale in quanto, secondo lui, non si tratta di un'intelligenza falsa, bensì sorprendente. Il caso dell'estensione slovena .si non è unico, in quanto nella rete si conta per esempio anche il dominio .tv, che appartiene alla nazione insulare di Tuvalu nell'Oceano Pacifico, ma che viene usato a livello internazionale da piattaforme televisive e video. Esiste anche il dominio .ai dell'isola caraibica di Anguilla, che ha avuto notevole importanza con l'avvento dell'intelligenza artificiale, tanto che alla fine del 2026 le entrate derivanti dagli indirizzi internet rappresenteranno quasi il 40% degli introiti non fiscali del governo.
1: Il Pentagono sta inviando in Medio Oriente un terzo gruppo d'attacco di una portaerei e ulteriori navi del Corpo dei Marine, dispiegando nella regione 10.000 militari in più. Lo rivelano funzionari statunitensi al Wall Street Journal, evidenziando come il presidente Trump stia valutando la possibilità di riprendere i bombardamenti contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Secondo i funzionari, navi, aerei e militari arriveranno nella regione entro la fine di novembre.
3: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Cambiamo decisamente argomento. È stata inaugurata a Trieste, presso il Museo del Mare, e salvo proroghe, visitabile fino all'8 novembre, la mostra Trieste Marittima, Armatori, Porto e Servizi dal 1836 al 1975. Allestita dall'Associazione Marinara Aldebaran, che si occupa di divulgare e promuovere la cultura marinara, l'esposizione, l'ingresso è gratuito, conta su riproduzioni modellistiche uniche delle navi eseguite in perfetta scala, su materiale inedito fotografico e su oggettistica che illustrano anche la vita del porto di Trieste in epoca austriaca. Davide Fifacco ne ha parlato con il presidente dell'Associazione Aldebaran, Dario Tedeschi.
4: Principalmente e statutariamente la nostra associazione si occupa della diffusione della cultura marinara. Cultura marinara che chiaramente si può manifestare sotto varie forme. Siamo collezionisti di documentazione, siamo in possesso di una biblioteca di oltre 7.000 titoli, abbiamo un archivio fotografico che spannometricamente parlando ha circa 60.000 stampe e con tutto questo materiale logicamente i nostri appassionati modellisti producono quella che è la parte forse più evidente, ma non l'unica parte della nostra produzione, il modellismo. Altre attività nostre logicamente sono le conferenze tematiche, perché ripeto, la nostra, il nostro statuto prevede la diffusione della cultura, per cui ci apriamo verso la cittadinanza, verso le scuole, verso altre istituzioni che hanno bisogno del nostro supporto proprio per divulgare la cultura.
5: In occasione del vostro 75esimo anniversario, insomma, avete allestito questa splendida mostra che non so esattamente quanti modellini sono qui in mostra, ma adesso ce la racconterà lei.
4: Sì, allora siamo alla soglia di circa 90 modelli esposti su circa 800 di parco modelli totali della nostra associazione. Questa mostra in particolare vuole ricordare i servizi marittimi e gli armatori che gravitavano su Trieste. Trieste è sempre stato un emporio molto importante, prima perché chiaramente era l'unico quasi porto dell'impero austro-ungarico, successivamente un porto molto importante per l'Italia, e di conseguenza Trieste è sempre stata collegata con tutti i siti del mondo. Infatti la seconda parte di questa mostra, mentre la prima è dedicata proprio alla storia degli armatori, la seconda, come si può vedere da questa serie di pannelli che abbiamo preparato, mostra che Trieste era collegata con tutto il mondo, Nord, Sud America, il lato pacifico della costa americana, tutta l'Africa, chiaramente il Mediterraneo, il Nord Europa, Estremo Oriente, India, Australia. Qui manca solo l'Antartico, ma come sappiamo non ha bisogno di grossi collegamenti marittimi, no?
1: Un momento speciale e una speciale occasione di festa. Così al Museo regionale di Capodistria è stato presentato il ritorno, dopo il restauro della cinquecentesca statua lignea del santo patrono San Nazario, ora ricollocata nel percorso espositivo di Palazzo Belgrammonitacco. Ascoltiamo insieme Ornella Rossetto.
6: Tra le tante opere d'arte riconducibili al culto del patrono e protovescovo San Nazario, oggetto nella diocesi di Capodistria di una devozione antica e ancora viva, la cinquecentesca statua lignea policroma, che si conserva da non meno di 100 anni al Museo regionale, una delle più conosciute. Nazario è rappresentato in posizione seduta, con il modellino della città sulle ginocchia, in segno di custodia della comunità, secondo un classico motivo iconografico medievale e rinascimentale. Vi si distinguono le mura e la Porta della Muda, eretta nel 1516. La mano sinistra teneva il pastorale, oggi mancante. Ugualmente perduto il baldacchino in legno dorato aggiunto in età barocca e che compare ancora in una vecchia fotografia. Da tempo la statua, precedentemente appartenuta al capitolo del Duomo, versava in condizioni precarie dal punto di vista dello stato conservativo, afflitta com'era da danni al supporto ligneo, sfaldamento e lacune della pellicola pittorica, patine applicate in superficie, tanto da essere stata tolta dal percorso espositivo, salvo una fugace apparizione nel 2024, 1500enario della cattedra giustinopolitana, insieme del percorso storico e civile del capoluogo costiero. Proprio con l'occasione della ricorrenza, la scultura era stata affidata al centro di restauro dell'Istituto Sloveno per la tutela del patrimonio culturale. Ora il rientro dopo le attente cure ricevute a Lubiana e la ricollocazione nelle collezioni museali. Un atteso momento, una speciale occasione di festa, come è stato sottolineato nell'evento di bentornato voluto dal museo che si è svolto ieri con una notevole affluenza di pubblico, a riprova dell'interesse che la statua del patrono riveste anche sul piano simbolico per la storia della città. Un saluto accanto al direttore Marco Bonin è venuto dal vice sindaco Mario Steffè, che ha ricordato come il culto tributato a San Nazario sia riuscito a permanere nel tempo, tramandando valori civili e sociali. Il suo simulacro in legno, intanto, fa bella mostra di sé all'ultimo piano di Palazzo Belgrammonitacco, dove è presentato nella sezione Il cuore di Capodistria, post a conclusione del percorso museale.
1: Parliamo ora della 14ª edizione del Festival dell'Istrioto in corso a Sissano. Oggi è la terza giornata con l'attesa Na Cantada Ensembro, ovvero la presentazione dei brani musicali inediti nella lingua romanza autoctona dell'Istria meridionale. Sentiamo Lionella Pausin Acquavita.
7: Anche quest'anno il gruppo organizzativo, composto da rappresentanti delle comunità degli italiani di Sissano, Calesano, Dignano, Valle e Rovigno, ha proposto un ricco alternarsi di avvenimenti, iniziati mercoledì con il tradizionale incontro dedicato ai più giovani. A Valle una cinquantina di ragazzini delle scuole elementari italiane dell'area si sono prodigati nello scrivere messaggi ecologici in dialetto, in una caccia al tesoro linguistico e nel gioco della tomba. Hanno inoltre partecipato alla presentazione del libro Una storia a cinque voci, colloquiando con l'autrice Romina Floris e l'illustratrice Noemi Palazzioli, e hanno preso visione della nuova sesta puntata de Il mondo di Bibi, il cartone animato creato proprio nell'ambito del festival e dedicato ai più piccoli. Ieri sera invece a Sissano, che di anno in anno ospita la manifestazione, c'è stata la presentazione della ristampa del vocabolario del dialetto di Gallesano d'Istria di Maria Balbi e Maria Moscarda Budic, seguita dalle esibizioni dei cori e dei gruppi dialettali e dalla presentazione di due nuove rubriche di Radio Chicchirichì, l'emittente web inaugurata un anno fa. Questa sera spazio alla musica, con l'attesa presentazione dei brani musicali inediti in istriotto, l'esibizione dei gruppi dei mini e midi cantanti e dei solisti della C di Rovigno, per finire con un po' di intrattenimento affidato al gruppo Il Gatto e le Volpi di Sergio Predengatto. Lo stesso gruppo concluderà pure la giornata di domani, che si articolerà nella sfilata di gruppi folcloristici di sodalizi di Dignano, Calesano, Sissano e Valle e della SAC Marco Garbin di Rovigno. Si proseguirà poi con le esibizioni delle filodrammatiche delle cinque comunità coinvolte, un programma ricco e variegato, anche quello di quest'anno, con il quale gli organizzatori cercano di valorizzare e ridare vitalità a tutte le varianti dell'istriotto, evitando che questa ricchezza linguistica e caratterizzante del territorio vada inesorabilmente perduta.
3: Lo sport.
1: Da oggi al 7 ottobre la Slovenia ospita i campionati europei di ciclismo su strada, uno degli appuntamenti di punta del calendario ciclistico internazionale. Sono 900 gli atleti iscritti, provenienti da 43 paesi, che si sfideranno nell'arco di 5 giornate di gare per conquistare i titoli europei nelle prove su strada e a cronometro individuale, nelle categorie juniores under 23 ed elite, sia maschili sia femminili, oltre che nelle staffette miste juniores ed elite. Senza Tadej Pogačar al via, assente per infortunio, la corsa al titolo europeo nella classe regina resta aperta. Primo favorito a succedere allo sloveno è il belga Remco Evenepoel, il servizio di Lara Dorčić.
8: Per la prima volta la Slovenia ospita i campionati europei di ciclismo su strada, evento di grandissima portata mediatica e interesse globale, capace di attirare l'attenzione di milioni di appassionati in tutto il mondo. Rappresentano anche un'importante vetrina promozionale turistica in grado di generare un impatto economico immediato e un ritorno d'immagine a lungo termine per il territorio ospitante. Tutte le gare in calendario sono concentrate tra Lubiana e Šenčur, dove è posto il traguardo ufficiale delle 14 prove, quindi la regione della Gorenska, Alta Carniola ai piedi delle Alpi di Kamnik. Il cuore tecnico della rassegna è un circuito di 22,1 km con la salita di Mojianza, 2,1 km alla media del 10,2%, che la prova in linea maschile in programma domenica affronterà 5 volte. Grande assente il numero uno al mondo, lo sloveno Tadej Pogačar, che non potrà così correre sulle strade di casa davanti al suo pubblico e difendere il titolo conquistato lo scorso anno in Francia. Ci saranno alcuni campioni reduci dal mondiale in Canada, come il belga Remco Evenepoel, che cerca il riscatto nella prova in linea. Ha vinto comunque il titolo mondiale a cronometro. Gli appassionati sloveni potranno fare il tifo, tra gli altri, per Primož Roglič, Matej Mohoric e Jakob Omerzel. Le speranze azzurre sono riposte in Giulio Ciccone tra gli uomini e Elisa Longoborghini tra le donne. Splendido bronzo conquistato nella prova individuale in linea a Montreal. Se gli organizzatori sloveni si dicono pronti per ospitare uno dei maggiori eventi ciclistici dell'anno a livello mondiale, da parte dell'Unione Europea di ciclismo del suo presidente Enrico Della Casa un ringraziamento per l'impegno e la professionalità dimostrata fino ad ora da tutte le parti coinvolte, dalla federazione ai ministeri coinvolti alle città ospitanti. La Slovenia, ha detto, sta vivendo una vera e propria epoca d'oro del ciclismo. Gli eccezionali risultati ottenuti dagli atleti sloveni negli ultimi anni, unite a una crescita costante del movimento anche nelle altre discipline, confermano la forza e la visione di un sistema capace di valorizzare tanto i campioni affermati quanto i giovani talenti emergenti.
1: Sono le 12:50, è tutto per la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. In redazione Alberto Cernaz e Maya Novak, per la parte tecnica Jure Zollia. Grazie dell'ascolto, buon proseguimento di giornata.
9: Tutti i palchetti antichi!
10: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi. A causa del traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova si verificano code tra Sirmione e Desenzano verso Milano e si rallenta con code in direzione Venezia tra Brescia Est e Desenzano. Ci spostiamo sulla 4 nel tratto di competenza Autostrade per l'Italia. A causa di un veicolo in fiamme è chiuso al traffico il nodo A4 A27 Venezia-Belluno per chi proviene da Trieste ed è diretto a Belluno. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Obiettivo economia. Il punto settimanale sull'economia e sui mercati europei e mondiali. E qualche spunto per investire consapevolmente. Di Alessandro Martegani.
3: E bentornati, benvenuti a Obiettivo Economia. Oggi puntata un po' diversa dal solito, abbandoniamo la stretta attualità dei mercati per parlare di un argomento molto importante che è l'educazione finanziaria, e ne parliamo naturalmente con Franco Galante. Ciao Franco, bentornato.
4: Ciao Alessandro, buon pomeriggio a te e ai radioascoltatori.
3: Dicevo, parliamo di educazione finanziaria, è un tema che ci sta naturalmente molto a cuore, un po' il motivo di fondo anche di quello che facciamo ogni settimana, cioè cercare di dare un po' consapevolezza a chi ci ascolta sui mercati, insomma su come funziona questo mondo, ma insomma faccio un po' di autoincensazione, un po' quello che noi cerchiamo di fare tutto l'anno, insomma questi lo fanno solo... No, sto scherzando. Insomma, sì, comunque insomma, ecco, è una cosa doverosa.
4: Io sono anche un po' critico nei confronti del sistema che dovrebbe spingere molto di più verso questi argomenti anche attraverso i media, perché un'educazione finanziaria e dei corretti comportamenti finanziari non solo hanno dei risvolti positivi poi per l'individualità del singolo, ma anche per l'intera collettività, certo. Inevitabilmente. Come ogni anno, Alessandro, il 4 novembre scorso si è tenuto anche un meeting di Edufin, questo comitato realizzato da Bocconi, che analizza i comportamenti finanziari e la consapevolezza finanziaria degli italiani. Devo dire che da questo meeting, da questo report e da questa analisi, l'alfabetizzazione finanziaria degli italiani e io aggiungerei anche quella assicurativa, perché anche quello è un tema che dovrebbe riguardarci tutti un po' più da vicino. Ecco, questa alfabetizzazione si conferma sempre un po' a tinte fosche, mi viene da dire, no? Quindi appena due persone su cinque, quindi il 40%, sono considerati competenti e gestiscono concretamente le proprie disponibilità economiche affidandosi ai professionisti, voglio dire, del mestiere, mentre molti, cioè tutto il rimanente, tutta la schiera dei rimanenti, o restano immobili, e quindi ricordiamo che nei conti correnti degli italiani, ad esempio, giacciono circa 1.590 miliardi di euro in fruttiferi, e o ancora peggio, agiscono in maniera inconsapevole con un'altissima componente del fai da te, che poi come vedremo più avanti, argomentandola, si è rivelata spesso produttrice di lutti finanziari considerevoli. Questa indagine ha rivelato quindi conoscenze previdenziali e finanziarie, da cui è emerso che il voto medio per il terzo anno consecutivo si attesta a 56 su 100, quindi è sotto la sufficienza, che è di 60 su 100. E in fatto di previdenza, e questo è anche un dato che sinceramente mi allarma di più, la situazione è anche peggiore, perché il punteggio si ferma a 48 su 100, quindi non c'è piena consapevolezza, anzi c'è pochissima consapevolezza, in particolare da parte dei giovani, su quello che è la necessità di costruirsi anche un futuro finanziario, diciamo, attraverso pilastri di previdenza integrativa, però questa cosa è ancora poco sensibilizzata e quindi anche poco percepita da un certo target di popolazione. E parlare di educazione finanziaria, Alessandro, è importante perché viviamo in un mondo dove tenere i soldi fermi equivale a farli perdere di valore. Ricordiamo che l'inflazione è una tassa occulta e negli ultimi anni l'abbiamo riscoperta come è esplosa. Dal 2021, era 30 anni fino al 2021, insomma l'inflazione era rimasta abbastanza sorda, dal 2021 è tornata a farsi sentire in maniera molto pesante, adesso è un po' rientrata rispetto all'esplosione che abbiamo vissuto anche con il tema del rincaro delle materie prime, ma tuttavia fondamentalmente nel tempo il potere di acquisto viene eroso e di conseguenza paradossalmente chi pensa di essere prudente e quindi di mantenere i denari, voglio dire, in conto corrente, in realtà si espone a un rischio maggiore che è quello appunto di non proteggere il proprio futuro e di non mantenere il potere di acquisto. Dico sempre che non serve diventare dei grandi esperti per gestire bene i propri risparmi, serve però capire che è indispensabile avere un supporto qualificato e competente e imparziale soprattutto per poter definire i propri obiettivi finanziari e quindi gestire la propria disponibilità. Dico sempre, no, che uso la metafora del cardiologo, non serve, voglio dire, studiare medicina per capire se hai i tuoi problemi, voglio dire, di cuore, basta che ti rivolgi ad un cardiologo e ovviamente lui ti dà la ricetta per gestire, come dire, la tua terapia. Molti in Italia in finanza, devo dire, che si scoprono, hai capito, tuttologi, sì, e si cimentano in queste dinamiche, vuol dire, di fai da te, ma in realtà investire non è un evento, è un processo, no? Ci vuole del tempo, ci vogliono delle competenze, ci vuole una consapevolezza, quindi dobbiamo far comprendere a chi ci ascolta che saper gestire il denaro è importante anche per saper difendere non solo il proprio potere d'acquisto ma anche i propri diritti, perché non è solo una competenza economica il sapere finanziario, ma è uno strumento alla fin fine di libertà. Quando hai la sicurezza economica o la capacità di definire un risparmio per determinati obiettivi, ti senti anche più libero, voglio dire, meno condizionato dagli eventi del breve termine, no? Certo. Quindi è una cosa che sembra banale, però ritengo che non lo sia affatto, insomma, banale. E, ecco, abbiamo parlato di fai da te, no? Quindi questo fai da te, ricordiamolo, ha dei rischi, voglio dire, altissimi, rischi non solo economici ma anche umani e sociali, come dicevo. Ricordo che nei vari crack finanziari vissuti in Italia negli ultimi 15 anni sono stati coinvolti quasi 1,5 milioni di persone, 1,5 milioni di risparmiatori, con un costo effettivo di circa 45 miliardi di euro di risparmi che sono stati azzerati. Noi in Veneto ne sappiamo qualcosa, certo, con i vari crack delle banche popolari.
3: Sì, che vengono chiamati i crack delle banche venete, un po' ingiustamente, sì, a mio modo di vedere, che sono i venti, poi non c'entrano niente, insomma, in questa cosa qui. Ecco, però.
4: Sì, poi abbiamo avuto anche a livello nazionale, insomma, il tema dell'Etruria, insomma, ci sono state altre realtà, ma non solo bancarie, abbiamo avuto il crack Parmalat, il crack Cirio, cioè l'Argentina. Cioè, negli ultimi 15 anni c'è stato parecchio fermento in questo senso. E quindi tu capisci che 1,5 milioni di risparmiatori danneggiati con le relative famiglie, quindi inevitabilmente stiamo parlando di un numero di persone coinvolto sicuramente più ampio, un costo di 45 miliardi di euro di risparmi che sono andati in fumo, ecco, a livello economico, se ci fossero ancora quei 45 miliardi, capiamo che a livello di consumi, investimenti, cioè il circolo di quei soldi nell'economia avrebbe sicuramente generato magari anche qualche posto di lavoro, no? Quindi per questo il risparmio e come gestiamo il risparmio diventa importante anche dal punto di vista sociale e non solo individuale. Quindi questo è un tema, come anche un tema prendere decisioni, come dire, più consapevoli e avere questa consapevolezza per difendersi da truffe ed abusi che, come dicevo, poi nel mondo attuale, nel mondo del digital, cominciano a essere sempre più diffusi. Da addetto ai lavori aggiungo anche una mia riflessione personale a riguardo, e devo dire che anche il sistema, come ho detto un po' in apertura, dovrebbe come dire, essere un po' più preparato e dovrebbe offrire persone più competenti a chi cerca consulenza finanziaria. E spesso chi va in banca si limita, voglio dire, a chiedere il rendimento di un determinato strumento o di un determinato prodotto, e chi offre quello strumento, quel prodotto, quel servizio, a mio modo di vedere, non deve mai promettere un rendimento, ma deve contestualizzarlo ad un certo livello di rischio, no? Rendendo consapevole il risparmiatore che i pasti gratis, come mi piace dire, non esistono, e che tutto si paga a cominciare dall'essere al mondo, come scriveva Cesare Pavese.
3: Sì, sì.
4: Quindi è per questo che esiste il premio al rischio, quindi più ti esponi e più opportunità di guadagno hai, ma devi essere anche consapevole e soprattutto bisogna investire, come dire, per obiettivi e non rincorrere a tutti i costi il tasso di interesse, perché poi l'esperienza sul campo mi fa dire che chi si è prefissato di investire guardando solo al rendimento, prima o poi si è schiantato contro un muro. Chi invece ha pianificato guardando ai suoi obiettivi e ha speso anche il rischio corretto per i suoi orizzonti temporali, ha saputo anche raccogliere ottimi risultati. E dico sempre, per citare anche il mantra del professor Allegrenzi dell'Università Ca' Foscari di Venezia, che il denaro si trasferisce dalle persone impazienti alle persone pazienti. Quindi questo è una regola che mi piace sempre citare per far capire, no, come bisogna, quando si investe, mantenere anche una disciplina e non cercare a tutti i costi di rincorrere, voglio dire, il maggior rendimento possibile nel più breve tempo possibile. C'è ancora qualcuno che fa questo tipo di, come dire, io la chiamo anche violenza economica, perché comunque spesso qualche sedicente guru su TikTok fa credere che esistano queste scorciatorie.
3: Per... Escono anche a me quelli lì.
4: Esatto. E quindi adesso noi ci ridiamo sopra, però pensa che solo nei primi 8 mesi del 2025 sono stati trattati 12.000 casi di truffe di questo tipo per un totale di 143 milioni di euro che sono stati sottratti alle vittime, voglio dire, di queste credulonerie.
5: Certo.
4: E di questi
5: vittime che probabilmente si sono mangiati gli unici soldi che avevano in questa cosa qui, no? Perché chiaramente non è che queste persone qua si rivolgono alle persone che i soldi ce li hanno, ecco. detta molto volgarmente.
4: Esatto, sì, perché poi paradossalmente il rischio, voglio dire, di cadere in queste truffe cade sui soggetti più deboli, quindi
5: certo.
4: Chi ha poco vuole e crede nel miracolo della vincita del super enalotto. In realtà dico sempre che sì, al super enalotto puoi vincere, ma questa cosa non è sistematica e ripetibile, soprattutto riguarda una persona su 60 milioni di persone che provano a tentare la fortuna, quindi quello non è il metodo sicuramente per investire. Io credo invece, Alessandro, che il corretto metodo per investire, questo è un suggerimento anche che voglio ancora trasferire a chi deve cimentarsi con la gestione dei propri risparmi, è che il risparmiatore deve comprendere una differenza importante che c'è tra tre concetti, che sono la tolleranza al rischio, la capacità di rischio e la necessità di rischio. Ecco, questi temi, chiaramente questi tre concetti, mi rendo conto che il risparmiatore o la signora Maria non possono averli nelle corde, dovrebbe essere l'operatore che presta e che offre la consulenza a trattarli e a condividerli insieme con chi sta appunto dall'altra parte, chi deve investire i propri risparmi. La tolleranza al rischio significa, diciamo, l'attitudine a sopportare che il valore dei miei investimenti possano oscillare in maniera più o meno significativa, soprattutto su orizzonti temporali di brevissimo termine. La capacità di rischio, cioè il potermi permettere un livello più o meno alto di rischio legato alla mia situazione personale, prevalentemente ovviamente se ho un lavoro stabile, se ho poco debito e se ho un buon reddito, chiaramente ho una capacità di rischio che è più alta di chi invece ha un lavoro precario, magari anche un debito elevato e quindi un reddito discontinuo. E la necessità di rischio è inevitabilmente quella che mi serve per realizzare determinati obiettivi più in là nel tempo, dove ho bisogno di avere un rendimento più elevato per raggiungerli. L'esempio che faccio sempre è che, ad esempio, mi nasce un figlio, comincio già, o meglio dovrei cominciare già a pianificare un risparmio per consentire poi, quando il figlio sarà maggiorenne, di poter far continuare gli studi, piuttosto che dargli, voglio dire, una prima base di partenza per gestire la sua indipendenza. E quindi va da sé che se decido di risparmiare 100 euro al mese su una gestione o su un ETF o su un fondo obbligazionario, 100 euro al mese per 20 anni con un rendimento ipotetico medio della parte obbligazionaria intorno al 3%, mi produrrebbero un montante finale di 32.000 euro. Se invece io quei 100 euro al mese in 20 anni li dedico all'investimento azionario, quindi li investo sulla crescita del mondo, come mi piace dire, il rendimento medio dell'azionario degli ultimi 50 anni è intorno al 7%, è chiaro che i 100 euro al mese per 20 anni al 7% non sono più 32.000 ma sono 52.000.
5: Certo.
4: Quindi è importante capire e definire i propri obiettivi proprio per dare, come dire, anche ai nostri soldini, ai nostri risparmi, un senso corretto appunto rispetto alle necessità che andiamo a percorrere. Se nessuno ci fa vedere che per 20 anni i miei soldini, a forza di investirli un anno per un anno, mi fa perdere soldi, è chiaro che questa cosa poi nuoce non solo all'individuo che fa l'investimento, ma come dicevo prima anche all'intera collettività. È stata fatta una bellissima ricerca dal Wall Street Journal su quello che è il risparmio degli italiani. Sappiamo che gli italiani sono ottimi risparmiatori ma pessimi investitori, e questa analisi faceva sostanzialmente, riportava un'ipotesi in cui il risparmio degli italiani fosse stato investito da quando è partito l'euro, quindi dal 2000 sostanzialmente, negli ultimi 25 anni, invece che nei conti correnti piuttosto che nei BOT e nei BTP, se fosse stato investito come investe il fondo sovrano norvegese, che gestisce fondamentalmente i soldi dei cittadini della Norvegia, che investe circa il 65% nel mercato azionario. Ecco, i nostri soldini da 10.000 miliardi di euro, che è il risparmio sostanzialmente degli italiani ad oggi sarebbero 29.000 miliardi di euro, se negli ultimi 25 anni avessimo investito con un orizzonte temporale più lungo e con degli strumenti, voglio dire, più legati alla crescita del mondo. Quindi questo chiaramente impatterebbe positivamente poi su tutto il contesto sociale, perché si risolverebbe probabilmente il problema delle pensioni, si risolverebbe il problema della sanità.
5: Sì, diciamo, c'è sempre questa variante della gestione da parte della politica italiana di questa cosa, però no, scusa, è uno scherzo, stavo una battuta, vero, ma neanche tanto.
4: No, hai ragione Alessandro, perché prima citavo il tema dei media che dovrebbero essere più pressanti nel far percepire quanto importante sia il tema dell'educazione finanziaria. Probabilmente non c'è neanche l'interesse a farlo.
5: Esatto, sì, bravissimo.
4: Questa è una critica che io faccio nei confronti del sistema, perché inevitabilmente se io mantengo la popolazione, come dire, in una certa ignoranza, ho anche la possibilità di proporre dei prodotti o degli strumenti che magari fanno meno l'interesse del risparmiatore e fanno più l'interesse di chi lo vende. Adesso, certe cose ci sono non solo in questo mondo qui, ma in tutti i mondi. Poi il torbido va dalla parte di chi vende e non dalla parte di chi compra. Quindi ci vorrebbe sicuramente un più equilibrio, quindi a mio modo di vedere dovrebbe entrare proprio la materia educazione finanziaria nelle scuole, a partire dalle scuole medie quantomeno, perché ripeto, è lì che si vanno a formare poi le teste, voglio dire, di chi dovrà gestire il risparmio derivante dal proprio lavoro, risparmio che viene ereditato poi da chi lascia in eredità qualcosa. Quindi formare le persone finché sono giovani aiuta a non sperperare il denaro e a investirlo in maniera corretta, no? Quindi soprattutto, ecco, quello che emerge poi, per chiudere un po' questo tipo di ricerca, emergono tre tipi di profili. Il profilo, diciamo, di chi ha delle competenze, voglio dire, finanziarie discrete, e questo equivale a circa un 30% della popolazione. Poi emerge un profilo che viene detto di quelli miopi e inconsapevoli, a cui appartiene il 20% della popolazione, e quindi queste sono persone che capiscono che magari devono pianificare qualcosa, consapevolezza, non sanno quali strumenti certo. usare e quindi fanno finta di niente, calciano in avanti la lattina sostanzialmente. E poi ci sono quelli che sostanzialmente sono avveduti ma inattivi, e quindi anche questi sanno che dovrebbero fare qualcosa e capiscono che devono fare qualcosa, però non decidono cosa fare. E la cosa più che fa pensare è legata a quella parte di miopi inconsapevoli che purtroppo risiede soprattutto nelle fasce giovani.
5: Sì.
4: Per quello parlavo dell'importanza dell'intervento anche istituzionale all'interno delle scuole, perché con la situazione previdenziale che ci troviamo ad avere in Italia, in cui nel 2050 è previsto che ci sia un lavoratore e un pensionato, quindi lo schema, voglio dire, sarà questo,
5: uh-huh.
4: e sarà molto difficile certo. che il sistema pubblico possa garantirti una pensione adeguata a mantenere, voglio dire, un tenore di vita come quello che tu hai durante l'età lavorativa. Quindi considerando che l'età media comunque avanza, adesso l'età media è intorno agli 84 anni, quindi si vive di più, è importante anche riuscire a garantirsi una situazione finanziaria che sopravviva a quello che è la nostra vita,
5: certo.
4: Nel senso che se noi terminiamo i soldi prima di passare a miglior vita, è chiaro che è un problema non solo nostro, ma è un problema sociale, no? Quindi tornano ad incrociarsi questi temi, no? di importanza dell'educazione finanziaria, sì, per la vita del singolo, ma anche per la collettività e per la socialità.
5: Certo.
4: Quindi bene che questi ormai da 7-8 anni il mese dell'educazione finanziaria è diventato parte di un patrocinio anche ministeriale.
5: Sì.
4: È bene che anche le istituzioni si affaccino a questa dinamica. Secondo me, insomma, c'è da fare molto molto molto di più, perché attualmente l'educazione finanziaria è in mano alle persone, come dire, volenterose, che fanno il mio mestiere,
5: sì.
4: e che però lo fanno con integrità, con voglia di formarsi, con voglia di dare un servizio effettivo al cliente, e non con l'obiettivo, voglio dire, di fare budget o di vendere un prodotto finanziario che spesso e volentieri poi non è quello che va a soddisfare le esigenze di quel tipo di cliente che lo sottoscrive.
5: Dunque, io spero, anzi ne sono sicuro, insomma, che magari un gradellino di consapevolezza in più l'abbiamo messo con questa nostra operazione. E esatto. Naturalmente il consiglio principe rimane sempre quello, insomma, di affidarsi a qualcuno che ne capisce. Cioè, sembra una stupidaggine, però tu l'hai detto, tu lo ripeto io, insomma, perché poi parte alla fine parte tutto da lì.
4: C'è qualche guru sedicente che su TikTok fa credere ancora fa vedere dei miraggi che
5: certo.
4: in realtà non esistono. Purtroppo la mente umana è costruita, purtroppo, Alessandro, sul breve termine.
5: Sì.
4: E questo è un grande limite, voglio dire, mai riconosciuto. Quindi, guardando al breve termine, guardiamo sempre la cosa più facile da raggiungere, cerchiamo le scorciatoie per raggiungere il miglior risultato
5: certo.
4: nel più breve tempo possibile. Ecco, negli investimenti bisogna ragionare al contrario,
5: esatto.
4: perché le scorciatoie ti fanno sempre schiantare e non ti fanno mai ottenere poi un risultato sostenibile nel tempo.
5: È vero, hai ragione. Bene, io a me non rimane che salutare chi ci ha ascoltato. Prossima settimana torniamo sull'attualità. Grazie a tutti e grazie naturalmente a Franco Galante.
4: Ciao Alessandro, buon pomeriggio a te e radioascoltatori.
2: Obiettivo Economia, il punto settimanale sull'economia e sui mercati europei e mondiali. e qualche spunto per investire consapevolmente. Di Alessandro Martegani.
6: Radio Vagando. Per chi crede che il futuro sia nelle nostre mani e che il cambiamento inizi dall'ascolto. L'appuntamento a cura di Barbara Aurizzi, in onda ogni martedì alle 11 ed in replica il sabato alla stessa ora.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
1: E in replica la sera dalle 21 alle 22.
0: Dici.
1: E in replica la sera dalle 21 alle 22.

0: L'inflazione sono state soprattutto le maggiori tariffe energetiche. In Slovenia, secondo la stessa metodologia, l'inflazione si è attestata al 3,7%. Nel dettaglio, i prezzi dell'energia sono aumentati del 18,8% su base annua. Seguono i servizi con un incremento del 3,2%, i prezzi di alimentari, alcolici e tabacco in aumento dell'1,4% e quelli dei beni industriali non energetici saliti dell'1,1%. Tre paesi dell'area euro, il tasso più elevato è stato registrato in Lituania con un'inflazione al 6,1%, il dato più contenuto è stato invece rilevato a Malta con il 2,4%. Il fatto che una parte dell'industria slovena non abbia ancora stipulato i contratti energetici necessari per il 2027 non implica di per sé un rischio immediato per la continuità delle attività o per la competitività dell'intero comparto industriale, lo ha sottolineato la Camera di Commercio e dell'Industria intervenendo sulle recenti dichiarazioni del membro del Consiglio di Amministrazione di Petrol, Marko Ninčević. Ninčević aveva invitato le aziende a pianificare con largo anticipo l'acquisto delle forniture energetiche. La Camera di Commercio ha spiegato che le aziende adottano strategie di approvvigionamento differenti, determinate dal settore di attività, dalle dimensioni dei cicli produttivi e dalle condizioni dei mercati energetici. Quasi 2.000 persone sono state fermate in Francia durante le proteste studentesche che da giorni scuotono il paese. Il ministro dell'interno Nunes, dopo il vertice di emergenza di ieri sera, ha denunciato una situazione di violenza urbana. Oltre 300 poliziotti e gendarmi sono rimasti feriti nelle rivolte degli studenti. Tra i 65 dipendenti dell'istruzione pubblica rimasti feriti ci sono 40 presidi. Ha detto il ministro dell'istruzione francese, circa 400 licei in tutta la Francia oggi sono rimasti chiusi. Il governo di coalizione del primo ministro ceco Andrej Babiš ha superato con successo il voto di sfiducia alla Camera Bassa del Parlamento. Solo 83 deputati dell'opposizione nella Camera Bassa, composta da 200 seggi, hanno votato a favore della destituzione del governo di coalizione tripartito del Premier. Per la revoca della fiducia ne erano necessari almeno 101. L'opposizione critica sul progetto di bilancio per il 2027 ed esprime preoccupazione per potenziali conflitti di interesse che coinvolgono il capo del governo. E per il momento è tutto. Prossimo appuntamento alle 14.30 con le notizie flash, sempre da Radio Capodistria.
1: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: venerdì! Questa è la bella notizia, no? È venerdì, la giornata che in molti aspettano per tirare un po' il fiato, visto che arriva un weekend. Bentrovati, io sono Riccardo Pellegrini per la pagina musicale dedicata alle novità indipendenti, che inizieremo ad ascoltare tra poco, perché prima, come sempre, ad aprire c'è un classico.
1: Ora musica story.
0: 1994.
2: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

era una follia avere pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

Senza parole, senza parole, canta il Blasco oggi ad aprire Ora Musica con questo pezzo che ci ha riportato nel 1994, anticamera della novità al primo ascolto, che andiamo a presentare adesso. Gioana Pezzone con il featuring di Marco Lisa, il pezzo si chiama Piano Whisky e Jazz.

0: Oggi il nostro spazio interviste ci porta a Bracciano e andiamo a fare una chiacchierata con Angelica De Mondi in programmazione con il suo nuovo singolo Rewar. Ciao Angelica, ben trovata.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, colpevole, sono qua, forse adesso piove, adesso Rewar. Diciamo che in questo 2026, ma già il primo colpevole era del 2025, nell'ultimo anno, ci hai dato dentro, hai fatto un sacco di roba.
1: Sì. Sì, abbastanza.
0: Quella che si chiama, com'è? La vogliamo chiamare gavetta, esperienza, come la vogliamo chiamare?
1: Esatto, sì, un po' tutto, esperienza, sperimentazione, tutto, sì.
0: Come ci racconti questo nuovo singolo?
1: Allora, questo nuovo singolo è nato per fare qualcosa di diverso. Gli altri pezzi sono molto più introspettivi, tranquilli, invece volevo fare un qualcosa di più energico, sempre con una vena di, non tristezza, però un po' di nostalgia, magari malinconia. E parla di questa ragazza che purtroppo non sta molto bene, che sprofonda nel suo dolore, potremmo dire, e c'è la parte cantata che sprona un po' la ragazza a farsi carina, prendersi cura di sé, prendersi quella serata, quella piccola finestra di felicità che a volte può sembrare poco, però non è per niente scontato per alcune persone, quindi di andare semplicemente a divertirsi per quella volta, perché merita di stare bene e sfogarsi, ecco.
0: È verissimo. Quante volte capita di incrociare gente e dire facciamo qualcosa e ti senti rispondere ma io non ho tempo, c'ho troppi problemi, c'ho troppo qua.
1: Esatto.
0: Invece quell'attimo lì potrebbe aiutarti, non dico a risolvere i problemi, ma anche ad affrontarli meglio, perché ti alleggerisce, sei d'accordo?
1: Esatto, non è sempre facilissimo, però forzarsi per i primi periodi, poi magari si riesce pure a farlo diventare un'abitudine, ecco.
0: Certo. Senti, dicevo prima che hai dato dentro con i singoli, sono tanti, cosa pensi di fare poi, di raggrupparli? A parte che adesso non funziona più tanto stampare il disco, quelle cose lì, perché è tutto in rete, no? Però riunirli in un album, quali saranno i prossimi passi di Angelica De Mondi?
1: Allora, per il momento in realtà devo uscirne un altro.
0: Ok.
1: E poi devo capire bene, credo che non ne pubblicherò altri a breve. Adesso esce l'ultimo e mi prendo un attimo un periodo di... vorrei scrivere qualcosa magari che mi rappresenti di più di quest'ultimo periodo, perché con quest'ultimo pezzo che uscirà si chiude, diciamo, un po' un capitolo, quindi effettivamente raggrupparli non sarebbe una cattiva idea per il filo logico che unisce i pezzi.
0: Quindi tu hai detto vorrei scrivere, questo significa che i pezzi sono scritti da te?
1: Sì.
0: Anche le musiche?
1: Sì, nascono sempre come una bozza piano e voce, perché sì, io so suonare solo il piano e poi vanno in produzione, inizia la magia.
0: Certo, poi ci sono gli arrangiamenti e via dicendo. Bene, sì. Allora, noi adesso andiamo ad ascoltare Rewar, prima diamo però ai nostri ascoltatori le coordinate per seguirti in rete, attraverso i social.
1: Certo, allora, su Instagram mi chiamo Angelica De Mondi, molto facile, nome e cognome.
0: Bene.
1: Su TikTok a De Mondi, su Facebook, su Spotify, eccetera, sempre nome e cognome Angelica De Mondi.
0: Angelica De Mondi, oggi qui a Ora Musica, grazie per questa chiacchierata, e visto che ci hai spoilerato che uscirà un nuovo singolo presto, ci diamo appuntamento lì.
1: Speriamo, sì.
0: Ciao Angelica.
1: Ciao.

0: guerra santa. Vince chi lascia il segno, non chi fa casino e canta.
1: 20 contro 80.
2: 20 contro 80, insomma è una bella sfida, no? Questo è il singolo di Super G, nome d'arte di Roberto Gorni, milanese, che esce con questo progetto che si distingue sin dagli esordi per uno stile diretto, capace di alternare leggerezza e riflessione. Novità al primo ascolto della settimana, in questa settimana che è stata ricchissima di novità, Ne ho ancora un paio da presentarvi prima di chiudere la puntata, ad esempio quella di Cripia, ovvero Sofia Cristalli in arte Cripia. Lontano da te è il titolo del suo singolo.

0: Lontana da te, lontano da me. Questo è il singolo di Cripia qui a Ora Musica. Altra novità al primo ascolto. A chiudere Libra.
1: C'è bisogno di andare lontano per conquistare quello che non abbiamo. Le radici sono profonde.

0: Vrucia, che poi in dialetto significa brucia. Siamo in Calabria perché lui è un cantautore calabrese, si chiama Libra, e oggi con il suo singolo chiude la lista dei brani targati Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, grazie per l'ascolto. Ora Musica torna domani con Ora Musica Weekend. Buon fine settimana a tutti.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio dalla nostra redazione e bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo del passante di Mestre. Dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di lunedì mattina, quindi ininterrottamente per tutto il fine settimana, avverrà la chiusura del passante di Mestre e dei relativi accessi intermedi in direzione Padova-Milano per lavori. Uscita obbligatoria alla barriera di Venezia Est. Il traffico verrà deviato sulla A57 tangenziale di Mestre. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Da Radio Capodistria, le notizie flash delle 14.30. La Commissione per la prevenzione della corruzione ha trasmesso alla Camera di Stato le raccomandazioni sistemiche riguardanti il finanziamento dei partiti politici e delle campagne elettorali, con le quali si intende rafforzare la trasparenza di finanziamenti e la

0: approvato una proposta di legge che modifica alcune delle normative più discusse, entrate in vigore l'anno scorso con l'emendamento alla legge sulla protezione degli animali. La proposta prevede tra l'altro il rinvio del divieto di allevamento di galline in gabbia alla fine del 2034, l'abolizione del microchip obbligatorio per i gatti e l'allentamento del divieto di tenere i cani alla catena. Con l'emendamento, che va in consultazione pubblica, ha detto il ministro competente Janez Ziegler-Kral, vogliamo rimuovere gli attivismi, andare incontro agli allevatori e agli agricoltori e mantenere un alto livello di benessere degli animali. Il presidente francese Emmanuel Macron presiede questo pomeriggio una videoconferenza dei leader del G7 dedicata alla situazione energetica mondiale. Lo si è appreso da una fonte dell'Eliseo a Parigi. Il G7 raggruppa i paesi più industrializzati del mondo. La crisi energetica si è acuita negli ultimi mesi a causa della guerra degli Stati Uniti all'Iran e della chiusura dello stretto di Hormuz. E per contrastare il caro diesel, una delle opzioni sul tavolo è il rilascio delle scorte strategiche, lo ha dichiarato il commissario europeo per l'energia Dan Jorgensen, aggiungendo che ora è in corso un coordinamento in merito con i paesi membri dell'Agenzia Internazionale dell'Energia. Secondo le sue parole, comunque, la Commissione europea non ha la competenza per rilasciare le scorte, ma si occupa esclusivamente del coordinamento tra i paesi. Bruxelles ha inoltre respinto le minacce degli Stati Uniti di vietare l'esportazione di diesel. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 15:30 con la seconda edizione dei Fatti del Giorno, sempre da Radio Capodistria.
1: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
2: L'ha definita la canzone più importante di tutta la sua vita. Ultimo, l'ha scritta dopo il suo concerto di fronte a 250.000 di persone con la malinconia nel cuore. Tutto.

Non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Spostamenti regolari lungo le tratte di nostra competenza. Vi anticipiamo che per lavori a partire dalle 22 di questa sera venerdì 2 ottobre fino alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso l'allacciamento tra la A4 e la A13 in entrambe le carreggiate per chi si mette in A13 con direzione Bologna. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Tutti i parchetti antichi!
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
4: Souvenir d'Italie,
5: la collezione di sola musica italiana
4: su Radio Capodistria.

gli occhi, vieni qua, proprio qua, proprio qua. Fammi un po' di cia cia cia.

0: Bella questa.
1: Bella.
2: Al settembre mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Su gran parte dell'Europa staziona un'area di alte pressioni. Un campo ciclonico con diverse perturbazioni sta attraversando la parte nord-occidentale del continente. Negli strati bassi dell'atmosfera fluisce da est sulle nostre regioni aria secca e relativamente calda. Le previsioni nel pomeriggio generalmente sereno con velature, in particolare a ovest. Nel litorale soffierà una debole bora, temperature massime da 18 a 25 gradi. Domani sabato tempo analogo, temperature minime mattutine da 2 a 10, massime da 18 a 24 gradi. Domenica sereno e nebbia mattutina localmente a valle, lunedì ancora soleggiato con nuvolosità variabile a tratti, in mattinata nebbia localmente in pianura. La viabilità, traffico intenso in uscita dai grandi centri urbani e sulle tangenziali, rallentamenti sull'autostrada A1 Lubiana-Capodistria in ambo le direzioni all'altezza del cantiere di Postumia, sempre per lavori presso la rotatoria di Belvedere, code tra Isola e Strugnano in ambo le direzioni. Ore 15 e 30 minuti.
0: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con le informazioni. In apertura, come di consueto, il sommario di questa seconda edizione dei fatti del giorno da Radio Capodistria. A Capodistria, i colori dell'autunno, manifestazione promossa e organizzata dal settore scuola della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana. Presentata sempre a Capodistria la 500esca statua lignea di San Nazario tornata al museo dopo un restauro. A Sissano la 14ª edizione del Festival dell'Istrioto. Inaugurata nel porto capodistriano la nuova caserma dei Vigili del Fuoco. Assegnato il primo titolo ai campionati europei di ciclismo iniziati oggi in Slovenia. Ancora buon pomeriggio Delio De Sardo in studio per questa seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. La città di Capodistria è stata protagonista della nuova edizione di I Colori dell'Autunno, manifestazione promossa e organizzata dal settore scuola della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana. A fare gli onori di casa è stata la scuola elementare Pierpaolo Vergerio il Vecchio, che ha curato le attività della giornata. Sentiamo Beatrice Zisa.
2: Capodistria si è trasformata per un giorno in una grande aula a cielo aperto. Capodistria si è trasformata per un giorno in una grande aula a cielo aperto con bambini arrivati dalle scuole

0: Collegio dei Nobili e il Museo Scolastico, il Museo Regionale, il Campanile e il Porto di Capodistria. Per alcuni gruppi, invece, la scoperta della città è avvenuta attraverso una passeggiata insieme a Roberta Vincoletto e Christian Knes del Centro Italiano Carlo Combi, che hanno fatto da guide raccontando ai bambini alcuni dei luoghi e degli aspetti della storia della città. Alla comunità degli italiani Sant'Orio Sant'Orio non è mancato poi un momento dedicato al gioco, con una partita a briscola. Ma cosa hanno fatto e soprattutto cosa hanno imparato i bambini durante questa giornata? Lo abbiamo chiesto a Ginevra, Riccardo e Luca, che ci hanno raccontato la loro esperienza.
1: Siamo stati nella là dove si dice della TV.
2: TV Capodistria?
1: Sì.
2: Ok, cosa avete visto? Cosa vi è piaciuto?
3: Come fa tipo il telegiornale, quasi il telegiornale. Sì. Di Capodistria.
4: E la cosa più bella, abbiamo fatto i cameraman.
1: Sì, sì, era bellissimo essere un cameraman.
2: Ok, invece qua il campanile, cosa vi ha raccontato la guida?
4: Ci ha raccontato di alcune campane e anche che in precedenza il campanile non era un campanile, ma una torre per avvistare chi veniva dal mare.
0: Tra gli obiettivi della manifestazione c'è proprio quello di imparare attraverso esperienze diverse, ma anche di creare occasioni di incontro e di scambio tra i bambini. Lo ha sottolineato Anna Giunio Modrushan, titolare del settore scuola della giunta esecutiva dell'Unione Italiana.
5: Lo spirito dell'evento è l'apprendimento, il divertimento attraverso il gioco, attraverso la conoscenza, gli scambi, le conversazioni tra i bambini e il cantare, anche perché hanno cantato una specie di inno, in effetti, che potrebbe anche diventare un inno della manifestazione stessa, e con l'amicizia.
6: Un momento speciale, una speciale occasione di festa, così al Museo Regionale di Capodistria è stato presentato il ritorno, dopo il restauro della cinquecentesca statua lignea del Santo Patrono Nazario, ora ricollocata nel percorso espositivo di Palazzo Belgramuni Tacco. Ascoltiamo insieme Ornella Rossetto.
7: Tra le tante opere d'arte riconducibili al culto del patrono e protovescovo San Nazario, oggetto nella diocesi di Capodistria di una devozione antica e ancora viva, la cinquecentesca statua lignea policroma, che si conserva da non meno di 100 anni al Museo Regionale, una delle più conosciute. Nazario è rappresentato in posizione seduta, con il modellino della città sulle ginocchia, in segno di custodia della comunità, secondo un classico motivo iconografico medievale e rinascimentale. Qui si distinguono le mura e la Porta della Muda, eretta nel 1516. La mano sinistra teneva il pastorale, oggi mancante. Ugualmente perduto il baldacchino in legno dorato aggiunto in età barocca e che compare ancora in una vecchia fotografia. Da tempo la statua, precedentemente appartenuta al capitolo del Duomo, versava in condizioni precarie dal punto di vista dello stato conservativo, afflitta com'era da danni al supporto ligneo, sfaldamento e lacune della pellicola pittorica, patine applicate in superficie, tanto da essere stata tolta dal percorso espositivo, salvo una fugace apparizione nel 2024, 1500enario della cattedra giustinopolitana, insieme del percorso storico e civile del capoluogo costiero. Proprio con l'occasione della ricorrenza, la scultura era stata affidata al centro di restauro dell'Istituto Sloveno per la tutela del patrimonio culturale. Ora il rientro dopo le attente cure ricevute a Lubiana e la ricollocazione nelle collezioni museali. Un atteso momento, una speciale occasione di festa, come è stato sottolineato nell'evento di bentornato voluto dal museo, che si è svolto ieri con una notevole affluenza di pubblico, a riprova dell'interesse che la statua del patrono riveste anche sul piano simbolico per la storia della città. Un saluto accanto al direttore Marco Bonin è venuto dal vice sindaco Mario Steffè, che ha ricordato come il culto tributato a San Nazario sia riuscito a permanere nel tempo, tramandando valori civili e sociali. Il suo simulacro in legno, intanto, fa bella mostra di sé all'ultimo piano di Palazzo Belgramuni Tacco, dove è presentato nella sezione Il cuore di Capodistria, post a conclusione del percorso museale.
6: A Sissano è in pieno corso la 14ª edizione del Festival dell'Istrioto. Oggi è la terza giornata con l'attesa Na Cantada Ensembro, ovvero la presentazione dei brani musicali inediti nella lingua romanza autoctona dell'Istria meridionale. Lionella Posina Quavita.
8: Anche quest'anno il gruppo organizzativo, composto da rappresentanti delle comunità degli italiani di Sissano, Calesano, Dignano, Valle e Rovigno, ha proposto un ricco alternarsi di avvenimenti, iniziati mercoledì con il tradizionale incontro dedicato ai più giovani. A Valle

0: cinquantina di ragazzini delle scuole elementari italiane dell'area si sono prodigati nello scrivere messaggi ecologici in dialetto, in una caccia al tesoro linguistico e nel gioco della tombola. Hanno inoltre partecipato alla presentazione del libro Una storia a cinque voci, colloquiando con l'autrice Romina Floris e l'illustratrice Noemi Palazzioli, e hanno preso visione della nuova sesta puntata de Il mondo di Bibi, il cartone animato creato proprio nell'ambito del festival e dedicato ai più piccoli. Ieri sera invece a Sissano, che di anno in anno ospita la manifestazione, c'è stata la presentazione della ristampa del vocabolario del dialetto di Gallesano d'Istria di Maria Balbi e Maria Moscarda Budic, seguita dalle esibizioni dei cori e dei gruppi dialettali e dalla presentazione di due nuove rubriche di Radio Chicchirichì, l'emittente web inaugurata un anno fa. Questa sera spazio alla musica, con l'attesa presentazione dei brani musicali inediti in istriotto, l'esibizione dei gruppi dei mini e midi cantanti e dei solisti della C di Rovigno, per finire con un po' di intrattenimento affidato al gruppo Il Gatto e le Volpi di Sergio Predengatto. Lo stesso gruppo concluderà pure la giornata di domani, che si articolerà nella sfilata di gruppi folcloristici di sodalizi di Rignano, Gallesano, Sissano e Valle e della SAC Marco Garbin di Rovigno. Si proseguirà poi con le esibizioni delle filodrammatiche delle cinque comunità coinvolte, un programma ricco e variegato, anche quello di quest'anno, con il quale gli organizzatori cercano di valorizzare e ridare vitalità a tutte le varianti dell'istriotto, evitando che questa ricchezza linguistica e caratterizzante del territorio vada inesorabilmente perduta.
1: Torniamo a Capodistria. Inaugurata nel porto la nuova caserma di Vigili del Fuoco, un investimento da 4,3 milioni di euro destinato a rafforzare la sicurezza e a ridurre i tempi di intervento nello scalo. La cerimonia coincide con i 60 anni dell'attività organizzata dai Vigili del Fuoco, nel porto. Dionisi Potter.
2: La nuova caserma sorge in una posizione centrale rispetto all'area portuale, una collocazione strategica che consentirà ai vigili del fuoco professionisti di raggiungere più rapidamente tutti i settori dello scalo, riducendo sensibilmente i tempi di intervento. L'unità garantisce un servizio operativo 24 ore su 24 e interviene non soltanto in caso di incendi, ma anche in occasione di incidenti, emergenze ambientali, infortuni sul lavoro e altre situazioni di emergenza. L'investimento ammonta a circa 4,3 milioni di euro. La struttura dispone di 12 postazioni per i mezzi antincendio ed è stata progettata in modo da consentire l'uscita dei veicoli in entrambe le direzioni. Inoltre, il primo smart building realizzato nell'area portuale, con sistemi centralizzati per la gestione degli impianti dal riscaldamento al raffreddamento, ed è dotata di un impianto fotovoltaico. Boico Rotar, membro del consiglio di amministrazione del porto di Capodistria, ha sottolineato come la nuova struttura rappresenti un tassello fondamentale dell'intero sistema di sicurezza dello scalo. La nuova caserma non è soltanto un edificio, un elemento fondamentale per garantire la sicurezza nel porto. Anche la posizione non è casuale, ci troviamo praticamente al centro dello scalo e questo consente ai vigili del fuoco di raggiungere più rapidamente tutte le sue aree. La sicurezza tuttavia non si basa soltanto sulle infrastrutture e sui sistemi tecnologici, ma soprattutto sulle persone, ha spiegato Rotar, un concetto ripreso anche dal ministro della difesa Valentin Haidignac, ospite d'onore della cerimonia che ha ricordato il ruolo strategico del porto di Capodistria, parte delle infrastrutture critiche del paese e importante anche per il sistema di difesa nazionale. Non siamo qui soltanto per un edificio, ma soprattutto per le persone che da questa caserma usciranno quando qualcosa andrà storto. La sicurezza non comincia dalle attrezzature, ma dalle persone, da chi è preparato e sa cosa deve fare, ha detto il ministro. Un investimento nella resilienza del porto di Capodistria rappresenta anche un investimento nella resilienza della Slovenia, ha aggiunto. L'inaugurazione coincide con il 60° anniversario dell'attività organizzata dei Vigili del Fuoco nel porto di Capodistria. 6 decenni durante i quali, ha concluso Haidignac, sono cambiati i mezzi, le attrezzature, lo stesso porto, ma non la regola fondamentale dei Vigili del Fuoco: quando scatta l'allarme, si parte.
1: Parliamo di sport. Ha segnato il primo titolo ai campionati europei di ciclismo iniziati oggi in Slovenia. Nella prova in linea donne under 23 a tagliare per prima il traguardo di Senčur è stata la svizzera Mara Winter, argento all'olandese Nienke Vinke, terza la slovacca campionessa del mondo in carica Victoria Cladonova. Oggi si assegna il titolo anche nella categoria uomini under 23. Per la prima volta la Slovenia ospita una delle gare più importanti del calendario ciclistico internazionale. spettacolare. Il pubblico già dai primi eventi ha risposto presente, molto soddisfatti anche i rappresentanti dell'Unione Europea di ciclismo. Lara Dercic ha avvicinato a Sinciuri il portavoce della Confederazione Continentale di Ciclismo, che opera sotto l'egida dell'UCI, Stefano Bertolotti.
3: I campionati sono iniziati, quanti preparativi per arrivare a questo punto?
4: Preparativi lunghissimi, sotto certi aspetti un po' difficili, un po' challenging, come si dice in inglese, ma il risultato lo stiamo vedendo già da questa giornata inaugurale. Possiamo già dire che questi campionati sono un grande successo. Preparativi che sono iniziati più di un anno fa, con i primi contatti, con tantissimi sopralluoghi, per arrivare proprio a questa settimana di, alla fine, di divertimento, perché ormai la stanchezza è finita e ci godiamo anche noi un po' lo spettacolo.
3: Beh, una grande festa anche per la Slovenia, che per la prima volta organizza un evento di questa portata.
4: Beh, ormai parlare di grande ciclismo a livello internazionale negli ultimi anni significa soprattutto parlare di Slovenia. È un evento che porta tanto, un evento che indubbiamente in termini di ricadute non solo di immagine, ma proprio in termini di ricadute economiche porta tanto sul territorio. Appunto una grande prima, e ci auguriamo che non sia un'unica prima.
3: Quando si fanno queste scelte così importanti, quindi assegnare ad un paese l'organizzazione di un evento come gli Europei di ciclismo, ecco, a cosa si guarda?
4: Ma si guardano tante cose, ovviamente l'organizzazione, quello che c'è dietro, un'organizzazione solida, una federazione solida, un movimento solido, diciamo che tutte le caratteristiche che si cercano per l'organizzazione di un grande evento, una location in grado di ospitare 900 partecipanti, diciamo che tutte queste caratteristiche sono state trovate perfettamente in Cenciuri, in Lubiana, in questo territorio ovviamente.
3: Protagonisti sono i ciclisti, manca Tadej Pogačar. Un po' dispiace sia gli organizzatori sia i tifosi, che saranno numerosissimi in queste giornate sulle strade, sia a Lubiana, a Cenciuri e a Mogianza, che è un po' il punto clou di questo europeo.
4: Sicuramente, ci abbiamo sperato fino a ieri, quando si è chiusa la conferma delle nazioni. A parte tutto, la sicurezza e la salute viene prima di qualsiasi evento sportivo, prima di qualsiasi gara di ciclismo, quindi è anche giusto che Tadej si prenda il suo tempo per recuperare a pieno, anche perché appunto l'aspetta una stagione molto molto lunga, quella che sta di fatto per iniziare, perché ormai si corre per 12 mesi all'anno quasi.
5: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: La Commissione per la prevenzione della corruzione ha trasmesso alla Camera di Stato le raccomandazioni sistemiche riguardanti il finanziamento dei partiti e delle campagne elettorali, con le quali si intende rafforzare la trasparenza di finanziamenti e la chiarezza, aumentando di conseguenza anche la fiducia nel sistema politico. Durante la presentazione delle raccomandazioni è stata sottolineata anche la necessità di un'autolimitazione da parte di chi è chiamato a decidere. Il Presidente della Commissione elettorale nazionale Peter Golob e il Direttore dei servizi Igor Zorici ci hanno illustrato questa mattina le procedure referendarie in vista dell'appuntamento dell'11 ottobre, fornendo dettagli sui seggi elettorali e sulla proclamazione dei risultati referendari. Valerio Fabbri.
6: A 6 mesi dalle elezioni parlamentari e 1 mese prima del voto amministrativo, i cittadini sono chiamati a esprimersi su 4 quesiti referendari, solo uno dei quali legislativo e quindi con esito vincolante. Anche in questa tornata sarà possibile il voto anticipato da martedì a giovedì senza registrazione preventiva, mentre nel giorno del voto saranno allestiti 2.984 seggi elettorali ordinari e 88 omnia, validi quindi per tutti, aperti dalle 7 alle 19, con i primi risultati ufficiali disponibili già a partire dalle 20:30. Gli occhi saranno tutti puntati sul referendum legislativo, sulla modifica della legge sulle inchieste parlamentari, promosso dall'opposizione, che lo ha ribattezzato come un voto per l'abolizione della polizia politica. Per respingerlo dovranno prevalere i voti favorevoli all'abolizione, ammesso che in merito si esprima almeno 1/5 degli aventi diritto, ovvero 339.000 voti e 706. Gli altri 3 referendum, su abolizione del canone obbligatorio per la televisione pubblica, subordinazione dell'assistenza sociale al servizio alla comunità e diritto di voto ai cittadini di paesi terzi alle elezioni locali, come detto, hanno solo valore consultivo. Chiusura infine da parte di Zorn Dorcic sul previsto aumento dei costi, che dovrebbero superare i 9 milioni di euro. L'aumento, ha spiegato, è dovuto principalmente ai maggiori compensi che riceveranno i membri delle commissioni elettorali e degli altri organi elettorali, nonché a costi di materiali più elevati.
1: Il presidente degli Stati Uniti Trump ha lanciato la superintelligenza. In seguito al suo ordine esecutivo è stato registrato un boom di indirizzi in Slovenia con l'estensione SI. Franco De Stefani.
7: L'effetto dell'ordine esecutivo è stato che in Slovenia vi è stato un proliferare di nuovi domini internet, oltre 13.000 nel giro di 24 ore, che nel paese terminano con l'estensione .si. L'estensione può rimandare alla superintelligenza, oltre che ai siti di registrazione sloveni. Per fare un paragone, durante tutto il mese di agosto in Slovenia sono stati 3.500 i nuovi domini. Trump aveva parlato della superintelligenza il 22 settembre scorso durante il suo intervento all'Assemblea Generale ONU a New York, precisando di non apprezzare il termine artificiale in quanto, secondo lui, non si tratta di un'intelligenza falsa, bensì sorprendente. Il caso dell'estensione slovena .si non è unico, in quanto nella rete si conta per esempio anche il dominio .tv, che appartiene alla nazione insulare di Tuvalu nell'Oceano Pacifico, ma che viene usato a livello internazionale da piattaforme televisive e video. Esiste anche il dominio .ai dell'isola caraibica di Anguilla, che ha avuto notevole importanza con l'avvento dell'intelligenza artificiale, tanto che alla fine del 2026 le entrate derivanti dagli indirizzi internet rappresenteranno quasi il 40% degli introiti non fiscali del governo.
1: Gorizia torna al centro del dibattito culturale sul tema delle frontiere con una 3 giorni di incontri, lezioni magistrali, percorsi urbani, iniziative culturali nella prima edizione del Festival Frontiere, dove i mondi si incontrano. A partire da oggi fino a domenica al Teatro Verdi di Gorizia 8 protagonisti della cultura e del mondo accademico affronteranno temi che vanno dalla geopolitica all'intelligenza artificiale, dalle identità al rapporto tra Oriente e Occidente. Davide Fifacco.
8: Gorizia, città di confine per definizione, diventa per 3 giorni un laboratorio di riflessione sulle frontiere, non soltanto geografiche, ma anche culturali, sociali e mentali. Da oggi a domenica si svolge infatti Frontiere, dove i mondi si incontrano, festival nato nel solco dell'esperienza di Go 2025, promosso dal gruppo Nemid Piccolo, Editori La Terza, Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, Comune di Gorizia, Regione Friuli Venezia Giulia. Il cuore della manifestazione sarà il Teatro Comunale Giuseppe Verdi, dove sono in programma 8 Lectio Magistralis. Ad aprire oggi la sinologa e saggista Giada Messetti, con un confronto tra Cina e Stati Uniti. In serata la storica Anna Foa parlerà invece di sionismo e diaspora. Domani spazio allo psicologo Matteo Lancini sul rapporto tra giovani e adulti, al fisico teorico Paolo Ferri con un viaggio tra universo finito e infinito e alla sociolinguista Vera Gheno che affronterà il rapporto tra maschile e femminile. Domenica il programma proseguirà con il filosofo Stefano Velotti sul confronto tra bello e brutto, quindi Maurizio Ferraris parlerà del rapporto tra intelligenza naturale e intelligenza artificiale. A chiudere sarà lo storico Alessandro Vanoli con una riflessione su Oriente e Occidente. Ma Frontiere non resterà dentro il teatro. Il centro storico sarà coinvolto con il progetto Crossroads, un itinerario urbano tra piazze, strade, corti e botteghe, pensato per raccontare la storia e la memoria della città prima e dopo la nascita del confine. Musei, biblioteche, scuole, librerie, bar e ristoranti parteciperanno inoltre alla manifestazione con laboratori, mostre, passeggiate, iniziative per bambini e una speciale food experience dedicata alle contaminazioni della cucina friulana, slovena e mitteleuropea. Un festival, dunque, che prova a trasformare la frontiera da linea di separazione a luogo di incontro e confronto, riportando Gorizia e la sua dimensione trasfrontaliera al centro del dibattito culturale europeo.
1: È stata inaugurata oggi a Trieste la nuova ala del Museo della Guerra per la Pace Diego de Enriquez, dedicata al Battiscafo Trieste, il primo mezzo a raggiungere il fondo della Fossa delle Marianne. L'allestimento è stato immaginato e realizzato da Giorgio Rossi, assessore alla cultura improvvisamente scomparso nel corso dell'estate e ricordato con affetto dalle autorità presenti. Alessandro Martegani.
9: Un ritorno a casa di un esploratore degli abissi, ma anche un ricordo permanente di Giorgio Rossi, l'assessore di lungo corso del comune di Trieste, da sempre al fianco del sindaco di piazza, scomparso improvvisamente nel corso dell'estate. A Giorgio Rossi sono stati dedicati tutti gli interventi pronunciati al Museo della Guerra per la Pace Diego de Enriquez, in un'occasione dell'inaugurazione del nuovo allestimento progettato per accogliere la riproduzione del Battiscafo Trieste nell'hangar 8 del museo. Realizzato a Trieste nei cantieri uniti dell'Adriatico, il Battiscafo fu il primo mezzo mezzo a raggiungere nel 1960 il fondo della fossa delle Marianne e 73 anni dopo il suo primo varo, il Trieste ha trovato una collocazione definitiva all'interno di ambienti in cui è stata anche realizzata un'esperienza multimediale immersiva, un'opera voluta da Giorgio Rossi, come ricorda Roberto Di Piazza, visibilmente commosso.
10: Beh, Giorgio Rossi, sai, 25 anni con me, ricordiamo che lui ha fatto la Grande Via Abilità, le rive, la piscina Bianchi, ha fatto San Giacomo, ha fatto le cose da assessore ai lavori pubblici. Dopo è andato alla cultura, vi ricordo sempre che guardando il sole 24 ore eravamo sempre primi per cultura. Beh, un grande orgoglio. Era uno che alle 6 del mattino era già seduto davanti al computer e dopo naturalmente oggi veramente mi avete colpito nel vero senso della parola, perché quando sono entrato qua dentro, guarda che roba, sembra di non essere neanche a Trieste, figura se mi permetto, chissà chi è il sindaco. E a parte questo ho detto veramente, tutti veramente hanno fatto le cose, perché? Perché avevano un capo che tiravano, qua si vede la mano di Giorgio, capisci, che li stimolava tutti, guarda che roba, è una roba da non prendersi.
9: L'arrivo del battiscafo sarà anche un modo per portare più turisti e visitatori in una struttura che è decentrata rispetto alle classiche destinazioni culturali della città. Il nuovo allestimento offre un'esperienza totalmente immersiva dove la luce e i suoni guidano il visitatore alla scoperta delle profondità marine.
1: Si chiude qui la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardio, redazione Erika Paternos, in sala di regia Igor Vigini. Grazie dell'ascolto. 15:53 minuti e 25 secondi. Per il momento è tutto, torniamo alle 16:30 con le notizie flash, sempre da Radio Capodistria. Buon proseguimento di giornata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa di un incidente, si registrano code tra Brescia Ovest e Brescia Est in direzione Venezia. Vi informiamo che per lavori sulla A4 Brescia-Padova, a partire dalle 20 di questa sera, venerdì 2 ottobre, fino alle 10 di domenica 4 ottobre, a Desenzano saranno chiuse tutte le entrate sia in direzione Milano sia in direzione Venezia. Dalle 22 di questa sera fino alle 20 di domenica 4 ottobre, lo svincolo di Padova Ovest sarà chiuso in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. Ricordiamo infine che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Pomeriggio, ore 4. Grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.
3: Bentornati a Hot Hits, sopravvissuti a settembre e già proiettati verso quella meravigliosa stagione in cui alle 5 del pomeriggio sembra di vivere dentro una cantina.
4: Eh sì, infatti, aspetta che arriva anche il cambio dell'ora.
3: Pure.
4: Eh sì, a ottobre. Sempre
3: le cose belle,
4: tra qualche settimana. Sì.
3: Come avete capito, io sono Samuel, Tilly è qui con me.
4: Ecco. E c'è anche il mio raffreddore con noi oggi.
3: Pure.
4: Giusto per essere in stagione,
3: terzo,
4: no? Come dicevi.
3: E cominciamo subito con una storia che dimostra quanto sia sottile il confine tra museo, trasloco e scena del crimine. Direte che c'entra. Allora, a Camerino, nelle Marche, davanti al Museo delle Scienze dell'Università, è comparso uno scatolone. E fin qui niente di strano. In Italia uno scatolone davanti a un museo può contenere praticamente qualsiasi cosa, dal patrimonio culturale a una vecchia stampante. Questa volta c'era dentro una pelle di tigre completa di testa.
4: Una pelle di tigre completa di testa.
3: Esatto.
4: Okay. Cioè, dovevo proprio ripeterlo per...
3: Un reperto vecchio e danneggiato è stato lasciato davanti all'ingresso, accompagnato da una lettera. E qui la storia migliora ancora. La lettera era scritta come se fosse stata la tigre stessa a parlare.
4: No, veramente.
3: Il messaggio cominciava più o meno con un saluto e raccontava che la tigre veniva da lontano, che si trovava a Camerino da molti anni e che non era stata rubata, ma acquistata quando ancora non esistevano le attuali leggi di tutela. Insomma, non era semplicemente una pelle di tigre abbandonata. Era una tigre con una precisa strategia di comunicazione, diciamo
4: sì,
3: così.
4: Infatti.
3: Una specie di ultimo testamento posto, ma con ambizioni museali. Prendetemi. Il museo ha coinvolto i carabinieri forestali e il nucleo CITES, che hanno sequestrato il reperto per accertarne la provenienza e la regolarità della detenzione. La pelle potrebbe eventualmente essere conservata e studiata dall'università. Insomma, questa storia dice molto anche di noi, caratigli. Perché persino dopo essere diventato un tappeto, una tigre deve ancora fare una richiesta scritta per ottenere uno spazio nella società di oggi. Pensa un po'.
4: Infatti,
3: poveretta,
4: povera
3: poveretta.
4: Tigre,
3: sì,
4: povera
3: sì,
4: tigre.
3: Sì, sì. E soprattutto deve trasformarsi in oggetto culturale per tornare ad avere un valore. Quindi non ci basta più vivere accanto alla natura, dobbiamo possederla, impagliarla, esporla, fotografarla e possibilmente metterle accanto una targhetta. Ecco, la natura, purché dentro una teca, finalmente ci tranquillizza. Ma Telly non è finita qui, c'è Lercio a toglierci subito la tranquillità.
4: Ok, vai.
3: Senti questa. Trump ribattezza la stupidità intelligenza americana. Insomma, sai com'è.
4: Ah, con i ribattezzi.
3: Questa è brutta, razzista in piena. Scuola, Meloni, per far sentire integrati studenti africani, al posto del banco gli daremo un albero. È bruttissimo.
4: Cioè, questa veramente.
3: Ma non l'ho detta io, l'ha detto Lercio. Fine estate, è un pensionato di Milano è primo a lamentarsi del freddo. Che sai con me. Ecco, finisce una stagione, ci lamentiamo già della prossima.
4: Vedo che sei proprio partito alla grande tu oggi, questa
3: sì,
4: puntata.
3: Sì, sì, sì, Tilly, però ho chiuso qui.
4: Ah,
3: con questa piccola lezione di civiltà cominciamo la classifica.
4: Dopo la sigla.
5: Hot Hits. Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
3: E come dicevo, con questa piccola lezione di civiltà cominciamo la classifica dalla numero 25 con un titolo che, dopo la storia della tigre abbandonata in uno scatolone, suona quasi come una provocazione.
4: È vero, sì, sembra un po'.
3: Eh sì, che bella vita! Ecco, Ariete e Angelina Mango ci ricordano che nonostante tutto c'è sempre qualcuno disposto a dichiarare pubblicamente che va tutto bene. E poi, insomma, cari amici, siamo a Hot Hits. La musica commerciale non ti chiede di pensare, ti chiede solo di ricordare il ritornello. Quindi numero 25.
4: Che bella vita!
6: Ma quanto è piccola

0: vita.
1: Che bella vita, un titolo molto ottimista per cominciare una classifica musicale a quest'ora di pomeriggio.
2: Hai visto che bello, cominciamo proprio benissimo.
1: Alla grande, alla grande.
2: Sì, sì,
1: quindi, beh, comunque.
2: E andiamo avanti anche bene con una new entry.
1: Oh, subito una new entry.
2: La prima di oggi.
1: Bene, sì. Ci piacciono le novità, anche se non aspettatevi troppo. La numero 24 arriva questa new entry decisamente più inquietante. Taylor Swift con Patient Zero, paziente zero. Termine che normalmente associamo all'inizio di un'epidemia. E in effetti il pop funziona un po' così, arriva una canzone, si diffonde, poi milioni di persone vengono contagiate e dopo qualche settimana nessuno ricorda più chi l'ha trasmessa per primo.
2: Chi era il paziente zero?
1: E qui il vaccino non è previsto, tra l'altro.
2: Non l'hanno ancora inventato.
1: Forse siamo noi il vaccino, chissà.
2: No, dai, andiamo avanti, parliamo di Taylor Swift che ha trasformato ancora una volta l'uscita di questa canzone in una specie di caccia al tesoro. Sai che gli piace poi fare queste trovate di marketing prima dei lanci delle canzoni.
1: Come no?
2: Allora, prima di annunciare Patient Zero, aveva cominciato a sostituire le lettere O con degli zeri nei suoi profili e nei testi dell'album The Life of a Showgirl. Dunque tutte le O diventavano uno zero. E lì sai poi come sono i fan, stanno lì a studiarsi come mai questo cambiamento, decifrare.
1: Cose,
2: ecco.
1: Sì.
2: Il singolo è arrivato il 25 settembre all'interno di The Life of a Showgirl di Encore, perché non può esserci solo un album, sappiamo oramai com'è la moda.
1: No.
2: Adesso bisogna fare poi ancora la versione, quella ecco, deluxe.
1: Sì.
2: E dunque arriva The Life of a Showgirl di Encore e ci sono altri tre brani inediti oltre a questo. Ma torniamo intanto al singolo. Patient Zero ha anche una storia particolare alle spalle, adesso te la spiego.
1: Dimmi.
2: Taylor ha raccontato di aver avuto l'idea per questa canzone dopo che un'amica aveva ricevuto un messaggio dalla nuova fidanzata di un suo ex, che le chiedeva se avesse vissuto con lui le stesse esperienze negative.
1: Ah.
2: Dunque sai quando si scrivono ma tu adesso stai con lui ma anche con te fa così, e praticamente la conversazione aveva fatto emergere una cosa curiosa, che poi diverse donne del gruppo avevano storie molto simili da raccontare, e dunque così si trova quella poveretta che praticamente è la paziente zero, la prima che stava con questa persona e poi c'è lui con tutte le altre, ha ripetuto sempre gli stessi atteggiamenti. E dunque,
1: ma
2: da
1: di
2: qua
1: chi
2: è
1: stiamo
2: nato,
1: parlando adesso?
2: È di una sua amica. Così dice lei, almeno
1: non lo so.
2: Mi sono perso
1: il filo, Tilly, scusa.
2: E dunque da qua nasce l'idea per questo singolo, Patient Zero.

0: Taylor Swift con Patient Zero, come ci ha spiegato ampiamente Tilly prima, trattasi della storia di un'amica di Taylor Swift.
1: Sì.
0: Oh,
1: sì.
0: Ecco, ci siamo arrivati. Allora, non sappiamo se sia il paziente zero della classifica, ma sappiamo già che qualcuno finirà per cantarla sotto la doccia contro la propria volontà, questa canzone, mannaggia. Sì, una canzone pop può durare 3 minuti, Tilly, ma il danno cerebrale è spesso permanente. Numero 23, troviamo Biagio Antonacci e Saif con Spirituale, altra new entry, una dopo l'altra.
1: Attenzione.
0: No?
1: L'ho anche messa all'accento, è Spirituale.
0: Ah, Spirituale.
1: Spirituale.
0: C'è un significato particolare dietro questo.
1: Non lo so, non ho studiato mistero. Qui abbastanza.
0: Titolo Spirituale in una società che ormai cerca l'illuminazione principalmente attraverso le notifiche dello smartphone. Comunque non è spirituale, ma è Spirituale. Idea interessante. E io non ho altro da dire.
1: Olè. No, comunque è nato un po' per caso, come un po' per gioco, questo incontro tra Biagio Antonacci e Saif. Pensa, ancora prima di Sanremo, prima della partecipazione di Saif a Sanremo, dunque quando praticamente non era così conosciuto come adesso, ecco.
0: Sì.
1: Il giovane artista genovese era passato a casa di Biagio Antonacci a Bologna. Bravo. E il cantautore stava già lavorando a questa canzone, questo singolo Spirituale, però secondo lui c'era spazio per una seconda voce, dunque qualcosa mancava. E allora arriva Saif, che ha scritto presto la sua parte lì sul momento, e da quell'incontro poi è nata la collaborazione. Si intitola Spirituale, un'altra new entry di oggi, Biagio Antonacci e Saif.

0: Spirituale, Biagio Antonacci e Saif, numero 23, perché spirituale era troppo banale, quindi spirituale suona meglio.
1: Ecco. Anche perché fa rima con 23.
0: Ah, brava.
1: Spirituale.
0: Ci ho pensato, l'hai messa apposta la 23, dimmi la verità.
1: No, non lo so.
0: Detto ciò, cari amici, numero 22, resta qui Serena Joy di Olivia Rodrigo, anche qui il titolo sembra arrivare da un universo parallelo, diciamo, ecco, Serena Joy e felicità, serenità, benessere, tre concetti che il mercato moderno ha trasformato in prodotti confezionati, giusto? Come tisane, quelle cose lì, no? Podcast. Comunque, se non sei felice, non preoccuparti, c'è sicuramente qualcuno pronto a venderti un metodo. Numero 22, Tilly.
1: Abbiamo Olivia Rodrigo, che ho trovato una curiosità, Samuel, pensa, sul suo modo di scrivere. In una recente intervista ha detto che lei cerca di scrivere le canzoni come se nessuno dovesse ascoltarle.
0: Ah, cioè, questo spiega molte cose.
1: Facciamo che non la sente nessuno e poi vediamo, vedi, magari così.
0: Sì.
1: E invece peccato che in verità poi seguitissima Olivia Rodrigo, però
0: vedi, non so chi la beve questa, dubito che la beve qualcuno. Comunque,
1: Serena Joy, numero 22.

0: Olivia Rodrigo con Serena Joy, sempre numero 22. Serena e Joy insieme, no?
1: E Olivia e Rodrigo.
0: Due parole marketing, Olivia e Rodrigo, sì. Ecco.
1: Di un quartetto abbiamo qua.
0: La numero 21 è quella di Gracie Abrams con Look at My Life, che scende dalla numero 12. Ecco, ma lasciamo perdere per un attimo la classifica, guardiamo il titolo. Guardate la mia vita. Probabilmente la frase più rappresentativa della nostra epoca, Tilly. Non basta più vivere, qualcosa bisogna mostrarlo. La vacanza, la cena, la palestra, il tramonto, la reazione, il cane. Se non è stato fotografato, per molti sembra quasi non sia successo.
1: E poi lo puoi dire in tutti e due i casi, cioè guarda la mia vita come per dire la mia è meglio della tua, oppure guarda la mia vita come sono poverino, la tua è meglio.
0: Guardate. Dunque, la mia vita, cari amici, guardate se ci riuscite. Look at my life, Gracie Abrams, numero 21.

0: Gracie Abrams con Look at My Life, numero 21. Guardate la mia vita, tranquilli, la guardiamo tutti. È praticamente il modello di business di internet, Tilly. Mm. La musica commerciale non vuole conquistarti, vuole solo diventare impossibile da evitare.
1: E oramai lo è.
0: Cioè. E infatti guardiamo anche se non vogliamo, sentiamo anche se non vogliamo, e entra da tutte le parti.
1: Ma magari qualcuno piace, qualcuno vuole sentire Samuel, non è che... Cioè.
0: Qualcuno.
1: C'è cioè, anche gente, sì, a cui piace.
0: Sì, dopo quando diventi un po' insempiato, come diciamo qui in Istria, dai ritornelli, comincia pure a piacerti la musica. Allora, Tilly, non farmi dire cose problematiche. Numero 20.
1: Ma le dici tu, che le dico io.
0: Numero 20, new entry. Chi sono qui? Ah, i Fast Boy. Mannaggia, Music Sound. Un titolo talmente essenziale da sembrare quasi una diagnosi. Musica, suono, fine. Niente concetti complicati, filosofia.
1: Music Sound.
0: Music Sound. Siamo arrivati al punto in cui anche il titolo deve essere immediatamente comprensibile prima ancora che parte la canzone. Due parole, zero fatica, cognitiva, niente.
1: E poi vuoi che ti dico qualcosa in più sul nome?
0: Sì, grazie. Ah. Finalmente.
1: Allora, il nome Fast Boy... cioè, potrebbe sembrare studiato a tavolino per questo duo di musica dance, però in realtà, Samuel, ti devo deludere, perché è nato in una maniera molto meno sofisticata. Lucas e Felix Hein, questi due fratelli tedeschi, nel 2021 avevano bisogno di un nome per il loro nuovo progetto. E cosa hanno fatto? Hanno usato un generatore di nomi per band trovato su Google. Così è venuto così fuori Fast Boy, dunque niente di
0: ancora
1: di
0: generatore di nomi su Google.
1: Sì, esistono. A me, guarda, mi interessa sempre di più. Adesso quando finiamo vado su, provo il generatore di nomi,
0: sì,
1: mi invento una band e vedo che nome mi...
0: Pensavo volessi crearti un Elias, un nome d'arte.
1: Forse, ok, sì, ma perché qua scrive che è proprio un generatore di nomi per band. Ma probabilmente sarà anche per, cioè, da
0: comunque
1: solista.
0: Secondo me, Tilly, in virtù della nostra sicurezza futura, sarebbe bene che io e te cominciassimo a lavorare sotto uno pseudonimo.
1: Sì,
0: perché qua potremmo accumulare...
1: A parte che Tilly potrebbe già essere un nome generato da Google.
0: Infatti Tilly esiste solo nel nostro ufficio, altrove nel mondo un nome così non esiste. Vai!
1: Così è. Music Sound, Fast Boy.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio da Radio Capodistria con le notizie flash delle 16.30. Il capo dello Stato francese Emmanuel Macron presiede una videoconferenza dei leader del G7 dedicata alla situazione energetica, un vertice annunciato già il mese scorso con al centro dell'attenzione il gasolio. L'Eliseo ha fatto sapere che Macron desidera discutere l'aumento dei prezzi dei carburanti e la disponibilità globale di prodotti raffinati, compreso un possibile coordinamento nell'uso delle riserve insieme all'Agenzia Internazionale dell'Energia. I paesi europei rilascerebbero 50 milioni di barili di gasolio, mentre i membri dell'Agenzia per l'Energia metterebbero a disposizione altri 50 milioni di greggio. La Macedonia del Nord appartiene al tavolo europeo, lo ha dichiarato oggi a Skopje la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, esortando il Paese a compiere un passo chiave in avanti. Il Primo Ministro macedone, Christian Mitsotakis, ha espresso il desiderio di un ruolo più attivo dell'UE nella risoluzione della disputa con la Bulgaria, che blocca il progresso del Paese nel cammino verso l'Europa. E la Macedonia del Nord è candidata all'adesione all'UE dal 2005 e i negoziati di adesione sono iniziati ufficialmente a luglio 2022, dopo anni di attesa. Nonostante ciò, il Paese non ha ancora aperto il primo capitolo negoziale, poiché la Bulgaria richiede a Skopje di riconoscere la minoranza bulgara nella Costituzione in cambio del suo sostegno. Spagna, il governo di Pedro Sánchez ha subito una sconfitta parlamentare sul tema caldissimo della crisi abitativa nel paese. Il Congresso ha bocciato i decreti sull'edilizia abitativa nonostante la pressione della piazza e delle sinistre.

0: migliorando così in modo significativo le condizioni di lavoro e di sicurezza dei pescatori costieri. Il progetto è stato cofinanziato dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e dal bilancio dello Stato per un valore totale di 470.000 euro. Il sindaco Alex Bergian ha espresso soddisfazione per il completamento dei lavori, sottolineando l'importanza straordinaria del sostegno ai pescatori locali. Questi infatti, secondo le sue parole, custodiscono una ricca tradizione e svolgono un lavoro estremamente nobile. E per il momento è tutto. Prossimo appuntamento alle 17.30 con le notizie flash, sempre da Radio Capodistria.
1: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
2: Seconda parte di Hot Hits. Dopo la tigre nel museo, continuiamo il nostro piccolo viaggio nella fauna che ha deciso di prendere possesso del territorio italiano. Questa volta siamo in Liguria, dove, attenzione, attenzione, un cervo adulto ha deciso che per lui la vita sulla terraferma era diventata probabilmente troppo banale. A Lavagna, il cervo è sceso lungo il corso del fiume Entella, è arrivato fino al mare e ha cominciato a nuotare. E non è una metafora, proprio un cervo in mare. L'animale ha attraversato un tratto di costa fino a cavi di Lavagna, costringendo una quantità notevole di esseri umani a mobilitarsi per riportarlo sulla terraferma. Veterinari dell'ASL, carabinieri forestali, guardia costiera, polizia locale, guardia parco e personale faunistico. Alla fine il cervo è stato narcotizzato, controllato e riportato sulle alture. Ecco, e la cosa più bella è che probabilmente il cervo voleva semplicemente cambiare ambiente, farsi un bagnetto.
3: E magari voleva andare sì al mare, cioè povero. Narcotizzato e riportato.
2: Esatto, noi passiamo la vita a cercare voli low cost, weekend fuori porta, vacanze esotiche, e lui ha saltato direttamente il settore turistico e si è organizzato da solo.
3: Ma ti immagini te che ti organizzi, aspetti le ferie, finalmente arrivi lì al mare, poi arriva qualcuno, ti narcotizza, appunto, e ti riporta a casa.
2: Sì, è vero. Ci vuole empatia nei suoi confronti.
3: Infatti,
2: poi forse dovremmo anche
3: cervo.
2: Prendere esempio dagli animali, quindi Tilly, perché insomma, quando il posto in cui vivi non ti piace più, invece di lamentarti sui social, attraversi un fiume e vai al mare.
3: Certo.
2: E che problema c'è? Peccato che noi per fare la stessa cosa abbiamo bisogno di ferie, prenotazioni, assicurazioni, recensioni, almeno 3 app. Oh, ecco, il cervo invece aveva solo bisogno di 4 zampe, è una pessima idea.
3: Ah. Però dobbiamo dirlo che almeno viviamo noi già al mare, così che dai, non è così male.
2: Noi viviamo
3: male.
2: Al mare?
3: Sì.
2: Questa è mia nuova, Tilly. Comunque, vabbè, devo rendermi conto ogni tanto che Capodistria ha il mare. Allora, adesso torniamo alla nostra fauna preferita, gli esseri umani. Numero 19, Serenamente, Julien Bresch.
4: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Julian Brash con Serenamente, una canzone che ci ricorda che la serenità esiste ancora. Probabilmente è nascosta da qualche parte, come quel cervo, ma prima o poi ecco qualcuno la trova. Allora, Tilly, numero 18,
1: sì.
0: Ancora qui, Bruno sì. Mars e Karol G. Ancora qui, Still, non so se... ho creato una...
1: Bravo,
0: questa è riuscita.
1: Questa,
0: sì, pronto alle altre. Vabbè.
1: No, stavo pensando perché cioè, ti sto portando una notiziona, Samuel.
0: Oh,
1: dunque
0: sentiamo,
1: devo...
0: che è successo?
1: Sì. Allora, da settimane gira sui social questa notizia che Bruno Mars e Karol G stanno insieme. Ecco, i due hanno fatto parecchio per alimentare questo mistero. Prima Bruno Mars ha pubblicato un video con una frase abbastanza esplicita, perché lui scriveva sotto che voleva soltanto avere un po' di pace, ma che si stava innamorando di una latina.
0: Ecco, pace, latina, donna, tutte cose che non stanno insieme.
1: Poco dopo poi sono arrivate delle foto insieme, cioè
0: sì.
1: di Bruno Mars e Karol G, abbracci, brindisi, un'atmosfera abbastanza intima, ecco. E attenzione, perché c'è anche una foto di un bacio tra loro due, però pare che non sia vera, cioè non sia autentica, sia generata con l'intelligenza artificiale.
0: Pure.
1: E dunque non è sicuro che stanno insieme. Loro non stanno smentendo niente, però c'è sempre il dubbio, sai, che sia una cosa un po' di marketing, perché hanno fatto il singolo insieme, allora dai, facciamo parlare che magari
0: ci vuole sempre
1: siamo
0: la
1: nome
0: di mistero,
1: così.
0: Perché quello là fa pensare
1: sì. Dunque, per
0: restiamo in questa condizione di attesa, senza avere pace, senza sapere il tutto, un tormento interno che durerà per settimane, e quindi la nostra attenzione è rivolta nei loro confronti.
1: Io comunque continuerò ad indagare sul caso, però per adesso le informazioni sono queste.
0: Contiamo su di te,
1: sì, grazie.
0: Cioè questa è una missione importantissima, ti rendi conto della responsabilità?
1: Ma me la prendo la responsabilità, e dunque io vi terrò aggiornati su questa situazione amorosa, diciamo così, da Bruno Mars e Karol G.
0: Tutto questo e molto di più nella continuazione della trasmissione che state sentendo, si chiama Hot Hits. Adesso sentiamo Still di Bruno Mars e Karol G.

0: Bruno Mars and Karol G con Still, ancora loro, ancora il pop, ancora noi. Allora, non è cambiato nulla. A questo punto manca solo una canzone intitolata Still Still, così possiamo ricominciare tutto da
1: il
0: capo.
1: Il 2.0.
0: Sì. Allora, andiamo avanti. Numero 17, c'è Lisa con Kintsugi. Mm-hmm. No, com'era la pronuncia? Ce l'ha spiegata
1: Kintsugi,
0: Rosa?
1: Kintsugi. Sì, sì.
0: No, Kintsugi.
1: Non lo so.
0: Comunque
1: Lisa cos'è? Lo dice bene nel singolo. Ascoltate, sì, come lo dice lei, quella è quella giusta. Le nostre sono invece così variazioni sul tema.
0: Carta e penna, prendete nota. Kintsugi è l'arte giapponese di riparare gli oggetti rotti mettendo in evidenza le crepe invece di nasconderle. Quindi una filosofia interessante in una società che fa esattamente il contrario, quindi nascondere tutto, filtrare tutto, correggere tutto, fingere che nessuno abbia mai avuto un problema, eccetera eccetera. Sui social poi non mostriamo mai le fratture, mostriamo sempre la versione restaurata, certo, parte migliore di me, prendimi di profilo, no, la luce non è perfetta, e quelle cose lì. Ecco, dove siamo arrivati? Niente, ho perso il foglio.
1: Siamo arrivati,
0: sì,
1: Elisa.
0: Ecco, quindi niente, illuminazione perfetta, Tilly, che
1: ecco,
0: mi dici?
1: Sì. Sai cosa ti dico, Samuel? Che mentre qualcuno si sta innamorando, come Bruno Mars e Karol G, Elisa invece, diciamo, si è disinnamorata, perché è arrivata la notizia della fine della sua lunga storia con Andrea Rigonat. I due si erano conosciuti tanto tempo fa, stavano insieme dal 2008 e si sono sposati nel 2015 a Grado.
0: Questo, ecco, è il famoso parente di Schettino qui della Costa Crociere, un manager.
1: No, quello di Anna Lisa.
0: Ah, scusa, che confusione.
1: Però vedo che ti ricordi le cose,
0: cose
1: che ti racconto.
0: Sì, sì, sì.
1: Bravo, Elisa.
0: Sì.
1: Bene, sì, solo un po', hai fatto un po' di confusione.
0: Vabbè, insomma,
1: comunque,
0: Lisa,
1: dopo,
0: Lisa,
1: dopo 18 anni di relazione si sono lasciati, ecco.
0: Sì. Dopo 18 anni, mannaggia, 18 anni è pesante.
1: Sì.
0: Beh, comunque, complimenti ad aver resistito 18 anni. Facciamo, bisogna prendere positive le cose, no? Bravi, festeggiare quasi. 18 anni ci siamo riusciti, no?
1: E poi basta.
0: E poi,
1: cioè.
0: Insomma,
1: Bene, andiamo avanti. Andiamo avanti con Elisa e Kintsugi.

0: Elisa con Kintsugi, anzi Kintsugi.
1: Dobbiamo andare in Giappone a impararlo.
0: Dobbiamo richiamare
1: facciamo
0: Rosanna.
1: Facciamo una hot hit dal Giappone.
0: Dal Giappone?
1: Sì.
0: Sì, per quello che vuoi che sia, per un traente mandarci in Giappone. Allora, riparare le crepe e renderle parte della storia. Tilly, concetto interessante questo Kintsugi. Riparare le crepe e renderle parte della storia, metterle in evidenza, no? Tutti abbiamo crepe, ferite, così.
1: E non nasconderle.
0: No,
1: perché
0: no.
1: Ci rendono unici, sai.
0: Poi non mica riusciamo a nasconderle, insomma, si vedono a chilometri.
1: Allora, sono proprio certe, che
0: palesemente
1: non ce la
0: visibili.
1: Fai, ecco.
0: Numero 16, arriva Olivia Dean con la new entry Baby Steps.
1: Sì, un cambio singolo, ecco. Avevamo prima Lady per un po' di settimane.
0: Adesso Baby Steps. Sì. Allora bisogna fare piccoli passi, giusto. Ecco. Un titolo che sembra quasi una terapia collettiva per una società che pretende risultati immediati in qualsiasi cosa: carriera, palestra, soldi, relazioni, successo. Tutto deve arrivare subito, passi da gigante, possibilmente entro venerdì. Hai capito, Tigli? Invece ogni tanto servirebbero davvero dei piccoli passi, anche solo per non arrivare al successo completamente esausti magari e scoprire che non sappiamo cosa farcene. Però questo è possibile.
1: Questo,
0: uno magari
1: sì,
0: si deve fare per costruirsi, che ne so, una casa, trovarsi un lavoro, diventare un medico, poi ci riesce e dice adesso sono infelice.
1: E no, poi ti devi trovare dei nuovi
0: stimoli e quindi continuamente avanti. Questo è il discorso, cari amici.
1: Questo è il discorso, sì, questa canzone Baby Steps, che parla Samuel del momento in cui dopo una separazione, un cambiamento, ricominci semplicemente a vivere, però lo fai a piccoli passi, perché non è che si può avere tutto subito.
0: Giusto.
1: Come hai detto tu, non è che si può star bene subito, e dunque passo dopo passo.
0: Sì, non è che si può rifarsi del male subito, bisogna aspettare un po' di tempo.
1: Creare un po' di aspettativa. Baby Steps, Olivia Dean, numero 16.

0: Olivia Dean con Baby Steps, new entry alla numero 16, piccoli passi. Ecco, finalmente qualcuno ci ricorda che per arrivare da qualche parte non è obbligatorio correre come degli idioti, ma neanche saltare. Perché il pop commerciale non abbassa l'asticella, Tilly. Ma sai cosa fa? La sotterra e poi festeggia quando riesce a passarci sotto. Ah, questa è venuta così. Comunque, Tilly, andiamo avanti che è meglio, anzi sotto appunto. Numero 15, tornano i Jungle con Sunshine. Il sole, la luce, la felicità, quella roba che il pop continua a venderci come se fosse disponibile in confezione famiglia. Però lo so che il significato non è questo, perché tu volevi raccontarmi che c'è un significato dietro più profondo, più solare, più...
1: No, in verità stavo pensando a quante canzoni con il titolo Sunshine esistono. Cioè, quanti cantanti hanno usato Sunshine?
0: Sun e Sunshine, mi sa che forse è la parola più usata, dopo Love.
1: No, probabilmente sarà Love, sì, però anche Sunshine ce ne sono tantissime.
0: E in Jungle non ho voluto essere originali, sono andati sul sicuro.
1: Anche per il nome, ti ricordi che avevo detto? Niente, nessun significato, volevano una cosa così veloce, jungle.
0: Ma sì, bosco, foresta, giungla,
1: sole,
0: tutto va bene. Sole, casa, pavimento. Io mi chiamerò Pavimento, una band che si chiama Pavimento, non mi sembra che sia una band coi piedi per terra, decisamente.
1: Vedi, sarebbe un'idea.
0: Lanciamo la canzone che è meglio, numero Sunshine. 15.

0: Sunshine dei Jungle. Il sole magari cala, le giornate si accorciano, ma tranquilli perché il pop continuerà a produrre luce artificiale fino a primavera almeno. Oh, ecco, tutto chiaro. Numero 14. Questa invece è, beh, insomma, sempre lì siamo. One Republic con Pay That Toll. Paga questo, come si può tradurre questo? Paga questo
1: pedaggio.
0: E pedaggio sarebbe tradotto letteralmente, ma il significato è paga questo, questo contributo, questo biglietto, questo conto, questo, paga questo conto sarebbe. Sì, ecco. Vuoi andare avanti? Paga. Vuoi una casa? Paga. Vuoi viaggiare? Paga. Vuoi un servizio senza pubblicità? Paga. Vuoi ascoltare Hot Hits? Paga. Ah no!
1: Ah,
0: è
1: no,
0: gratis!
1: Qua no,
0: è
1: vedi?
0: Gratis! Sì. beh. Bene, Tilly, abbiamo ribadito che siamo gratis momentaneamente.
1: Sì, momentaneamente. Sì.
0: E niente, il periodo trial però qualcosa. Non durerà in eterno. No. Andiamo avanti che chiudiamo anche questa seconda parte di Hot Hits, vero?
1: Seconda
0: Tilly?
1: Parte, sì, oh. sì. Torniamo con voi prestissimo dopo la pausa. Intanto ci sentiamo proprio di One Republic con Pay That Toll. People know.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Sulla tangenziale di Mestre segnaliamo rallentamenti tra la rotatoria della Miranese e la Castellana in direzione Trieste. Si viaggia regolarmente sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori sulla 4 Padova-Venezia a partire dalle 22 di questa sera venerdì 2 ottobre fino alle 5.30 di domani mattina sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra la 4 e la 13 in entrambe le direzioni per chi dalla 4 si mette in A13 con direzione Bologna. È prevista la deviazione del traffico alla stazione autostradale di Padova Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Tutti i palchetti antichi!
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
4: Hot Hits. Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
5: Cara Tilly, dopo il cervo che ha deciso di farsi una nuotata in mare, la fauna italiana evidentemente ha capito che il turismo tradizionale non basta più.
6: Ma oggi è anche notizia a tema fauna.
5: Fauniche.
6: Bravo.
5: Questa volta siamo in Alto Adige, in Val Venosta, dove una mucca ha scelto una destinazione decisamente più sofisticata. La piscina di un hotel benessere, un wellness.
6: E vedi lei?
5: Sì, una mucca in piscina, cari amici.
6: Un cervo al mare, una mucca in piscina.
5: Esatto. Esattamente a Tubre.
6: Adesso avremo un pesce in montagna a sciare.
5: Guarda che non sei lontano da quella che è la prova.
6: Vai.
5: Comunque la signora bovina, chiamiamola così, è riuscita a entrare nell'area dell'hotel e si è ritrovata dentro la vasca. Non sappiamo se avesse prenotato un trattamento wellness, fosse interessata all'idromassaggio o semplicemente avesse deciso che il pascolo aveva bisogno di una pausa. Di sicuro, ecco, per recuperarla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco volontari. E qui emerge una grande ingiustizia sociale. L'essere umano paga centinaia di euro per un weekend wellness, indossa un accappatoio bianco, beve acqua aromatizzata al cetriolo, tutte quelle cose lì, si sottopone un massaggio per cercare di rilassarsi. La mucca entra gratis, si butta direttamente in piscina e si fa recuperare dai pompieri. Ha capito tutto questa mucca.
6: Sì, fantastica.
5: Insomma, forse il vero lusso non è avere una spa privata, ma essere una mucca che entra in una piscina senza aver letto le recensioni su Booking.
6: Noi ci beccheremo una multa, lei invece niente, l'hanno tirata fuori e è andata avanti per la sua strada.
5: Chissà, a questo punto possiamo solo sperare che la prossima notizia riguardi un maiale che si presenta in un resort o cose del genere.
6: Sarà
5: simile a questa, ma non tanto. Comunque tutte storie vere, cari amici, tutta roba successa veramente, verificatela. Ma noi torniamo alla classifica, perché al numero 13 abbiamo qualcosa che almeno nel titolo sembra perfetto per accompagnare questa piccola rivoluzione bovina, chiamiamola così. Miley Cyrus con Bass Persuades, un titolo che sembra quasi descrivere il metodo con cui oggi cerchiamo di convincere le persone di qualsiasi cosa, quindi non attraverso idee ma attraverso il volume, la persuasione. Se il basso è abbastanza forte, forse non importa più cosa stiamo dicendo. È una tecnica, diciamo, utilizzata sia nella musica, dalla musica, dalla pubblicità, dai social, è probabile anche da qualche riunione aziendale, chi lo sa. Insomma, la fai durare o 18 ore, poi tutti sì siamo d'accordo, perché sennò
6: basta,
5: andiamo più
6: finire
5: a casa. Funziona così.
6: Probabilmente sì.
5: La persuasione del resto, Tile, è diventata una specialità industriale. Non devi più convincermi che hai ragione, devi solo riuscire a tenermi abbastanza vicino allo schermo, oppure all'esaustione. No, non si dice così. Pazienza. Vi ho persuaso? Direi di sì. Bass Persuades, Miley, numero 13. Let's go.

0: Miley con Bass Persuades. Quando le parole non bastano, alziamo il basso. Allora, Tilly.
1: Andiamo avanti.
0: Sì, dove siamo arrivati? Numero 12, James Blunt con Taste Like Summer, ancora. Canzone che arriva proprio mentre l'estate ha già restituito le chiavi di casa, spento la luce e se n'è andata.
1: Sì. Però visto che Taste Like Summer, la canzone, io però, Samuel, ti porto in montagna. Perché ho trovato una notiziona.
0: Sentiamo.
1: Allora, praticamente, non so se tu lo sai,
0: no,
1: ma James Blunt ha insegnato a sciare a Ed Sheeran.
0: Scherzi.
1: No, veramente. Blunt ha raccontato che di giorno lui insegnava a Ed Sheeran a sciare, mentre la sera Ed gli insegnava, diciamo, cioè insegnava. Stavano lì a scrivere canzoni, a darsi consigli,
0: ah,
1: a scambiarsi idee.
0: Sì, non l'ha insegnata a cantare, però. A sciare,
1: no,
0: sì, ma a cantare.
1: Sì, beh. E poi ho scoperto anche che c'è una seggiovia a Verbier intitolata proprio a lui, a James Blunt.
0: Oddio.
1: Si chiama James Blunt. E lui poi ci ha raccontato questa storia, ha fatto anche la battuta che appunto su quell'impianto avrebbe messo un audio che avrebbe trasmesso solo le sue canzoni.
0: Hai capito.
1: Che poi, no, ovviamente questo impianto audio non c'è, non ci sono solo le canzoni di James Blunt, però lui ha la sua seggiovia.
0: Ha la sua seggiovia. Guarda che,
1: c'ha la sua,
0: guarda,
1: seggiovia.
0: Che farsi intitolare una seggiovia, ragazzi miei, questo è un primato indescrivibile, cioè non so chi ha una seggiovia proprio nome
1: James Blunt.
0: Al mondo, tranne
1: James
0: Blunt.
1: Hai visto che notizie ti porto? Poi vedi, hai insegnato a sciare Ed Sheeran, te li immagini loro due?
0: Io sarei già euforico se qualcuno mi dedicasse una sedia, ma figarsi una seggiovia,
1: dai, mannaggia. La sedia te la dedico io, in ufficio su una sedia metterò il tuo nome.
0: No, me sono già messo, sì, me lo sono già messo io.
1: Ah, ok.
0: Ho tentato di autoconsolarmi da solo.
1: Bene,
0: sai,
1: dai,
0: chi
1: ecco,
0: fa da
1: adesso
0: sé,
1: allora
0: fa
1: il prossimo obiettivo è una seggiovia.
0: Una seggiovia, non bastano due sedie per il momento.
1: Ok,
0: io sono una persona reale, coi piedi per terra.
1: Ok, una panchina davanti alla radio.
0: Panchina? Sarebbe un lusso. No, panchina davanti alla radio.
1: Vabbè, qualcosa rivediamo. Intanto
0: grazie,
1: sentiamo
0: Tilly.
1: James Blunt con Taste Like Summer. Hey.

0: James Blunt con Taste Like Summer. Con questo titolo poi uno che si fa dedicare seggiovie, Taste Like Summer, insomma.
1: Vedi.
0: L'estate è finita, cari amici, ma tranquilli. Il pop non ha ancora ricevuto la comunicazione ufficiale. Il problema delle hit estive poi è che l'estate finisce, ma le hit non finiscono. Questo è un problema, quindi è niente. Dobbiamo tenercele e continuare a tenercele anche in futuro.
1: E certo, anche perché adesso arrivano quelle più autunnali, poi quelle più invernali.
0: Quelle quattro stagioni arrivano, questo è un bel problema.
1: Sì.
0: Numero 11, John Legend con Daylight, luce del giorno. Allora, una cosa che abbiamo fisicamente a disposizione gratis, almeno finché non arriva a ottobre, comincia quella fase dell'anno in cui alle 4:30 del pomeriggio sembra già di dover chiamare un elettricista. Ma la luce è diventata anche una metafora perfetta della nostra epoca, cari amici. Tutto deve essere illuminato, mostrato, documentato. Ogni momento deve essere fotografato, ogni esperienza condivisa, ogni emozione trasformata in contenuto e via dicendo. Quindi non basta più vivere qualcosa, bisogna dimostrare di averla vissuta e deve essere anche illuminata. Non c'entra nulla quella canzone, ovviamente è un mio pensiero così che vi
1: guarda,
0: con molta generosità
1: quasi mi hai convinta questa volta, così
0: sì.
1: Praticamente Samuel, John Legend sta facendo una cosa che dopo più di 20 anni di carriera non gli capita spesso, ovvero è uscito un po' dalla sua zona di comfort.
0: Sì, me l'hai detto.
1: Il
0: responsabile
1: è Pharrell Williams, perché è lui che ha prodotto questo suo nuovo album.
0: No.
1: I due, che sono amici da oltre 20 anni, si sono trovati a lavorare insieme a Parigi, negli studi di Louis Vuitton, dove Pharrell è direttore, lui è direttore artistico, anzi è direttore creativo per gli uomini di Louis Vuitton. Questo già questo lo sapevi, no?
0: Sì, questo me l'hai detto. Sì.
1: Il risultato praticamente è Muse, questo nuovo album di John Legend che arriverà il 23 ottobre, e la cosa interessante è che Legend ha volutamente, diciamo, lasciato da parte quella sua formula che conosciamo benissimo, cioè lui, voce, pianoforte, le ballatone, e qui ha sperimentato un po', è entrato un po' nel gospel, nel soul, anche un po' nell'hip hop, ha provato un po' questi altri.
0: D'altronde a Parigi, insomma.
1: A Parigi, vuoi non metterci un po' di...
0: C'è la fashion, c'è tutto, insomma. Mancano solo le ostriche in questa canzone.
1: E ma abbiamo già detto più volte che è facile essere ispirati con gli studi a Parigi, o chi era Lenny Kravitz con lo studio alle Bahamas.
0: Sì, un'isola tutta per te.
1: Vengono a registrare, non so, da un'altra parte.
0: 15 coproduttori, massaggiatori, medici.
1: Sì. Ostriche da mangiare, cene, pranzi, tutto.
0: Sì, se non ti viene una canzone in quel caso, guarda, allora meglio, è meglio cambiare mestiere.
1: Andiamo avanti con John Legend e Daylight.

0: John Legend con Daylight, la luce del giorno, naturale, gratuita e soprattutto impossibile da monetizzare. Capite perché il mercato preferisce le lampadine, eh? Allora, numero 10, Alex Warren con Emerald Eyes, occhi di smeraldo, perché ecco, nel pop anche gli occhi normali non sono più sufficienti, devono essere gioielli, pietre preziose, galassie, oceani, o almeno qualcosa che possa essere trasformato in una metafora da milioni di stream, vero Tilly?
1: Sì, ecco. Sì.
0: Altro?
1: Sì, cioè questa canzone l'ha dedicata, come già sappiamo, alla moglie, Couvre si chiama. Mm. E ho scoperto che lui ha conosciuto la moglie su Snapchat. D'altronde, Samuel, questi sono i tempi di oggi, cioè oramai le persone si conoscono su Snapchat, sui social. Cioè,
0: non ho mai neanche sperimentato Snapchat, come funziona?
1: No, neanche io, non lo so bene.
0: Non sai, boh.
1: Siamo vecchi.
0: So che esiste.
1: Sì, noi siamo rimasti a Facebook, Instagram, basta, più di...
0: No, MySpace, non c'è più?
1: No, ma siete quando?
0: Ah, chiedo così.
1: Ecco, già TikTok...
0: È da un po' che non l'aggiorno, infatti l'ultima volta non lo trovavo, non so come, devo aver perso la password. Chissà.
1: Comunque, dicevo, l'ha conosciuta su Snapchat, proprio quando lui viveva in macchina. Sai che ti ho raccontato che lui era senza tetto per un po' di tempo e viveva nella macchina?
0: Ah sì, questo due paio di
1: settimane. Lei viveva alle Hawaii e si trasferì in California per stare con lui in macchina.
0: Ecco,
1: cioè, ma non poteva aspettare.
0: Se non è amore questo.
1: Infatti, hai visto.
0: Da scriverci una canzone proprio, guarda.
1: Ecco, praticamente dall'inizio vivevano insieme in questa macchina, oggi sono sposati e hanno 4 cani.
0: Case.
1: Cani, pensavo. Anche case probabilmente, non lo so. Sai, per essere sicuri di non tornare di nuovo in macchina, hanno detto dai, adesso che intanto sei famoso, comprati ancora due case di riserva.
0: Una per ogni cane.
1: Nel caso succedesse qualcosa, è così. Alex Warren, ce lo sentiamo con Emerald Eyes.

0: Alex Warren con Emerald Eyes, due occhi di smeraldo, e il resto dell'umanità può tranquillamente mettersi in fila. Ah, cari amici, se il ritornello entra in testa al primo ascolto, probabilmente è già troppo tardi per recuperare il cervello. Quindi niente, andiamo avanti. Numero 9, Malika Ayane con Detto tra noi. Un titolo quasi commovente, Tilly, perché Detto tra noi è esattamente quello che non possiamo più permetterci. Perché una volta esistevano le conversazioni private, adesso esistono screenshot, inoltri, gruppi WhatsApp, registrazioni e persone che raccontano tutto a tutti con la frase "mi raccomando, non dirlo a nessuno".
1: Sì, è tutto documentato.
0: E quindi il segreto contemporaneo dura mediamente quanto una storia su Instagram, più o meno. E infatti, ecco, certe cose è meglio tenerle davvero tra noi, anche perché è probabile che l'algoritmo sta già ascoltando.
1: È vero, è vero, è vero.
0: Numero 9.
1: Allora, abbiamo Malika Ayane con Detto tra noi, questo singolo che fa parte del nuovo album. L'album si intitola Samuel Cicale. Mm. E vedi che stiamo andando avanti anche con la fauna.
0: Le cicale mancavano qua Oggi, sì.
1: E questo album ha una storia curiosa, cioè il nome ha una storia curiosa, perché le cicale, Samuel, possono trascorrere anche 17 anni sottoterra. Non so se crederci, però così ho trovato, così scrive: 17 anni sottoterra prima di emergere e cantare per un periodo relativamente breve.
0: Hai capito.
1: Vedi? E Malika ha usato questa storia come metafora del fatto che spesso giudichiamo qualcosa senza conoscere tutto quello che è successo prima.
0: Assolutamente.
1: E allora, per questo appunto ha dato il nome su questo album, Cicale. E pensa che Cicale non è il titolo di nessuna canzone dell'album, è solo il titolo dell'album.
0: Solo dell'album.
1: Sì.
0: Poi conosci la bellissima poesia, mi ricordavo, di Gianni Rodari, La cicale e la formica.
1: Pensavo che mi chiederai se conosco Cicale, cicale, cicale.
0: Ma quella non c'era dubbio che la conoscevi, ma ve la racconto io, dai, me la so memoria. Chiedo scusa alla favola antica se non mi piace l'avara formica. Io sto dalla parte della cicala, che il più bel canto non vende, ma regala. Controcorrente,
1: Samuel.
0: Era avanti.
1: Cioè, qua mi sa che la puntata di oggi non può più essere gratis dopo
0: No. Lui è l'ultima. Bene, cari amici, Detto tra noi, Malika Ayane.

0: Malika Ayane con Detto Tra Noi, una canzone dedicata alla privacy, proprio nell'epoca storica in cui la privacy ha deciso di andare in pensione, penso, no? Similari, ecco, di ritirarsi. Dove siamo arrivati? Numero 8, ecco, chi c'è qui? Ella Langley.
1: Ella Langley, sì, che sta facendo il successone in queste settimane.
0: Successone texano, Choosing Texas, sì. Scegliendo il Texas. E qui abbiamo finalmente un titolo che sembra una scelta esistenziale molto seria. Cambiare stato, cambiare vita, cambiare panorama, robe concrete. Oh sì, almeno cambiare posto dove andare a raccontare che stiamo cambiando vita, ecco. Perché ormai anche le fughe personali hanno bisogno di una colonna sonora, non basta più trasferirsi, ma bisogna trasformare il trasferimento in un'identità, possibilmente con un'estetica precisa. Allora, il Texas, ecco, almeno è abbastanza grande da permettere a tutti di scappare senza incontrarsi. E quindi la scelta è bella, mi piace. Choosing Texas.
1: E vedi, io invece, Samuel, sarei ancora più contento perché ti ho portato un'altra storia di animali.
0: Oh, ma oggi proprio puntata proprio tematica, proprio. Tutto pianificato, cari amici, ovviamente abbiamo preparato in
1: praticamente sì. La canzone è nata da una storia assurda con un canguro.
0: Oddio, suona un po'.
1: Allora, durante una sessione di scrittura con Miranda Lambert, perché Ella Langley ha scritto questa canzone con Miranda Lambert, quest'altra cantante country. Miranda Lambert raccontò di essere stata fermata una volta dalla polizia mentre guidava con un canguro domestico sul sedile del passeggero e un cane dietro.
0: Ma no, aspettati, questo non è, devo fermarmi un attimo. Esistono i canguri domestici?
1: Sì, a quanto pare.
0: Ma si può averlo? Io vorrei avere un canguro.
1: No, ma allora, praticamente è vero, Miranda Lambert veramente aveva un canguro domestico.
0: No, un canguro manca nella mia fattoria, perché tra
1: sì,
0: è un canguro.
1: Cioè, non so cosa aspetti.
0: Sì.
1: E allora, sapete che ti racconto fino alla fine. Praticamente c'era questa che l'ha fermata la polizia e allora Ella Langley scherzò dicendo "She's from Texas, I can tell", per dire perché, no?
0: Succede. Sì,
1: ecco.
0: Sì.
1: E da quella frase è partita tutta la canzone, perché lo dice anche nella canzone. Dunque parte tutto da
0: un canguro,
1: seduto sul sedile del passeggero.
0: Incredibile. Vedi? Queste sì che sono belle storie, finalmente. Oh, Choosing Texas, Ella Langley, numero 8. Just when

0: Ella Langley con Choosing Texas, scegliere il Texas, perché a volte cambiare stato sembra più semplice che cambiare se stessi. Oh, ecco. Infatti io sto pensando alla Thailandia. Cambiare me stesso è impossibile, ormai è troppo tardi.
1: Ma non ci sono canguri lì, come fai?
0: Sono canguri, ma sono cangure. Ah, non so se. No. Beh, lasciamo perdere. Politicamente scorretta questa. Numero 7, Cesare Cremonini con Paparazzi. E qui entriamo nel meraviglioso mondo di chi viene fotografato proprio mentre cerca di disperatamente di non essere fotografato. Chiaro, no?
1: Sì.
0: Allora, i paparazzi sono una delle forme più pure dell'economia dell'attenzione. Qualcuno vuole privacy, qualcun altro vuole una foto, e nel mezzo c'è un'intera industria che trasforma la curiosità degli altri in denaro. Oh, ecco. E la più inquietante è che ormai facciamo tutti lo stesso lavoro gratuitamente, Tilly. Ci fotografiamo da soli, raccontiamo dove siamo, cosa mangiamo, con chi siamo e persino quando siamo depressi.
1: E dunque i paparazzi non servono neanche più.
0: Appunto, il paparazzo moderno in fondo siamo noi. Solo che non veniamo pagati.
1: Vedi?
0: Mannaggia.
1: Sempre peggio. Comunque sto pensando che per me Paparazzi è un titolo che può essere legato solo a Lady Gaga. Adesso qua Paparazzi con Cesare Cremonini qualcosa mi stona.
0: Sì.
1: Sì.
0: Stonano molte cose.
1: Comunque non so se lo sai, ma in questo brano Cesare Cremonini è accompagnato da fior fior di musicisti.
0: Quali?
1: Allora, c'è il sassofonista Donny McCaslin, che aveva guidato la band di Black Star, che aveva collaborato con l'album di David Bowie.
0: Mannaggia, i miei album preferiti di tutti i tempi.
1: Ecco. Sì. Alla batteria c'è Malcolm Cato, che proviene dalla scena alternativa britannica. Alle chitarre c'è Paul Stacey, che ha lavorato anche con gli Oasis e moltissimi altri. Dunque, vedi, si è fatto...
0: Ma che ci fanno tutti questi con Cesare Cremonini?
1: Fanno il singolo.
0: Sa quanto li ha pagati. Comunque, con questa piccola riflessione sull'industria dell'attenzione, chiudiamo la terza parte di Hot Hits Paparazzi.
2: Come

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Da Radio Capodistria, le notizie flash delle 17.30. La Commissione per la prevenzione della corruzione hanno spiegato che la legge sull'istituto del conflitto di interessi stabilisce sia la procedura accertativa che quella per le infrazioni. L'avvocato dell'ex premier Robert Golob infatti ritiene che la Commissione, che nel caso Carigadora ha accertato il conflitto di interessi e sta ancora conducendo la procedura per le infrazioni, non possa condurre due procedimenti per lo stesso comportamento. La vice presidente della Commissione, Tina Di Viac, ha spiegato che la legge sull'integrità e sulla prevenzione della corruzione prevede per l'istituto del conflitto di interessi entrambi i tipi di procedimento, sia quello accertativo che quello per le infrazioni. Anche i partiti di opposizione, Levizza Sinistra e Movimento Libertà, hanno criticato le modifiche proposte all'emendamento alla legge sulla protezione degli animali, che prevede tra l'altro il rinvio al fine 2034 del divieto di allevamento di galline in gabbia. Galline in gabbia, cani alla catena, gatti abbandonati, tutto ciò che era stato fatto per il benessere degli animali viene ora cancellato dal governo di destra con le modifiche proposte alla legge, ha scritto il Movimento Libertà su Facebook. In questo modo, ha aggiunto, il governo riporterà i cittadini nel passato e ancora una volta metterà il profitto davanti alla compassione. La sinistra ritiene invece che non si tratti di correzioni tecniche, bensì dell'eliminazione e dell'indebolimento di misure per le quali si erano battuti durante il precedente mandato. 600 persone sono state fermate questa mattina nel quadro delle proteste studentesche in Francia, degenerate in violenze e devastazioni, e quanto riferiscono fonti di polizia citate dal giornale Le Figaro. Ieri sono state poste in stato di fermo quasi 2.000 persone, di cui il 9% minorenni, secondo quanto 90% di cui minorenni, secondo quanto riferito stamattina dal ministro della Giustizia Gérard Damanin. In occasione del 60° anniversario di attività dei Vigili del Fuoco Portuali presso il porto di Capodistria è stata inaugurata una nuova caserma dei pompieri nel

0: Quarta ed ultima parte, a questo punto dobbiamo ammetterlo, Tilly. La fauna italiana sta dimostrando una capacità decisionale decisamente superiore a quella umana. Prima una tigre che si presenta davanti a un museo con tanto di lettera, poi un cervo che decide di andare al mare, una mucca che si concede una pausa wellness e adesso, rullo di tamburi, un tonno rosso di circa 100 kg che ha deciso di farsi una vacanza a Santa Margherita Ligure. Adesso ci arrivo. Il problema è che il tonno non aveva prenotato, Tilly, questo è il problema.
1: Okay, vai.
0: Cioè è rimasto intrappolato nel porticciolo, nuotando avanti e indietro senza riuscire a prendere il largo, poveretto. E naturalmente quando un animale selvatico si trova in difficoltà, la specie umana interviene nel modo che conosce meglio. Prima tira fuori il telefono e poi comincia a filmare.
1: Certo, ovviamente.
0: Funziona così. Decine di persone si sono radunate per guardarlo. Qualcuno ha persino cercato di spingerlo verso il mare, diciamo così, con dei bastoni.
1: Ma d'altronde, aspetta, scusami, se non fosse documentato, tu poi non avresti la possibilità di darci queste notizie.
0: Vero, ma io rinuncerei volentieri a questo, sì, per il bene del tonno.
1: Ok.
0: Sì. Comunque, povero, anche bastonate si è preso, mentre le autorità cercavano di capire come intervenire senza stressare ulteriormente l'animale. Insomma, un tonno di 100 kg cerca disperatamente una via d'uscita e intorno a lui una folla di esseri umani cerca di aiutarlo senza avere la minima idea di cosa stia facendo. Questa è l'idea. A questo punto il tonno potrebbe tranquillamente candidarsi alle prossime elezioni comunali, mi sa. Almeno lui aveva un obiettivo preciso: uscire dal porto. Oh, ecco. Non ti è piaciuta la battuta? No. Allora, numero 6, Nothing But Thieves con A Different Kind of Happiness, Tilly. Una felicità diversa. E forse è proprio quella che ci serve, che dici?
1: Sì.
0: Con quella confezionata nelle pubblicità, nei resort, nelle fotografie, quelle perfette, nelle frasi motivazionali. Ma non vogliamo questa, vogliamo qualcosa che non sappiamo nemmeno definire, ecco. Perché ormai siamo talmente abituati a comprare esperienze che persino la felicità sembra avere bisogno di un codice promozionale, quelle cose là. Felicità canonizzata la chiamerei. Canificata, no, come si dice?
1: Che paroloni usi, sai?
0: Sì, niente, non hanno significato. Perché ormai siamo talmente abituati a comprare esperienze che persino la felicità sembra aver bisogno di un codice promozionale. Numero 6, A Different Kind of Happiness.

0: Nothing But Thieves con A Different Kind of Happiness, una felicità diversa, perché quella normale evidentemente era già esaurita. Numero 5, Jack Savoretti con The One.
1: E sai che felicità invece c'ha lui?
0: Chi?
1: Jack Savoretti. Ho scoperto che praticamente a lui in casa, in famiglia, gli piace fare gare di pesto.
0: Cioè, il pesto... Si pestano a vicenda?
1: Sì, no. Ah, il pesto è praticamente una competizione familiare. Allora lui e i suoi figli preparano diverse versioni, diversi tipi di pesto.
0: Ah, pensavo che si picchiassero.
1: Pesto, no.
0: Pesto alla genovese.
1: Il pesto
0: si dice,
1: da mangiare, sì.
0: Al genovese o un altro pesto?
1: E probabilmente ne fanno
0: siciliano,
1: di diversi.
0: Diversi pesti.
1: Cioè, se fanno la gara, poi la competizione, probabilmente ne faranno di diversi.
0: Diversi.
1: E dunque questa è una delle tradizioni italiane che ha portato nella sua vita in campagna inglese, perché lui è per metà italiano.
0: Sì.
1: Savoretti, però sì. Cioè, vive in Inghilterra e così. Dunque,
0: sì,
1: fanno gara di pesto a casa.
0: Non è che sia un tipico piatto inglese, comunque bravo, l'hai
1: portato.
0: Certo,
1: questo l'ha portato appunto dalle sue origini, origini italiane.
0: Tilly.
1: Gare di pesto.
0: Tilly, guarda. Guarda, chi altro può dare al mondo, fornire al mondo notizie di questo genere se non noi? Le gare di pesto.
1: Sì.
0: The One, è proprio The One.
1: Jack Savoretti. Meet me.

0: Jack Savoretti con The One, quello giusto. Se lo vedete, ditegli che lo stiamo cercando tutti. Possibilmente prima che inventino un'altra app per trovarlo. Numero 4.
1: Io pensavo per farci invitare a mangiare il pesto.
0: Anche quello non sarebbe male.
1: Infatti.
0: Sì. Dopo la pasta, finché arriviamo noi lì su, sarà scotta. Comunque, numero 4, Sienna Spyro con Great Expectation, grande aspettativa. Allora, eccoci davanti a una delle grandi trappole della vita moderna, Tilly. Ci hanno insegnato ad aspettarci moltissimo, da noi stessi, dagli altri, dal lavoro, dall'amore, dal futuro. Devi avere ambizioni, devi crescere, devi migliorare, devi fare qualcosa della tua vita e quelle cose lì. E se a 40 anni non hai ancora realizzato il tuo potenziale, qualcuno è pronto a venderti un corso online per recuperare quelle cose, lavorare su se stessi. Il problema è che le aspettative crescono molto più velocemente della realtà, quindi tu sei sempre in affanno a inseguirle.
1: E certo, devi sempre poi, e poi già anche se raggiungi qualcosa, come abbiamo detto prima, poi ti devi mettere qualcosa di nuovo, perché non ti puoi fermare.
0: E alla fine ci troviamo tutti semplicemente con una grande quantità di sonno arretrato.
1: questo sì. Però Samuel, ti ho portato
0: cosa?
1: Un'altra notizia. Bene. Anche consiglio per i giovani che ci ascoltano. Certo, non è un consiglio. Comunque, ho scoperto che Sienna Spyro ha praticamente molestato, diciamo così, la scuola per farsi ammettere. Cosa è successo? Lei era convintissima di essere entrata alla East London Arts and Music School.
0: Sì.
1: Questa scuola molto prestigiosa. E lui aveva già detto a tutti, sono entrata, mi hanno ammessa, Però poi scoprì che in verità si era sbagliata e era solo in lista d'attesa. Non era proprio già stata presa ufficialmente.
0: Capito, quindi ha fatto festa in anticipo.
1: E allora però lei lo aveva già detto a tutti. Hai capito. Dunque cosa fai? Fai la figuraccia? No.
0: Sì, no.
1: Allora cosa ha detto? A quel punto lei inizia a mandare alla scuola video ogni giorno con messaggi tipo ecco, ho scritto un'altra canzone, spero vi piaccia. E dunque continuava a mandare mail, messaggi con canzoni, con testi, con quant'altro. E alla fine l'hanno ammessa. E lei stessa scherza sul fatto che forse l'abbiano presa anche per far smettere queste email. Appunto, per dire tipo dai, ammettiamola perché sennò lei non si ferma più.
0: In virtù del suo nome e della sua fama, secondo me. Sienna Spyro rifiutata, no? Sarebbe venuta fuori.
1: Ma non era ancora famosa, se era la high school.
0: È vero, scusa. No. Sono confuso. Comunque, vabbè, fatto sta che alla fine l'hanno accettata.
1: Vedi, perché bisogna insistere nelle cose.
0: La tenacia. Sienna Spyro, giovane, brava. Bene.
1: Probabilmente avrà avuto grandissime aspettative anche lei lì.

0: Sienna Spyro con Great Expectation, grandi aspettative. Great Expectation è il titolo perfetto per una hit commerciale, Tilly. Grandi aspettative, poi parte il ritornello e scopri che erano tutte tue. Mm. Non so se. Bene, meno male che stiamo finendo. Numero 3, Ligabue con qualcosa per te. Ecco, finalmente un titolo semplice, quasi disarmante. In un'epoca in cui tutto deve avere un valore, un prezzo, almeno un ritorno, qualcosa per te, un gesto, un regalo, un pensiero, vero Tilly?
1: Sì.
0: Sembra quasi un concetto rivoluzionario, perché ormai persino la gentilezza rischia di diventare una transazione. Faccio qualcosa per te, invece tu lo condividi, io guadagno un like e siamo tutti soddisfatti.
1: Dici che
0: sì,
1: è così?
0: Sì, più o meno. Guarda tu.
1: Samuel, ti ho portato... Allora, mi sono imbattuta in questa, diciamo...
0: classifica,
1: no. È praticamente tutto intorno al nome Luciano Ligabue, tutto ruota attorno al numero 7.
0: Ah.
1: Allora, lui si chiama Luciano Ligabue, abbiamo detto, no? Quindi LL, due iniziali uguali. Ma c'è di più, perché Luciano ha 7 lettere e Ligabue ha 7 lettere.
0: Mm.
1: E tra l'altro le L, se le giri al contrario, sono come 2 7. Cioè c'è tutta una cosa fantastico, cioè, sono andata a guardarmi queste robe e tutto combacia, è quasi una stregoneria. E da lì lui poi iniziò a notare tutte le coincidenze col numero 7, perché è nato il 13 marzo, 1 più 3 più 3 fa anche 7.
0: Sta venendo
1: paura, vero? Anche a me, quando leggevo. Il suo primo concerto fu nel 1987 e il primo concerto allo stadio fu nel 1997.
0: Ma dove le trovi queste cose? Esiste un sito? Esiste
1: in verità
0: un
1: non lo so,
0: calcolatore particolare?
1: Queste cose.
0: Questa è alchimia quasi.
1: Sì, però vedi che poi più di tutto era LL, Luciano Ligabue, sono 2 7 rovesciati e 7 lettere nel nome e 7 lettere nel cognome. Cioè, ti dico...
0: Tilly ha bisogno di un caffè.
1: Probabile.
0: Ecco,
1: cosa
0: qui
1: vorrà vuol dire il numero 7? No, ma il 7 è il numero fiabesco, no? Il numero
0: pure
1: magico. Non dicevano che il 7 è il numero, non mi ricordo.
0: Cari amici, tutto ciò è gratis, vi raccomando, ricordatevelo. Qualcosa per te, numero 3. Ti ho sentito.

0: Ligabue con qualcosa per te, perché nella vita è sempre bello avere qualcuno a cui dare qualcosa. Qualcosa per te, canta Ligabue, ecco. Oh, direi finalmente una hit Tilly commerciale che promette qualcosa. Non dice cosa, probabilmente perché non c'era abbastanza budget, ma insomma promette qualcosa.
1: Cioè, io sto ancora cercando di contare se ancora da qualche parte c'è il numero 7.
0: Basta,
1: scopro
0: con questi
1: qualcosa
0: 7, fermati.
1: Di nuovo.
0: Cioè, già messo l'ansia.
1: La
0: abbastanza.
1: Prossima settimana la metto alla numero 7, così.
0: Così, tanto
1: cioè,
0: per aggiungere.
1: Anche se sarà più in alto, diciamo, quello la sposto io, così.
0: Bene, Tilly, vedo che stai divertendo. Allora,
1: sì,
0: numero 2, ultimo
1: con tutto. Abbiamo la canzone della settimana.
0: Sì, tutto, non qualcosa, non abbastanza, tutto.
1: Vedi,
0: quello che vogliamo
1: continuamente. Fa qualcosa per noi, qualcosa
0: sì,
1: per te,
0: tutto
1: e
0: insieme,
1: invece ultimo
0: subito.
1: Direttamente tutto.
0: Amore, soldi, libertà, salute, successo, tempo libero, vacanze, una casa e 8 ore di sonno. Tutto. Forse il problema è proprio quel titolo, Tilly. Vogliamo tutto, ma non abbiamo più nemmeno il tempo di goderci quello che abbiamo già.
1: Questo è vero, sì.
0: Sì, però andiamoci piano con le massime, quelle veramente sagge, perché non fanno parte di questa trasmissione. Tutto.
1: Comunque pensa Samuel, lui ha scritto questa canzone dopo quel suo super mega concertone di Tor Vergata, il
0: sì,
1: record
0: famoso,
1: con 250.000
0: persone. Quella gente
1: persone.
0: Che aspettava 2 settimane prima il sole.
1: Sì, con la signora fuori. Che si era sposata, è andata al concerto e poi è tornata alla cerimonia, anche queste c'erano.
0: Cioè. Mannaggia.
1: Comunque, lui ha scritto questa canzone subito dopo quel concerto. Il punto di partenza è stato quello. E poi anche perché una persona a lui vicina gli ha detto: ma stai a piangere te che c'hai tutto. E da lì l'ho fatto pensare, ho detto: ma cosa vuol dire in verità avere tutto? Cos'è questo tutto?
0: Tutto.
1: Ce lo spiega ultimo nel suo singolo numero 2.

0: adesso qui c'è tutto.
1: Ultimo con tutto, numero 2, tutto, una parola che comprende praticamente ogni cosa, compresa la nostra incapacità di capire quando ne abbiamo già abbastanza. Ecco, e siamo arrivati alla numero 1, Tilly, al vertice della classifica questa settimana con Bryan Adams, con 51st State, un sì. Titolo che evoca identità, appartenenza e trasformazione.
2: C'era già la scorsa settimana come new entry e adesso è praticamente subito la numero 1, perché è anche la sigla single di questa settimana, dunque è molto molto trasmessa questa canzone. Questa canzone di Bryan Adams, così, è abbastanza agguerrito e politico, diciamo.
1: Molto, sì, sì, infatti. Sì. Allora, dopo esserci inventati anche un altro stato, abbiamo attraversato tigri abbandonate nei musei, cervi in mare, mucche nel wellness, tonni da 100 kg trasformati in attrazione turistica. E forse dirgli la morale è semplice: gli animali continuano a cercare una via d'uscita, mentre noi li filmiamo. E questa è la storia del paradosso in cui viviamo. E con questo si chiude Hot Kids. Forse questo è il vero progresso, Tilly. Gli animali cercano ancora semplicemente di sopravvivere, mentre noi abbiamo inventato mille modi per renderci, come dire, infelici comodamente, ecco, con connessione wifi e pagamento automatico.
2: Come sei filosofico, Samuel. Voglio vedere che notizie mi porti la settimana prossima.
1: Saranno peggio di quelle di oggi, tranquilla. Cari amici, il mondo non finirà con un'esplosione, ricordatevi, finirà molto più probabilmente con una notifica. Sai quale, Tilly?
2: Quale?
1: Il tuo periodo di prova è terminato.
2: No!
1: sì.
2: Ed è terminata, Samuel, anche la nostra Hot Hits, ma qui almeno non c'è nessun pericolo, perché torniamo la settimana prossima, sempre il venerdì, sempre con le 25 canzoni più programmate della settimana.
1: Come no? Andate, lavorate, consumate, producete, fate finta che tutto abbia un senso.
2: E ascoltate Hot Hits qui su Radio Capodistria. Ciao da Tilly!
1: E da Samuel! Never

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto dalla nostra redazione. Sulla A4 Brescia-Padova per incidente segnaliamo code tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano. Rallentamenti con code sulla carreggiata opposta per traffico intenso tra Brescia Ovest e Brescia Est. Andiamo ora sulla tangenziale di Mestre. In direzione Trieste si registrano code per traffico intenso tra il Terraglio e il Bivio per la A27 e rallentamenti tra la rotatoria della Miranese e la Castellana. Traffico incolonnato anche in direzione Padova tra la rotatoria della Miranese e Marghera. Vi anticipiamo che per lavori a partire dalle 22 di questa sera venerdì 2 ottobre fino alle 5.30 di lunedì 5 ottobre il passante di Mestre e i relativi accessi intermedi saranno chiusi in direzione Padova-Milano. Verrà istituita l'uscita obbligatoria alla barriera di Venezia Est e il traffico verrà deviato sulla tangenziale di Mestre. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per questo appuntamento ci fermiamo qui, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la Tempra Dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede, la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli, il ricordo dell'Istria nostra.

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Caterina Cavrelli alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere, fatte di parole, formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede regionale della RAI per il Friuli Venezia Giulia e curato da Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti parliamo di un'idea urbanistica, architettonica e anche sociale che nel corso del Novecento ha lasciato tracce molto profonde lungo l'intero territorio italiano. Parliamo delle città di fondazione, centri nati spesso in pochi anni attorno a un progetto preciso, con un'idea altrettanto precisa di come dovessero essere organizzati gli spazi, il lavoro e la vita delle comunità. Da Fertilia in Sardegna, a Tor Viscosa in Friuli Venezia Giulia, fino a Tresigallo nel Ferrarese, ma anche in tanti altri posti. Sono esperienze differenti, ma accomunate da una caratteristica: essere città che raccontano, attraverso le loro strade, le loro architetture e i loro abitanti, una parte importante della storia del Novecento. Ed è proprio per mettere in relazione queste esperienze che è stata recentemente costituita la Rete delle Città di Fondazione. Un progetto che prova a trasformare patrimoni molto diversi fra loro in un'occasione di confronto, conoscenza e valorizzazione. Ne parleremo quest'oggi con Mauro Manca, che dovrebbe essere con noi in collegamento.
1: Buongiorno e buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio Manca, da Fertilia Alghero, e con il sindaco di Tor Viscosa, Enrico Monticolo. Benvenuto.
2: Buongiorno a tutti.
0: Nella seconda parte poi avremo con noi il sindaco di Tresignana, Mirko Perelli, del comune a cui fa parte Tresigallo. Luoghi diversi, storie diverse, ma una domanda comune: che cosa può significare oggi essere una città di fondazione? E partirei per una vera risposta da Mauro Manca, che è stato l'ideatore di questa rete.
1: Ma la parola ideatore è eccessiva. Io ho colto un'idea e ho soprattutto trovato un gruppo di persone molto molto pronte ad avviare un progetto ambizioso. Rispondo subito alla tua domanda. Questo è un momento storico importante, non solo per chi vive le città di fondazione, che passa dalla vergogna di essere considerato aprioristicamente un fascista, perché le città di fondazione sono state associate con il regime fascista e hanno pagato la damnatio memoriae, oggi significa per tutti riappropriarsi di una pagina di storia che ci è stata negata, quasi come è successo per l'esodo giuliano dalmata, insomma.
0: Giusto. E quando parliamo, innanzitutto partiamo dall'inizio. Ricordiamo quali e quante sono le città di fondazione, quelle che fanno parte di questa rete, no?
1: Allora, le città di fondazione che fanno parte della rete sono 11 al momento, perché oltre a Fertilia, che peraltro è l'unica a non essere nemmeno comune in Italia, infatti Fertilia ricade nel comune di Alghero, abbiamo Tor Viscosa nel Friuli Venezia Giulia, abbiamo Tresigallo, erano due comuni, Tresigallo e un altro hanno fatto un unico comune, quindi il nome è Tresignana adesso dell'amministrazione comunale, poi abbiamo Predappio, un'altra città considerata simbolo di fascismo, in realtà è un meraviglioso esempio di architettura razionalista anch'essa. Abbiamo poi numerose città laziali, a partire da Latina, che è capofila di questa rete, l'unica città capoluogo di provincia, ma c'è Sabaudia, c'è Pontinia, c'è Pomezia, adesso ne dimentico sicuramente qualcuna, ma diciamo che sono 11 città che si sono ritrovate, alle quali si uniranno più avanti.
0: Si uniranno altre, quindi? Sì, che era la domanda.
1: Sono tanti i luoghi che magari non sono città, ma che rappresentano o zone particolarmente significative legate ad uno sviluppo di elementi di architettura razionalista, o borghi, oppure semplicemente delle realtà come quella particolarissima dell'Istria, nella quale oltre alla città di Arsia, città mineraria razionalista, c'è anche l'acquedotto istriano, che è un esempio di infrastruttura incredibile realizzata in quel periodo.
0: Giusto. E lei ha citato poco fa il razionalismo come elemento comune di queste città di fondazione, elemento architettonico comune direi, ma ci sono anche altri elementi che permettono di riconoscere una città nata da un progetto in questa prima parte del Novecento?
1: Ma sì, nell'incontro che abbiamo avuto ad Alghero, al quale hanno partecipato praticamente tutte queste amministrazioni comunali, è stato detto che innanzitutto sono le uniche città che conoscono perfettamente la loro data di nascita,
0: giusto,
1: perché sono nate sulla base di un progetto voluto ed hanno avuto un atto fondativo, quindi sono come come dire, come i figli che si cercano, no? Quel prodigio legato ad un auspicio che era quello di riportare molto spesso la fertilità nei luoghi, perché gran parte sono borghi che nascono sulla base di grandi interventi di bonifica agricola, le famose bonifiche integrali che sono state portate avanti negli anni 30, oppure legati a particolari opere di infrastrutture legate, che ne so, all'estrazione mineraria o ad altre attività. Il ministro Marina Calderone, che ha tenuto a battesimo la nascita di questa rete, ha detto che sono città che nascono sul lavoro e dal lavoro, ed è una cosa molto vera. C'è un progetto, una volontà, ma c'è anche un motivo per il quale queste città sono nate, e cioè creare sviluppo in territori che di sviluppo avevano bisogno in quel periodo.
0: Ecco, dopo tornerei sull'incontro che c'è stato l'11 settembre a Delghero, in una splendida villa peraltro, no? Uno splendido location. E Fertilia è un caso molto particolare, è nata negli anni 30, poi con quattro case, poi abbandonata, e che ha ripreso vigore, ha finito di essere costruita dopo il 1947 grazie agli esuli Giuliano Dalmati, di cui lei manca, è un figlio, uno dei figli più particolari, diciamo, più noti, se si può dire così. Ma invece, venendo a Tor Viscosa, sindaco Monticolo, ci racconti un po' la realtà di questo paese della Bassa Friuliana, perché come diceva Manca prima, ogni città aveva un particolare, c'è appunto chi cercava la fertilità, c'era la cittadina industriale, e questo è un caso appunto di Tor Viscosa che si legava indissolubilmente al nome di un'azienda, no?
2: Esatto. Diciamo che Tor Viscosa fu fortemente voluta dalla SNIA, che era allora comunque guidata dall'imprenditore Franco Marinotti, no? Che negli anni 30 la SNIA cercava un luogo dove produrre cellulosa e fibre artificiali utilizzando delle materie prime comunque in loco. All'epoca inizialmente lo hanno fatto con la canna Gentile, che è un ciclo vegetativo annuale, no? La scelta di Tor Viscosa, chiamata poi Tor Viscosa perché il paese originario era Torre di Zuino, era già stato interessato parzialmente dalla bonifica dei conti Savognan dell'epoca, però offriva grande disponibilità di terreni, acqua e possibilità di reperire anche materie, di reperire della manodopera, no? Quindi nel 1937 la SNIA depose il brevetto della produzione della cellulosa e cominciò i lavori del paese, no? I lavori del paese iniziarono nel 1937 e finirono esattamente il 21 settembre del 1938, quindi neanche 365 giorni, neanche un anno.
0: Che era il giorno della visita del Duce nelle Venezie.
2: Era il giorno della visita del Duce. Dobbiamo però ricordare che Tor Viscosa non era stata ancora ultimata, era parzialmente funzionante, no? Il Duce ha voluto fortemente iniziare, diciamo, la produzione in maniera molto molto molto rapida. Però lo stabilimento assunse il suo aspetto definitivo, andrò alla massima produzione solo negli anni 40, nei primi mesi degli anni 40. Diciamo che Tor Viscosa, sia la fabbrica che il paese, è stata progettata dall'architetto Giuseppe Demì, incaricato sempre da Marinotti, no? Quindi Demin concepì una città fabbrica, adesso potremmo chiamarla company town, no? Una città aziendale, nella quale sia i fabbricati che le abitazioni e i servizi erano spazi pubblici, erano strettamente collegati tra loro con comunque la fabbrica. La fabbrica fu caratterizzata comunque all'epoca da mattoni rossi con delle grandi finestre, con delle forme molto semplici e molto regolari. Diciamo che la cosa particolare era che le abitazioni erano differenziate in base al ruolo che ricoprivano all'interno dell'industria. Erano le abitazioni per gli operai, erano le abitazioni per gli impiegati, per i tecnici, e alla fine le ville per i dirigenti. diciamo che anche il dopolavoro era differenziato, era il circolo impiegati, il bar, e era il dopolavoro per gli operai. All'epoca era tutto, comunque era tutto diviso. De Min non progettò solamente la fabbrica un poeta, ma progettò comunque il municipio, anche se allora nel 38 non era ancora comune Torviscosa. Progettò le scuole, un teatro che adesso ahimè è in disuso, delle strutture sportive, delle piscine, campi da tennis, edifici destinati alla vita sociale, eccetera, eccetera, eccetera. Era un paese che si alimentava da solo praticamente, no?
0: Molto moderno, estremamente moderno. Sembra
2: era molto moderno, era molto avanti coi tempi. Possiamo anche fare alcune annotazioni. Tutti avevano il bagno in casa.
0: Ah, che non era una cosa scontata.
2: Non era una cosa scontata nel territorio della Bassa Friulana. Avevano tutti, o non avevano il bagno, oppure ce l'avevano fuori. Sì, avevano... Sì. Chi abitava a Torviscosa, e comunque abitava a Torviscosa chi lavorava a Torviscosa, sia nell'azienda agricola che nell'industria, aveva dei forti privilegi comunque, no? Cosa si può dire di Torviscosa?
0: Mi viene da dire, aggiungerei anche, mi scusi se interrompo, che il fatto che c'è la ferrovia Mattoni Rossi, lei ha fatto cenno ai Mattoni Rossi e si vede benissimo passando dal treno,
2: esatto,
0: e sulla linea Venezia-Trieste, e penso che il fatto di avere la ferrovia lì attaccata non sia stato un caso, insomma, no? Perché
2: no,
0: avrà contribuito.
2: Assolutamente no, anzi, perché la ferrovia entrava all'interno della fabbrica.
0: Di questa Torviscosa, sì, prego.
2: Sì, diciamo che Torviscosa è diventata comune con la legge del 26 ottobre del 1940.
0: Ah, subito
2: all'epoca dopo. Sì, diciamo 2 anni dopo. Diciamo che non fu il sindaco, era all'epoca il Podestà, che era il fondatore di Torviscosa, Franco Marinotti, deceduto nel 66 poi.
0: Torviscosa, uno degli esempi più evidenti, come si diceva, di città appunto costruita attorno a un progetto industriale. Cosa è rimasto oggi di quell'idea originaria? Perché poi negli anni, nel dopoguerra, soprattutto negli ultimi decenni, e soprattutto chi vive in Friuli Venezia Giulia si ricorda di varie problematiche, un dover ricominciare, reinventarsi, no? Per questo paese, per questo comune.
2: Tra virgolette, parzialmente, nel senso che Torviscosa era stata progettata comunque per ingrandirsi e diventare una cittadina di 25.000 abitanti.
0: Ah.
2: Questo nel tempo non è stato, perché Torviscosa adesso ne ha 2006, negli anni 90 poteva avere 3.200, 3.300, insomma.
0: Mancavano
2: zero, esatto. E questa è la cosa particolare, è tutto, diciamo, l'80% del paese è un borgo storico, no? Cioè non è come una città, una via, un borgo, è tutto il paese intero. Questa secondo me è la cosa particolare che ha comunque Torviscosa. Torviscosa comunque deve, secondo noi, secondo l'amministrazione comunale, è una città di fondazione che non deve rimanere ferma nel passato, no? Ma una città che dal passato può trovare le ragioni per costruire meglio il proprio futuro. Quindi noi abbiamo aderito all'invito di partecipare al congresso a Fertilia, di far parte delle città di fondazione, perché siamo fortemente convinti che conoscendo e dal passato possiamo in qualche modo rinascere. Non dobbiamo vergognarci perché c'è una città nata nel periodo fascista. E il periodo fascista, noi dobbiamo, diciamo, usare questo periodo per comunque crescere, far conoscere Torviscosa al resto d'Italia e non solo. E quindi, questo è l'obiettivo.
0: Infatti la domanda mia era cosa può portare concretamente per Torviscosa entrare in questa rete delle città di fondazione da un punto di vista turistico, culturale.
2: Esatto, abbiamo capito che Torviscosa non è un paese conosciuto al di fuori dalla regione, no? E quindi si basa prevalentemente sull'industria ma non sul turismo. A nostro avviso queste due realtà devono andare pari passo, devono andare a braccetto, no? E quindi devono percorrere la stessa strada.
0: Bene, io direi a questo punto di fare una pausa musicale. Salutiamo il sindaco di Tor Viscosa, Enrico Monticolo, grazie per essere stato con noi.
2: Arrivederci e grazie per l'invito.
0: Grazie ancora. E poi ripartiamo sempre con Mauro Manca e avremo con noi il sindaco di Tresignana, Mirko Perelli.

0: Puntata di Sconfinamenti dedicata alla rete delle città di fondazione, un progetto nato a Fertilia grazie allo spunto di Mauro Manca e che prova a trasformare cittadine molto diverse fra loro, ma al tempo stesso dei connotati molto simili. Siamo partiti, come abbiamo sentito, da Fertilia e da Troviscosa, due esperienze molto diverse ma accomunate dall'idea di una città costruita attorno ad un progetto. Adesso ci spostiamo in Emilia-Romagna, a Tresigallo, forse il caso più singolare fra quelli che stiamo raccontando, una città nella quale l'architettura diventa quasi una rappresentazione plastica dell'idea di città del futuro che aveva il suo progettista. Abbiamo con noi il sindaco Mirko Perelli, è con noi in linea?
1: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno. Prima di tornare, di arrivare da lei, tornerei da Mauro Manca e andrei nello specifico di questo accordo, di questa intesa siglata appunto lo scorso 11 settembre ad Alghero, che ha avuto anche una madrina d'eccezione a tenerla a battesimo, il ministro Calderone, ministro sardo ma di origine istriana, no?
1: Assolutamente sì. Permettimi di dire innanzitutto, sì, visto che è presente Mirko, che saluto, che l'idea che io, lo spunto che io ho colto, come ti ho detto all'inizio, è stato proprio, è nato proprio da Mirko Perelli e da Annalisa Muzio, assessore all'urbanistica del comune di Latina. Sono stati loro a, come dire, partorire l'idea. Giusto. E io ho colto l'occasione per portare a Fertilia l'atto fondativo, quindi ho fatto la bella figura, diciamo, dal punto di vista organizzativo.
0: Latina, ma città che ci siamo dimenticati di citare prima, ecco, quindi sì, ecco.
1: Sì, sì, sì. Dicevo che il questo incontro è stato un incontro eccezionalmente riuscito, perché oltre alla partecipazione di tutte le amministrazioni comunali che hanno aderito, che non è una cosa scontata, vedere 11 sindaci con la fascia tricolore è stata una scena anche visivamente molto importante, ha avuto appunto una madrina d'eccezione, il ministro Calderone. Marina Calderone, che devo dire la verità, per noi rappresenta è nato un rapporto di amicizia con Fertilia. Lei ha sempre aderito a tutti i nostri inviti, ha partecipato a tutte le iniziative di rilievo, è venuta a Fertilia col treno del ricordo, è tornata in altre occasioni, è venuta anche a Trieste in Barcolana l'anno scorso quando le abbiamo conferito un premio, e ha voluto essere presente per testimoniare la vicinanza del governo italiano ad un progetto che è un progetto di rinascita, perché se è vero che le città di fondazione conoscono la loro data di nascita, è anche vero che da oggi conoscono anche la loro data di rinascita, dopo l'oblio, dopo il degrado dovuto a quella damnatio memoria di cui parlavo prima.
0: Giusto.
1: E devo dire la verità che l'energia e il pragmatismo di Mirko Perelli è stato uno degli ingredienti che più di tutti ha consentito di andare avanti in questo progetto. Mirko Perelli, che lo ricordo con orgoglio, è nato ad Alghero non molti anni fa, perché è più giovane di me, ed è stato a Fertilia in occasione dell'anniversario della fondazione di Fertilia il 7 marzo scorso.
0: Vero.
1: Ed è proprio da questo incontro che è nata la mia visita a Latina, da cui poi è emersa la volontà forte di costruire questa rete. Quindi io devo un doppio grazie a Mirko, perché è stato il trade union che ha consentito di far partire un progetto ambiziosissimo.
0: E andiamo a questo punto dal sindaco Mirko Perelli. Facciamo un
1: buongiorno.
0: Po' una presentazione di Tresigallo, cosiddetta città metafisica, una città che si trova anche su tanti libri di architettura, so per averne letto più di qualcuno, perché insomma è l'apoteosi del razionalismo proprio, no? Ma da un punto di vista proprio quasi onirico, mi verrebbe da dire.
2: Sì, intanto mi permetta di ricambiare i saluti all'amico Mauro e di precisare che è stato troppo buono nell'elencare i miei meriti. Io sono per la squadra e quindi sì, se è vero che è partito il progetto da un'idea mia e di Annalisa Muzio, che poi peraltro abbiamo rispolverato un'idea di amministratori che ci avevano preceduto nel 2008-2009 e che avevano iniziato questo cammino poi purtroppo interrotto. È anche vero che se non avessimo lavorato tutti insieme, fatto squadra, difficilmente in così poco tempo saremmo arrivati al risultato. Tresignana, perché il comune si chiama Tresignana, perché è nato da una fusione recente del 2019 fra i comuni di Tresigallo e i comuni di Formignana.
0: Ah, ecco. Ecco perché non lo si trova nelle mappe, si trova a Tresigallo cioè, come paese.
2: Le mappe sono ancora esatto, da aggiornare. Sì, i comuni preesistenti erano Formignana e Tresigallo. Tra l'altro, okay. Tresigallo fino al 1961 era frazione di Formignana e poi si guadagnò l'indipendenza anche in forza di quello sviluppo propiziato appunto da Edmondo Rossoni. Uh-huh. Tresigallo, come dicevate prima, è una città di io la definisco di rifondazione nel nostro caso, perché è un borgo che esisteva, di cui si hanno le tracce storiche già dell'esistenza intorno al 1100. Era un borgo prettamente agricolo, povero, che diede i natali a Edmondo Rossoni, un ragazzo molto sveglio che iniziò un percorso di crescita culturale grazie al parroco del paese, che lo inviò a studiare a Torino, presso sempre i prelati, e da lì venne fuori immediatamente la sua, diciamo, prerogativa di essere un grandissimo oratore, di essere un grandissimo affabulatore di folle, di essere una persona con molta decisione, e iniziò la sua carriera inizialmente di sindacalista. Poi fu anche giornalista, fu anche appunto politico, poi autodidatta come compositore musicale, insomma un personaggio a 360 gradi di grande interesse. E lui, il suo obiettivo principale, iniziale, era quello di creare un sindacato moderno già all'epoca in cui lui era sindacalista. Un sindacato che annoverasse al suo interno la collaborazione fra le maestranze, i padroni e diciamo, i dirigenti, senza quindi la diaspora, la contrapposizione fra proprietà e operaio, ma con la collaborazione fra queste figure per un obiettivo comune. In forza di questo, diciamo, sindacato, di questa idea di sindacato, arrivò ad avere alcuni milioni di iscritti in tutto il paese, al punto da preoccupare il duce,
0: il regime,
2: esatto, tanto da convincere appunto il duce a creare quello che fu lo spacchettamento sindacale, cioè la divisione di tutto questo grande sindacato in corporazioni, con l'obiettivo di indebolire il potere di Rossoni. D'altro canto però il duce riconosceva il valore di Rossoni, e quindi lo volle all'interno del Gran Consiglio, gli diede un ruolo di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, fino anche quello di Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste. E proprio in quel ruolo Rossoni cambiò, diciamo, la direzione della sua idea, e quindi se non fu in grado, non per demeriti suoi, ma per la congiuntura politica che si era venuta a creare, di realizzare il sindacato ideale, volle realizzare la città ideale, cioè una città dove appunto potessero vivere e collaborare per un obiettivo comune operai, funzionari, impiegati e imprenditori. E da lì nasce l'utopia di questa città nuova, corporativa, ideale, che appunto è Tresigallo, che lui realizza in neanche 6 anni, con un'idea di sviluppo ancora superiore, che fu probabilmente interrotta a causa dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Esatto, e quindi in pochi anni lui trasforma nel suo paese natale, quello che è un borgo agricolo di 800 persone malnutrite, povere, che vivono in baracche, in una cittadina operosa, industrializzata, che trasforma i prodotti dell'agricoltura, siamo, ricordo, nel momento dell'autarchia, e con un corollario di fabbriche intorno a una città razionalista, creata e studiata per essere veramente unica e utile a se stessa, da quello che oggi chiameremo welfare, quindi tutta la parte dei servizi alla comunità, a quello che è la convivialità, al lavoro, fino anche arrivare al settore del riposo con il cimitero monumentale, e tutto in pochissimi anni, quindi realizza quello che è il suo miracolo, diciamo.
0: In una zona che ricordiamo, aveva già vissuto una specie di esodo, diciamo così, in quegli anni là, o gli anni sempre legato alle città di fondazione, tutti i ferraresi e i polesi, esatto, del Polesine, sì, che erano andati, si erano dovuti spostare verso l'ex palù di Pontine, diciamo la Pontigna, appunto Pontigna,
2: sì, esatto, un altro. I ferraresi sono protagonisti e questo è un rafforzativo.
0: E anche verso Fertilia, giusto?
2: Esatto, sì, noi abbiamo la presenza dei ferraresi sia nella bonifica della Nurra, che è l'azione preventiva che poi consente la nascita di quella che è Fertilia, che accoglie gli esuli istriano-giuliano-dalmati, ma i ferraresi, in particolare i polesani e gli abitanti del Basso Ferrarese, sono protagonisti anche delle bonifiche dell'Agro Pontino, come scrisse Pennacchi nel suo libro, esatto, Canale Mussolini, dove si trovano appunto le narrazioni sia di Rossoni sia dell'epopea dei ferraresi nell'Agro Pontino.
0: Esatto. Tornare un attimo da Mauro Manca e parlare, tornare appunto sull'accordo siglato lo scorso 11 settembre. C'è anche la volontà di avviare un percorso per il riconoscimento dell'UNESCO, da parte dell'UNESCO, dell'architettura appunto modernista e razionalista italiana. Cioè, si vuole fare una cosa veramente. Si punta

0: tutto a questo progetto, cercando di farlo nel modo più serio e più professionale. Io non ho ancora sentito Annalisa Muzio e Mirko in questi giorni, perché peraltro ho avuto vicende personali un po' particolari, però certamente abbiamo l'obbligo di dare gambe a questo progetto per evitare che finisca come un sogno non realizzato. Noi dobbiamo metterci in testa che l'avvio di una candidatura come bene UNESCO è un progetto prioritario per il quale dobbiamo immediatamente cercare le risorse, e per farlo dobbiamo avere una rete strutturata da subito. Quindi il primo obiettivo, come chiudo il telefono con te, sarà quello di risentire Mirko e Annalisa per sollecitare un avvio pratico di questa attività.
1: E quindi tornerei appunto dal sindaco di Tresignana, Mirko Perelli, visto che manca, ha messo solo la firma, ma l'idea è tutta sua. Come è nata questa idea? C'è stato un qualcosa che l'ha fatto? Perché comunque Tresigallo è sempre stata una destinazione per chi ama l'architettura, la fotografia. C'è già un turismo culturale, è sempre stata una risorsa, no? Questo punto di vista, c'è solo di gente che vado a Tresigallo, conosciute proprio personalmente negli anni, quindi è un qualcosa che nasce da lì, dice, perché accomuniamo anche le altre città con lo stesso fine.
2: Diciamo che allora, dal punto di vista della promozione turistica di Tresigallo, della conoscenza turistica culturale di Tresigallo, in questo caso mi prendo il merito, insieme al sindaco di allora di Tresigallo e alla giunta di allora del 2016, in cui il sindaco era Andrea Brancaleoni, io ero vice sindaco, e abbiamo avuto il merito, diciamo, di dar credito a un gruppo di ragazzi del paese, un gruppo di ragazzi anomali che si sono costituiti in un'associazione che si chiama Torri di Marmo e che oggi, a distanza di 10 anni, sono diventati uomini, ma allora erano ragazzi che, piuttosto che di preoccuparsi di giocare a pallone o di divertirsi in discoteca, che sicuramente hanno fatto anche quei percorsi, ma prevalentemente avevano l'interesse di sviluppare, di studiare e di promuovere la storia del proprio paese. E ci presentarono un progetto, quello di farla conoscere al di là di tutte le altre città di fondazione, con il progetto appunto della città metafisica, legandosi al fatto che nella vicina Ferrara Giorgio De Chirico diede il via al movimento, diciamo, appunto metafisico, e che le atmosfere di Tresigallo, per chi lo viene a visitare, soprattutto in determinati contesti della giornata o in stagioni, ricordano queste atmosfere metafisiche.
1: Certo.
2: Quindi da lì partì il discorso della conoscenza al di fuori dei confini e della riemersione di Tresigallo dalla dannatio memoria a cui facevate riferimento prima, con l'accreditamento della bellezza dell'architettura e della particolarità della storia sua, del paese e del suo rifondatore Edmondo Rossoni. E semplicemente nel 2024, appena eletto sindaco, fui invitato da Annalisa Muzio a parlare di Tresigallo e di Rossoni al Festival dell'Architettura delle città di fondazione, delle città del Novecento, a Latina. E nacque subito un feeling istituzionale e culturale fra me e Annalisa. Annalisa è assessora urbanistica, una donna meravigliosa dal punto di vista della capacità, dal punto di vista della caparbietà nel portare a casa i risultati e nel voler portare a casa i risultati per la sua città. E quindi io incontrai, dopo aver parlato di Rossoni, Annalisa, il sindaco Celentano, e cominciamo a ragionare su come potevamo valorizzare i nostri territori legati dalla storia e dall'architettura comune. La reinvitai a Tresigallo in occasione, nel 2025, in occasione della prima edizione del Festival Art 30, Festival della Cultura Anni 30, che è alla seconda edizione e si chiude appunto questa domenica, ad un convegno su Rossoni, e lei parlò dell'urbanistica di Latina, e da lì dicemmo: bisogna che facciamo qualcosa insieme. Io ero reduce appunto dall'invito di Mauro Manca, che non potevo rifiutare né in quanto algherese di nascita e orgogliosamente sardo, né in quanto sindaco di una città di fondazione o di rifondazione. E quindi dissi a Annalisa: ti vengo a trovare con un'altra persona che secondo me ci può dare una mano a riprendere il filo della rete che si era tranciato qualche anno prima.

0: E in quel contesto a Latina, con Mauro e Annalisa, coinvolgemmo gli altri sindaci dell'Egropontino e poi dopo io mi rivolsi anche a Tor Viscosa, al sindaco di Predappio, insomma, uh-huh. abbiamo costituito questo nucleo di 11 sindaci uh-huh. che si stanno impegnando per realizzare un nuovo sogno, che è quello di dare una nuova rifondazione, questa volta dal punto di vista culturale, e turistica e anche economica, perché no, ai nostri territori che meritano di essere un fiore all'occhiello dell'Italia.
1: Certo, mi fa piacere sentire che comunque è nata dai giovani questa proposta, ecco.
0: Relativa, quella di Tresigallo, sì, di Tresigallo, perché erano poco sì. più che ventenni. Io lo dico, 52 anni, quindi non sono così tanto giovane.
1: No, chiaro, mi riferivo appunto all'idea di 10 anni fa dei ragazzi. E un'ultima domanda, poi chi vuole mi risponde. Una rete nazionale come questa non può, c'è il rischio che magari trasformi queste cittadine e città in musei, semplici musei a cielo aperto? C'è il rischio che sia magari invece di luoghi ancora vivi, non so, un'idea mia che mi viene in mente, che potrebbe essere un rischio, diciamo così, un rischio ma anche un'opportunità, beh, non so, se qualcuno mi vuole rispondere.
0: Guarda, magari dico il mio pensiero, poi Mauro sì? Aggiungerà il suo. Come per tutte le cose, il risultato di un'operazione è determinato da chi gioca la partita.
1: Certo.
0: Noi stiamo sì cercando di valorizzare l'architettura, ma non fine a se stessa. Noi stiamo, okay. come parlo per Tresignana, in questo caso con il focus su Tresigallo, ma anche con l'aiuto dell'altra comunità di Formignana stiamo cercando di rivivacizzare un territorio attraverso quello che per tanti magari viene considerato una spesa pubblica e che noi invece riteniamo un investimento per il territorio, che è la cultura, la conoscenza, e quindi ci impegniamo perché tutto l'anno le persone che vengono a Tresigallo, a Formignano, a Tresignana, mm-hmm. che dir si voglia, non abbiano solo a che vedere dei muri morti, diciamo così, che siano testimonianza del passato fredda e fine a se stessa, ma che invece ospitino eventi e che possano uh-huh. essere affascinanti per quello che hanno da raccontare. Okay. E credo che questo consentirà di non trasformarci in semplici musei a cielo aperto, ma in cuori pulsanti della cultura del nostro territorio, e ci auguriamo anche insieme a tutti gli altri del territorio nazionale.
1: Ottimo. Manca, voglio aggiungere qualcosa?
2: Sì, voglio dire che Mirko ha perfettamente ragione, siamo noi che dobbiamo scrivere il nostro futuro, non possiamo aspettare che nessun altro lo faccia per noi, quindi okay. sta a noi creare progetti di altissimo valore culturale tali che non possano essere snobbati da nessuno, e sono certo che saremo in condizione di farlo anche nel breve periodo.
1: Ottimo. Siamo giunti alla conclusione, ringrazio Mauro Manca, il sindaco di Tresignana, Mirko Perelli, per essere stati con noi.
0: Voglio ringraziare voi per l'opportunità e anche per avermi consentito di salutare Mauro.
1: Ottimo. Bene, abbiamo quindi visto...
2: Un saluto a tutti, ecco, anche da Fertilia.
1: Grazie, grazie. Fertilia che sarà presto protagonista anche qua a Trieste, no? Con la Barcolana. Esatto.
2: Peraltro dico a Mirko, noi andremo in Barcolana dal 9 all'11 ottobre, e il giorno 10 sabato sto programmando di realizzare un incontro sulle città di fondazione, per il quale manderò la notizia a tutti coloro che potranno essere presenti. Ho sentito proprio stamattina l'amministrazione comunale Perfetto. Di Tor Viscosa per invitarli in anteprima, visto che sono i più vicini.
1: Benissimo, benissimo. La comunicazione di servizio in diretta radio.
2: In linea diretta.
1: Grazie ancora a Mauro Manca e precedentemente anche a Enrico Monticolo e a Mirko Perelli. E noi siamo giunti al termine anche oggi del nostro appuntamento con Sconfinamenti. I nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare questa puntata, come sempre, sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Caterina Cavrelli alla console, un caro saluto e grazie per essere stati anche oggi in nostra compagnia.
3: Della settimana.
4: Pubblicato in occasione del Canada Day, la festa nazionale del suo paese, un Bryan Adams particolarmente arrabbiato ed impegnato, come raramente capita di sentire da parte degli artisti di questi tempi, canta forte e chiaro che al di là delle minacce o le mire deliranti di chi che sia, non hanno nessuna intenzione di diventare il 51esimo stato a stelle e strisce. 51st State.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, bentrovati. Partiamo dalla tangenziale di Mestre, dove a causa del traffico intenso si procede in coda tra il Terraglio e il bivio per la A27 in direzione Trieste. Per lo stesso motivo sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Brescia Est in direzione Venezia e tra Sirmione e Brescia Est sulla carreggiata opposta. E rimaniamo sulla A4 Brescia-Padova per lavori a partire dalle 20 di questa sera, venerdì 2 ottobre, fino alle 10 di domenica 4 ottobre. Lo svincolo di Desenzano sarà chiuso in entrata sia in direzione Milano sia in direzione Venezia. Dalle 21 di oggi fino alle 6 di domani mattina è inoltre chiuso in uscita lo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. Prima di salutarvi vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Disco 2000, un viaggio tra le canzoni fondamentali che hanno segnato il sound degli anni zero, selezionate da Tilly.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Su gran parte dell'Europa staziona un'area di alte pressioni. Un campo ciclonico con diverse perturbazioni sta attraversando la parte nord-occidentale del continente. Venti da est convogliono negli strati bassi dell'atmosfera, sulle nostre regioni, aria secca e relativamente calda. Le previsioni in serata e nella notte cielo velato, debole bora nel litorale. Domani, sabato, sereno con velature, localmente ancora debole bora nel litorale. Temperature minime mattutine da 2 a 15, massime da 18 a 24 gradi. Domenica sereno e nebbia mattutina localmente a valle. Lunedì e martedì ancora soleggiato con nuvolosità variabile a tratti. La viabilità, traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese. Sull'autostrada A1 Capodistria Lubiana, circolazione ostacolata tra Castellez e l'area di sosta Raune. Sempre sulla A1 in direzione della costa, dinanzi a Raubar Comanda, causa lavori, chiusa la corsia di marcia. Si segnalano code. Rallentamenti anche nella direzione opposta, all'altezza del cantiere di Postumia. Sempre per lavori presso la rotatoria di Belvedere, code tra Isola e Strugnano. Ore 19 e 30 minuti.
0: Il giornale della sera.
1: Buonasera da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione in apertura, come di consueto il sommario di questa edizione serale del GR da Radio Capodistria. A Capodistria i colori dell'autunno, manifestazione promossa e organizzata dal settore scuola della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana. Inaugurata nel porto capodistriano la nuova caserma dei Vigili del Fuoco. Assegnati i primi titoli ai campionati europei di ciclismo iniziati oggi in Slovenia. A Rovigno la conferenza sul patrimonio marittimo per i 10 anni di UNESCO dell'Ecomuseo Patana. Il G7 interviene sul caro carburanti. Ancora buonasera, Delio De Sardo in studio per questa edizione serale del GR da Radio Capodistria. La città di Capodistria è stata protagonista della nuova edizione di I Colori dell'Autunno, manifestazione promossa e organizzata dal settore scuola della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana. A fare gli onori di casa è stata la scuola elementare Pierpaolo Vergerio il Vecchio, che ha curato le attività della giornata. Sentiamo Beatrice Zizza.
2: Capodistria si è trasformata per un giorno in una grande aula a cielo aperto con bambini arrivati dalle scuole elementari della comunità nazionale italiana di Slovenia e Croazia per conoscere la città, sperimentare nuove attività e stare insieme. A curare l'organizzazione della giornata è stata la scuola elementare Pierpaolo Vergerio il Vecchio, che ha preparato un programma diverso per i vari gruppi con visite, laboratori, giochi e attività creative. Gli alunni hanno così avuto modo di conoscere Capodistria attraverso esperienze diverse. Alcuni hanno visitato gli studi di Radio TV Capodistria, altri hanno partecipato a un laboratorio di scienze naturali alla facoltà di pedagogia, altri ancora hanno visitato il Collegio dei Nobili e il Museo Scolastico, il Museo Regionale, il Campanile e il Porto di Capodistria. Per alcuni gruppi invece la scoperta della città è avvenuta attraverso una passeggiata insieme a Roberta Vincoletto e Christian Knez del Centro Italiano Carlo Combi, che hanno fatto da guide raccontando ai bambini alcuni dei luoghi e degli aspetti della storia della città. Alla comunità degli italiani Santorio Santorio non è mancato poi un momento dedicato al gioco con una partita a briscola. Ma cosa hanno fatto e soprattutto cosa hanno imparato i bambini durante questa giornata? Lo abbiamo chiesto a Ginevra, Riccardo e Luca, che ci hanno raccontato la loro esperienza.
3: Siamo stati nella là dove si dice della TV.
4: TV Capodistria?
3: Sì.
4: Ok, cosa avete visto? Cosa vi è piaciuto?
5: Come fa tipo il telegiornale.
4: Sì,
5: di Capodistria.
6: E la cosa più bella, abbiamo fatto i cameraman.
3: Sì, sì, era bellissimo essere un cameraman.
4: Ok, invece qua il campanile, cosa vi ha raccontato la guida?
6: Ci ha raccontato di alcune campane e anche che in precedenza il campanile non era un campanile ma una torre per avvistare chi veniva dal mare.
2: Tra gli obiettivi della manifestazione c'è proprio quello di imparare attraverso esperienze diverse ma anche di creare occasioni di incontro e di scambio tra i bambini. Lo ha sottolineato Anna Giunio Modrushan, titolare del settore scuola della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana.
7: Lo spirito dell'evento è l'apprendimento, il divertimento attraverso il gioco, attraverso la conoscenza, gli scambi, le conversazioni tra i bambini e il cantare, anche perché hanno cantato una specie di inno, in effetti, che potrebbe anche diventare un inno della manifestazione stessa, e con l'amicizia.
1: Inaugurata nel porto di Capodistria la nuova caserma di vigili.

0: Servizio operativo 24 ore su 24 interviene non soltanto in caso di incendi, ma anche in occasione di incidenti, emergenze ambientali, infortuni sul lavoro e altre situazioni di emergenza. L'investimento ammonta a circa 4,3 milioni di euro. La struttura dispone di 12 postazioni per i mezzi antincendio ed è stata progettata in modo da consentire l'uscita dei veicoli in entrambe le direzioni. Inoltre, il primo smart building realizzato nell'area portuale con sistemi centralizzati per la gestione degli impianti, dal riscaldamento al raffreddamento, ed è dotata di un impianto fotovoltaico. Poico Rotar, membro del consiglio di amministrazione del porto di Capodistria, ha sottolineato come la nuova struttura rappresenti un tassello fondamentale dell'intero sistema di sicurezza dello scalo. La nuova caserma non è soltanto un edificio, ma un elemento fondamentale per garantire la sicurezza nel porto. Anche la posizione non è casuale, ci troviamo praticamente al centro dello scalo e questo consente ai vigili del fuoco di raggiungere più rapidamente tutte le sue aree. La sicurezza tuttavia non si basa soltanto sulle infrastrutture e sui sistemi tecnologici, ma soprattutto sulle persone, spiegato Rotar, un concetto ripreso anche dal ministro della difesa Valentin Haidignac, ospite d'onore della cerimonia che ha ricordato il ruolo strategico del porto di Capodistria, parte delle infrastrutture critiche del paese e importante anche per il sistema di difesa nazionale. Non siamo qui soltanto per un edificio, ma soprattutto per le persone che da questa caserma usciranno quando qualcosa andrà storto. La sicurezza non comincia dalle attrezzature, ma dalle persone, da chi è preparato e sa cosa deve fare, ha detto il ministro. Un investimento nella resilienza del porto di Capodistria rappresenta anche un investimento nella resilienza della Slovenia, ha aggiunto. L'inaugurazione coincide con il 60° anniversario dell'attività organizzata dei Vigili del Fuoco nel porto di Capodistria. 6 decenni durante i quali, ha concluso Haidignac, sono cambiati i mezzi, le attrezzature, lo stesso porto, ma non la regola fondamentale dei Vigili del Fuoco: quando scatta l'allarme si parte.
1: Avviata stamani a Rovigno la terza edizione della conferenza sulla conservazione e interpretazione del patrimonio marittimo della Croazia. Ad ospitare l'incontro è l'Ecomuseo Batana, che festeggia 10 anni di iscrizione nel registro UNESCO delle buone pratiche di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Sentiamo Dionella Posina Quavita.
2: Dopo una prima edizione a Fiume e una seconda in Dalmazia, la conferenza festeggia proprio a Rovigno il 10° anniversario dell'iscrizione del Museo della Batana nel registro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. 2 giornate che si articoleranno in 5 sessioni con una 30ina di relatori che, come ci racconta Nives Giuricin, direttrice dell'Ecomuseo rovignese, si alterneranno a presentare le nuove collezioni del patrimonio marittimo, gli approcci moderni della sua interpretazione e documentazione, la loro gestione, le tecnologie di tutela, salvaguardia e valorizzazione.
3: Finiremo con la 5ª sessione dal titolo Patrimonio marittimo e giovani, perché appunto quello che si vuole sempre si deve preservare, ma sicuramente bisogna anche tramandare, che è la cosa principale.
2: Racconta la Giuricin, sottolineando che l'obiettivo è il rafforzamento del dialogo tra pratica e politica di conservazione, ma il tutto non sarebbe possibile, dice, senza la presenza umana e le persone di buona volontà.
3: E senza queste testimonianze, ma anche questi, proprio questi esempi vivi, sono sicura che non sarebbe così semplice come forse è per l'Ecomuseo Batana, dove abbiamo la fortuna che a Rovigno la tradizione è ancora vissuta e che si vive proprio vogando la Batana, si vive cantando la Bitinada, si vive alzando le reti. Dunque è ancora viva e bisogna dire grazie, fare un grande applauso a chi continua a vivere così.
2: Rileva la Giuricin, sottolineando che la conservazione e la trasmissione del patrimonio alle nuove generazioni stanno alla base dell'operato.
3: La Batana veramente è diventata il simbolo della nostra città ed è riconosciuta a livello mondiale, vorrei dire. E quando qualcuno vede la Batana o sente parlare della Batana, naturalmente sa che questa è Rovigno. E che dietro ci sta la comunità locale. Naturalmente i 10 anni dell'iscrizione sono un momento, diciamo così, dove si pensa a tutto quello che abbiamo fatto finora, si fanno resoconti, dove siamo arrivati, però quello che bisogna continuare è sicuramente guardare al futuro per continuare a conservare, ma tramandare a quelli che vengono dopo di noi.
1: Parliamo di sport. Assegnati i primi titoli agli campionati europei di ciclismo iniziati oggi in Slovenia nelle prove in linea della categoria Under 23. Tra le donne ha trionfato la Svizzera.

0: svizzera Mara Winter, argento all'olandese Nienke Vink, terza la slovacca campionessa del mondo in carica Victoria Cladonova. Tra gli uomini a tagliare per primo il traguardo di Sencure è stato lo spagnolo Hector Alvarez, seguito dal polacco Jan-Michal Jaskowiak e dal belga Nils Driessen, ottavo lo sloveno Erasem Valjevac. Il miglior piazzato fra gli italiani, Mattia Negrente, quinto. Domani sono in programma la gara femminile in linea elite e la prova uomini junior. La Slovenia per la prima volta ospita uno degli appuntamenti di punta del calendario ciclistico internazionale, un grande impegno per gli organizzatori sloveni. Si dicono molto soddisfatti i rappresentanti dell'Unione Europea di Ciclismo. Lara Deric ci ha avvicinato a Sencur, il portavoce della Confederazione Continentale di Ciclismo, che opera sotto l'egida dell'UCI, Stefano Bertolotti.
1: I campionati sono iniziati, quanti preparativi per arrivare a questo punto?
2: Preparativi lunghissimi, sotto certi aspetti un po' difficili, un po' challenging, come si dice in inglese, ma il risultato lo stiamo vedendo già da questa giornata inaugurale. Possiamo già dire che questi campionati sono un grande successo. Preparativi che sono iniziati più di un anno fa, con i primi contatti, con tantissimi sopralluoghi, per arrivare proprio a questa settimana di, alla fine, di divertimento, perché ormai la stanchezza è finita e ci godiamo anche noi un po' lo spettacolo.
1: Beh, una grande festa anche per la Slovenia, che per la prima volta organizza un evento di questa portata.
2: Beh, ormai parlare di grande ciclismo a livello internazionale negli ultimi anni significa soprattutto parlare di Slovenia. È un evento che porta tanto, un evento che indubbiamente in termini di ricadute non solo di immagine, ma proprio in termini di ricadute economiche porta tanto sul territorio. E appunto una grande prima, e ci auguriamo che non sia un'unica prima.
1: Quando si fanno queste scelte così importanti, quindi assegnare ad un paese l'organizzazione di un evento come gli Europei di Ciclismo, ecco, a cosa si guarda?
2: Ma si guardano tante cose, ovviamente l'organizzazione, quello che c'è dietro, un'organizzazione solida, una federazione solida, un movimento solido, diciamo che tutte le caratteristiche che si cercano per l'organizzazione di un grande evento, una location in grado di ospitare 900 partecipanti, diciamo che tutte queste caratteristiche sono state trovate perfettamente in Sencur, in Lubiana, in questo territorio ovviamente.
1: Protagonisti sono i ciclisti, manca Tadej Pogačar. Un po' dispiace sia gli organizzatori sia i tifosi, che saranno numerosissimi in queste giornate sulle strade, sia a Lubiana, a Sencur e a Mojanza, che è un po' il punto clou di questo europeo.
2: Sicuramente, ci abbiamo sperato fino a ieri, quando si è chiusa la conferma delle nazioni. A parte tutto, la sicurezza e la salute viene prima di qualsiasi evento sportivo, prima di qualsiasi gara di ciclismo, quindi è anche giusto che Tadej si prenda il suo tempo per recuperare a pieno, anche perché appunto l'aspetta una stagione molto molto lunga, quella che sta di fatto per iniziare, perché ormai si corre per 12 mesi all'anno quasi.
3: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: La Commissione per la prevenzione della corruzione ha trasmesso alla Camera di Stato le raccomandazioni sistemiche riguardanti il finanziamento dei partiti e delle campagne elettorali, con le quali si intende rafforzare la trasparenza di finanziamenti e la chiarezza, aumentando di conseguenza anche la fiducia nel sistema politico. Durante la presentazione delle raccomandazioni è stata sottolineata anche la necessità di un'autolimitazione da parte di chi è chiamato a decidere. Nel finanziamento politico non sono importanti solo la legalità, la trasparenza e il controllo, ma soprattutto la tracciabilità. L'opinione pubblica deve capire il percorso del denaro. Se non possiamo vedere questo percorso, non possiamo nemmeno conoscere i rischi, ha sottolineato la Presidente della Commissione, Katarina Bervar-Sternad. E il Presidente della Commissione elettorale nazionale Peter Golob e il Direttore dei Servizi Igor Zorčič hanno illustrato questa mattina le procedure referendarie in vista dell'appuntamento dell'11 ottobre, fornendo dettagli sui seggi elettorali e sulla proclamazione dei risultati. Valerio Fabbri.
4: A 6 mesi dalle elezioni parlamentari e 1 mese prima del voto amministrativo, i cittadini sono chiamati a esprimersi su 4 quesiti referendari, solo uno dei quali legislativo e quindi con esito vincolante. Anche in questa tornata sarà possibile il voto anticipato da martedì a giovedì senza registrazione preventiva, mentre nel giorno del voto saranno allestiti 2.984 seggi elettorali ordinari e 88 omnia, validi quindi per tutti, aperti dalle 7 alle 19, con i primi risultati ufficiali disponibili già a partire dalle 20:30. Gli occhi saranno tutti puntati sul referendum legislativo, sulla modifica della legge sulle inchieste parlamentari, promosso dall'opposizione, che lo ha ribattezzato come un voto per l'abolizione della polizia politica. Per respingerlo dovranno prevalere i voti favorevoli all'abolizione, ammesso che in merito si esprima almeno un quinto degli aventi diritto, ovvero 339.000 voti e 706. Gli altri tre referendum su abolizione del canone obbligatorio per la televisione pubblica, subordinazione dell'assistenza sociale al servizio alla comunità e diritto di voto ai cittadini di paesi terzi alle elezioni locali, come detto, hanno solo valore consultivo. Chiusura infine da parte di sul previsto aumento dei costi, che dovrebbero superare i 9 milioni di euro. L'aumento, ha spiegato, è dovuto principalmente ai maggiori compensi che riceveranno i membri delle commissioni elettorali e degli altri organi elettorali, nonché a costi di materiali più elevati.
0: Il Ministero dell'Agricoltura ha presentato una proposta di modifica della legge sulla protezione degli animali, che è ora sottoposta a consultazione pubblica. Tra le principali novità figura il rinvio alla fine del 2034 del divieto di allevamento delle galline ovaioli in gabbie arricchite, inizialmente previsto a partire dal 1 gennaio 2029 rispetto alle vecchie gabbie convenzionali vietate nell'UE dal 2012. Le gabbie arricchite offrono alle galline maggiore spazio e dotazioni essenziali per il loro benessere. Corrado Cimadoro.
5: Il ministro Ziegler-Kral ha confermato l'obiettivo di porre fine all'allevamento delle galline in gabbia, proponendo una proroga del periodo transitorio per consentire agli allevatori di armonizzare gli investimenti già effettuati. Nel frattempo saranno rafforzati i controlli sui 35 allevamenti ancora operativi e sospesi i fondi pubblici per nuove strutture con gabbie arricchite. La misura accompagna il percorso verso la definitiva cessazione dell'allevamento in gabbia dopo il 2034. La proposta di legge prevede, dal 1 gennaio 2027, l'abolizione dell'obbligo di microcippatura dei gatti di proprietà, salvo in caso di trasferimento, e un allentamento del divieto di tenere i cani permanentemente legati. L'eccezione riguarderebbe i cani nati prima di tale data, purché possano muoversi almeno una volta al giorno, e quelli impiegati nella sorveglianza notturna delle aziende agricole. Le eccezioni saranno soggette a condizioni specifiche e quella per i cani più anziani sarà temporanea. Per i giovani suini sino alle 10 settimane viene confermata la possibilità di castrazione chirurgica entro i primi 7 giorni di vita con anestesia e analgesia. Gli allevatori adeguatamente formati potranno eseguire l'intervento entro tale termine, successivamente sarà necessario un veterinario. La proposta introduce inoltre strutture di ricovero temporaneo per tutti gli animali d'allevamento, in sostituzione del previsto rifugio per gli equidi. Dopo il 180° giorno, gli animali affetti da malattie croniche o con prognosi infausta saranno esclusi dal cofinanziamento statale. Viene inoltre abolita la possibilità di confiscare il veicolo utilizzato per il trasporto illegale di animali domestici. Le modifiche sono attualmente sottoposte a consultazione pubblica per un mese e dovrebbero essere approvate entro la fine dell'anno. Il nostro obiettivo è una normativa che mantenga o rafforzi ulteriormente l'elevato livello di protezione degli animali, definisca chiaramente le responsabilità in materia di benessere animale e consenta un'applicazione efficace della normativa, concluso il ministro Ziegler-Kral.
0: I partiti di opposizione, Levizza Sinistra e Movimento Libertà, hanno criticato le modifiche proposte all'emendamento alla legge sulla protezione degli animali, che prevede tra l'altro, come detto, il rinvio al 2034 del divieto di allevamento di galline in gabbia, cani alla catena, gatti abbandonati. Tutto ciò che era stato fatto per il benessere degli animali viene ora cancellato dal governo di destra con le modifiche proposte alla legge, ha scritto il Movimento Libertà su Facebook. La sinistra ritiene invece che non si tratti di correzioni tecniche, bensì dell'eliminazione e dell'indebolimento di misure per le quali si erano battuti durante il precedente mandato. Critiche anche le organizzazioni non governative. I paesi del G7 rilasceranno 100 milioni di barili di gasolio egregio dalle loro riserve strategiche. Il rilascio inizierà immediatamente e durerà 4 mesi. Allo stesso tempo hanno concordato di non introdurre un divieto reciproco di esportazione di gasolio. Lo si evince da un comunicato congiunto pubblicato dalla Commissione europea. Erika Paternosch.
6: Di fronte a fluttuazioni di prezzo senza precedenti sui mercati petroliferi, dove l'impennata dei prezzi minaccia la stabilità economica e il benessere dei nostri cittadini, abbiamo concordato misure decisive e coordinate per stabilizzare l'approvvigionamento energetico immediato. Lo si legge nel comunicato stampa congiunto a seguito del vertice straordinario dei leader G7 sulle misure coordinate per ridurre i prezzi globali del carburante, convocato dal presidente francese Emmanuel Macron. L'obiettivo, recita il documento, è quello di proteggere famiglie e imprese dagli shock dei prezzi e rafforzare la resilienza a lungo termine dei sistemi energetici globali. Il rilascio coordinato di 100 milioni di barili attraverso l'Agenzia Internazionale dell'Energia, AIE, hanno spiegato i paesi del G7, includerà un rilascio significativo di gasolio nei primi 20 giorni da parte dei membri e dei partner del gruppo. Questi nei prossimi giorni si incontreranno nell'ambito dell'AIE per discutere di eventuali ulteriori rilasci di gasolio. Coordineranno inoltre i piani di manutenzione delle raffinerie dei paesi del G7 al fine di evitare fermi simultanei degli impianti. Le 7 principali economie più avanzate del mondo hanno anche invitato i paesi che dispongono di significative capacità di raffinazione di petrolio a incrementare la produzione globale di prodotti raffinati, in particolare di gasolio. Al contempo hanno pure concordato di non introdurre divieti di esportazione di gasolio e invitato le altre grandi potenze ad astenersi da tali restrizioni. Una decisione accolta con favore dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che ha anche salutato il rilascio coordinato delle riserve strategiche.
0: Gorizia torna al centro del dibattito culturale sul tema delle frontiere con 1 a 3 giorni di incontri, lezioni magistrali, percorsi urbani e iniziative culturali nella prima edizione del Festival Frontiere, dove i mondi si incontrano. A partire da oggi fino a domenica, al Teatro Verdi di Gorizia, 8 protagonisti della cultura e del mondo accademico affronteranno temi che vanno dalla geopolitica all'intelligenza artificiale, dalle identità al rapporto tra Oriente e Occidente. Davide Fifacco.
7: Gorizia, città di confine per definizione, diventa per 3 giorni un laboratorio di riflessione sulle frontiere, non soltanto geografiche, ma anche culturali, sociali e mentali. Da oggi a domenica si svolge infatti Frontiere, dove i mondi si incontrano, festival nato nel solco dell'esperienza di Go 2025, promosso dal gruppo Nemid Piccolo, Editori La Terza, Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, Comune di Gorizia, Regione Friuli Venezia Giulia. Il cuore della manifestazione sarà il Teatro Comunale Giuseppe Verdi, dove sono in programma 8 Lectio Magistralis. Ad aprire oggi la sinologa e saggista Giada Messetti, con un confronto tra Cina e Stati Uniti. In serata la storica Anna Foa parlerà invece di sionismo e diaspora. Domani spazio allo psicologo Matteo Lancini sul rapporto tra giovani e adulti, al fisico teorico Paolo Ferri con un viaggio tra universo finito e infinito e alla sociolinguista Vera Gheno, che affronterà il rapporto tra maschile e femminile. Domenica il programma proseguirà con il filosofo Stefano Velotti sul confronto tra bello e brutto, quindi Maurizio Ferraris parlerà del rapporto tra intelligenza naturale e intelligenza artificiale. A chiudere sarà lo storico Alessandro Vanoli con una riflessione su Oriente e Occidente. Ma Frontiere non resterà dentro il teatro. Il centro storico sarà coinvolto con il progetto Crossroads, un itinerario urbano tra piazze, strade, corti e botteghe, pensato per raccontare la storia e la memoria della città prima e dopo la nascita del confine. Musei, biblioteche, scuole, librerie, bar e ristoranti parteciperanno inoltre alla manifestazione, con laboratori, mostre, passeggiate, iniziative per bambini e una speciale food experience dedicata alle contaminazioni della cucina friulana, slovena e mitteleuropea. Un festival, dunque, che prova a trasformare la frontiera da linea di separazione a luogo di incontro e confronto, riportando Gorizia e la sua dimensione trasfrontaliera al centro del dibattito culturale europeo.
0: Si chiude qui il Giornale della Sera da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardio, redazione Erika Paternus, in sala di regia Igor Vigini. Tra poco alle 20 trasmetteremo TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione di TV Capodistria. In studio questa sera Tommaso Magnà. Buona serata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto dalla nostra redazione. Sulla A4 Brescia-Padova per incidente si registrano code tra Brescia Est e Sirmione in direzione Venezia e tra il bivio per l'A22 e Somma Campagna sulla carreggiata opposta. Code per traffico intenso invece sulla tangenziale di Mestre e tra il Terraglio e il bivio per l'A27 in direzione Trieste. Vi informiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova, a partire dalle 20 di questa sera venerdì 2 ottobre fino alle 10 di domenica 4 ottobre, lo svincolo di Desenzano sarà chiuso in entrata sia in direzione Milano sia in direzione Venezia. A partire dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina, inoltre chiuso in uscita lo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. E sempre per lavori dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina sul tratto Padova-Venezia dell'A4, chiuso l'allacciamento tra la A4 e la A13 in entrambe le carreggiate per chi dalla A4 si mette in A13 con direzione Bologna. È prevista la deviazione del traffico alla stazione autostradale di Padova Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Con questo è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: Cominciati oggi con le gare Under 23 e i campionati europei di ciclismo ospitati per la prima volta dalla Slovenia, i ragazzi erano impegnati questo pomeriggio su un percorso di 141 km e 900 metri, con partenza da Lubiana per arrivare, attraverso Scofia Loca, al circuito finale attorno a Chanciur, con la dura salita della Mojanza da ripetere tre volte. A conquistare il titolo europeo di categoria è stato lo spagnolo Héctor Álvarez, fresco vice campione del mondo che ha staccato tutti ad una trentina di chilometri dal traguardo, ha fatto il voto soprattutto nei tratti di discesa ed ha quindi festeggiato in solitaria con 20 secondi di margine sul polacco Jan Jacek e 33 secondi sul belga Nils Driessen. Quinto l'italiano Mattia Negrente ed ottavo lo sloveno Erasen Valjevec. A livello femminile, su un percorso che prevedeva solo 4 giri nel circuito per un totale di 88 km e 400 metri, ad imporsi Matinater è stata invece la svizzera Mara Winter. L'elvetica ha preceduto in uno sprint ristretto l'olandese Nienke Finke e la slovacca Victoria Kladonova, ossia quelle che erano le due principali favorite per la vittoria. Settima l'italiana Eleonora Ciabocco, 33esima la slovena Pia Galoff. Domani spicca nel programma la gara in linea Elite femminile, mentre domenica ci sarà la gara più attesa, ossia l'analoga prova maschile in cui la Slovenia, pur come noto priva dell'infortunato campionissimo Tadej Pogačar, parte con grandi ambizioni, nonostante il favorito principale sia il campione olimpico belga Remco Evenepoel. Dopo la brutta partita persa in casa contro il Belgio e dopo la bella vittoria in trasferta in Turchia, torna in campo stasera l'Italia per il terzo turno della Nations League di calcio. La nazionale di Roberto Mancini è chiamata ad un compito sulla carta proibitivo contro la Francia di Zinedine Zidane, che comanda il girone A a punteggio pieno dopo aver battuto, seppur con non poca fatica, prima la Turchia e poi il Belgio, in entrambi i casi per 1-0. Queste le parole del commissario tecnico italiano alla vigilia del match, il cui inizio allo stadio Saint-Denis di Parigi è previsto alle ore 20:45.
4: La sfida è un classico del calcio europeo, Italia-Francia, quindi è questo, insomma, due squadre, una squadra la Francia che è piena di giocatori incredibili e sono molto avanti rispetto a noi, e noi che abbiamo iniziato questo percorso, e sicuramente sarà una partita bella, importante, che ci dirà molte cose, insomma, e ci sarà molto utile.
3: Ricordiamo che domani torneranno in campo sia la Slovenia, seconda nel gruppo E con 4 punti, che sarà ospite della Svizzera capolista punteggio pieno alle ore 20:45 a Lucerna, sia la Croazia, che nel gruppo C affronterà alle ore 18 a Fiume l'Inghilterra, che al momento la affianca in seconda posizione con 3 punti. Fra i match di ieri da segnalare il pareggio per 2-2 fra Grecia e Olanda, la vittoria in casa per 2-0 della Germania sulla Serbia, quella sempre interna per 2-1 del Galles sulla Norvegia e quella esterna per 4-2 del Portogallo sulla Danimarca, nella prima partita giocata dai lusitani dopo il polemico abbandono della squadra di Cristiano Ronaldo in rotta con l'allenatore Jorge Jesus. Weekend intenso nel mondo dei motori. A Sepang in Malesia si disputa il Gran Premio che era originariamente previsto in aprile in Bahrain e che era stato cancellato a causa della guerra in Medio Oriente. Stamattina si sono tenute le prime due sessioni di prove libere importanti per i piloti anche per prendere contatto con un circuito su cui non si gareggiava dal 2017. Il miglior tempo, per quel poco che conta, visto che le prove del venerdì molto spesso non rispecchiano i rally valori che si vedono poi nelle giornate successive, è stato fatto segnare dalla Ferrari del monegasco Charles Leclerc, che ha preceduto di 99 millesimi di secondo la Red Bull del franco-angerino Isaac Hadjar. Terzo il campione in carica delle McLaren Lando Norris, mentre le favorite Mercedes di George Russell e del leader del mondiale italiano Andrea Kimi Antonelli hanno ottenuto rispettivamente il settimo e l'ottavo tempo a circa mezzo secondo. Aspettiamoci entrambi molto più avanti sia nelle qualifiche previste domani mattina alle 10 sia in gara domenica alle 9. Sempre in Asia ma in Giappone sono invece impegnati i piloti della MotoGP e come per la Formula 1 si tratta del 16° appuntamento della stagione. Le prequalifiche di questa mattina hanno visto primeggiare, non certo a sorpresa, gli spagnoli col miglior tempo fatto segnare, con tanto di nuovo record della pista, da Alex Marquez. Il pilota della Ducati Gresini ha fatto meglio di 76 millesimi rispetto a Pedro Acosta della KTM, vincitore due settimane fa in Austria ed evidentemente in ottima forma. Terzo, ad un decimo esatto, il campione del mondo in carica, nonché fratello di Alex, ossia Marc Marquez, con la Ducati ufficiale, mentre un altro decimo dietro ha chiuso l'italiano dell'aprile ufficiale, Marco Bezzecchi. Solo ottavo tempo invece, a quasi mezzo secondo, per il leader del mondiale Jorge Martin con l'altra Aprilia. Stanotte le qualifiche, domani mattina alle 8 la gara sprint e domenica alle 7 la gara completa. In Sardegna si chiude invece dopodomani il campionato mondiale di rally, visto che l'ultima gara, che era in programma il mese prossimo in Arabia Saudita, è stata cancellata anche in questo caso per ragione del conflitto in Medio Oriente. A giocarsi il titolo vi sono, tutti su Toyota, il gallese Finn Evans, che comanda in generale con 230 punti, il finlandese Sami Pajari, che lo segue a 213, e lo svedese Oliver Solberg, terza, 209. Al termine della giornata odierna, quando si sono concluse 7 delle 17 prove speciali in tutto in programma, in testa si trova però il belga della Hyundai, Thierry Neuville, con appena 4 decimi di margine sul compagno di squadra francese Adrien Formeau. Terzo Solberg a 12 secondi, mentre Pajari è quinto a 40 secondi e Evans sesto a quasi 1 minuto e 10 secondi. E restiamo in Italia, spostandoci per in Emilia per il terzo turno dell'Eurolega di basket, che è iniziato ieri con in campo anche la Virtus Bologna. I bianconeri, allenati dallo spagnolo Alex Mumbrú, che è fra l'altro anche il CT della Germania, hanno colto il loro primo successo in questa Eurolega imponendosi in casa per 76 a 74 contro i greci dell'Olympiakos. Davvero convulso, combattuto ed emozionante in finale, con una serie continua di sorpassi e controsorpassi negli ultimi momenti del match. Dopo che Jean Montero aveva messo avanti di un punto gli ellenici con una bella entrata con appoggio al tabellone a 6 secondi dalla fine, a dare la vittoria a Bologna è stato Marcus Kerr, miglior marcatore dei suoi con 22 punti, che ha infilato proprio a fil di sirena un tiro da 3 pur preso totalmente fuori equilibrio. Per l'Olympiakos è arrivata così la prima sconfitta europea della stagione. Terza sconfitta in 3 partite invece per il Real Madrid, battuto come vediamo per 102 a 98 in Bulgaria dagli israeliani del Hapoel Tel Aviv, arrivati invece al loro secondo successo stagionale. Negli altri due match giocati ieri, vittoria interna sia per Parigi contro lo Žalgiris Kaunas che per la Crvena Zvezda contro i turchi dell'Anadolu Efes, per i quali oltretutto si è anche gravemente infortunato al tendine d'Achille il neoacquisto americano Mike James. Stasera le altre 6 partite, fra cui quella dell'Olimpia Milano impegnata sul campo del Baskonia Vittoria. Per il tennis il torneo più importante di questa settimana è quello di Pechino, di livello 1000 per le donne e 500 per gli uomini. In tabellone non ci sono più italiani, visto che dopo l'uscita di ieri del numero 4 Flavio Cobolli in ambito maschile, oggi ha perso anche la numero 14 Jasmine Paolini fra le donne, 3-6, 7-6, 6-2 il punteggio con cui la Toscana si è arresa all'Ucraina Daria Snigur. Per il resto, come vediamo, nessun problema per la numero 2 bielorussa Arina Sabalenka, 6-1, 6-3, alla messicana Renata Sarasua. E 16esimi raggiunti, seppur dopo aver perso un set, anche per la numero 4 russa Mira Andreeva, impostasi 3-6, 6-0, 6-0 sulla padrona di casa cinese Yue Yuan. Fra gli uomini si è più avanti, oggi ha approdato agli ottavi il numero 3 russo Dani Medvedev, 6-4, 6-2, allo spagnolo Carreño Busta, mentre si sono già guadagnati un posto ai quarti il numero 6 Novak Djokovic, 4-6, 7-6, 6-2, al cinese Yun Chao Ketebu, il polacco Hubert Hurkacz ed il russo Karen Khachanov, domani gli ultimi 5 ottavi. A livello 500 si gioca anche a Tokyo, dove oggi è uscito agli ottavi Luciano Dardari, battuto in 2 set dal francese Kyrian Jacquet. Domani mattina in campo, sempre agli ottavi, Matteo Arnaldi contro il numero 1 del seeding Carlos Alcaraz e Matteo Berrettini contro Adolfo Vallejo. Fra i risultati di oggi spicca la vittoria in 2 set del francese Arthur Fils, che come vediamo ha eliminato il numero 2 Francis Tiafoe per 6-3, 7-5. Chiudiamo con il nuoto, visto che nel pomeriggio è arrivata una grandissima prestazione a Baku, in Azerbaijan, dove è in corso la prima tappa della Coppa del Mondo. Il russo Yegor Korniev ha infatti pareggiato il record del mondo di 100 stile libero in vasca corta, dominando la gara in 44 secondi e 84 centesimi. Pareggiato quindi primato che era stato stabilito dall'australiano Kyle Chalmers nel 2021.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: Obiettivo Economia. Il punto settimanale sull'economia e sui mercati europei e mondiali. E qualche spunto per investire consapevolmente. Di Alessandro Martegani.
1: E bentornati, benvenuti a Obiettivo Economia. Oggi puntata un po' diversa dal solito, abbandoniamo la stretta attualità dei mercati per parlare di un argomento molto importante che è l'educazione finanziaria, e ne parliamo naturalmente con Franco Galante. Ciao Franco, bentornato.
2: Ciao Alessandro, buon pomeriggio a te e radioascoltatori.
1: Dicevo, parliamo di educazione finanziaria, è un tema che ci sta naturalmente molto a cuore, un po' il motivo di fondo anche di quello che facciamo ogni settimana, cioè cercare di dare un po' consapevolezza a chi ci ascolta sui mercati, insomma su come funziona questo mondo, ma insomma faccio un po' di autoincensazione, un po' quello che noi cerchiamo di fare tutto l'anno, insomma questi lo fanno solo... No, sto scherzando. Insomma, sì, comunque insomma, ecco, è una cosa doverosa.
2: Io sono anche un po' critico nei confronti del sistema che dovrebbe spingere molto di più verso questi argomenti anche attraverso i media, perché un'educazione finanziaria e dei corretti comportamenti finanziari non solo hanno dei risvolti positivi poi per l'individualità del singolo, ma anche per l'intera collettività, certo. Inevitabilmente. Come ogni anno, Alessandro, il 4 novembre scorso si è tenuto anche un meeting di Edufin, questo comitato realizzato da Bocconi, che analizza i comportamenti finanziari e la consapevolezza finanziaria degli italiani. E devo dire che da questo meeting, da questo report e da questa analisi, l'alfabetizzazione finanziaria degli italiani e io aggiungerei anche quella assicurativa, perché anche quello è un tema che dovrebbe riguardarci tutti un po' più da vicino. Ecco, questa alfabetizzazione si conferma sempre un po' a tinte fosche, mi viene da dire, no? Quindi appena due persone su cinque, quindi il 40%, sono considerati competenti e gestiscono concretamente le proprie disponibilità economiche affidandosi ai professionisti, voglio dire, del mestiere, mentre molti, cioè tutto rimanente, tutta la schiera dei rimanenti, o restano immobili, e quindi ricordiamo che nei conti correnti degli italiani, ad esempio, giacciono circa 1.590 miliardi di euro in fruttiferi, e o ancora peggio, agiscono in maniera inconsapevole con un'altissima componente del fai da te, che poi, come vedremo più avanti, argomentandola, si è rivelata spesso produttrice di lutti finanziari considerevoli. Questa indagine ha rivelato quindi conoscenze previdenziali e finanziarie, da cui è emerso che il voto medio per il terzo anno consecutivo si attesta a 56 su 100, quindi è sotto la sufficienza che è di 60 su 100. E in fatto di previdenza, e questo è anche un dato che sinceramente mi allarma di più, la situazione è anche peggiore, perché il punteggio si ferma a 48 su 100, quindi non c'è piena consapevolezza, anzi c'è pochissima consapevolezza, in particolare da parte dei giovani, su quello che è la necessità di costruirsi anche un futuro finanziario, attraverso pilastri di previdenza integrativa, però questa cosa è ancora poco sensibilizzata e quindi anche poco percepita da un certo target di popolazione. E parlare di educazione finanziaria, Alessandro, è importante perché viviamo in un mondo dove tenere i soldi fermi equivale a farli, perdere di valore.

0: all'esplosione che abbiamo vissuto anche con il tema del rincaro delle materie prime, ma tuttavia fondamentalmente nel tempo il potere di acquisto viene eroso e di conseguenza paradossalmente chi pensa di essere prudente, quindi di mantenere i denari, voglio dire, in conto corrente, in realtà si espone a un rischio maggiore, che è quello appunto di non proteggere il proprio futuro e di non mantenere il potere di acquisto. Dico sempre che non serve diventare dei grandi esperti per gestire bene i propri risparmi, serve però capire che è indispensabile avere un supporto qualificato e competente e imparziale, soprattutto per poter definire i propri obiettivi finanziari e quindi gestire la propria disponibilità. Dico sempre, no, che uso la metafora del cardiologo, non serve, voglio dire, studiare medicina per capire se hai i tuoi problemi, voglio dire, di cuore, basta che ti rivolgi ad un cardiologo e ovviamente lui ti dà la ricetta per gestire, come dire, la tua terapia. Molti in Italia, in finanza, devo dire che si scoprono, hai capito, tutt'oggi, sì, e si cimentano in queste dinamiche, voglio dire, di fai da te, ma in realtà investire non è un evento, è un processo, no? Ci vuole del tempo, ci vogliono delle competenze, ci vuole una consapevolezza, quindi dobbiamo far comprendere a chi ci ascolta che saper gestire il denaro è importante anche per saper difendere non solo il proprio potere d'acquisto, ma anche i propri diritti, perché non è solo una competenza economica il sapere finanziario, ma è uno strumento alla fin fine di libertà. Quando hai la sicurezza economica o la capacità di definire un risparmio per determinati obiettivi, ti senti anche più libero, voglio dire, meno condizionato dagli eventi del breve termine, no? Quindi è una cosa che sembra banale, però ritengo che non lo sia affatto, insomma, banale. E, ecco, abbiamo parlato di fai da te, no? Quindi questo fai da te, ricordiamolo, ha dei rischi, voglio dire, altissimi, rischi non solo economici ma anche umani e sociali, come dicevo. Ricordo che nei vari crack finanziari vissuti in Italia negli ultimi 15 anni sono stati coinvolti quasi 1,5 milioni di persone, 1,5 milioni di risparmiatori, con un costo effettivo di circa 45 miliardi di euro di risparmi che sono stati azzerati. Noi in Veneto ne sappiamo qualcosa, certo, con i vari crack delle banche popolari.
1: Sì, che vengono chiamati i crack delle banche venete, un po' ingiustamente, sì, a mio modo di vedere, che sono i venti, poi non c'entrano niente, insomma, in questa cosa qui. Ecco, però.
0: Sì, poi abbiamo avuto anche a livello nazionale, insomma, il tema dell'Etruria, insomma, ci sono state altre realtà, ma non solo bancarie. Abbiamo avuto il crack Parmalat, il crack Cirio, cioè l'Argentina. Cioè, negli ultimi 15 anni c'è stato parecchio fermento in questo senso. E quindi tu capisci che 1,5 milioni di risparmiatori danneggiati con le relative famiglie, quindi inevitabilmente stiamo parlando di un numero di persone coinvolte sicuramente più ampio, un costo di 45 miliardi di euro di risparmi che sono andati in fumo, ecco, a livello economico, se ci fossero ancora quei 45 miliardi, capiamo che a livello di consumi, investimenti, cioè il circolo di quei soldi nell'economia avrebbe sicuramente generato, certo, magari anche qualche posto di lavoro, no? Uh-huh. Quindi per questo il risparmio e come gestiamo il risparmio diventa importante anche dal punto di vista sociale e non solo individuale. Quindi questo è un tema,

0: come anche un tema prendere decisioni, come dire, più consapevoli e avere questa consapevolezza per difendersi da truffe ed abusi che, come dicevo, poi nel mondo attuale, nel mondo del digital, cominciano a essere sempre più diffusi. Da addetto ai lavori aggiungo anche una mia riflessione personale a riguardo, e devo dire che anche il sistema, come ho detto un po' in apertura, dovrebbe come dire, essere un po' più preparato e dovrebbe offrire persone più competenti a chi cerca consulenza finanziaria. E spesso chi va in banca si limita, voglio dire, a chiedere il rendimento di un determinato strumento o di un determinato prodotto, e chi offre quello strumento, quel prodotto, quel servizio, a mio modo di vedere, non deve mai promettere un rendimento, ma deve contestualizzarlo ad un certo livello di rischio, no? Rendendo consapevole il risparmiatore che i pasti gratis, come mi piace dire, non esistono, e che tutto si paga, a cominciare dall'essere al mondo, come scriveva Cesare Pavese.
1: Sì, sì.
0: Quindi è per questo che esiste il premio al rischio, quindi più ti esponi più opportunità di guadagno hai, ma devi essere anche consapevole e soprattutto bisogna investire, come dire, per obiettivi e non rincorrere a tutti i costi il tasso di interesse, perché poi l'esperienza sul campo mi fa dire che chi si è prefissato di investire guardando solo al rendimento, prima o poi si è schiantato contro un muro. Chi invece ha pianificato guardando ai suoi obiettivi e ha speso anche il rischio corretto per i suoi orizzonti temporali, ha saputo anche raccogliere ottimi risultati. E dico sempre, per citare anche il mantra del professor Allegrenzi dell'Università Ca' Foscari di Venezia, che il denaro si trasferisce dalle persone impazienti alle persone pazienti. Quindi questo è una regola che mi piace sempre citare per far capire, no, come bisogna, quando si investe, mantenere anche una disciplina e non cercare a tutti i costi di rincorrere, voglio dire, il maggior rendimento possibile nel più breve tempo possibile. C'è ancora qualcuno che fa questo tipo di, come dire, io la chiamo anche violenza economica, perché comunque spesso qualche sedicente guru su TikTok fa credere che esistano queste scorciatorie.
1: Sì. Per... escono anche a me quelli lì. Sì, sì.
0: Esatto. E quindi adesso noi ci ridiamo sopra, però pensa che solo nei primi 8 mesi del 2025 sono stati trattati 12.000 casi di truffe di questo tipo per un totale di 143 milioni di euro che sono stati sottratti alle vittime, voglio dire, di queste credulonerie.
1: Certo.
0: E di questi
1: vittime che probabilmente si sono mangiati gli unici soldi che avevano in questa cosa qui, no? Perché chiaramente non è che queste persone qua si rivolgono alle persone che i soldi ce li hanno, ecco. detta
0: esatto.
1: Molto volgarmente.
0: Esatto, sì, perché poi paradossalmente il rischio, voglio dire, di cadere in queste truffe cade sui soggetti più deboli, quindi
1: certo.
0: Chi ha poco vuole e crede nel miracolo della vincita del super enalotto. In realtà dico sempre che sì, al super enalotto puoi vincere, ma questa cosa non è sistematica e ripetibile, soprattutto riguarda una persona su 60 milioni di persone che provano a tentare la fortuna, quindi quello non è il metodo sicuramente per investire. Io credo invece, Alessandro, che il corretto metodo per investire, questo è un suggerimento anche che voglio ancora trasferire a chi deve cimentarsi con la gestione dei propri risparmi è che il risparmiatore deve comprendere una differenza importante che c'è tra tre concetti, che sono la tolleranza al rischio, la capacità di rischio e la necessità di rischio. Ecco, questi temi, chiaramente questi tre concetti, mi rendo conto che il risparmiatore o la signora Maria non possono averli nelle corde, dovrebbe essere l'operatore che presta e che offre la consulenza a trattarli e a condividerli insieme con chi sta appunto dall'altra parte, chi deve investire i propri risparmi. La tolleranza al rischio significa, diciamo, l'attitudine a sopportare che il valore dei miei investimenti possano oscillare in maniera più o meno significativa, soprattutto su orizzonti temporali di brevissimo termine. La capacità di rischio, cioè il potermi permettere un livello più o meno alto di rischio legato alla mia situazione personale, prevalentemente ovviamente se ho un lavoro stabile, se ho poco debito e se ho un buon reddito, chiaramente ho una capacità di rischio che è più alta di chi invece ha un lavoro precario, magari anche un debito elevato e quindi un reddito discontinuo. E la necessità di rischio è inevitabilmente quella che mi serve per realizzare determinati obiettivi più in là nel tempo, dove ho bisogno di avere un rendimento più elevato per raggiungerli. L'esempio che faccio sempre è che, ad esempio, mi nasce un figlio, comincio già, o meglio, dovrei cominciare già a pianificare un risparmio per consentire poi, quando il figlio sarà maggiorenne, di poter far continuare gli studi, piuttosto che dargli, voglio dire, una prima base di partenza per gestire la sua indipendenza. E quindi va da sé che se decido di risparmiare 100 euro al mese su una gestione o su un ETF o su un fondo obbligazionario, 100 euro al mese per 20 anni con un rendimento ipotetico medio della parte obbligazionaria intorno al 3%, mi produrrebbero un montante finale di 32.000 euro. Se invece io quei 100 euro al mese in 20 anni li dedico all'investimento azionario, quindi li investo sulla crescita del mondo, come mi piace dire, il rendimento medio dell'azionario degli ultimi 50 anni è intorno al 7%, è chiaro che i 100 euro al mese per 20 anni al 7% non sono più 32.000, ma sono 52.000.
1: Certo.
0: Quindi è importante capire e definire i propri obiettivi proprio per dare, come dire, anche ai nostri soldini, ai nostri risparmi, un senso corretto appunto rispetto alle necessità che andiamo a percorrere. Se nessuno ci fa vedere che per 20 anni i miei soldini, a forza di investirli un anno per un anno, mi fa perdere soldi, è chiaro che questa cosa poi nuoce non solo all'individuo che fa l'investimento, ma, come dicevo prima, anche all'intera collettività. È stata fatta una bellissima ricerca dal Wall Street Journal su quello che è il risparmio degli italiani. Sappiamo che gli italiani sono ottimi risparmiatori, ma pessimi investitori. E questa analisi faceva sostanzialmente, riportava un'ipotesi in cui il risparmio degli italiani fosse stato investito da quando è partito l'euro, quindi dal 2000 sostanzialmente, negli ultimi 25 anni, invece che nei conti correnti piuttosto che nei BOT e nei BTP, se fosse stato investito come investe il fondo sovrano norvegese che gestisce fondamentalmente i soldi dei, dei cittadini della, della Norvegia, che investe circa il 65% nel mercato azionario. Ecco, i nostri soldini da 10.000 miliardi di euro, che è il risparmio sostanzialmente degli italiani ad oggi, oggi sarebbero 29.000 miliardi di euro,
1: cioè,
0: se negli ultimi 25 anni avessimo investito con un orizzonte temporale più lungo e con degli strumenti, voglio dire, più legati alla crescita del mondo. Quindi questo chiaramente impatterebbe positivamente poi su tutto il contesto sociale, perché si risolverebbe probabilmente il problema delle pensioni, si risolverebbe il problema della sanità.
1: Sì, diciamo, cioè, c'è sempre questa variante della gestione da parte della politica italiana di questa cosa, però no, scusa, è uno scherzo, stavo una battuta,
0: vero,
1: ma
0: no,
1: neanche
0: no,
1: tanto,
0: ma...
1: neanche tanto.
0: No, no, ma hai ragione Alessandro, perché prima no, citavo il tema no, dei, dei media che dovrebbero essere più pressanti nel,
1: certo,
0: nel far percepire quanto importante sia il tema dell'educazione finanziaria. Probabilmente non c'è neanche l'interesse a farlo.
1: Esatto, sì, bravissimo.
0: Questa è una critica che io faccio nei confronti del sistema,
1: sì, sì,
0: perché inevitabilmente se io mantengo la popolazione, come dire, in una certa ignoranza, ho anche la possibilità di proporre dei prodotti o degli strumenti che magari fanno meno l'interesse del risparmiatore e fanno più l'interesse di chi lo vende. Adesso insomma, certe cose ci sono non solo in questo mondo qui, ma in tutti i mondi. Poi il torbido va dalla parte,
1: certo,
0: di chi vende e non dalla parte di chi compra. Quindi ci vorrebbe sicuramente un più equilibrio, quindi a mio modo di vedere dovrebbe entrare proprio la materia educazione finanziaria nelle scuole,
1: sì,
0: a partire dalle scuole medie quantomeno, perché ripeto, è lì che si vanno a formare poi le teste, voglio dire, di chi dovrà gestire il proprio il risparmio derivante dal proprio lavoro, risparmio che viene ereditato poi da chi lascia in eredità qualcosa. Quindi formare le persone finché sono giovani aiuta a non sperperare il denaro e a investirlo in, in maniera corretta, no? Quindi soprattutto, ecco, quello che emerge poi, per chiudere un po' questo tipo di ricerca, emergono tre tipi di profili. Il profilo, diciamo, di chi ha delle competenze, voglio dire, finanziarie discrete, e questo equivale a circa un 30% della popolazione. Poi emerge un profilo che viene detto di quelli miopi e inconsapevoli, a cui appartiene il 20% della popolazione, e quindi queste sono persone che capiscono che magari devono pianificare qualcosa, però non hanno consapevolezza, non sanno quali strumenti,
1: certo,
0: usare, e quindi fanno finta di niente, calciano in avanti la lattina sostanzialmente. E poi ci sono quelli che sostanzialmente sono avveduti ma inattivi, e quindi anche questi sanno che dovrebbero fare qualcosa e capiscono che devono fare qualcosa, però non decidono cosa fare. E la cosa più che fa pensare è legata a quella parte di miopi inconsapevoli che purtroppo risiede soprattutto nelle fasce giovani.
1: Sì.
0: Per quello parlavo dell'importanza dell'intervento anche istituzionale all'interno delle scuole, perché con la situazione previdenziale che ci troviamo ad avere in Italia, in cui nel 2050 è previsto che ci sia un lavoratore e un pensionato, quindi lo schema, voglio dire, sarà questo. E sarà molto difficile, certo, che il sistema pubblico possa garantirti una pensione adeguata a mantenere, voglio dire, un tenore di vita come quello che tu hai durante l'età lavorativa. Quindi considerando che l'età media comunque avanza, adesso l'età media è intorno agli 84 anni, quindi si vive di più, è importante anche riuscire a garantirsi un, come dire, una situazione finanziaria che sopravviva a quello che è la nostra vita, nel senso che se noi terminiamo i soldi prima di passare a miglior vita, è chiaro che è un problema non solo nostro, ma è un problema sociale, no? Quindi tornano ad incrociarsi questi temi, no? Importanza dell'educazione finanziaria, sì, per la vita del singolo, ma anche per la collettività e per la socialità.
1: Certo.
0: Quindi bene che come dire, questi ormai da una 7-8 anni il mese dell'educazione finanziaria è diventato parte di un patrocinio anche ministeriale.
1: Sì.
0: È bene che anche le istituzioni si affaccino a questa dinamica. Secondo me, insomma, c'è da fare molto molto molto di più, perché attualmente l'educazione finanziaria è in mano alle persone, come dire, volenterose, che fanno il mio mestiere,
1: sì,
0: e che però lo fanno con integrità, con voglia di insomma, formarsi, con voglia di dare un servizio effettivo al cliente, e non con l'obiettivo, voglio dire, di fare budget o di vendere un prodotto finanziario che spesso e volentieri poi non è quello che va a soddisfare le esigenze di quel tipo di cliente che lo sottoscrive.
1: Dunque, io spero, anzi ne sono sicuro, insomma, che magari un gradellino di consapevolezza in più l'abbiamo messo con questa nostra operazione. E
0: ci proviamo sempre.
1: Esatto. Naturalmente il consiglio principe rimane sempre quello, insomma, di affidarsi a qualcuno che ne capisce. Cioè, sembra una stupidaggine, però tu l'hai detto, tu lo ripeto io, insomma, perché poi parte
0: no,
1: alla fine
0: detto,
1: parte
0: no,
1: tutto
0: che...
1: da lì.
0: C'è qualche guru sedicente che su TikTok fa credere ancora fa vedere dei miraggi che,
1: certo,
0: in realtà non esistono. Purtroppo la mente umana è costruita, purtroppo, Alessandro, sul breve termine.
1: Sì.
0: E questo è un grande limite, voglio dire, mai riconosciuto. Cioè, quindi, guardando al breve termine, guardiamo sempre la cosa più facile da raggiungere, cerchiamo le scorciatoie per raggiungere il miglior risultato,
1: certo,
0: nel più breve tempo possibile. Ecco, negli investimenti bisogna ragionare al contrario,
1: esatto,
0: perché le scorciatoie ti fanno sempre schiantare e non ti fanno mai ottenere poi un risultato sostenibile nel tempo.
1: È vero, hai ragione. Bene, io, a me non rimane che salutare chi ci ha ascoltato. Prossima settimana torniamo sull'attualità. Grazie a tutti e grazie naturalmente a Franco Galante.
0: Ciao Alessandro, buon pomeriggio a te e ai radioascoltatori.
2: Obiettivo Economia, il punto settimanale sull'economia e sui mercati europei e mondiali. E qualche spunto per investire consapevolmente, di Alessandro Martegani.
3: E se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni da lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re

0: Melo d'Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
2: Giuseppe, la replica.
0: Ah sì, e la sera dalle 21 alle 22.

0: Buongiorno da Stefano Lusi e benvenuti nel consueto appuntamento del venerdì con il vaso di Pandora. Oggi cominciamo con le cose serie e lo facciamo con i bambini delle scuole di Isola, Pirano e Sicciole che sono qui in studio, ci hanno invaso lo studio 01. Buongiorno bambini.
1: Buongiorno.
0: Allora, mamma, se mi ascolti, ciao. Chi l'ha detto? Dov'è?
2: Io,
0: vieni,
2: no.
0: Vieni, avvicinati, vieni a salutare la mamma. Dimmi, come ti chiami?
2: Io mi chiamo Fiodor.
0: E saluti la mamma, ovviamente.
2: Sì. Mamma, ancora una volta, se tu ascolti adesso Radio Capodistria, ti dico ciao.
0: E invece voi due, che siete quelle più coraggiose, quelle che si sono avvicinate
3: anche
0: prima,
3: come,
0: anche tu sei coraggiosa. Allora, tu, voi due invece, come vi chiamate? Salutate anche voi la mamma, il fidanzato. Allora, sento coraggiosa e poi non dite niente?
3: Io?
4: Sì, io.
0: Tu sei coraggiosa, cosa mi dici? Dai, dimmi qualcosa al microfono, come ti chiami?
4: Io mi chiamo Arina.
0: Arina. E a che scuola frequenti?
4: Vincenzo Diego De Castro.
0: Benissimo, avete una bellissima scuola. Vi ringraziamo, ringraziamo anche le maestre. Vedo qua la mia ex compagna di scuola, Gloria Jelicic, che saluto e rivedo volentieri dopo tanto tempo, e ovviamente anche le sue colleghe che l'hanno accompagnata, e Tilly che ci ha portato e ritornerà tra un po' con un altro gruppo. Arrivederci. Ciao bambini, e noi proseguiamo con la nostra trasmissione. Dobbiamo parlare di politica, insomma, dalle cose serie passiamo alle cose meno serie. Lo facciamo con Andrei Beloglavez, che saluto. Buongiorno Andrei.
5: Buongiorno Stefano, buongiorno a tutti gli ascoltatori, anche ai bambini in studio.
0: E i bambini in studio che ci stanno lasciando, e immagino sono, mi pare siano stati contenti, insomma, di aver cominciato loro questa trasmissione. Senti Andrei, parlando di cose meno serie, la Slovenia in qualche modo ha cambiato rotta, abbiamo un nuovo governo, e questo nuovo governo in qualche modo, e soprattutto Janez Janša, così come fa ogni volta quando prende il potere, governa.
5: Esatto, governa, in questo caso mi sembra che lo stia facendo in un modo un po' diverso dal passato, perché la situazione tutto sommato mi sembra meno turbolenta di quella che potevamo pensare, diciamo, subito dopo le elezioni, no? Se ti ricordi, subito dopo le elezioni sembrava impossibile che si formasse un governo più o meno stabile. Invece adesso, dopo sei mesi quasi, insomma, il governo è stabile, la situazione è abbastanza tranquilla, tra virgolette, no? Rispetto a quello che ci si poteva attendere. Certo, per persone come me e te che seguiamo ogni notizia, c'è l'impressione che ci sia sempre turbolenza, no, nella politica, ma se uno poi fa un leggero passo indietro, vediamo che per esempio il Parlamento sloveno ieri ha approvato la revisione, l'assestamento del bilancio statale per il 2026 con 47 voti favorevoli e 25 contrari. Significa che Janša sta governando, no?
0: Significa tra l'altro che un governo che tecnicamente è di minoranza dimostra di avere invece, assieme a con i deputati di Verità, di Resnica, di avere invece una maggioranza granitica, perché lo si è visto anche con la mozione di sfiducia nei confronti del Presidente del Parlamento e così via. Insomma, i voti questo governo ce li ha. Se non arriva...
5: Esatto,
0: Dimmi.
5: E questa è la sorpresa più grande, no? Perché appunto qualche giorno dopo le elezioni avremmo tutti detto: beh, è molto probabile che da qui a sei mesi andremo di nuovo al voto, no? Non c'è la possibilità di creare un governo granitico. Poi chiaramente le cose possono cambiare da un giorno all'altro con un grosso scandalo, ma in questo momento sembra agevolmente in sella. È vero che il governo ora in autunno affronterà una serie di prove, no? I quattro referendum, le elezioni locali e successivamente referendum sulla legge intervento, quindi ci sono dei banchi di prova che dovrà superare nei prossimi mesi, ma in questo momento sembra in sella, insomma.
0: Però i referendum dell'11 ottobre saranno molto significativi, perché ci diranno Insomma, dopo questo esito del voto politico, che era un esito finito pari e patta con Stevanovic di Verità che ha dato le carte, beh, diciamo che sarà un segno, no? Perché dovessero arrivare 4 sì, vorrebbe dire che il governo può continuare sulla sua strada e che Janša tutto sommato al sostegno dei cittadini. Dovessero arrivare 4 no, comincerebbe insomma quella lenta erosione del potere di Janez Janša, così come si è visto in altre occasioni.
5: Sì, concordo pienamente. 4 no sarebbero uno schiaffo duro per il governo, soprattutto perché i 3 referendum consultivi li ha richiesti il governo stesso, no? con il supporto di Resnica. Quindi perdere uno di quei 3 referendum sarebbe già un grosso schiaffo. Chiaramente quello sulla legge e sulle inchieste parlamentari, che è stato promosso da un gruppo civico con la raccolta delle firme, quello al limite potrebbe politicamente anche permettersi di perderlo, e penso che quello sia anche quello molto più a rischio, nel senso che lì chi ha raccolto le firme ha usato uno slogan fortemente anti-janšista, no? Contro la polizia politica. Possiamo essere d'accordo più o meno su quella legge, però parlare di polizia politica mi sembra francamente una forzatura, però evidentemente con l'elettorato anti-Janša è uno slogan che potrebbe avere successo.
0: Ma senti, però Janša e il governo in qualche modo e Resnica hanno puntato con i 3 referendum consultivi, 3 referendum consultivi che non avranno nessun effetto, nel senso che si vinca o si perda, quelli sono in qualche modo un sondaggio di opinione nei confronti dei cittadini, ma su temi molto cari al centrodestra, perché tutto sommato quello delle sovvenzioni sociali e degli aiuti in cambio di lavoro socialmente utile, il referendum sul canone RTV e alla fine anche l'ultimo quesito referendario sono tutti temi che quello del voto ovviamente per gli stranieri alle amministrative, sono tutti temi carissimi al centrodestra, no? Quindi un modo anche per stringere le fila, no? Per trovare
5: per ricompattare, esatto. Per tenere in allerta i propri elettori, però credo che i quesiti sono formulati in modo tale che anche molti elettori di sinistra, che poi in realtà sono molto meno internazionalisti di quello che credono loro stessi, no? Perché quando si comincia a parlare di migranti e migrazioni, poi al dunque noto che anche molte persone che conosco di sinistra lì sono un po' più, no? Quando si comincia a parlare di Slovenia tendono ad avere posizioni anche loro più quasi di destra, diciamo. Quindi sono formulate in modo tale che anche gli elettori di sinistra hanno difficoltà a votare contro, quindi secondo me finiranno per non andare, oppure andranno solo quelli più convinti. Certo, se dovessero perdere uno di questi 3 referendum sarebbe uno schiaffo fortissimo, perché appunto sono consultivi, non hanno altro scopo che cercare di fare in modo che gli elettori vadano lì e diano un sì al governo, no?
0: Ma senti, questa volta però Janša è molto meno visibile rispetto ai suoi precedenti governi dove lui era al centro della scena. Questa volta ha capito che insomma fare da parafulmine per tutti i colpi dell'opposizione forse non è la cosa più geniale che si possa fare. Ha mandato avanti altri.
5: Sì, diciamo che sta tenendo un profilo relativamente basso, e secondo me qui dietro c'è l'abile mano del direttore dell'UCOM, no? Quello che guida la comunicazione del governo, Sebastian Jeretić. Secondo me è lui che gli consiglia di non farsi troppo avanti, di non fare il da carro armato come faceva in passato, no?
0: Ma ci riuscirà secondo te? Perché il problema di Janez Janša è che anche nei mandati precedenti lui riusciva, c'era un Janša di governo che era un Janša tutto sommato con toni moderati, e poi c'era un Janša che scriveva su Twitter e lì ogni volta che faceva un tweet scatenava
5: ecco, secondo me lì Jeretić lo tiene a freno,
0: gli ha tolto Twitter,
5: no? Se vediamo, l'unica vera gaffe dove è stato bersagliato è stata quella della presunta foto del Sudan, che invece era di Gaza, no? E tutti gli altri scandali o scandaletti trattati dai mass media o messi in rilievo dall'opposizione riguardano gli altri partiti, come hai detto sono sotto tiro NSI, Nuova Slovenia, no? I democristiani, e poi il vero parafulmine è chiaramente il partito Resnica e Stevanovic stesso, no?
0: Beh, ma Stevanovic è una risorsa incredibile per questo governo, perché voglio dire
5: sì,
0: si stanno occupando solo di Stevanovic, io non, continuano a dire che è inadeguato a svolgere questo il ruolo di presidente del Parlamento, che è un presidente indecente, ma insomma, però alla fine forse altre cose stanno passando in cavalleria, no?
5: Esatto.
0: Perché
5: Janša
0: governa.
5: Certo, ma non solo Stevanovic, anche il caso del deputato Mić, no, e dei suoi malaffari, ha tenuto banco per settimane e settimane, e questo non credo che a Janša questo sia dispiaciuto, ma poi c'è stato anche il caso dell'incidente della Piers Mussar, il Presidente della Repubblica, che ha tenuto banco e anche quello non credo sia dispiaciuto al governo. Però in generale anche le posizioni di Stevanovic, no, per la sinistra è difficile attaccarlo più di tanto, lo possono attaccare su come guida il Parlamento, però per quel che riguarda la Russia, le sue relazioni con la Serbia, con Dodik e così via, non possono impensierire il governo più di tanto, perché Stevanovic, a parte che il fatto che formalmente pur sempre membro dell'opposizione, che sappiamo che è stato eletto con i voti dei partiti di governo, però il centro-sinistra lì non può gridare allo scandalo, perché visto che uno dei padrini o delle eminenze grigie della sinistra, il sindaco Janković, a sua volta in ottimi rapporti anche di affari con Vučić, Dodik e compagnia, e poi lo stesso Janković è considerato fortemente filorusso, no? Ricordiamoci che ha ricevuto un'onorificenza da Putin, che poi ha rifiutato di restituire, come hanno fatto altre personalità in Europa, non ha mai condannato, per quel che ne so, l'aggressione russa. Quindi anche lì Stevanovic sembra essere sulle stesse posizioni di una delle eminenze grigie della sinistra. Chiaramente per il governo un'eventuale visita di Stevanovic a Mosca però sarebbe fonte di forte imbarazzo, e lì vedo questa linea rossa, no? Perché a livello europeo, malgrado il sostegno di Janša all'Ucraina, questo solleverebbe le varie sopracciglia, perché già l'avvicinamento a Israele lo ha fatto in qualche modo, no? Anche se poi la Slovenia è molto vicina alla posizione della Germania, per così dire. Però la percezione di una Slovenia vicina in qualche modo anche a Mosca solleverebbe molte sopracciglia. Quindi quella è, diciamo, la linea rossa che secondo me.
0: Però quello potrebbe essere anche un problema per Janša, no? Ricordiamo che lui è stato il primo leader europeo ad andare sotto le bombe in una Kiev assediata. Insomma, anche i più critici nei confronti di Janša gli avevano riconosciuto nello scorso mandato comunque di aver fatto bene ad andare a Kiev a esprimere la solidarietà della Slovenia.
5: Certo, però proprio per questo una visita di Stevanovic sarebbe un problema per Janša, perché come sai conta la narrazione, no? A livello europeo si vedrebbe il presidente del Parlamento che ha avuto i voti del centrodestra, del governo Janša, che va a Mosca, no? E quindi questo sarebbe un serio problema per il governo di Janša a livello internazionale.
0: Senti, la questione israeliana è molto interessante, perché la Slovenia era uno dei paesi più filo palestinesi d'Europa e di punto in bianco si è trovata ad essere uno dei paesi più filo israeliani d'Europa. Insomma, facciamo un po' il pendolo da una parte all'altra. Non è la normalità nelle relazioni internazionali, no? Noi vediamo l'Italia, la Germania, cambiano i governi, ma la rotta cambia di pochi gradi, non c'è un indietro tutta, ecco.
5: Assolutamente, è una situazione del tutto anormale da questo punto di vista, e che se dovesse continuare creerà problemi anche alla Slovenia. Però devo dire che mi sorprende in parte che l'opposizione continui a fare di questa questione uno dei suoi cavalli di battaglia, no? Perché il governo
0: più
5: di Golot
0: si occupano di Stevanovic, più si occupano di israeliani e palestinesi, più contento Janša è.
5: Esatto, perché Janša all'interno del paese può governare, perché voglio dire, il governo di Golob ha rinunciato a sostenere il Sudafrica nella causa contro Israele presso la Corte Internazionale di Giustizia, no? riguardo l'accusa di genocidio e così via. Per anni avevamo ascoltato che la Slovenia era in prima fila su questo tema, e poi di colpo il giorno del voto hanno votato contro, quindi per me hanno perso un po' di credibilità lì per quel che riguarda la questione palestina, perché a me sembra che la usino soprattutto per questioni puramente di politica interna e per riscuotere consensi. Quindi sì.
0: Però sì, è una questione, diciamo che probabilmente la Slovenia, che aveva giocato sempre nella sua politica estera con grande prudenza, cioè al di là di quello che poteva essere un sentimento dell'opinione pubblica, alla fine la Slovenia soltanto col governo Golob a trazione levizia sinistra ha poi riconosciuto la Palestina e ha preso tutta una serie di posizioni. Diciamo che la politica estera slovena era sempre in qualche modo una politica estera di piccolo cabotaggio, molto interessata ai rapporti con i vicini e sui temi internazionali pronta ad accodarsi all'Unione Europea. Questa volta invece sia con Golob sia adesso con Janša sta giocando un pochino il ruolo di primo violino. Ma conviene alla Slovenia questa posizione?
5: No, anche se però devo dire che forse noi abbiamo l'impressione di essere il primo violino, ma quando seguo per esempio i media di Bruxelles, no? Tendo per deformazione professionale a seguirli tutti, in realtà la posizione della Slovenia viene raramente messa in primo piano. C'è stato quel voto lì, no? Cioè quella posizione sugli insediamenti che è apparsa per un giorno, però anche lì tutti i giorni ci sono notizie su un paese che non concorda su una certa presa di posizione piuttosto che un'altra. Quindi a noi in Slovenia sembra che questa cosa abbia una grossa risonanza internazionale. Temo che in realtà siamo meno importanti di quel che crediamo di essere, no? È vero che di solito non ci esponevamo né da una parte né dall'altra. Qui invece abbiamo avuto un governo che si è esposto del tutto dalla parte pro-palestinese e l'altro che è saltato sul carro per andare nella direzione completamente contraria, e questo dal punto di vista della politica estera non è un buon segnale per i nostri partner europei. Però qui vedo le colpe, se vogliamo parlare così, divise equamente a metà in questo approccio.
0: Ma senti, siamo sempre un paese diviso, no? Le due Slovenie quasi incompatibili che non si parlano neanche, no? Siamo ancora alla lotta tra le anime teorizzata dal vescovo Mahnič nell'Ottocento, no? O con me o contro di me, non c'è la possibilità di dialogo, ecco, tra i due poli.
5: No, ma questa è una malattia del nostro tempo che vediamo anche in Italia. Seguo molto la politica italiana e anche in altri paesi. Penso che qui non siamo molto diversi dagli altri paesi, anche dagli altri paesi europei. C'è una polarizzazione in atto e non se ne esce fuori. Purtroppo c'è una polarizzazione anche di chi non dovrebbe essere polarizzato, e qui non parlo anche solo della Slovenia, che si tratta dei mass media, no? Se io faccio il paragone rispetto a quello che seguivo 20 o 30 anni fa, vari giornali, anche per non citare nomi, anche in Italia, sì, si sapeva da che parte stavano, però adesso vedo del tifo sfegatato. Mi sembra che sia diventato quasi tutto a livello di un tifo calcistico, no? Sì, le notizie vengono misurate secondo non l'entità ma secondo il concetto di cui prodest, cioè se io questa cosa la metto particolarmente in rilievo a chi ne trarrà vantaggio. Quindi abbiamo scandali che vanno avanti per settimane, altri che vengono menzionati en passant e messi subito da parte, no? E da lì poi nasce la polarizzazione, perché se la gente vedesse che poi in realtà tutta questa grandissima differenza, non per voler essere qualunquisti, ma quando si prende il potere, le redini, per quel che riguarda cercare di infiltrare, di mettere le proprie persone, non c'è tutta questa differenza tra un'opzione e l'altra. Meno male che ci sono varie opzioni, che non ce n'è una sola e che c'è l'alternanza al governo. Questa mi sembra la cosa più importante in democrazia, che ci possano essere varie fazioni che competono per il governo e che nessuna abbia il tempo in realtà di occupare tutte le posizioni, tutti i pori della società. E questo mi sembra il vantaggio maggiore dei cambi di governo. Poi in realtà la gente dovrebbe rendersi conto, secondo me, che non c'è tutta questa grandissima differenza.
0: Ma senti, Vannacci e l'AfD ti fanno paura?
5: Vannacci mi fa paura, sì, e non capisco perché, appunto, parlando dei mass media, continuino a dargli tanta attenzione. Io sono abbonato a Repubblica, ogni giorno leggo di cosa ha detto o non ha detto Vannacci, e gli fanno una pubblicità incredibile, perché poi a volte mettono in risalto anche cose che uno dice, vabbè, allora che problema c'è se ha detto sta cosa? Non è che altre cose sono del tutto incondivisibili. L'AfD mi fa anche paura, mi fa paura in generale che in Germania ci sia una posizione estremista da una parte e dall'altra. Mi fa paura anche che ci siano partiti di estrema sinistra che stanno crescendo. Chiaramente in questo momento preoccupa molto di più l'AfD, no? L'estrema destra.
0: Partiti di estrema sinistra e di estrema destra che poi però trovano tutti il senso nel dire che la democrazia liberale non va bene così com'è, insomma.
5: No, e che poi condivino anche posizioni riguardo la Russia, certo. No? Quindi se poi uno va a vedere anche le politiche economiche, così non c'è tutta questa grossissima differenza. Quindi quello che mi preoccupa di più è l'erosione di questa area liberale tra le due falangi estreme, dove chiaramente in questo momento, va ribadito, fa più paura quella di estrema destra, chiaramente.
0: Grazie Andrei Beloglave, ti ricordo sempre il suo libro firmato con lo pseudonimo di Andrei Capobianco, Chi ha ammazzato il sesso, Godoy Biu Sex, un giallo ambientato nella politica slovena. Io spero di leggerla anche in italiano, ma insomma vedremo se ce lo regaleranno, se ci regaleranno.
5: Vedremo, adesso sto preparando un altro libro che però non è un romanzo politico, è più incentrato sull'allunaggio, dovrebbe uscire l'estate prossima.
0: Benissimo.
5: Abramo sulla luna.
0: Benissimo, guarda.
5: Quindi ho abbandonato per un po' i temi politici che però
0: magari torneranno anche in questo
5: esatto.
0: Romanzo. Tu ti ricordi che quando abbiamo parlato la prima volta del tuo romanzo, io ho esordito dicendo che è un romanzo di fantascienza, perché parlava della vittoria della Juventus alla Champions League.
5: È vero. Quindi. Beh, in questo caso non ho menzionato la Juventus. La vittoria di Champions, hai ragione, in questo momento sembra veramente purissima fantascienza. Già la qualificazione in Champions sembra fantascienza.
0: È già difficile. Devo esatto. Chiudere, continuerei a stare okay. Con te, ovviamente. Grazie Andrea di
5: grazie
0: essere stato
5: Stefano,
0: con noi.
5: Grazie Stefano, buona giornata, ciao. Grazie.

0: Seconda parte del Vaso di Pandora, abbiamo in studio con noi Michele Fatigato, presidente della comunità di italiani Dante Alighieri di Isola. Presidente, lei è ancora qui, doveva non esserci più, cosa è successo?
1: Non lo so.
0: No, me lo dica lei.
1: Lo spiego immediatamente. Sono impegnato in una cosa che dovevo fare prima, dovevo spegnere il telefonino.
0: Sì.
1: Allora, no, sono qui, ma non per una proterva volontà di
0: presidiare il territorio.
1: No, sono qui perché sono stato nominato in sede di un'elezione. L'elezione mi ha detto che dovevo insieme col direttivo guidare la Dante Alighieri fino a luglio del 2028. Io sto seguendo la volontà dell'assemblea che così mi ha nominato.
0: E quindi, Michele Fatigato resta lì anche con un'assemblea, anche con un direttivo della comunità ridotto, perché se ne sono andati in quattro, credo.
1: Sì, no, questo è un aspetto che è normato dalla legge sulle associazioni e dallo statuto. Non vi è un numero minimo di sopravviventi,
0: certo.
1: E di restanti non è previsto dalla legge. Noi andremo comunque, perché l'abbiamo indicato, andremo alle elezioni suppletive. Quindi,
0: ma lei aveva detto che andavate a lezioni suppletive a settembre, non aveva specificato di che anno, no?
1: Capisco la battuta che lei fa.
0: Ma lei si ricorda che ci aveva detto che a settembre?
1: Ma perché così aveva stabilito il consiglio direttivo, perché è una complessa procedura, cioè la situazione che è stata creata non da noi è una soluzione è una situazione che va sciolta nelle sue complessità legali. Stiamo lavorando su questo continuamente assistiti dai nostri legali, perché ripeto,
0: quando si vota? Cioè, adesso,
1: noi abbiamo la volontà di chiudere questa partita al più presto, cioè nello scorcio della fine di quest'anno la questione sarà sciolta, assolutamente sciolta.
0: Quindi entro il 31 dicembre la Dante andrà al voto.
1: Andrà al voto sui quattro componenti mancanti. Questo è certo, perché non c'è nessuna volontà. Cioè, è assurdo, la comprendo la domanda dal punto di vista giornalistico, ma è un po' assurdo fare questa domanda a noi che siamo lì con un compito che abbiamo detto sin dall'inizio di difesa della legalità. Quindi non c'è nessuna nostra voglia di andare fuori, di deragliare da questa decisione. Siamo lì a difesa, perché così vuole la legge, così vogliono le norme e così noi applicheremo legge e norme.
0: Legge enorme, e quindi voto entro dicembre, consiglio direttivo completato e si va avanti fino alla fine.
1: Poi alla fine, come sempre, l'associazione deciderà se abbiamo governato bene, se abbiamo governato male, se valsa la pena questi quattro anni, che in realtà hanno interrotto e interromperanno un periodo di fibrillazione che la Dante non meritava.
0: Le cose col deputato come vanno?
1: Bene. Io mi vedo spesso con il deputato, non ci sono problemi, perché rispetto anche qui il senso della legalità, è il deputato della comunità nazionale italiana, quindi anche il mio deputato. Quindi non ci sono problemi.
0: Quindi c'è stato un riavvicinamento?
1: Ma non c'è mai stato nemmeno un allontanamento, cioè nel senso che
0: mi è sembrato
1: all'inizio che ci fosse una collaborazione costante e continua da parte del deputato nei confronti di questo gruppo di persone che si agitavano nella Dante. Abbiamo chiarito più volte anche con lui che non c'è alcuna sua partecipazione, che si muovono autonomamente da lui. Non è potuto venire all'evento del 12, ma mi ha mandato un messaggio caloroso ben prima del 12 avvisandomi di questa sua assenza. conferenza dicendo sono sicuro che sarà un successo, quindi non, attualmente non c'è e non ci deve essere, non ci può essere assolutamente una contrapposizione fra una comunità degli italiani e il deputato che rappresenta tutti gli italiani.
0: Senta, lei mercoledì ha fatto una conferenza stampa per dire che l'evento del 12 è stato un grande successo.
1: Certamente.
0: Che ricordiamo questo evento?
1: Allora, l'evento del 12 e del 20, perché poi è continuato il 20, è stato sicuramente un grande successo, ma non per la Dante, non per la Dante, è stato certamente un grande successo anche per la Dante, ma fondamentalmente è stato un successo per la comunità nazionale. Io sono qui da 15 anni, quelli che stanno qui da una vita, tutti mi hanno detto, sia dalla parte slovena che dalla parte croata, mi hanno detto non c'è mai stata una partecipazione così. Cioè noi abbiamo avuto 21 comunità degli italiani, anche quelle più lontane, Lussempiccolo, Veglia, sono venuti uno o due, ma è importante che siano venuti. Quasi tutti si sono iscritti tramite le loro comunità, altri sono venuti direttamente. Questa è una cosa che ha un valore, tra virgolette, politico enorme. Cioè c'è una voglia di unità, c'è una voglia di unitarietà costruita dal basso.
0: Ma senta, a proposito dell'evento, c'è stata anche una cena di gala. Qualcuno un po' ha storto il naso, ha detto, beh, forse sarebbe stato meglio fare un evento aperto a tutti e non all'elite che va a mangiare.
1: No, guardate, questa cosa non credo che ci sia. Cioè, se c'è stato qualcuno che ha detto queste cose, mi paiono davvero sciocche. Cioè, c'è stato un evento che ha visto una partecipazione di massa, 350 connazionali, entrati tutti gratuitamente per scelta della Dante di ieri. Potevamo far pagare anche una partecipazione al costo, abbiamo scelto di non farlo per la comunità nazionale, sono venuti in 350 una sera di sabato. Era contemporaneamente in corso un altro grande evento a Isola, la mostra delle Mustang, e che attraeva moltissimo, hanno preferito venire da noi. E ci sono stati più di 500 non connazionali che hanno partecipato a questo evento. Ora, che noi chiamiamo le autorità, l'ambasciatore, il console, il vicepresidente della regione istriana, i componenti del consiglio della regione istriana, i presidenti delle comunità che hanno aderito, non è che non abbiamo chiamato il Re Sole, abbiamo chiamato membri e rappresentanti, perché fosse chiaro che quell'evento era per le comunità, e quindi quando sono venuti

0: Come lei sa, io sono una persona abituata prima a studiare e poi a parlare. Quindi quando parlo dell'Università Popolare di Trieste, io so che cos'è l'Università Popolare di Trieste per la comunità nazionale. Nella conferenza stampa l'ho definita è una madre della comunità nazionale, perché anche negli anni più bui, anche lì, questo è fondamentale, questo passaggio. Non c'è alcuna rottura di rapporto, crisi di rapporto con l'Università Popolare di Trieste. C'è stata da parte del vicepresidente dell'UPT la sera prima la sera inoltrata prima dell'evento mi è arrivato dall'UPT una richiesta di chiarimenti sulla base di un esposto presentato dal vicepresidente dell'UPT che sollevava problemi sul fatto che ci fossero i biglietti d'ingresso. Ho subito chiarito all'UPT nella stessa serata, ho immediatamente risposto dicendo: l'informazione del vicepresidente è un'informazione errata, c'era stata, perché noi non sapevamo se avremmo avuto il finanziamento dell'UPT mentre eravamo in corso la necessità di chiudere i contratti, perché noi abbiamo saputo di aver avuto il finanziamento a fine agosto. Allora, in quel momento noi avevamo già i contratti in corso, quindi avevamo deciso di coprire, perché lo avevamo già detto nel bando, che avremmo coperto parte dell'evento, la parte non coperta dal finanziamento con fondi propri. E i biglietti cosa sono? Fondi propri.
1: Ma,
0: e allora, abbiamo chiarito...
1: La questione è chiarita o ancora da chiarire,
0: abbiamo
1: Presidente?
0: Abbiamo chiarito tutto, non ci sono problemi. Uh-huh. È necessario che si compia un procedimento interno al Consiglio d'amministrazione dell'UPT e sono fiducioso che tra qualche giorno, ripeto, salvaguardando sempre l'idea che l'UPT è la madre della comunità nazionale italiana, non saremmo riusciti a resistere negli anni bui del dopoguerra se non ci fosse stata l'assistenza dell'UPT e la vicinanza dell'UPT.
1: Senta, cosa sta succedendo adesso a Isola in vista delle amministrative?
0: Ah, ne sono totalmente fuori, l'ho già detto un'altra volta. Io non ho fatto la domanda di cittadinanza, pur avendone diritto, proprio per non mischiarmi con queste beghe locali. Io sono il presidente della Dante Alighieri, mi auguro che nelle liste ci siano tanti della Dante Alighieri, che ci sia una grande confronto, e poi chi avrà il voto avrà il voto. Io non mi schiero io personalmente con nessuno, e la Dante necessariamente non si schiera con nessuno. Auguriamo una grande partecipazione al voto per la CAN.
1: Però l'elezione della CAN è un po' l'assalto al Fortino.
0: No, quale Fortino?
1: Al Fortino, perché lì ci sono le CAN gestiscono potere, soldi, finanziamenti. CAN,
0: allora, questa non anche, è che... no, questa è un'altra favola, smentiamola. Allora, i finanziamenti che ricevono le CAN sono già tutti destinati, sono in larga parte destinati al mantenimento della struttura istituzionale, c'è una parte dedicata al programma culturale che è già vincolata perché sono fondi che arrivano dal comune sulla base di un prossimo piano culturale, dall'Ufficio delle Nazionalità e dal Ministero della Cultura. Le CAN sono una struttura di servizio fondamentale verso la comunità nazionale e le comunità dell'Italia, quindi non c'è nessun assalto al Fortino. Chi vincerà, vincerà. Speriamo che anche lì si manifesti una voglia unitaria e quindi ci si gestisca in maniera unitaria.
1: Quindi non ci sarà lista Dante, lista Besenghi si scontrano?
0: Allora, se a novembre ci sarò ancora io e questo direttivo, non c'è nessuno che possa parlare a nome della Dante dicendo la Dante sta in questa lista e non sta in quest'altra. Ci saranno, mi auguro, tanti componenti della Dante che potranno stare in una lista, nell'altra, in tutte le forme che saranno liberamente decise dai candidati.
1: Ma lei si rende conto che per Isola, insomma, adesso c'è fermento, no? La gente si parla, si discute.
0: Ma il fermento è bello, fin quando il fermento produce idee. fin quando lo scontro anche produce idee,

0: È una cosa fondamentale. Non è allora quest'idea che a Isola ci sia una sorta di baruffa chiozzotta, lei avrà letto sicuramente Goldoni. Goldoni.
1: Mi pare che sia oggettivamente vero, insomma.
0: No, non è vero.
1: Era l'unica comunità età in cui arrivate la polizia, cioè no, non è che no, voglio no, dire, non è che appiranno.
0: Ma non sono baruffe chiozzotte, sono scontri di idee che possono arrivare anche a un livello alto. Quello che è importante è che ci sia il rispetto personale. Io mi sono indignato quando è mancato il rispetto personale.
1: Nello specifico?
0: No, nel momento in cui si era iniziata la battaglia per sostituirmi, scenate in piazza, queste cose mi danno fastidio, ma che poi ci sia qualcuno che la pensa diversamente da me, è un arricchimento per me. Non è un arricchimento per chi mi critica,
1: sappiamo tutti conosciamo tutti il gruppo, no? Che la critica, c'è dialogo con questi.
0: Io vorrei, ho lanciato messaggi anche parlando con persone che frequentano più di me queste persone, io ho detto sono pronto al dialogo, sono pronto anche a una scelta unitaria per le elezioni suppletive, cioè. Quello che vorrei far capire è che questo direttivo e il relativo presidente, che è eletto dal direttivo, sono lì per fare grande la Dante Alighieri, per avere al centro il motivo per cui è nata. Allora, 3 secondi. La Dante Alighieri è nata per iniziativa di 10 coraggiosi capitanata da un suo collega Pino Trani, che tutti quanti conosciamo, ed è nata per un motivo, in un momento storico quando era a rischio il fatto che le comunità degli italiani fossero le comunità degli italiani, cioè si potessero iscrivere tutti, e la Dante Alighieri è nata per questo motivo, creando per prima la differenza fra soci effettivi e soci sostenitori.
1: Ma quella c'era già e la legge la cancellava.
0: Invece la Dante, anche in permanenza di quella legge, l'ha lasciata nello statuto.
1: Sì, l'ha fatto anche Capodistria, e Pirano uguale.
0: Benissimo.
1: Diciamo che forse la Besenghi all'epoca è andata adeguata.
0: La Dante è nata per questo motivo, per difendere il senso di connazionalità. Non a caso, mi fa molto felice quando ricevo le lettere dall'Unione Italiana, perché inizia sempre con caro connazionale. Allora, la Dante è questo, è il principio di difesa della nazionalità italiana. Noi vorremmo una grande comunità degli italiani Dante Alighieri, facendo crescere anche molto il numero dei sostenitori. Io voglio il confronto con la maggioranza slovena, con le altre componenti nazionali presenti su Isola. Ben vengano, saranno soci sostenitori, e nel frattempo voglio difendere l'italianità dei soci effettivi.
1: Però i suoi critici dicono no, ma noi vogliamo, sì, l'italianità va bene, ma soprattutto l'isolanità, cioè noi questo discorso del, diciamo, allora, questo discorso allora, del che, proprio allora, che, micro allora, micro identitario, che è molto presente a Isola.
0: Allora è presente.
1: Lei sa che io sono residente nel comune di Isola, ma sì, che non sarò mai isolano,
0: sì,
1: no?
0: Sì, no,
1: ovvero
0: sì,
1: non sarò mai percepita come
0: tutto,
1: isolano.
0: Tutto questo ha una sua legittimità, come esiste in tutte le comunità. Appena si superano le 5.000, 6.000 persone, immediatamente comincia un po' ad affievolirsi. Allora, il nodo qual è? È che siamo già una piccola minoranza, piccola, e lo sappiamo di essere piccola. Suddividere questa minoranza in ulteriori pezzettini sarebbe ben oltre quello che si fa al CERN di Ginevra, scindendo il nucleo dell'atomo per arrivare a trovare il quark. Allora, noi siamo ben oltre questo. Allora, difendiamo in primo luogo il fatto che siamo italiani, che stiamo insieme per difendere la nostra cultura, per fare quello che il professore Borme indicava come nostro compito. Facciamo quello per cui è nata l'Unione Italiana. Poi sarà simpatico mescolarsi insieme e dire ma tu non sei un isolampatocco, tu sei... Ma quello fa parte dello scherzo. La cosa seria è che noi dobbiamo difendere la comunità nazionale.
1: Però su quella isola si gioca parecchio, no? Cioè su questo discorso
0: e
1: del...
0: Bene, lasciamo... Cioè, io non posso impedire alle persone di fare appunto quello che si fa al CERN di Ginevra, ricercare l'ultimo quark costitutivo dell'universo. No, io preferirei parlare invece della minoranza e della comunità nazionale come un assemblamento di differenze che devono essere conservate e protette tutte.
1: Senta, Michele Fadigato ripresenterà la propria lista alle prossime elezioni?
0: Non ho presentato la mia lista alle elezioni precedenti, figuriamoci se presenterò le liste alle prossime elezioni, ma non esiste proprio. Senta, lei mi conosce bene, Stefano, ormai ci conosciamo da tempo. Io sto facendo questa cosa davvero, ma è perché è così e tutti me lo riconoscono. La sto facendo per spirito di servizio nei confronti della nazione. L'ho sempre detto, la nazione italiana mi ha dato così tanto che sento il dovere di rispondere, di continuare a dare fin quanto posso. Poi ho l'età che ho, ma lei vuole che nel 2028 io sto a pensare a candidarmi per la Dante Alighieri. Voglio lasciare una Dante Alighieri ben strutturata, forte, capace di andare avanti, di essere di esempio, di fare come questa cosa che abbiamo fatto il 12 settembre. Non si è mai vista negli ultimi 35 anni questa cosa. 21 comunità italiane qui a Isola.
1: Ecco, lei ha puntato molto nel suo mandato su quelli che possono essere considerati i grandi eventi, Cacciari, questa cosa qua, adesso c'è in programma una cosa su pizza e pane, cioè cose che riescono a andare anche al di fuori di quello che è il piccolo mondo minoritario.
0: Allora, chiariamoci, noi abbiamo il dovere di difendere la tradizione. Perché la tradizione è la specificità di questa parte della comunità nazionale italiana, che è la comunità italiana nazionale in Istria. Questa comunità nazionale non è separata dal resto della nazione italiana, è parte della nazione italiana e ha delle sue specificità. Compito delle comunità degli italiani è fare le due cose insieme, bilanciandole correttamente. Uno, difendere la tradizione. Bene, a questo direttivo non può essere imputato di non aver difeso le comuni tradizioni delle varie comunità degli italiani. Abbiamo fatto tutto, abbiamo ricostruito i gruppi, perché quando noi siamo arrivati sulla base di una situazione di crisi della comunità italiana Dante Alighieri. Abbiamo impiegato 3, 4, 5 mesi per rimettere in piedi il meccanismo, i gruppi artistici, per ampliare l'offerta appunto dei gruppi. L'abbiamo fatto e l'abbiamo potenziato. A un certo punto abbiamo avuto funzionanti una decina di gruppi. Ma si ricorderà che l'anno scorso noi abbiamo portato 200 bambini italiani di tutte le scuole a fare il cineforum a Isola, portandoli con i pullman? Questo che cos'è se non difesa della specificità locale? E poi a fianco a questo noi abbiamo fatto quello a cui ci invita, ma io lo cito sempre perché ne riconosco la grandezza umana e politica, quello che indicava Borme. Borme diceva: se noi ci chiudiamo nelle nostre tradizioni, trasformiamo le tradizioni in folklore, cioè le distruggiamo, noi dobbiamo avere rapporti istituzionali anche con la nostra madrepatria e con la cultura della madrepatria. Quando qui è venuto Cacciari o è venuto Mieli, eccetera, sono venuti qui. C'era la componente nazionale, ma era presente anche la maggioranza slovena. Ma questo dobbiamo fare noi. Noi dobbiamo misurarci da pari a pari con la maggioranza. Nessun istinto minoritario, nessuna. Ma no, chiudiamo il portone. No, il portone a me è piaciuto tantissimo il 12 settembre, perché per la prima volta ho visto per 14 ore spalancato il portone, il palazzo invaso da connazionali, ma anche dalla maggioranza slovena che è venuta, ha visto di che cosa si vedeva, che cos'è la cultura culinaria italiana, così come è successo con Cacciari, il maggiore filosofo europeo che è italiano, sono venuti intellettuali sloveni a scoprire che l'Italia può dare ancora tanto. Quindi facendo queste cose io non faccio né il megalomane che vuole fare le cose grandi, no, io faccio le cose che secondo il direttivo servono a questa, a questo piccolo popolo, sentirsi forte. Basta con questa cosa, siamo minoritari, siamo, no, noi siamo forti perché siamo parte di una grande nazione che ha portato la cultura prima in Europa e poi dall'Europa nel resto del mondo. La cultura attuale, mondiale, occidentale, è la cultura che è nata da noi italiani.
1: Grazie Presidente Fadigato, grazie di essere stato con noi. Chiudiamo questa parte con un pezzo di un grande isolano, Enzo Krohatin, che insomma, ci ha regalato moltissimi, moltissimi
0: grande persona.
1: Grande persona, assolutamente, naturalmente ci manca. Grazie Presidente, noi andiamo avanti con la nostra trasmissione.
0: Grazie a lei.

0: terza parte del Vaso di Pandora, parliamo di Stati Uniti, lo facciamo come spesso accade con Guido Moltedo, direttore di Italy, questo portale che ci porta a guardare il mondo da una prospettiva veneziana, e naturalmente Guido Moltedo si occupa moltissimo di Stati Uniti. Elezioni di midterm, Guido, fondamentali per capire quale sarà la rotta e le direttrici dell'amministrazione Trump. Il tempo per tirare un po' le somme, per fare i bilanci. Come sta andando?
1: Per Trump i sondaggi sono molto negativi, gli ultimi anche parecchio negativi, perché l'aspetto che più deve preoccupare il presidente riguarda l'economia, dove credo oltre il 60% degli intervistati sono molto delusi dalla sua condotta nel campo dell'economia e vedono i prezzi molto alti, cioè un rincaro di tutto negli Stati Uniti a partire dalla sacrosanta
0: il diesel, si gioca sul diesel, no? Pensando di vietare le esportazioni di diesel per far crollare il prezzo in America in vista delle elezioni.
1: Questa è una difficoltà molto grande, mai come questa volta che io ricordi, ma credo che di non sbagliarmi, delle elezioni di medio termine hanno assunto un'importanza così incredibile come queste che si stanno, quelle del 3 novembre prossimo, perché normalmente le elezioni di medio termine sono importanti per la presidenza in carica, perché sono una prima verifica dopo due anni di presidenza, ma possono anche ovviamente creare dei problemi all'amministrazione, perché in genere vanno male le elezioni di medio termine, non si ha notizia di elezioni che siano andate bene, se non con rare eccezioni. Quindi più delle volte sono delle elezioni che le amministrazioni attendono con ansia, sapendo che è una prima doccia fredda dopo la lunga luna di miele iniziale, e arrivano le elezioni di medio termine che cambiano un po' la mappa politica e a svantaggio il più delle volte della presidenza. Quindi il rischio che addirittura perda anche al Senato la maggioranza, il Partito Repubblicano, quindi avrebbe un congresso di segno opposto, un congresso ostile. Quindi è una svolta importante, che infatti tutto il mondo guarda queste elezioni di cui
0: secondo te, nel caso in cui i democratici riuscissero a vincere, a conquistare la maggioranza, riusciranno poi a attuare quel tipo di opposizione che attuò Mitch McConnell nel periodo in cui in carica era Barack Obama, quando praticamente bloccò il presidente in tutto e per tutto?
1: Ma io penso di sì, anche perché la politica di Trump è difficilmente possa essere considerata bipartisan, no? Per cui non vedo prese di posizione o misure dell'amministrazione che possono in qualche modo trovare un consenso al congresso, come era prima di Trump. Molto spesso al congresso si trovava, cioè l'opposizione non era mai così dura nei confronti dell'amministrazione. Questa volta invece ovviamente questo palcoscenico sarà interamente occupato dai democratici, anche in vista delle prossime presidenziali, perché le elezioni di medio termine sono importanti sia perché rappresentano un primo bilancio dell'amministrazione in carica, sia perché preparano il terreno per la prossima per le prossime presidenziali.
0: Ma senti, però non abbiamo mai avuto una scena così polarizzata, perché sia dall'una sia dall'altra parte, ne parlavamo nella prima parte di trasmissione con Andrei Beloglavec, quando si parlava di politica slovena, anche di politica italiana ed europea, quindi questo contrasto veramente tra estremi, uno scontro che vedrà candidati democratici e candidati repubblicani che una volta si incontravano al centro, adesso sono assolutamente gli antipodi.
1: Eh sì, lo scenario è quello che descrivi, è un po' la forza delle cose che va in quella direzione, perché non dimentichiamo che gli Stati Uniti in questo momento sono impegnati in una guerra in Iran e indirettamente in quella Ucraina, e poi soprattutto c'è questo scontro appena iniziato ma già fortissimo con la Cina sull'intelligenza artificiale. Quindi sono dei fronti aperti molto importanti, che richiederebbero in un mondo normale, in un mondo ideale, una bipartisanship che in passato c'era, e quindi anche questi temi sono affrontati dagli Stati Uniti con due visioni che si contrappongono. Anche per gli alleati o anche per i nemici degli Stati Uniti, questo dualismo politico è molto imbarazzante, crea spaesamento un po' in tutto il mondo ed è destinato ad aggravarsi dopo il 3 novembre. Questo è il fatto politico importante. Dal nostro punto di vista è ovvio che è un Trump zoppicante, cioè che comincia ad essere un'anatra zoppa, può essere anche un vantaggio, ma non è detto, perché un Trump azzoppato potrebbe dare ancora il peggio di sé, perché non abbiamo ancora visto il peggio di Trump. Come tutti gli animali feroci aggrediti, azzoppati, diventano ancora più aggressivi, no?
0: Però senti, Trump ha completamente distrutto il rapporto, diciamo, quell'idea di mondo occidentale che avevamo, perché non credo che il rapporto tra Stati Uniti e Europa, anche con un altro presidente, si potrà ricostruire, almeno non sarà mai più così come era stato. O sbaglio, o tu pensi che magari tutto possa ricambiare, tutto possa tornare così com'era?
1: Beh, indubbiamente, come la prospettiva che tu indichi è quella, ma al tempo stesso però ci sono degli elementi che non fanno pensare che una cosa così drammatica non debba necessariamente avverarsi. Innanzitutto gli Stati Uniti hanno loro la prima esigenza di recuperare il loro spirito dopo questa lunga esperienza con Trump, perché non dimentichiamo che Trump è sulla scena ormai da un decennio, quindi non è una sgradevole parentesi. Trump è una cosa che ha inciso fortemente sulla fibra americana, e quindi ci vorrà del tempo intanto dalla parte americana che si riprenda una situazione anche da parte nostra che sia comprensibile e fattibile nel senso di un rapporto come era prima di Trump. Ma d'altra parte diciamo che noi possiamo anche semplificare il mondo di oggi portando tutto su Trump, ma in realtà i focolai sono un po' dappertutto di che indicano un cambiamento epocale che stiamo vivendo. Certo, gli Stati Uniti, essendo il paese più importante dell'Occidente, non solo, è chiaro che dà un po', segna un po' più l'umore generale del mondo, ma non dimentichiamo che il prossimo ciclo elettorale europeo si presenta sotto l'ombra trumpiana come ideologia dominante. Quindi è anche questo da tenere presente, che le due sponde dell'Atlantico si troveranno a essere in sintonia, paradossalmente dal punto di vista ideologico, e al tempo stesso però distanti dal punto di vista politico.
0: Ma senti, tutta questa cosa che sta succedendo negli Stati Uniti ovviamente ha avuto ripercussioni anche in Europa, no? Anche qui la politica si sta sempre più polarizzando. Sì, vediamo anche il riemergere di fenomeni che non pensavamo di poter vedere in Europa. Pensiamo a Life Day in Germania, ma pensiamo anche a Vannacci in Italia, ma anche la stessa forse vittoria di Giorgia Meloni comunque ha portato un partito che aveva radici in passati regimi al potere.
1: Sì, ma infatti è un po' quello che sostenevo prima, cioè che diciamo per semplificare noi riconduciamo un po' tutto a Trump, la fase storica che stiamo vivendo anche in Europa e non solo in Europa, però è anche vero che non so se è un fatto imitativo da parte europea, però c'è un fenomeno molto analogo a quello americano. E ripeto,
0: ma cos'è lo Stato liberale che sta andando a rotoli? Cioè l'idea della separazione dei poteri, l'idea di avere comunque un bilanciamento, cioè questa idea, diciamo, che era molto est europea, no? In cui chi vince controlla tutto, un modello, diciamo, di democrazia autoritaria di stampo ungherese, dove insomma chi conquista il voto non deve poi avere troppi lacciuoli messi da altri. Quello che vorrebbe anche Trump, tutto sommato.
1: Sì, sì, esattamente quello che sta avvenendo è come lo descrivi perfettamente tu. La cosa che è più preoccupante è che molte, questo atteggiamento un po' distruttivo da picconatori di queste forze politiche poi creano una situazione in cui anche quando dovessero tornare all'opposizione hanno creato dei danni tali che è difficile. Cioè, l'edificio in cui viviamo oggi in Occidente è il frutto di decenni di lavoro dal dopoguerra in poi, da stessa Europa, cioè, il welfare state, la sanità per tutti, cioè tutti i pilastri della nostra società che diamo per scontati sono stati costruiti pazientemente nel corso degli anni, non è che sono adesso
0: però basta vedere il caso ungherese, no? C'è stato un cambio di regime, Orban è uscito di scena, ma insomma cambiare l'impianto dello Stato ungherese rispetto a quello creato da Viktor Orban non è semplicissimo, no? E poi chi governa ha tutto sommato anche la convenienza che le cose poi restino così, che il potere resti concentrato nelle sue mani.
1: Certamente, poi teniamo conto che ormai la questione, diciamo, dell'ansia che hanno tutti i politici di essere rieletti, che mettono quindi al primo posto questa esigenza, è un fatto di sopravvivenza politica che prevale sull'interesse generale un po' dappertutto. Questo è un po' il cane che si morde la coda, perché i partiti storici del Novecento hanno esaurito la loro funzione, la loro spinta propulsiva, come avrebbe detto Berlinguer. Ma quindi diciamo che non ci sono delle forze sufficientemente rappresentative, sufficientemente solide da poter poi in qualche modo reintrodurre delle cose che sono state o distrutte oppure danneggiate. Negli Stati Uniti lo stiamo vedendo questo, cioè l'intervento per esempio che è stato fatto nel campo della sanità già adesso dal ministro Kennedy con il cosiddetto MAHA, cioè Make American Healthy Again, sta creando dei grandissimi problemi alla popolazione americana ed è uno dei temi su cui Trump perderà le elezioni di medio termine.
0: Ma senti, però c'è questa tendenza ad andare da Trump a baciare la pantofola, no? Lasciamo perdere i premi Nobel portati, le revoche delle squalifiche al giocatore americano ai mondiali di calcio, la sua presenza sul palco, la consegna di Coppa del Mondo, tutta una serie di cose che in qualche modo ci va a vedere quella che è la condiscendenza che hanno anche i politici e comunque gli attori nel campo mondiale nei confronti di chi dice di voler essere il padrone del mondo.
1: Sì, questo atteggiamento è stato è quello poi in realtà che ha fatto sì che un personaggio così fuori del comune come Trump sia diventato prima presidente, poi di nuovo una seconda volta presidente a distanza di tempo. Cioè, vuol dire che c'è anche una parte, diciamo, non solo dell'elettorato rurale, come è stato detto, dei bianchi frustrati, ma anche nei circoli che contano, qui parlando degli Stati Uniti, che l'hanno sostenuto. E fuori degli Stati Uniti lo stesso, cioè c'è una parte, diciamo così, di quella che un tempo non so l'avremmo definita la borghesia in senso lato, per usare dei termini un po' che non si usano più, ma diciamo c'è una parte
0: però è anche frutto del fatto, Guido, che alla fine i democratici non sono riusciti a dare delle risposte, o anche se vogliamo i liberali non sono riusciti a dare delle risposte a quelle che erano le esigenze delle persone.
1: È vero, la crisi della sinistra nelle sue varie declinazioni, dai liberal americani fino agli eredi dei partiti comunisti europei, dell'Occidente dico, è evidente, cioè non ha su ogni singola questione ci sono 10 posizioni diverse, non c'è una posizione condivisa all'interno soprattutto non c'è una visione. Cioè, è difficile immaginare una nuova Europa o una nuova America leggendo le dichiarazioni che normalmente si leggono sui giornali in Italia piuttosto che in Germania, piuttosto che negli Stati Uniti. Prevale di nuovo una versione estremistica della sinistra dappertutto. Questo però sembra essere più un fatto reattivo che non una proposta politica vera, no? Cioè, questo riemergere, per esempio negli Stati Uniti, della fazione socialista dentro il Partito Democratico diventa importante.
0: Sì, che per gli Stati Uniti è una cosa che sembra quasi impossibile, no? Cioè, nel senso che parlare di socialismo negli Stati Uniti fino a poco tempo fa era un'eresia.
1: Una parola impronunciabile. Negli Stati Uniti era l'unico che c'era che si autodefinisse tale, era Bernie Sanders quando era sindaco di Burlington, sembrava una figura pittoresca, però era riuscito a diventare sindaco di una cittadina del Vermont, non è che fosse chissà che cosa, no?
0: Certo.
1: E adesso invece Sanders ha dimostrato di avere un pensiero e una visione che è condivisa da un sacco di gente negli Stati Uniti, che potrebbe diventare una delle correnti all'interno del Partito Democratico più influente. Poi occorrerà vedere in che modo si esciteranno la loro influenza. Questo effettivamente è difficile da capire in questo momento, perché adesso è molto forte l'idea dell'opposizione a Trump, ok? Ma dopo
0: finché c'è un nemico è semplice unirsi, poi quando bisogna fare le politiche ci si comincia di nuovo a dividere su tutto, ecco.
1: Sì. Ma questo è anche vero per la destra, intendiamoci, perché anche loro
0: diciamo che forse loro hanno, diciamo, in questo momento forse loro sembrano avere più idee su come vorrebbero il mondo, no? Perché credo che Vance abbia una percezione molto precisa. Poi
1: vabbè,
0: ci sarebbe...
1: sono idee però irrealizzabili molte di loro. Quando tu parli di reimmigrazione, tutti possono applaudirti perché è un'ottima idea, peccato che non si può fare, no? Cioè, quindi la polarizzazione è anche un gioco di specchi, cioè tu, certo. Io sono ognuno si legittima in rapporto all'altro, no? Però non è che le idee della destra sono realizzabili, molte delle idee
0: hanno questa capacità di avere soluzioni semplici per problemi complessi.
1: Esatto. Guido, peccato che non siano soluzioni.
0: Questo è un altro discorso, fanno però presa sull'elettorato. Grazie Guido, io devo lasciarti qui perché c'ho una visita qui in studio, tanti ragazzini che stanno qui intorno a me, allora ci sentiamo un po' di musica per farci invadere nuovamente lo studio.
1: Grazie.

0: Bene, torniamo in studio, uno studio invaso dai ragazzini, dai bambini della scuola elementare italiana di Cittanove, da quella di Fiume. Hanno detto che devo specificare della Dolaz, perché insomma a Fiume sono molto, insomma, ognuno ha le sue, sono quattro scuole e ognuno ovviamente ci tiene a far sapere da che scuola viene. Abbiamo qui un bambino con la tuta del Paris Saint-Germain. Allora, ci dici chi sei, da dove vieni? Hai qualche dubbio? Non ti ricordi? Hai un vuoto di memoria e non sai neanche dirmi il nome.
1: Mi chiamo Frane, ho 9 anni.
0: E fai il tifo per il Paris Saint-Germain?
1: No.
0: E per chi allora?
1: Per Hajduk.
0: L'Hajduk di Spalla, te l'ho visto anche un altro ragazzino con il berrettino della Croazia, anche lui immagino che sarà tifoso, però non mi devo vedere, sì, però non riesco ad accendere quel microfono lì. Qua invece ho due bambine coraggiosissime che mi fanno cenno che si vogliono presentare, vogliono dirmi da che scuola arrivano, e così mi dite chi siete.
2: Io sono Aria Mataruga.
3: Io sono Rosina Rizzo.
2: Andiamo in scuola a Dolaz.
3: E abbiamo, io 8 anni e lei ce n'ha 9, quasi.
0: Insomma, com'è sta scuola?
2: Molto bella.
0: Perché ci sono le maestre, quindi mentite sapendo di mentire. Ma vedo che qua ridono. Qual è la vostra materia preferita?
2: Cosa matematica.
0: Matematica?
3: Inglese.
0: E senti, matematica, 6x6?
2: 6x6?
0: Sì.
2: 36.
0: Bravissima, guarda, che è l'unica che mi ricordo, quindi sono andato sul sicuro. Invece a te piace l'inglese e il disegno?
3: Sì.
0: Più l'inglese o più il disegno?
3: Più l'inglese.
0: Più l'inglese, perfetto. Guarda, che sentiamo anche una delle maestre. Le maestre non vogliono, sono meno coraggiose. Stanno filmando, stanno facendo le fotografie. Oh, eccolo, chi abbiamo qui? Vieni qua al mio microfono, vieni. Chi abbiamo qui?
4: Io sono Elon Mataruga. Domani mio nono compleanno. Vado nella scuola Dolaz. Sono gemello di lei. Di Aria Mataruga.
0: Insomma, è difficile avere una sorellina tra le scatole tutto il tempo.
4: Sì,
0: sì, molto difficile, molto difficile. Invece per noi dobbiamo sopportarle sempre. Anch'io avevo una sorella, quindi so, ti capisco benissimo. Quindi, tu invece, avere il fratellino com'è?
4: È molto noioso.
0: Scusi, giochi a calcio?
4: No, non mi piace il calcio.
0: Non ti piace il calcio? Benissimo, almeno uno ogni tanto che non ama.
4: Vai in bicicletta.
0: Vai in bicicletta.
4: Qua.
3: Sì. E io suono il pianoforte.
0: Il pianoforte, quindi avremo un musicista. Bene, benissimo. Tu invece, ecco, vediamo, c'è un altro coraggiosissimo bambino che ci. E invece arriva da?
5: Io vieno da Fiume e ecco, sono qui per
0: vedere la radio.
5: Sì,
0: perché la radio ti stai divertendo?
5: Sì, molto.
0: Benissimo, c'è ancora qualcuno di Cittanova che mi dice qualcosa? Benissimo, abbiamo qui.
6: Io non ho detto ancora.
0: Adesso poi.
7: Io mi chiamo Rocco e vengo dalla scuola elementare da Cittanova. E sono venuto qui anche per vedere la radio un po'.
0: Perfetto, soprattutto la radio, che è importante, sì. No? Non lasciamoci.
7: E anche se vado a scuola di musica.
0: Vai a scuola di musica, cosa suoni?
7: La chitarra.
0: La chitarra, benissimo. Sì. E subito accanto, spostati tu vicino al microfono, senza spostare sempre un altro ragazzino. Tu giochi a calcio, anche tu, non
7: sì,
0: tu anche,
7: gioco a calcio.
0: Ah, giochi a calcio.
7: E vado
0: anche alla scuola di musica.
7: Sì.
0: Siamo tutti musicisti.
7: Sì, con lui a chitarra.
0: Vado. Quindi andrete al festival dell'Istroveneto. Abbiamo qua Tilly che li accompagna, abbiamo qua dei futuri partecipanti al Festival dell'Istroveneto.
8: Un attimo. Sì, abbiamo futuri partecipanti, futuri musicisti, abbiamo anche un futuro presentatore, che è lui, che un giorno vorrebbe fare il conduttore, che ha detto prima, dunque benvenuto da noi in radio.
0: Assolutamente. E senti, c'è qualcuno anche che parla il dialetto? Sì?
9: Sì.
0: Sì, sì. Anche, cioè, a casa parli anche il dialetto, quindi hai imparato il dialetto. Ci dici qualcosa nel dialetto?
1: Cosa fai?
0: Va benissimo. Se noi siamo arrivati, quindi le professoresse e le maestre si sono tenute lontanissime, dando prova di grande coraggio, in radio, però insomma invece i ragazzini che sono venuti qui non hanno avuto grandi problemi a dirci. Vediamo anche un tifoso del Milan, immagino, no? Tu sei, sì, sei tu. Di?
1: Ma come del Milan? Milan è migliore.
0: Ma senti, abbiamo un ragazzo.
1: Milan è migliore.
0: Ma no, io non capisco, no? Allora spiegami, le maestre non mi diranno niente. Spiegami tu questo mistero. Cioè, no, lui adesso loro non lo vedono perché lui è in radio, ma lui è qui con la maglia del Milan e fa il tifo per l'Inter.
8: E infatti ero sicuro anch'io che fosse milanista. Cioè, ha stupito anche a me questa cosa.
0: E io non lo so. Vabbè, sono i misteri di. Vabbè, sempre Milano. No? Sempre Milano. Benissimo, grazie a voi di essere stati con noi in radio. Un po' di musica, noi abbiamo già il nostro ospite successivo, Aurelio Iuri, che è ex sindaco di Capodistria, che incombe nella nostra trasmissione. Buon proseguimento della visita in radio.
6: Grazie.

0: Racconto la mia vita, il libro di Aurelio Iuri, una raccolta di quelli che sono intanto un carattere autobiografico, ma anche il racconto e le considerazioni che Aurelio Iuri, ex sindaco di Capodistria, ex vicepresidente dei socialdemocratici, esponente di spicco alla Camera di Stato del suo partito e anche europarlamentare, ha voluto raccogliere in quello che è un samizdat, un libro pubblicato autonomamente, un regalo di compleanno del figlio Luca, che ha detto: beh, papà, a un certo punto mettiamo insieme i tuoi pensieri. È così, Aurelio?
1: Beh sì, diciamo che siamo in periodo di vendemmia, è una spremuta, la prima e l'unica spremuta dell'uva, quando ancora c'è un mosto grezzo non filtrato, di circa 300 pagine, poco meno, in cui, come dicevi, raccolgo sia la mia vita sia le mie vedute politiche. Ecco, non è un libro vero e proprio, hai detto bene, un samizdat, perché non segue le regole tradizionali e necessarie di redazione e di filtraggio professionale, anche perché non sarà in distribuzione, è soltanto un volume in 50 copie che sarà distribuito
0: mercoledì prossimo
1: 7 ottobre alle 19 al Palazzo Pretorio, nella sala consiliare, che mi è stata concessa gratuitamente dal sindaco Bergin. Ecco, gli sono grato e lo ringrazio ancora una volta qui per radio.
0: Ma Aurelio Iuri è da tanto tempo, c'è stato per tanto tempo sulla cresta dell'onda, è stato tanto per tanto tempo politico, poi a un certo punto è uscito di scena dalla politica, ma non è mai uscito di scena dalla vita pubblica. Nonostante i 77 anni, Aurelio Iuri ha ancora molto da dire sulla Slovenia, sulla società in cui viviamo, sull'Europa. Leggiamo spesso le tue lettere sul Neunik, sul Delo, su altri giornali che tu scrivi costantemente, entrando anche in polemica magari con quelli che sono gli autori dei vari articoli, con i politici e così via.
1: Beh sì, su Twitter, su X, ho tanti commenti, sia da parte di chi condivide le mie idee, ma sono tanti anche coloro che non le condividono, anche se non sanno o non vogliono argomentare le contrarietà. Ma mi sbattono in faccia alcune qualifiche che non vado qui a raccontare. Insomma, tutto sommato il messaggio è quello: finisci di rompere le scatole.
0: E invece Aurelio Iuri non vuole finire di rompere le scatole.
1: No? Non finisco di rompere le scatole, anche perché c'è molto materiale da lavorare ancora e andiamo di male in peggio, purtroppo, con l'attuale governo. Ero critico già nei confronti del precedente governo, tu sai bene, abbiamo polemizzato anche noi due più volte su quella che è la politica estera, soprattutto della Slovenia negli ultimi anni, dall'inizio soprattutto, se voglio sottolineare.
0: Beh, tu sei un sostenitore, tu diciamo che sulla guerra in Ucraina avevi posizioni che erano diametralmente opposte.
1: Ovviamente, perché si è dimostrato e oggi si riconferma che questa guerra va avanti, si esaspera sempre di più, stiamo avvicinandoci anche a un rischio di conflitto nucleare, lo avverte anche il premio Nobel, uno scienziato, un fisico americano, il premio Nobel del 2004, mi ricordo il nome, e che ci dà ancora, il 2004 mi ricordo il nome, e che ci dà ancora 50 anni di vita.

0: questa che ci siamo lasciate spalle. Io non, e anche adesso, voglio dire, io sono in maniche corte, tu sei con la camicia, con le maniche corte, e siamo il 2 di ottobre.
1: L'ho avverto da 20 anni, ormai l'uomo non controlla più il clima e non fa nulla per metterci rimedio. Quindi investe in produzioni industriali, vedi armamenti e altro, che non fanno che aggravare la situazione. E quindi stiamo andando verso il baratro. Il muratore che mi fa dei lavori a casa mi ha detto l'altro giorno: siamo ormai sul ciglio del baratro e faremo un passo avanti. Ecco.
0: Come diceva, come c'era una sulla costiera amalfitana, avevano scritto uno slogan del regime fascista di fronte a una curva a gomito, e avevano scritto sopra: noi tireremo dritto.
1: Ecco,
0: stiamo tirando dritto.
1: Ecco, facevi riferimento alla guerra, quindi io sono uno dei sostenitori del dialogo anche con Mosca fin dall'inizio, perché come ripete sempre l'ex presidente della Repubblica Danilo Tirk, soltanto demonizzare la Russia e sanzionarla alimentando questo conflitto non si fa altro che andare verso lo scontro. E quindi,
0: quindi gli ucraini dovrebbero cedere territorio, accontentare i russi,
1: ma
0: e così
1: avevamo,
0: si fa la pace.
1: Avevamo diverse situazioni in cui si poteva evitare la situazione di oggi. Ricordo non ultimo l'accordo di Istanbul del marzo 22, in cui l'Ucraina avrebbe conservato il territorio integralmente, i confini internazionalmente riconosciuti, ma avrebbe dovuto rinunciare alla NATO e riconoscere lo status particolare del Donbass. Ecco, abbiamo perso queste occasioni. E dove siamo oggi? Siamo in un conflitto che si sta
0: arroventando. Però al di là di tutto, al di là della questione ucraina, tu sei un analista anche della politica internazionale, quello che è cambiato è che se fino a ieri in qualche modo la guerra non era un'opzione per risolvere i contenziosi, almeno non in Europa, mi pare che adesso, insomma, questa dimostrazione muscolare, io lo faccio perché posso farlo, basti pensare a Trump, alla Groenlandia e quant'altro, Groenlandia che con i nuovi accordi con la Danimarca sta diventando un protettorato americano praticamente, con la presa del potere in Venezuela attraverso quella che è la vicepresidente. Cioè è cambiato il modo, no? Prima i politici erano cattivi, magari uguali, però almeno facevano finta di essere buoni. Adesso invece dicono: io lo faccio perché posso farlo.
1: E purtroppo siamo precipitati in questo casino, in questo caos, in cui non si rispetta più il diritto internazionale. L'ONU è un qualcosa di troppo per un Trump, ma lo stesso vale per Putin, non voglio qui. Dicevi della Groenlandia, della Venezuela, l'aggressione all'Iran, che parimenti violazione del diritto internazionale, come è stata l'aggressione della Russia sull'Ucraina. E purtroppo l'Europa è qui che sta perdendo il suo ruolo e la sua influenza. Nessuno le crede più. Perché? Perché è incoerente, perché usa i doppi pesi e le doppie misure. Non ha detto nulla sull'aggressione all'Iran, non ha detto quasi nulla, o ha detto molto poco, sul genocidio israeliano a Gaza. Sta dicendo e voleva dire qualcosa su quanto stanno facendo i coloni ebraici in Cisgiordania, ma ahimè il nostro premier, il nostro governo, con il veto ha bloccato anche questa piccola reazione dell'Unione Europea nei confronti dei misfatti di Trump e del suo amico Netanyahu. Purtroppo stiamo vivendo questo momento. L'ONU all'ultima assemblea generale ha cercato di rialzarsi un tantino con gli interventi, se vogliamo, di Guterres, quindi del segretario generale, del premier spagnolo Sanchez e di tanti presidenti e premier del cosiddetto terzo mondo, però fra Trump se ne sbatte, quindi fa quello che vuole.
0: No, però Aurelio Iuri alla fine dimostra di continuare a essere un uomo di sinistra.
1: Beh, io sono di sinistra, anzi sono passato, se vogliamo, anche formalmente più a sinistra di quanto ero prima, perché uscendo dal Partito Socialdemocratico, anche

0: per il mio dissenso con l'agire del presidente Borut Pahor, quando è divenuto presidente del governo e io sono andato al Parlamento europeo. Ricordiamo quella volta il governo ha deciso di bloccare i negoziati dell'Unione Europea con la Croazia, che io ho contestato pubblicamente. Allora sono uscito dal partito, mi sono messo a votare il partito cosiddetto che si chiama di sinistra, quindi la Levizza, e non posso rinunciare a quello che sono stati, se vogliamo, anche i miei primi passi nella Lega dei Comunisti, quindi resto un comunista umanista.
1: Senti, però una delle affermazioni che mi ha colpito molto, no, di Luca Mesez, leader della sinistra di Levizza, in campagna elettorale per le elezioni politiche. A un certo punto ha detto: io preferisco perdere le elezioni piuttosto che perdere l'anima, no? Forse prima bisogna vincere le elezioni, bisogna pensare a vincere le elezioni. Mi pare che sia un partito molto bravo ad analizzare le sconfitte, no? La sinistra è molto brava a spiegare le ragioni per cui ha perso, ma è meno brava a trovare dei motivi, insomma, di...
0: Sì, Stefano, io ho fatto 20 anni di politica a tempo pieno, ho fatto 7 anni da sindaco, ho dovuto accettare tanti compromessi, ma bisogna sapere fino a che punto accetti e applichi quel compromesso. Quindi è chiaro che se continui a testa bassa a buttare giù i muri, finirai per romperti la testa prima o dopo. Quindi la Levizza ovviamente è stata un partito di governo nel precedente mandato,
1: che l'ha condizionato tantissimo, cioè è stato l'unico partito che forse aveva un impianto ideologico, perché se prendiamo la posizione, la Slovenia è sempre stata molto cauta in politica estera, ne parlavamo prima con Andrei Beloglavec, è stata molto molto cauta, non ha mai preso posizioni nette con la questione palestinese. L'ultimo governo ha fatto quello che i governi precedenti prima non facevano, ed eravamo uno dei paesi più filo-palestinesi in Europa. E quello che poi è anche strano, visto che le rotte e il cambio di direzione in politica estera in genere sono di pochi gradi, invece con il governo successivo c'è stata un'inversione di rotta di 180 gradi. Dai più grandi amici dei palestinesi siamo diventati i più grandi amici degli israeliani.
0: Sì, purtroppo anche il precedente governo è mancato su questo fronte. Guarda, ha preso posizione un tantino troppo tardi, e dopo che la Presidente della Repubblica si era esposta al Parlamento europeo dichiarando come prima statista europea che a Gaza stava avvenendo un genocidio. Il governo ha preso posizione. Io voglio ricordare anche l'amica Tania Fayon, ministro degli esteri, che all'inizio non aveva capito bene da che parte porsi, ma successivamente ha preso le posizioni giuste assieme alla Spagna, all'Irlanda, al Belgio, a Cipro e a Malta, condannando il genocidio, avviando alcune sanzioni individuali da parte della Slovenia, bloccando anche il commercio di armi con Israele. Però non ha compiuto il passo fondamentale che avrebbe chiuso e compiuto questa posizione. Mi riferisco alla decisione del governo di non aderire al ricorso del Sudafrica contro Israele al Tribunale Internazionale dell'AIA. E questo l'attuale governo glielo rinfaccia, dice: anche voi siete incoerenti, e quindi Golob col suo partito Svoboda è mancato nell'agire in questo senso. L'attuale governo è andato completamente 180 gradi dall'altra parte, dicevo prima, addirittura bloccato una prima e morbida reazione dell'Unione Europea, e quindi si è posto anche nel suo intervento ultimamente all'Assemblea Generale dell'ONU soprattutto e non soprattutto pienamente dalla parte di Trump, di Netanyahu, dichiara la Cisgiordania nella denominazione usata solo da Israele, Giudea e Samaria, e dà pienamente ragione a Israele, dichiara che le vittime non sono vittime del genocidio, ma sono danni collaterali, se vogliamo. E per non dire la grande simpatia e sostegno della politica e della dottrina di Trump, anch'io faccio quello che voglio, in Slovenia ho il potere assoluto e me ne sbatto di quello che è il diritto, lo Stato di diritto.
1: Ma senti, quello che tu sei stato un amministratore locale, tutti ti ricordano come sindaco di Capodistria, e quello che è interessante, no? Nel momento in cui tu facevi il sindaco di Capodistria, i partiti avevano ancora una funzione nella politica locale. Adesso, voglio dire, è cambiato tutto, abbiamo la percezione che i partiti nazionali non si occupino della politica locale, non ci sono più sezioni di partito, tolti quelli dell'SDS nei vari comuni, sembra quasi che la politica nazionale abbia abdicato. E alla fine gli scontri che si delineano, anche le prossime elezioni amministrative, sembrano quasi uno scontri tra gruppi di interesse che vogliono venire a gestire il territorio.
0: Sì, stanno nascendo come funghi dopo la pioggia tante liste civiche locali che non hanno una predisposizione ideologica, politica predefinita, al di là della partecipazione anche dei partiti di governo, la Levizia, anche i socialdemocratici, che però ultimamente
1: mi pare che insomma non è che ci siano sezioni piene di gente che
0: no,
1: si fa
0: no,
1: anche
0: anzi,
1: fatica a trovare gente che va a mettere insieme un banchetto, no? Cioè, voglio dire,
0: anzi sbagliano anche secondo me a rinnovare le proprie fila, perché prendono gente insomma che non ha nessun passato politico, neanche esperienza, e poi si danno allo sbaraglio insomma in queste elezioni. Ci sono alcuni tutto questo processo favorisce chi già governa, quindi si sa che i sindaci che sono in carica e che ricandidano hanno la precedenza.
1: Ma tu lo metteresti il limite dei due mandati?
0: Io lo metterei sia per la funzione di sindaco, sia per la funzione di presidente del governo, come di presidente della Repubblica. Questo già esiste, il presidente della Repubblica.
1: Ma perché il presidente della Repubblica è eletto su elezioni dirette, no? Mentre il premier viene fuori.
0: Beh, sì,
1: da...
0: Hai ragione, ecco, forse faccio un passo indietro per quanto riguarda il premier, anzi ragionando è un po' difficile definire la limitazione del mandato, ma quello del sindaco sì, ecco, io anche il sindaco è eletto direttamente così come il presidente della Repubblica, e quindi sarebbe il caso di limitarne a due, forse quattro al massimo, perché abbiamo alcuni sindaci che sono ormai al sesto mandato.
1: Probabilmente si potrebbe pensare a una limitazione più rigorosa per i comuni città, e magari è chiaro che se sei in un piccolo comune di provincia con pochi abitanti,
0: condivido anche questo ragionamento. Sì, i comuni città sono i comuni più importanti, che sono anche portatori di quella che è la politica dello sviluppo della regione di cui fanno parte.
1: Ecco perché, diciamo, i presidenti americani dicono: il primo mandato mi serve per farmi rieleggere, il secondo per passare alla storia. Se basta loro, basta anche un sindaco.
0: Beh sì, ma c'è stato qualche sindaco che non si è soddisfatto, non si è accontentato del secondo mandato, ne ha fatto quattro, no, se non sbaglio, addirittura cinque.
1: Beh, mi pare che ci sono dei sindaci in Slovenia che sono lì dal momento in cui hanno fatto le amministrazioni. Cioè, Aurelio Iuri dovrebbe essere ancora sindaco di Capodistria.
0: Ma sai la storia che qualcuno poteva esserlo? Non io, ma la mia successora, la vice sindaco Helena Pfister, cui la Corte Costituzionale aveva impedito di allestire nuove elezioni fin tanto che il comune non si fosse suddiviso in più comuni. Era una cosa allucinante.
1: Però io mi ricordo, tu eri in Parlamento, io seguivo i lavori parlamentari proprio sulla questione della Corte Costituzionale, del comune di Capodistria, che è una tesi che poi viene usata anche oggi e anche recentemente dalla politica slovena, no? Quando ti dicono che qualcosa è incostituzionale, ripetono esattamente quello che dicevi tu quella volta lì. La Corte Costituzionale aveva sentenziato che il comune di Capodistria era incostituzionale, la Camera di Stato non lo voleva dividere, e quando ti chiedevamo ma la Corte Costituzionale ha detto qualcosa, tu rispondevi sì, e la Corte Costituzionale ha detto così, ma nessuno può costringermi a votare come vuole la Corte Costituzionale. Quindi questo vale anche per chi oggi non istituisce le commissioni parlamentari d'inchiesta, o no? O è la logica diversa?
0: Sì, quindi ieri ho seguito un dibattito quando uno ha ricordato che ho il diritto di votare come voglio.
1: Ti sei riconosciuto?
0: No, ma la controparte gli ha risposto sì, ma in sintonia con la Costituzione. Adesso possiamo fare anche riferimento al comune di Capodistria. Il comune di Capodistria, e poi voglio ricordare che ho vinto questa causa perché mi sono appellato al Consiglio d'Europa, al congresso dei poteri regionali e locali del Consiglio d'Europa, che ha mobilitato, anche attivato una commissione di giuridici europei che sono venuti due volte in Slovenia nel 2002, hanno pubblicato un loro rapporto, una loro relazione in cui constatavano che il comune di Capodistria, nei criteri in cui era costituito, rispondeva pienamente a quelli che erano i criteri dell'autonomia europea, cioè della Carta Europea sulle autonomie locali. La Corte Costituzionale ovviamente stava violando se stessa, stava violando la Costituzione, perché non rispettava. Io ho avuto diverse polemiche con il presidente della Corte Costituzionale.
1: Le ricordiamo.
0: Via, in cui non sapeva motivare la loro decisione e mi diceva senza.
1: Però una delle questioni che si dicevano era che le sentenze della Corte Costituzionale non si discutono ma si rispettano.
0: Sì, ma in questo caso io l'ho detto voglio ricordarlo oggi anche per la questione del comune di Ancarano, che è poi nato, che mi ha messo in polemica con mio figlio Luca, che non lo voleva. Avevo dichiarato una cosa: quando matureranno le condizioni, quando la maggioranza dei cittadini lo vorrà,
1: si dividerà il comune.
0: Si dividerà.
1: Potremmo discutere ancora per ore, Aurelio, senz'altro. Ma c'è il notiziario che incombe. Vedo già Alberto Cernaz. Ricordiamo la presentazione mercoledì prossimo alle 19 di questo libro
0: a Palazzo Pretorio.
1: Grazie a Aurelio. Buon fine settimana da Stefano Lusa.

0: Late Night Grooves, la musica serale di Radio Capodistria che ti cambia la notte. A cura di Samuel Simonovic.
1: Rieccoci, autunno, la stagione in cui tutto marcisce con dignità, in cui le foglie cadono come piccole promesse infrante e in cui la luce si ritira e lascia il posto a qualcosa di più onesto, il buio. Non il buio estivo, quello afoso, pieno di zanzare e desideri impossibili. No, il buio autunnale, quello vero, quello che ti entra nelle ossa e ti dice ok, adesso parliamo seriamente. Benvenuti su Late Night Grooves, prima puntata autunnale e come avete intuito non sarà una passeggiata, niente dolcezze, niente carezze. Stasera si scava, stasera si scende giù nel fango, nel rumore, in quel post-punk che non chiede permesso e che non addolcisce la pillola, che ti guarda dritto negli occhi e ti dice hai voluto la notte e allora prenditela tutta. Puntata ruvida quindi, abissale, post-punk come dicevo. Pronti? Bene. Ma non basta essere pronti, bisogna essere disposti a sporcarsi, cari amici, perché la prima fermata è Dublino, o forse è meglio dire l'Irlanda che non ti aspetti, quella che non ha voglia di fare il folklore da pub, che non ha intenzione di venderti il biglietto per il tour delle scogliere di Moher, ma l'Irlanda incavolata, l'Irlanda che guarda il mondo andare a fuoco e decide di accendere un altro fiammifero per vedere meglio. Garriers, Nobody's Coming to Save You è il titolo dell'album, un titolo che è già una sentenza. Non c'è nessun eroe in arrivo, nessun salvatore, nessuna mano tesa. Solo tu, il tuo disagio e la scelta di soccombere oppure trasformare la rabbia in qualcosa di utile. E i Garriers hanno scelto e l'hanno fatto con un album che surclassa nettamente il suo predecessore. Non stiamo parlando di un passo avanti, stiamo parlando di un salto nel vuoto con gli occhi aperti e le mani che afferrano tutto quello che trovano. La produzione è affidata a Mark Bowen degli Idols e a Lauren Humphrey, già al lavoro su Getting Killed dei Geese, per esempio, un connubio perfetto, direi, un matrimonio tra due mondi che si capiscono al volo. La rabbia chirurgica degli Idols e l'inquietudine notturna dei Geese. Il risultato, cari amici, è devastante. Brani come Nothing Happens Twice e Party Lines hanno una potenza d'urto che ti lascia senza fiato. Ma la vera forza dei Garriers è un'altra, la capacità di portare su disco l'energia del live. Molte band faticano a trasporre quella scarica di adrenalina in studio, loro no. Sembrano veterani e invece hanno pubblicato il loro primo singolo appena 5 anni fa. Direi che la loro naturalezza è quasi irritante. Il titolo dell'album è un manifesto, la speranza non è un sussurro, è un'ascia con cui abbattere le porte, per esempio. Ecco, e questo messaggio permea ogni brano. Shades, per esempio, è una canzone che punta il dito contro gli artisti che scelgono il silenzio, timidi, nepotisti e liberi, così li hanno definiti, una critica feroce, senza sconti, a chi ha una voce e decide di non usarla. E poi c'è l'ansia, una costante in quest'album, un rumore di fondo che attraversa tutto il disco. In Drones esplode in autocommiserazione. Cito il testo: non riesco nemmeno a mantenere un lavoro senza piangere sul cuscino, condannato a un'espressione perennemente imbronciata, tutti mi credono uno stronzo, ecco, tanto per citarlo. Un inno per chi è schiacciato dalla quotidianità, quindi per chi sente il peso del capitalismo sulle spalle come un macigno. E via dicendo, poi ci sono altre canzoni e l'album si chiude, chiudiamo pure, ecco, la parte dedicata a questo grande album dei Garriers con Cry Baby, la chiusura, una riflessione personale struggente che ti lascia con il fiato sospeso. Perché dopo tanta rabbia, tanta urgenza, tanta voglia di abbattere porte, resta la vulnerabilità, resta l'umano, resta il fatto che forse, ecco, nessuno ci salverà, ma noi possiamo provare a salvarci a vicenda. Quindi non è un lavoro per i deboli di cuore. I Garriers sanno che dimostrare di avere carattere e una spina dorsale conta più di ogni altra cosa. Potrebbero essere la band più affamata dell'emergente scena irlandese. Hanno sicurezza, lucidità di visione e brani che colpiscono con la potenza di una mazza. I compromessi quindi non ci salveranno, abbiamo bisogno di musica che come questa non scenda a patti con nulla. E i Garriers, cari amici, sono pronti a restare senza voce pur di perseguire solidarietà e speranza, perché tutto ciò merita di essere salvato. In scaletta, Nobody's Coming to Save You, Party Lines, Pins, Today It's Not Enough, Shades, Nothing Happens Twice e chiudiamo appunto con Cry Baby. Garriers, nella prima parte di Late Night Grooves. Buon ascolto.

E da Dublino spostiamoci, attraversiamo l'oceano e arriviamo a Detroit, la città che è stata il sogno americano e poi il suo incubo. La città che ha visto la ricchezza trasformarsi in ruggine, le fabbriche chiudere, le strade svuotarsi. La città che ancora oggi porta i segni di una ferita che non guarisce. I Proto Martyrs sono qui con Hotel USONA. 7 album e ancora implacabili. Negli anni 2010 ricordo un'andata di gruppi influenzati dal post-punk con testi sarcastici e canzoni cantate a mezza voce. Ecco, hanno invaso la scena. I Proto Martyrs sono sempre stati l'eccezione, quelli che avevano davvero qualcosa da dire e, come dire, a 7 album di distanza continuano a dirlo. Joe Casey, prossimo ai 50 anni, è ancora lì e sembra forse meno ottimista che mai, diciamo, ecco, non solo riguardo alla sua situazione ma riguardo anche alle condizioni degli Stati Uniti. Hotel USONA è un disco disperato, ma la disperazione, quando è così ben raccontata, diventa qualcosa di più, diventa verità. L'aspetto più intrigante di quest'album è la decisione della band di ampliare significativamente il proprio sound. Sentiamo fiati, archi, strumenti che nel post-punk tradizionale non troveresti. Eppure questo Hotel USONA rimane a tutti gli effetti un album post-punk, solo che ora, ecco, la ferocia non passa solo dalle chitarre, dal basso e dalla batteria, ma passa anche da un sassofono che urla, da un violino che piange, da un arrangiamento che ti costringe a guardare nell'abisso insieme a loro. Brani come Feed the Sewer, per esempio, oppure The Knife Dream, mantengono l'inquietudine del vecchio suono, ma ora c'è ancora di più e c'è la lezione della musica classica, come dicevo c'è anche poi il jazz, c'è una ricchezza strumentale che sorprende, che disorienta, che ti fa capire che i Proto Martyr non hanno, come dire, nessuna intenzione di ripetersi. E con Hotel USONA la band ti costringe a guardare nell'abisso insieme a loro, non ti offre una via d'uscita, non ti dice che andrà tutto bene, ti dice: ecco, questo è il mondo, questa è l'America, questa è la nostra disperazione e tu sei qui con noi, non puoi scappare. Cari amici, così la prima notte d'autunno si chiude su due mondi che non potrebbero essere più diversi ma che condividono la stessa urgenza. L'Irlanda che non ha più pazienza, la rabbia che diventa inno e via dicendo, ecco, con i Guardians e i Proto Martyr, con Detroit che affonda, l'America che si sgretola, il post punk che si arricchisce di sassofoni e archi per raccontare un abisso che non finisce mai. Due modi di dire no, due modi di rifiutare il compromesso, due modi di fare musica che non scende a patti con nulla. E mentre fuori le foglie continuano a cadere, il vento si fa più freddo, noi restiamo qui con loro perché la notte è lunga e la rabbia non si spegne mai. Late Night Grooves, la notte è piena di abissi e di assi, scegliete la vostra arma. Buon ascolto e buonanotte.

parlano, non si parlano.

0: pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.
1: Bentornati a Hot Hits, sopravvissuti a settembre e già proiettati verso quella meravigliosa stagione in cui alle 5 del pomeriggio sembra di vivere dentro una cantina.
2: Eh sì, infatti, aspetta che arriva anche il cambio dell'ora.
1: Pure.
2: Eh sì, a ottobre.
1: Per le cose belle,
2: qualche settimana. Sì.
1: Come avete capito, io sono Samuel, Tilly è qui con me.
2: Ecco. E c'è anche il mio raffreddore con noi oggi.
1: Pure.
2: Giusto per essere in stagione,
1: terzo
2: no? Come dicevi.
1: E cominciamo subito con una storia che dimostra quanto sia sottile il confine tra museo, trasloco e scena del crimine, direte che c'entra. Allora, a Camerino, nelle Marche, davanti al Museo delle Scienze dell'Università, è comparso uno scatolone e fin qui niente di strano. In Italia uno scatolone davanti a un museo può contenere praticamente qualsiasi cosa, dal patrimonio culturale a una vecchia stampante. Questa volta c'era dentro una pelle di tigre completa di testa.
2: Una pelle di tigre completa di testa.
1: Esatto.
2: Okay. Cioè dovevo proprio ripeterlo per...
1: Un reperto vecchio e danneggiato è stato lasciato davanti all'ingresso accompagnato da una lettera. E qui la storia migliora ancora. La lettera era scritta come se fosse stata la tigre stessa a parlare.
2: No, veramente.
1: Il messaggio cominciava più o meno con un saluto e raccontava che la tigre veniva da lontano, che si trovava a Camerino da molti anni e che non era stata rubata ma acquistata quando ancora non esistevano le attuali leggi di tutela. Insomma, non era semplicemente una pelle di tigre abbandonata. Era una tigre con una precisa strategia di comunicazione, diciamo
2: sì,
1: così.
2: Infatti.
1: Una specie di ultimo testamento posto ma con ambizioni museali. Prendetemi. Il museo ha coinvolto i carabinieri forestali e il nucleo CITES che hanno sequestrato il reperto per accertarne la provenienza e la regolarità della detenzione. La pelle potrebbe eventualmente essere conservata e studiata dall'università. Insomma, questa storia dice molto anche di noi, caratigli. Perché persino dopo essere diventato un tappeto, una tigre deve ancora fare una richiesta scritta per ottenere uno spazio nella società di oggi. Pensa un po',
2: infatti,
1: poveretta.
2: Tigre,
1: sì,
2: povera
1: sì,
2: tigre.
1: Sì. E soprattutto deve trasformarsi in oggetto culturale per tornare ad avere un valore. Quindi non ci basta più vivere accanto alla natura, dobbiamo possederla, impagliarla, esporla, fotografarla e possibilmente metterle accanto una targhetta. Ecco, la natura, purché dentro una teca, finalmente ci tranquillizza. Ma Telly non è finita qui, c'è Lercio a toglierci subito la tranquillità.
2: Ok, vai.
1: Senti questa. Trump ribattezza la stupidità intelligenza americana. Insomma, sai com'è.
2: Ah, con i ribattezzi.
1: Questa è brutta, razzista in piena. Scuola, Meloni, per far sentire integrati studenti africani, al posto del banco gli daremo un albero. È bruttissimo.
2: Cioè, questa veramente.
1: Ah, non l'ho detta io, l'ha detto Lercio. Fine estate, è un pensionato di Milano è primo a lamentarsi del freddo. Che sai com'è. Ecco, finisce una stagione, ci lamentiamo già della prossima.
2: Vedo che sei proprio partito alla grande tu oggi, questa
1: sì,
2: puntata.
1: Sì, sì, sì, Tilly, però ho chiuso qui.
2: Ah,
1: con questa piccola lezione di civiltà cominciamo la classifica.
2: Dopo la sigla.
3: Hot Hits. Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: E come dicevo, con questa piccola lezione di civiltà cominciamo la classifica dalla numero 25 con un titolo che dopo la storia della tigre abbandonata in uno scatolone suona quasi come una provocazione.
2: È vero, sì, sembra un po'.
1: Eh sì, che bella vita! Ecco, Ariete e Angelina Mango ci ricordano che nonostante tutto c'è sempre qualcuno disposto a dichiarare pubblicamente che va tutto bene. E poi insomma, cari amici, siamo a Hot Hits. La musica commerciale non ti chiede di pensare, ti chiede solo di ricordare il ritornello. Quindi numero 25.
2: Che bella vita!

0: vita.
1: Che bella vita, un titolo molto ottimista per cominciare una classifica musicale a quest'ora di pomeriggio.
2: Hai visto che bello, cominciamo proprio benissimo.
1: Alla grande, alla grande.
2: Sì, sì.
1: Quindi, beh, comunque.
2: Andiamo avanti anche bene con una new entry.
1: Oh, subito una new entry.
2: La prima di oggi.
1: Bene, sì. Ci piacciono le novità, anche se non aspettatevi troppo. La numero 24 arriva questa new entry decisamente più inquietante. Taylor Swift con Patient Zero, paziente zero. Termine che normalmente associamo all'inizio di un'epidemia. E in effetti il pop funziona un po' così, arriva una canzone, si diffonde, poi milioni di persone vengono contagiate e dopo qualche settimana nessuno ricorda più chi l'ha trasmessa per primo.
2: Chi era il paziente zero?
1: E qui il vaccino non è previsto, tra l'altro.
2: Non l'hanno ancora inventato.
1: Forse siamo noi il vaccino, chissà.
2: No, dai, andiamo avanti, parliamo di Taylor Swift che ha trasformato ancora una volta l'uscita di questa canzone in una specie di caccia al tesoro. Sai che gli piace poi fare queste trovate di marketing prima dei lanci delle canzoni.
1: Come no?
2: Allora, prima di annunciare Patient Zero, aveva cominciato a sostituire le lettere O con degli zeri nei suoi profili e nei testi dell'album The Life of a Showgirl. Dunque tutte le O diventavano uno zero. E lì sai poi come sono i fan, stanno lì a studiarsi come mai questo cambiamento, decifrare.
1: Cose,
2: ecco.
1: Sì.
2: Il singolo è arrivato il 25 settembre all'interno di The Life of a Showgirl di Encore, perché non può esserci solo un album, sappiamo oramai com'è la moda. Adesso bisogna fare poi ancora la versione quella, ecco, deluxe.
1: Sì.
2: E dunque arriva The Life of a Showgirl di Encore e ci sono altri tre brani inediti oltre a questo. Ma torniamo intanto al singolo. Patient Zero ha anche una storia particolare alle spalle, adesso te la spiego.
1: Dimmi.
2: Taylor ha raccontato di aver avuto l'idea per questa canzone dopo che un'amica aveva ricevuto un messaggio dalla nuova fidanzata di un suo ex, che le chiedeva se avesse vissuto con lui le stesse esperienze negative. Dunque sai quando si scrivono ma tu adesso stai con lui ma anche con te fa così, e praticamente la conversazione aveva fatto emergere una cosa curiosa, che poi diverse donne del gruppo avevano storie molto simili da raccontare, e dunque così si trova quella poveretta che praticamente è la paziente zero, la prima che stava con questa persona e poi c'è lui con tutte le altre, ha ripetuto sempre gli stessi atteggiamenti. E dunque,
1: ma
2: da
1: di
2: qua
1: chi
2: è
1: stiamo
2: nato,
1: parlando adesso?
2: È di una sua amica. Così dice lei, almeno
1: non lo so. Mi sono perso il filo, Tilly, scusa.
2: E dunque da qua nasce l'idea per questo singolo, Patient Zero.

0: Taylor Swift con Patient Zero, come ci ha spiegato ampiamente Tilly prima, trattasi della storia di un'amica di Taylor Swift.
1: Sì.
0: Oh,
1: sì.
0: Ecco, siamo arrivati. Allora, non sappiamo se sia il paziente zero della classifica, ma sappiamo già che qualcuno finirà per cantarla sotto la doccia contro la propria volontà, questa canzone, mannaggia. Sì, una canzone pop può durare 3 minuti, Tilly, ma il danno cerebrale è spesso permanente. Numero 23, troviamo Biagio Antonacci e Saif con Spirituale, altra new entry, una dopo l'altra.
1: Attenzione.
0: No?
1: L'ho anche messa all'accento, è Spirituale.
0: Ah, Spirituale.
1: Spirituale.
0: C'è un significato particolare dietro questo.
1: Non ho studiato. Qui abbastanza.
0: È titolo spirituale in una società che ormai cerca l'illuminazione principalmente attraverso le notifiche dello smartphone. Comunque non è spirituale, ma è Spirituale. Idea interessante. E io non ho altro da dire.
1: Olè. No, comunque è nata un po' per caso, come un po' per gioco, questo incontro tra Biagio Antonacci e Saif. Pensa, ancora prima di Sanremo, prima della partecipazione di Saif a Sanremo, dunque quando praticamente non era così conosciuto come adesso, ecco.
0: Sì.
1: Il giovane artista genovese era passato a casa di Biagio Antonacci a Bologna. Bra. E il cantautore stava già lavorando questa canzone, questo singolo Spirituale, però secondo lui c'era spazio per una seconda voce, dunque qualcosa mancava. E allora arriva Saif, che ha scritto presto la sua parte lì sul momento, e da quell'incontro poi è nata la collaborazione. Si intitola Spirituale, un'altra new entry di oggi, Biagio Antonacci e Saif.

0: Spirituale, Biagio Antonacci e Saif, numero 23, perché spirituale era troppo banale, quindi spirituale suona meglio.
1: Ecco. Anche perché fa rima con 23.
0: Ah, brava.
1: Perché spirituale.
0: Ci ho pensato, l'hai messa apposta la 23, dimmi la verità.
1: No, non lo so.
0: Detto ciò, cari amici, numero 22, resta qui Serena Joy di Olivia Rodrigo, anche qui il titolo sembra arrivare da un universo parallelo, diciamo, ecco, Serena Joy e felicità, serenità, benessere, tre concetti che il mercato moderno ha trasformato in prodotti confezionati, giusto? Come tisane, quelle cose lì, no? Podcast. Comunque, se non sei felice, non preoccuparti, c'è sicuramente qualcuno pronto a venderti un metodo. Numero 22, Tilly.
1: Abbiamo Olivia Rodrigo, che ho trovato una curiosità, Samuel, pensa, sul suo modo di scrivere. In una recente intervista ha detto che lei cerca di scrivere le canzoni come se nessuno dovesse ascoltarle.
0: Ah, cioè, questo spiega molte cose.
1: Facciamo che non la sente nessuno e poi vediamo, vedi, magari così.
0: Sì.
1: E invece peccato che in verità poi seguitissima Olivia Rodrigo, però
0: vedi, non so chi la beve questa. Dubito che la beve qualcuno. Comunque,
1: Serena Joy, numero 22.

0: Olivia Rodrigo con Serena Joy, sempre numero 22. Serena e Joy insieme, no?
1: È Olivia e Rodrigo.
0: Due parole marketing, Olivia e Rodrigo, sì. Ecco.
1: Tutti quanti, un quartetto abbiamo qua.
0: La numero 21 è quella di Gracie Abrams con Look at My Life, che scende dalla numero 12. Beh, come lasciamo perdere per un attimo la classifica, guardiamo il titolo. Guardate la mia vita. Probabilmente la frase più rappresentativa della nostra epoca, Tilly. Non basta più vivere, qualcosa bisogna mostrarlo. La vacanza, la cena, la palestra, il tramonto, la reazione, il cane. Se non è stato fotografato, per molti sembra quasi non sia successo.
1: E poi lo puoi dire in tutti e due i casi, cioè guarda la mia vita come per dire la mia è meglio della tua, oppure guarda la mia vita come sono poverino. Tu è meglio.
0: Guardate.
1: Dunque,
0: la mia vita, cari amici.
1: Qual è?
0: Guardate se ci riuscite. Look at my life, Gracie Abrams, numero 21.

0: Gracie Abrams con Look at My Life, numero 21. Guardate la mia vita, tranquilli, la guardiamo tutti. È praticamente il modello di business di internet, Tilly. La musica commerciale non vuole conquistarti, vuole solo diventare impossibile da evitare.
1: E oramai lo è.
0: E infatti guardiamo anche se non vogliamo, sentiamo anche se non vogliamo, e entra da tutte le parti.
1: Ma magari qualcuno piace, qualcuno vuole sentire Samuel, non è che...
0: Qualcuno.
1: C'è anche gente,
0: sì,
1: a cui piace.
0: Sì, dopo quando diventi un po' insempiato, come diciamo qui in Istria, dai ritornelli comincia pure a piacerti la musica. Allora, Tilly, non farmi dire cose problematiche. Numero 20.
1: Ma le dici tu, mica le dico io.
0: Numero 20, new entry. Chi sono qui? Ah, i Fast Boy. Mannaggia, Music Sound. Un titolo talmente essenziale da sembrare quasi una diagnosi. Musica, suono, fine. Niente concetti complicati, filosofia.
1: Music Sound.
0: Music Sound. Siamo arrivati al punto in cui anche il titolo deve essere immediatamente comprensibile prima ancora che parta la canzone. Due parole, zero fatica cognitiva, niente.
1: E poi vuoi che ti dico qualcosa in più sul nome?
0: Sì, grazie.
1: Finalmente. Allora, il nome Fast Boy... potrebbe sembrare studiato a tavolino per questo duo di musica dance, però in realtà, Samuel, ti devo deludere, perché è nato in una maniera molto meno sofisticata. Lucas e Felix Hein, questi due fratelli tedeschi, nel 2021 avevano bisogno di un nome per il loro nuovo progetto, e cosa hanno fatto? Hanno usato un generatore di nomi per band trovato su Google. Così è venuto così fuori Fast Boy, dunque niente di
0: ancora generatore di nomi su Google.
1: Sì, a me, guarda, Mi interessa sempre di più. Adesso quando finiamo vado su, provo il generatore di nomi, mi invento una band e vedo che nome mi...
0: Ah, pensavo volessi crearti un alias, un nome d'arte.
1: Ah, forse, ok, sì. Ma perché qua scrive che è proprio un generatore di nomi per band. Ma probabilmente sarà anche per...
0: Comunque, secondo me, Tilly, in virtù della nostra sicurezza futura, sarebbe bene che io e te cominciassimo a lavorare sotto uno pseudonimo.
1: Sì,
0: perché qua potremmo accumulare...
1: A parte che Tilly potrebbe già essere un nome generato da Google.
0: Infatti Tilly esiste solo nel nostro ufficio, altrove nel mondo un nome così non esiste. Vai!
1: Così è. Music Sound, Fast Boy.

0: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Seconda parte di Hot Hits. Dopo la tigre nel museo, continuiamo il nostro piccolo viaggio nella fauna che ha deciso di prendere possesso del territorio italiano. Questa volta siamo in Liguria, dove, attenzione, attenzione, un cervo adulto ha deciso che per lui la vita sulla terraferma era diventata probabilmente troppo banale. A Lavagna, il cervo è sceso lungo il corso del fiume Entella, è arrivato fino al mare e ha cominciato a nuotare. Pensate
2: un
1: po'.
2: Ah, ok.
1: E non è una metafora. Proprio un cervo in mare. L'animale ha attraversato un tratto di costa fino a Cavi di Lavagna, costringendo una quantità notevole di esseri umani a mobilitarsi per riportarlo sulla terraferma. Veterinari dell'ASL, carabinieri forestali, guardia costiera, polizia locale, guardia parco e personale faunistico. Alla fine il cervo è stato narcotizzato, controllato e riportato sulle alture. Ecco, e la cosa più bella è che probabilmente il cervo voleva semplicemente cambiare ambiente, farsi un bagnetto.
2: E magari voleva andare sì al mare, cioè povero.
1: Noi
2: narcotizzato
1: passiamo,
2: e riportato.
1: Esatto, noi passiamo la vita a cercare voli low cost, weekend fuori porta, vacanze esotiche, e lui ha saltato direttamente il settore turistico e si è organizzato da solo.
2: Ma ti immagini te che ti organizzi, aspetti le ferie, finalmente arrivi lì al mare, poi arriva qualcuno, ti narcotizza e ti riporta a casa.
1: Sì, è vero,
2: bruttissimo.
1: È vero. Ci vuole empatia nei suoi confronti.
2: Infatti,
1: poi forse dovremmo anche prendere esempio dagli animali, quindi Tilly, perché insomma, quando il posto in cui vivi non ti piace più, invece di lamentarti sui social, attraversi un fiume e vai al mare.
2: Certo.
1: E che problema c'è? Peccato che noi per fare la stessa cosa abbiamo bisogno di ferie, prenotazioni, assicurazioni, recensioni, almeno 3 app. Oh, ecco, il cervo invece aveva solo bisogno di 4 zampe, è una pessima idea.
2: Ah. Però dobbiamo dirlo che almeno viviamo noi già al mare, così che dai, non è così
1: noi viviamo
2: male.
1: Al mare?
2: Sì.
1: Questa è mia nuova, Tilly. Comunque, vabbè, devo rendermi conto ogni tanto che Capodistria ha il mare. Allora, adesso
2: sì,
1: torniamo alla nostra fauna preferita, gli esseri umani. Numero 19, Serenamente, Julien Bresch.
3: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile, invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile. Che bella la...

0: Julian Brash con Serenamente, una canzone che ci ricorda che la serenità esiste ancora. Probabilmente è nascosta da qualche parte, come quel cervo, ma prima o poi ecco qualcuno la trova. Allora, Tilly, numero 18,
1: sì.
0: Ancora qui, Bruno Mars e Karol G. Ancora qui, Still, non so se... ho creato una...
1: Bravo.
0: Questa è riuscita.
1: Sì,
0: noi... pronto alle altre. Vabbè.
1: No, stavo pensando perché cioè, ti sto portando una notiziona, Samuel.
0: Oh, sentiamo,
1: devo...
0: che è successo?
1: Sì. Allora, da settimane gira sui social questa notizia che Bruno Mars e Karol G stanno insieme. E quei due hanno fatto parecchio per alimentare questo mistero. Prima Bruno Mars ha pubblicato un video con una frase abbastanza esplicita, perché lui scriveva sotto che voleva soltanto avere un po' di pace, ma che si stava innamorando di una latina.
0: Ecco, pace, latina, donna, tutte cose che non stanno insieme.
1: Poco dopo poi sono arrivate delle foto insieme, cioè di Bruno Mars e Karol G, abbracci, brindisi, un'atmosfera abbastanza intima, ecco. E attenzione, perché c'è anche una foto di un bacio tra loro due, però pare che non sia vera, cioè non sia autentica, sia generata con l'intelligenza artificiale.
0: Pure.
1: E dunque non è sicuro che stanno insieme. No. Loro non stanno smentendo niente, però c'è sempre il dubbio, sai, che sia una cosa un po' di marketing, perché hanno fatto il singolo insieme, allora dai, facciamo parlare, che magari
0: ci vuole sempre
1: siamo
0: la
1: loro
0: di mistero,
1: così.
0: Perché quello là fa pensare,
1: dunque noi per
0: restiamo,
1: adesso
0: restiamo in questa condizione di attesa, senza avere pace, senza sapere il tutto,
1: un
0: tormento interno che durerà per settimane, e quindi la nostra attenzione è rivolta nei loro confronti.
1: Io comunque continuerò ad indagare sul caso, però per adesso le informazioni sono queste.
0: Bene,
1: nulla,
0: contiamo su di te.
1: Grazie.
0: Cioè questa è una missione importantissima, ti rendi conto della responsabilità?
1: Sì, ma me la prendo la responsabilità, e dunque io vi terrò aggiornati su questa situazione amorosa, diciamo così, da Bruno Mars e Karol G.
0: Tutto questo e molto di più nella continuazione della trasmissione che state sentendo, si chiama Hot Hits. Adesso sentiamo Still di Bruno Mars e Karol G.

0: Bruno Mars e Karol G con Still, ancora loro, ancora il pop, ancora noi. Allora, non è cambiato nulla. A questo punto manca solo una canzone intitolata Still Still, così possiamo ricominciare tutto da
1: il
0: capo.
1: Il 2.0.
0: Sì. Allora, andiamo avanti. Numero 17, c'è Lisa con Kintsugi. Uh-huh. No, com'era la pronuncia? Ce l'ha spiegata
1: Kintsugi,
0: Rosa?
1: Kintsugi. Sì, sì.
0: No, Kintsugi.
1: Non lo so.
0: Comunque
1: Lisa cos'è? Lo dice bene nel singolo. Ascoltate, sì, come lo dice lei, quella è quella giusta. Le nostre sono invece così variazioni sul tema.
0: Carta e penna, prendete nota. Kintsugi è l'arte giapponese di riparare gli oggetti rotti mettendo in evidenza le crepe invece di nasconderle. Quindi una filosofia interessante in una società che fa esattamente il contrario, quindi nascondere tutto, filtrare tutto, correggere tutto, fingere che nessuno abbia mai avuto un problema, eccetera eccetera. Sui social poi non mostriamo mai le fratture, mostriamo sempre la versione restaurata, certo, parte migliore di me, prendimi di profilo, no, la luce non è perfetta, e quelle cose lì. Ecco, dove siamo arrivati? Niente, ho perso il foglio.
1: Siamo arrivati,
0: sì,
1: Elisa.
0: Ecco, quindi niente illuminazione perfetta, Tilly, che
1: ecco,
0: mi dici?
1: Sì. Sai cosa ti dico, Samuel? Che mentre qualcuno si sta innamorando, come Bruno Mars e Karol G, Elisa invece, diciamo, si è disinnamorata, perché è arrivata la notizia della fine della sua lunga storia con Andrea Rigonat. I due si erano conosciuti tanto tempo fa, stavano insieme dal 2008 e si sono sposati nel 2015 a Grado.
0: Questo, ecco, è il famoso parente di Schettino qui della Costa Crociere, un manager.
1: No, quello di Anna Lisa.
0: Ah, scusa, che confusione.
1: Però vedo che ti ricordi le cose,
0: cose
1: che
0: importanti,
1: ti racconto.
0: Sì, sì, sì.
1: Bravo, Elisa. Bene, sì, solo un po', hai fatto un po' di confusione.
0: Vabbè, insomma, Elisa,
1: comunque,
0: Anna
1: dopo,
0: Lisa,
1: dopo 18 anni di relazione si sono lasciati, ecco.
0: Sì. Dopo 18, mannaggia, 18 anni è pesante.
1: Sì.
0: Beh, comunque, complimenti ad aver resistito 18 anni. Facciamo, bisogna prendere positive le cose, no? Bravi, festeggiare quasi. 18 anni ci siamo riusciti, no?
1: E poi basta.
0: E poi, cioè. E poi, insomma,
1: Bene, andiamo avanti. Andiamo avanti con Elisa e Kintsugi.

0: Elisa con Kintsugi, anzi Kintsugi.
1: Dobbiamo andare in Giappone a impararlo.
0: Dobbiamo richiamare
1: facciamo
0: Rosanna.
1: Facciamo una hot hit dal Giappone.
0: Dal Giappone?
1: Sì.
0: Sì, per quello che vuoi che sia, per un traente mandarci in Giappone. Allora, riparare le crepe e renderle parte della storia. Tilly, concetto interessante questo Kintsugi. Riparare le crepe e renderle parte della storia, metterle in evidenza, no? Tutti abbiamo crepe, ferite, così.
1: E non nasconderle.
0: No,
1: perché ci rendono unici,
0: e poi non mica riusciamo a nasconderle, si vedono a chilometri.
1: Allora, sono proprio certe che
0: palesemente
1: non ce la fai,
0: visibili,
1: ecco.
0: Numero 16 arriva Olivia Dean con la new entry Baby Steps.
1: Sì, un cambio
0: passi.
1: Singolo, ecco, avevamo prima Lady per un po' di settimane,
0: adesso Baby Steps. Sì, allora bisogna fare piccoli passi, giusto, ecco. Un titolo che sembra quasi una terapia collettiva per una società che pretende risultati immediati in qualsiasi cosa, carriera, palestra, soldi, relazioni, successo, tutto deve arrivare subito, passi da gigante, possibilmente entro venerdì, hai capito Tilly? Invece ogni tanto servirebbero davvero dei piccoli passi, anche solo per non arrivare al successo completamente esausti magari e scoprire che non sappiamo cosa farcene. Però questo è possibile,
1: anche questo,
0: uno magari
1: sì.
0: Si deve fare per costruirsi, che ne so, una casa, trovarsi un lavoro, diventare un manager, poi ci riesce e dice adesso sono infelice.
1: E no, poi ti devi trovare dei nuovi
0: stimoli e quindi continuamente avanti. Questo è il discorso, cari amici.
1: Questo è il discorso, sì, questa canzone Baby Steps che parla Samuel del momento in cui dopo una separazione, un cambiamento, ricominci semplicemente a vivere, però lo fai a piccoli passi, perché non è che si può avere tutto subito.
0: Giusto.
1: Come hai detto tu, non è che si può star bene subito e dunque passo dopo passo.
0: Sì, non è che si può rifarsi del male subito, bisogna aspettare un po' di tempo
1: e creare un po' di aspettativa. Baby Steps, Olivia Dean, numero 16.

0: Olivia Dean con Baby Steps, new entry alla numero 16, piccoli passi. Ecco, finalmente qualcuno ci ricorda che per arrivare da qualche parte non è obbligatorio correre come degli idioti, ma neanche saltare. Perché il pop commerciale non abbassa l'asticella, Tilly. Ma sai cosa fa? La sotterra e poi festeggia quando riesce a passarci sotto. Ah ah, questa è una nota così. Comunque, Tilly, andiamo avanti, che è meglio, anzi, sotto, appunto. Numero 15, tornano i Jungle con Sunshine. Il sole, la luce, la felicità, quella roba che il pop continua a venderci come se fosse disponibile in confezione famiglia. Però lo so che il significato non è questo, perché tu volevi raccontarmi che c'è un significato dietro più profondo, più solare, più...
1: No, in verità stavo pensando a quante canzoni con il titolo Sunshine esistono. Cioè, quanti cantanti hanno usato Sunshine?
0: Sun e Sunshine, mi sa che forse è la parola più usata, dopo Love.
1: No, probabilmente sarà Love, sì, però anche Sunshine ce ne sono tantissime.
0: E in Jungle non ho voluto essere originali, sono andati sul sicuro.
1: Anche per il nome, ti ricordi che avevo detto? Niente, nessun significato, volevano una cosa così veloce, jungle.
0: Ma sì, bosco, foresta, giungla,
1: sole,
0: tutto bene. Sole, casa, pavimento. Mi chiamano Pavimento, una band che si chiama Pavimento, non mi sembra che sia una band coi piedi per terra, decisamente.
1: E vedi, sarebbe un'idea.
0: Lanciamo la canzone che è meglio, numero 15.

0: Sunshine dei Jungle. Il sole magari cala, le giornate si accorciano, ma tranquilli perché il pop continuerà a produrre luce artificiale fino a primavera almeno. Oh, ecco, tutto chiaro. Numero 14. Questa invece è, beh, insomma, sempre lì siamo. One Republic con Pay That Toll. Paga questo, come si può tradurre questo? Paga questo
1: pedaggio.
0: E pedaggio sarebbe tradotto letteralmente, ma il significato è paga questo, questo contributo, questo biglietto, questo conto, questo, paga questo conto sarebbe. Sì, ecco. Vuoi andare avanti? Paga. Vuoi una casa? Paga. Vuoi viaggiare? Paga. Vuoi un servizio senza pubblicità? Paga. Vuoi ascoltare Hot Hits? Paga. Ah no,
1: ah
0: è
1: no,
0: gratis.
1: Qua no,
0: è
1: vedi?
0: Gratis. Sì. Bene Tilly, abbiamo ribadito che siamo gratis momentaneamente.
1: Sì, momentaneamente. Sì.
0: E niente, il periodo potremmo trial però qualcosa. Non durerà in eterno. No. Andiamo però avanti che chiudiamo anche questa seconda parte di Hot Hits, vero
1: Tilly? Seconda parte, sì, oh. sì. Torniamo con voi prestissimo dopo la pausa. Intanto ci sentiamo proprio di One Republic con Pay That Toll. People

0: 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Cara Tilly, dopo il cervo dimmi che ha tutto. Deciso di farsi una nuotata in mare,
2: sì.
1: La fauna italiana evidentemente ha capito che il turismo tradizionale non basta più.
2: Ma oggi è anche notizia a tema fauna.
1: Fauniche.
2: Bravo.
1: Questa volta siamo in Alto Adige, in Val Venosta, dove una mucca ha scelto una destinazione decisamente più sofisticata. La piscina di un hotel benessere, un wellness.
2: E vedi lei...
1: Sì, una mucca in piscina, cari amici.
2: Un cervo al mare, una mucca in piscina.
1: Esatto. Esattamente a Tubre.
2: Adesso avremo un pesce in montagna a sciare.
1: Guarda che non sei lontano da quella che è la prova. Comunque la signora bovina, chiamiamola così, è riuscita a entrare nell'area dell'hotel e si è ritrovata dentro la vasca. Non sappiamo se avesse prenotato un trattamento wellness, se fosse interessata all'idromassaggio o semplicemente avesse deciso che il pascolo aveva bisogno di una pausa. Di sicuro, ecco, per recuperarla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco volontari. E qui emerge una grande ingiustizia sociale. L'essere umano paga centinaia di euro per un weekend wellness, indossa un accappatoio bianco, beve acqua aromatizzata al cetriolo, tutte quelle cose lì, si sottopone un massaggio per cercare di rilassarsi. La mucca entra gratis, si butta direttamente in piscina e si fa recuperare dai pompieri. Ha capito tutto questa mucca?
2: Sì, fantastica.
1: Insomma, forse il vero lusso non è avere una spa privata, ma essere una mucca che entra in una piscina senza aver letto le recensioni su Booking.
2: Se lo facessimo noi ci beccheremmo una multa, lei invece niente, l'hanno tirata fuori e è andata avanti per la sua strada.
1: Chissà, a questo punto possiamo solo sperare che la prossima notizia riguardi un maiale che si presenta in un resort o cose del genere.
2: Sarà
1: simile a questa, ma non tanto. Comunque tutte storie vere, cari amici, tutta roba successa veramente, verificatela. Ma noi torniamo alla classifica, perché al numero 13 abbiamo qualcosa che almeno nel titolo sembra perfetto per accompagnare questa piccola rivoluzione bovina, chiamiamola così. Miley Cyrus con Bass Persuades, un titolo che sembra quasi descrivere il metodo con cui oggi cerchiamo di convincere le persone di qualsiasi cosa, quindi non attraverso idee ma attraverso il volume, la persuasione. Se il basso è abbastanza forte, forse non importa più cosa stiamo dicendo. È una tecnica, diciamo, utilizzata sia nella musica, dalla musica, dalla pubblicità, dai social, e probabile anche da qualche riunione aziendale, chi lo sa. Insomma, la fai durare o 18 ore, poi tutti sì siamo d'accordo, perché sennò
2: basta
1: andiamo più a casa. Funziona così.
2: Probabilmente sì.
1: La persuasione, del resto, Tilly, è diventata una specialità industriale. Non devi più convincermi che hai ragione, devi solo riuscire a tenermi abbastanza vicino allo schermo, oppure all'esaustione. No, non si dice così. Pazienza. Vi ho persuaso? Direi di sì. Bass Persuades, Miley, numero 13. Let's go.

0: Miley con Bass Persuades. Quando le parole non bastano, alziamo il basso. Allora, Tilly.
1: Andiamo avanti.
0: Sì, dove siamo arrivati? Numero 12, James Blunt con Taste Like Summer, ancora. Canzone che arriva proprio mentre l'estate ha già restituito le chiavi di casa, spento la luce e se n'è andata.
1: Sì. Però visto che Taste Like Summer, la canzone, io però, Samuel, ti porto in montagna. Perché ho trovato una notiziona.
0: Sentiamo.
1: Allora, praticamente, non so se tu lo sai, no, ma James Blunt ha insegnato a sciare a Ed Sheeran.
0: Scherzi.
1: No, veramente. Blunt ha raccontato che di giorno lui insegnava a Ed Sheeran a sciare, mentre la sera Ed gli insegnava, diciamo, cioè insegnava. Stavano lì a scrivere canzoni, a darsi consigli, a scambiarsi idee.
0: Sì, non l'ha insegnata a cantare, però a sciare sì, ma a cantare. Sì,
1: E poi ho scoperto anche che c'è una seggiovia a Verbier intitolata proprio a lui, a James Blunt.
0: Oddio.
1: Si chiama James Blunt. E lui poi ci ha raccontato questa storia, ha fatto anche la battuta che appunto su quell'impianto avrebbe messo un audio che avrebbe trasmesso solo le sue canzoni.
0: Hai capito.
1: Che
0: poi,
1: no, ovviamente questo impianto audio non c'è, non ci sono solo le canzoni di James Blunt, però lui ha la sua seggiovia.
0: Ha la sua seggiovia. Guarda che
1: c'ha la sua
0: seggiovia. Farsi intitolare una seggiovia, ragazzi miei, questo è un primato indescrivibile, cioè non so chi ha una seggiovia proprio il nome
1: James Blunt
0: al mondo, tranne James Blunt.
1: Hai visto che notizie ti porto? Poi vedi, ha insegnato a sciare Ed Sheeran, te li immagini loro due?
0: Io sarei già euforico se qualcuno mi dedicasse una sedia, ma figarsi una seggiovia, mannaggia.
1: Dai, la sedia te la dedico io, in ufficio su una sedia metterò il tuo nome.
0: No, me sono già messo, me sono già messo io.
1: Ah, ok.
0: Ho tentato di autoconsolarmi da solo.
1: Bene,
0: sai,
1: dai,
0: chi
1: ecco,
0: fa da
1: adesso
0: sé,
1: allora
0: fa
1: il prossimo obiettivo è una seggiovia.
0: Una seggiovia, no, bastano due sedie per il momento.
1: Ok.
0: Io sono una persona reale, coi piedi per terra.
1: Ok, una panchina davanti alla radio.
0: Panchina? Sarebbe un lusso. No, panchina davanti
1: alla
0: radio.
1: Vabbè, qualcosa rivediamo. Intanto
0: grazie,
1: sentiamo
0: Tilly.
1: James Blunt con Taste Like Summer.

0: James Blunt con Taste Like Summer. Con questo titolo poi uno che si fa dedicare seggiovie, Taste Like Summer, insomma.
1: Vedi.
0: L'estate è finita, cari amici, ma tranquilli. Il pop non ha ancora ricevuto la comunicazione ufficiale. Il problema delle hit estive poi è che l'estate finisce, ma le hit non finiscono. Questo è un problema, quindi è niente. Dobbiamo tenercele, continuare a tenercele anche in futuro.
1: E certo, anche perché adesso arrivano quelle più autunnali, poi quelle più invernali.
0: Quelle quattro stagioni arrivano, questo è un bel problema.
1: Sì.
0: Numero 11, John Legend con Daylight, luce del giorno. Allora, una cosa che abbiamo fisicamente a disposizione gratis, almeno finché non arriva a ottobre, comincia quella fase dell'anno in cui alle 4:30 del pomeriggio sembra già ecco di dover chiamare un elettricista. Ma la luce è diventata anche una metafora perfetta della nostra epoca, cari amici. Tutto deve essere illuminato, mostrato, documentato. Ogni momento deve essere fotografato, ogni esperienza condivisa, ogni emozione trasformata in contenuto e via dicendo. Quindi non basta più vivere qualcosa, bisogna dimostrare di averla vissuta e deve essere anche illuminata. Non c'entra nulla quella canzone, ovviamente è una mia pensiero così che vi
1: guarda,
0: con molta
1: quasi,
0: generosità
1: quasi mi hai convinta questa volta, ecco, sì.
0: Sì.
1: Praticamente Samuel, John Legend sta facendo una cosa che dopo più di 20 anni di carriera non gli capita spesso, ovvero è uscito un po' dalla sua zona di comfort.
0: Sì, me l'hai detto.
1: Il
0: responsabile
1: è Pharrell Williams, perché è lui che ha prodotto questo suo nuovo album.
0: No.
1: I due, che sono amici da oltre 20 anni, si sono trovati a lavorare insieme a Parigi, negli studi di Louis Vuitton, dove Pharrell è direttore, lui è direttore artistico, anzi è direttore creativo per gli uomini di Louis Vuitton. Questo già da, questo lo sapevi, no? Già
0: sì, questo me l'hai detto, ecco. Sì.
1: Il risultato praticamente è Muse, questo nuovo album di John Legend che arriverà il 23 ottobre. E la cosa interessante è che Legend ha volutamente, diciamo, lasciato da parte quella sua formula che conosciamo benissimo, cioè lui, voce, pianoforte, le ballatone, e qui ha sperimentato un po', è entrato un po' nel gospel, nel soul, anche un po' nell'hip hop, ecco, ha provato un po' questi altri.
0: D'altronde a Parigi, insomma.
1: A Parigi, vuoi non metterci un po' di...
0: C'è la fashion, c'è tutto, insomma. Mancano solo le ostriche in questa canzone.
1: Ma l'abbiamo già detto più volte che è facile essere ispirati con gli studi a Parigi, o chi era Lenny Kravitz con lo studio alle Bahamas.
0: Sì, un'isola tutta per te.
1: Vengono a registrare, non so, sì, da un'altra
0: 15
1: parte.
0: 15 coproduttori, massaggiatori, medici.
1: Sì. Ostriche da mangiare, cene, pranzi, tutto.
0: Sì, se non ti viene una canzone in quel caso, guarda, allora meglio, è meglio cambiare mestiere.
1: Andiamo avanti con John Legend e Daylight.

0: John Legend con Daylight, la luce del giorno, naturale, gratuita e soprattutto impossibile da monetizzare. Capite perché il mercato preferisce le lampadine, eh? Allora, numero 10, Alex Warren con Emerald Eyes, occhi di smeraldo, perché ecco, nel pop anche gli occhi normali non sono più sufficienti, devono essere gioielli, pietre preziose, galassie, oceani, o almeno qualcosa che possa essere trasformato in una metafora da milioni di stream, vero Tilly?
1: Sì, ecco. Sì.
0: Altro?
1: Sì, cioè questa canzone l'ha dedicata, come già sappiamo, alla moglie, Couvre si chiama. Ho scoperto che lui ha conosciuto la moglie su Snapchat. D'altronde, Samu, questi sono i tempi di oggi, cioè oramai le persone si conoscono su Snapchat, sui social. Cioè,
0: non ho mai neanche sperimentato Snapchat. Come funziona?
1: Non anch'io, non lo so bene.
0: Non sai, boh.
1: Siamo vecchi.
0: So che esiste.
1: Sì, noi siamo rimasti a Facebook, Instagram, basta, più di...
0: MySpace non c'è più?
1: No, ma io sei quando?
0: Ah, chiedo così.
1: Ecco, già TikTok...
0: È da un po' che non l'aggiorno, infatti l'ultima volta non lo trovavo, non so come, devo aver perso la password. Chissà.
1: Comunque, dicevo, l'ha conosciuta su Snapchat, proprio quando lui viveva in macchina. Sai che ti ho raccontato che lui era senza tetto per un po' di tempo e viveva nella macchina?
0: Ah sì, questo due paio di
1: lei viveva alle Hawaii e si trasferì in California per stare con lui in macchina.
0: Ecco,
1: cioè, ma non poteva
0: se
1: aspettare.
0: Se non è amore
1: che...
0: questo.
1: Infatti, hai visto.
0: Da scriverci una canzone proprio, guarda.
1: Ecco, praticamente dall'inizio vivevano insieme in questa macchina, oggi sono sposati e hanno 4 cani.
0: Case.
1: Cani, pensavo. Anche case probabilmente, non lo so. Sai, per essere sicuri di non tornare di nuovo in macchina, hanno detto dai, adesso che intanto sei famoso, comprati ancora 2 case di riserva.
0: Una per ogni cane.
1: Nel caso succedesse qualcosa, è così. Alex Warren, ce lo sentiamo con Emerald Eyes.

0: Alex Warren con Emerald Eyes, due occhi di smeraldo e il resto dell'umanità può tranquillamente mettersi in fila. Ah, cari amici, se il ritornello entra in testa al primo ascolto, probabilmente è già troppo tardi per recuperare il cervello. Quindi niente, andiamo avanti. Numero 9, Malika Ayane con Detto tra noi. Un titolo quasi commovente, Tilly, perché detto tra noi è esattamente quello che non possiamo più permetterci. Perché una volta esistevano le conversazioni private, adesso esistono screenshot, inoltri, gruppi WhatsApp, registrazioni e persone che raccontano tutto a tutti con la frase "mi raccomando, non dirlo a nessuno".
1: Sì, è tutto documentato.
0: E quindi il segreto contemporaneo dura mediamente quanto una storia su Instagram, più o meno. E infatti, ecco, certe cose è meglio tenerle davvero tra noi, anche perché è probabile che l'algoritmo sta già ascoltando.
1: È vero, è vero, è vero.
0: Numero 9.
1: Allora, abbiamo Malika Ayane con Detto tra noi, questo singolo che fa parte del nuovo album. L'album si intitola Samuel Cicale. Ma vedi che stiamo andando avanti anche con la fauna?
0: Le cicale mancavano qua. Oggi, sì.
1: E questo album ha una storia curiosa, cioè il nome ha una storia curiosa, perché le cicale, Samuel, possono trascorrere anche 17 anni sottoterra. Non so se crederci, però così ho trovato, così scrive: 17 anni sottoterra prima di emergere e cantare per un periodo relativamente breve.
0: Hai capito?
1: Vedi? E Malika ha usato questa storia come metafora del fatto che spesso giudichiamo qualcosa senza conoscere tutto quello che è successo prima.
0: Assolutamente.
1: E allora, per questo appunto ha dato il nome su questo album, Cicale. E pensa che Cicale non è il titolo di nessuna canzone dell'album, è solo il titolo dell'album.
0: Solo dell'album.
1: Sì.
0: Poi conosci la bellissima poesia, mi ricordavo, di Gianni Rodari, La cicale e la formica.
1: Pensavo che mi chiederai se conosco Cicale, Cicale, Cicale.
0: Ma quella non c'era dubbi che la conoscevi, ma ve la racconto io, dai, me la so memoria. Chiedo scusa alla favola antica se non mi piace la vara formica. Io sto dalla parte della cicala, che il più bel canto non vende, ma regala. Controcorrente,
1: Samuel.
0: Era avanti.
1: Cioè, qua mi sa che la puntata di oggi non può più essere gratis dopo
0: questo. No. Lui è l'ultima. Bene, cari amici, detto tra noi, Malika Ayane.

0: Malika Ayane con Detto Tra Noi, una canzone dedicata alla privacy, proprio nell'epoca storica in cui la privacy ha deciso di andare in pensione, penso, no? Similari, ecco, di ritirarsi. Dove siamo arrivati? Numero 8, ecco, chi c'è qui? Ella Langley.
1: Ella Langley, sì, che sta facendo il successone in queste settimane.
0: Successone texano, Choosing Texas, sì. Scegliendo il Texas. E qui abbiamo finalmente un titolo che sembra una scelta esistenziale molto seria. Cambiare stato, cambiare vita, cambiare panorama, robe concrete. Oh sì, almeno cambiare posto dove andare a raccontare che stiamo cambiando vita, ecco. Perché ormai anche le fughe personali hanno bisogno di una colonna sonora, non basta più trasferirsi, ma bisogna trasformare il trasferimento in un'identità, possibilmente con un'estetica precisa. Allora, il Texas, ecco, almeno è abbastanza grande da permettere a tutti di scappare senza incontrarsi. E quindi la scelta è bella, mi piace. Choosing Texas.
1: E vedi, io invece, Samuel, sarei ancora più contento perché ti ho portato un'altra storia di animali.
0: Oh, ma oggi
1: proprio
0: puntata proprio
1: super
0: tematica,
1: park, proprio.
0: Tutto pianificato, cari amici, ovviamente l'abbiamo preparato in
1: anticipo. Praticamente sì. La canzone è nata da una storia assurda con un canguro.
0: Oddio, suona un po'.
1: Allora, durante una sessione di scrittura con Miranda Lambert, perché Ella Langley ha scritto questa canzone con Miranda Lambert, quest'altra cantante country. Miranda Lambert raccontò di essere stata fermata una volta dalla polizia mentre guidava con un canguro domestico sul sedile del passeggero e un cane dietro.
0: Ma no, aspettati, questo non è, devo fermarmi un attimo. Esistono i canguri domestici?
1: Sì, a quanto pare.
0: Ma si può averlo? Io vorrei avere un
1: canguro. No, ma allora, praticamente è vero, Miranda Lambert veramente aveva un canguro domestico.
0: Ma un canguro manca nella mia fattoria, perché tra
1: sì,
0: è un canguro.
1: Cioè, non so cosa aspetti.
0: Sì.
1: E allora, sapete che ti racconto fino alla
0: scusami.
1: Fine, praticamente c'era questa che l'ha fermata la polizia e allora Ella Langley scherzò dicendo "She's from Texas, I can tell", per dire, perché no, succede
0: queste
1: robe. Ecco.
0: Sì, sì, sì.
1: E da quella frase è partita tutta la canzone, perché lo dice anche nella canzone. Dunque parte tutto da
0: un canguro,
1: seduto sul sedile del passeggero.
0: Incredibile. Queste sì che sono belle storie, finalmente. Oh, Choosing Texas, Ella Langley, numero 8. Just when

0: Ella Langley con Choosing Texas. Scegliere il Texas, perché a volte cambiare stato sembra più semplice che cambiare se stessi. Oh, ecco. Infatti io sto pensando alla Thailandia. Cambiare me stesso è impossibile, ormai è troppo tardi.
1: Ma non ci sono i canguri lì, come fai?
0: Sono canguri, ma sono cangure. Ah, non so se. No. Beh, lasciamo perdere. Politicamente scorretta questa. Numero 7, Cesare Cremonini con Paparazzi. E qui entriamo nel meraviglioso mondo di chi viene fotografato proprio mentre cerca di disperatamente di non essere fotografato. Chiaro, no?
1: Sì.
0: Allora, i paparazzi sono una delle forme più pure dell'economia dell'attenzione. Qualcuno vuole privacy, qualcun altro vuole una foto e nel mezzo c'è un'intera industria che trasforma la curiosità degli altri in denaro. Oh, ecco. E la più inquietante è che ormai facciamo tutti lo stesso lavoro gratuitamente, Tilly. Ci fotografiamo da soli, raccontiamo dove siamo, cosa mangiamo, con chi siamo e persino quando siamo depressi.
1: E dunque i paparazzi non servono neanche più.
0: Appunto, il paparazzo moderno in fondo siamo noi. Solo che non veniamo pagati.
1: Vedi.
0: Mannaggia.
1: Sempre peggio. Comunque sto pensando che per me Paparazzi è un titolo che può essere legato solo a Lady Gaga. Adesso qua Paparazzi con Cesare Cremonini qualcosa mi stona.
0: Sì. Stonano molte cose.
1: Comunque non so se lo sai, ma in questo brano Cesare Cremonini è accompagnato da fior fior di musicisti.
0: Quali?
1: Allora, c'è il sassofonista Donnie McCaslin che aveva guidato la band di Black Star, che aveva collaborato con l'album di David Bowie.
0: Mannaggia, i miei album preferiti di tutti i tempi.
1: Ecco. Sì. Alla batteria c'è Malcolm Cato, che proviene dalla scena alternativa britannica. Alle chitarre c'è Paul Stacey, che ha lavorato anche con gli Oasis e moltissimi altri. Dunque, vedi, si è fatto.
0: Ma che ci fanno tutti questi con Cesare Cremonini?
1: Fanno il singolo.
0: Sa quanto li ha pagati. Comunque, con questa piccola riflessione sull'industria dell'attenzione, chiudiamo la terza parte di Hot Hits Paparazzi.

0: 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Quarta ed ultima parte, a questo punto dobbiamo ammetterlo, Tilly. La fauna italiana sta dimostrando una capacità decisionale decisamente superiore a quella umana. Prima una tigre che si presenta davanti a un museo con tanto di lettera, poi un cervo che decide di andare al mare, una mucca che si concede una pausa wellness e adesso, rullo di tamburi, un tonno rosso di circa 100 kg che ha deciso di farsi una vacanza a Santa Margherita Ligure. Adesso ci arrivo. Il problema è che il tonno non aveva prenotato, Tilly, questo è il problema.
2: Okay, vai.
1: Cioè è rimasto intrappolato nel porticciolo, nuotando avanti e indietro senza riuscire a prendere il largo, poveretto. E naturalmente quando un animale selvatico si trova in difficoltà, la specie umana interviene nel modo che conosce meglio. Prima tira fuori il telefono e poi comincia a filmare.
2: Certo, ovviamente.
1: Funziona così. Decine di persone si sono radunate per guardarlo. Qualcuno ha persino cercato di spingerlo verso il mare, diciamo così, con dei bastoni.
2: Ma d'altronde, aspetta, scusami, se non fosse documentato, tu poi non avresti la possibilità di darci queste notizie.
1: Vero, ma io rinuncerei volentieri a questo, sì, per il bene del tonno.
2: Ok.
1: Sì. Comunque, povero, anche bastonate si è preso, mentre le autorità cercavano di capire come intervenire senza stressare ulteriormente l'animale. Insomma, un tonno di 100 kg cerca disperatamente una via d'uscita e intorno a lui una folla di esseri umani cerca di aiutarlo senza avere la minima idea di cosa stia facendo. Questa è l'idea. A questo punto il tonno potrebbe tranquillamente candidarsi alle prossime elezioni comunali, mi sa. Almeno lui aveva un obiettivo preciso: uscire dal porto. Oh, ecco. Non ti è piaciuta la battuta? No. Allora, numero 6, Nothing But Thieves con A Different Kind of Happiness, Tilly. Una felicità diversa. E forse è proprio quella che ci serve, che dici?
2: Sì.
1: Con quella confezionata nelle pubblicità, nei resort, nelle fotografie, quelle perfette, nelle frasi motivazionali. Ma non vogliamo questa, vogliamo qualcosa che non sappiamo nemmeno definire, ecco, perché ormai siamo talmente abituati a comprare esperienze che persino la felicità sembra avere bisogno di un codice promozionale, quelle cose là. Felicità canonizzata la chiamerei, canificata, no, come si dice?
2: Che paroloni usi, Samuel?
1: Sì, niente, non hanno significato, perché ormai siamo talmente abituati a comprare esperienze che persino la felicità sembra aver bisogno di un codice promozionale. Numero 6, A Different Kind of Happiness.

0: Nothing But Chiefs con A Different Kind of Happiness, una felicità diversa perché quella normale evidentemente era già esaurita. Numero 5, Jack Savoretti con The One.
1: E sai che felicità invece c'ha lui?
0: Chi?
1: Jack Savoretti. Ho scoperto che praticamente a lui in casa, in famiglia, gli piace fare gare di pesto.
0: Cioè, il pesto si pestano a vicenda?
1: Sì, no. Il pesto è praticamente una competizione familiare. Allora lui e i suoi figli preparano diverse versioni, diversi tipi di pesto.
0: Ah, pensavo che si picchiassero.
1: Pesto,
0: pesto alla genovese.
1: Il pesto
0: si dice,
1: da mangiare, sì.
0: Al genovese o un altro pesto?
1: E probabilmente ne fanno
0: siciliano,
1: di diversi.
0: Diversi pesti.
1: Cioè, se fanno la gara, poi la competizione, probabilmente ne faranno di diversi.
0: Diversi.
1: E dunque questa è una delle tradizioni italiane che ha portato nella sua vita in campagna inglese, perché lui è per metà italiano.
0: Sì.
1: Savoretti, però sì. Cioè, vive in Inghilterra e così. Dunque,
0: sì,
1: fanno gara di pesto a casa.
0: Non è che sia un tipico piatto inglese, comunque bravo, l'hai
1: certo,
0: portato.
1: Questo l'ha portato appunto dalle sue origini, sue origini italiane.
0: Tilly,
1: gare di pesto.
0: Tilly, guarda. Guarda, chi altro può dare al mondo, fornire al mondo notizie di questo genere se non noi? Le gare di pesto.
1: Sì.
0: The One, è proprio The One.
1: Jack Savoretti. Meet me.

0: Jack Savoretti con The One, quello giusto. Se lo vedete, ditegli che lo stiamo cercando tutti. Possibilmente prima che inventino un'altra app per trovarlo. Numero 4.
1: Io pensavo per farci invitare a mangiare il pesto.
0: Anche quella non sarebbe male.
1: Infatti.
0: Sì. Dopo la pasta, finché arriviamo noi lì su, sarà scotta. Comunque, numero 4, Sienna Spyro con Great Expectation, grande aspettativa. Allora, eccoci davanti a una delle grandi trappole della vita moderna, Tilly. Ci hanno insegnato ad aspettarci moltissimo, da noi stessi, dagli altri, dal lavoro, dall'amore, dal futuro. Devi avere ambizioni, devi crescere, devi migliorare, devi fare qualcosa della tua vita e quelle cose lì. E se a 40 anni non hai ancora realizzato il tuo potenziale, qualcuno è pronto a venderti un corso online per recuperare quelle cose, lavorare su se stessi. Il problema è che le aspettative crescono molto più velocemente della realtà, quindi tu sei sempre in affanno a inseguirle.
1: E certo, devi sempre poi, e poi già anche se raggiungi qualcosa, come abbiamo detto prima, poi ti devi mettere qualcosa di nuovo, perché non
0: sì.
1: ti puoi fermare.
0: E alla fine ci troviamo tutti semplicemente con una grande quantità di sonno arretrato.
1: questo sì.
0: Great.
1: Però Samuel, ti ho portato
0: cosa?
1: Un'altra notizia.
0: Bene.
1: Anche consiglio per i giovani che ci ascoltano. Scherzo, non è un consiglio. Comunque, ho scoperto che Sienna Spyro ha praticamente molestato, diciamo così, la scuola per farsi ammettere. Cos'è successo? Lei era convintissima di essere entrata alla East London Arts and Music School.
0: Sì.
1: Questa scuola molto prestigiosa. E lui aveva già detto a tutti, sono entrata, mi hanno ammessa. Però poi scoprì che in verità si era sbagliata e era solo in lista d'attesa. Non era proprio già stata presa ufficialmente.
0: Capito, quindi ha fatto festa in anticipo.
1: E allora però lei lo aveva già detto a tutti.
0: Hai
1: e dunque cosa fai? Fai la figuraccia? No.
0: Sì, no.
1: Allora cosa ha detto? A quel punto lei inizia a mandare alla scuola video ogni giorno con messaggi tipo ecco ho scritto un'altra canzone, spero vi piaccia, e dunque continuava a mandare mail e messaggi con canzoni, con testi, con quant'altro, e alla fine l'hanno ammessa e lei stessa scherza sul fatto che forse l'abbiano presa anche per far smettere queste email, appunto, per dire tipo dai ammettiamola perché sennò lei non si ferma più.
0: In virtù del suo nome e della sua fama, secondo me. Sienna Spyro rifiutata, no, sarebbe venuta fuori.
1: Ma non era ancora famosa, se era la high school.
0: È vero, scusa, no. Sono confuso. Comunque, vabbè, fatto sta che alla fine l'hanno accettata.
1: Vedi, perché bisogna insistere nelle cose.
0: La tenacia. Sienna Spyro, giovane, brava. Bene.
1: Probabilmente avrà avuto grandissime aspettative anche lei lì.
0: Eh sì.

0: Sienna Spyro con Great Expectation, grandi aspettative. Great Expectation è il titolo perfetto per una hit commerciale, Tilly. Grandi aspettative, poi parte il ritornello e scopri che erano tutte tue. Mm. Non so se. Bene, meno male che stiamo finendo. Numero 3, Ligabue con qualcosa per te. Ecco, finalmente un titolo semplice, quasi disarmante. In un'epoca in cui tutto deve avere un valore, un prezzo, almeno un ritorno, qualcosa per te, un gesto, un regalo, un pensiero, vero Tilly?
1: Sì.
0: Sembra quasi un concetto rivoluzionario, perché ormai persino la gentilezza rischia di diventare una transazione. Faccio qualcosa per te, invece tu lo condividi, io guadagno un like e siamo tutti soddisfatti.
1: Dici che
0: sì,
1: è così?
0: Sì, più o meno. Guarda tu.
1: Samuel, ti Dimmi. Ho portato... Allora, mi sono imbattuta in questa, diciamo...
0: Classifica,
1: no. E praticamente tutto intorno al nome Luciano Ligabue, tutto ruota attorno al numero 7.
0: Ah.
1: Allora, lui si chiama Luciano Ligabue, abbiamo detto, no? Quindi LL, due iniziali uguali. Ma c'è di più, perché Luciano ha 7 lettere e Ligabue ha 7 lettere.
0: Mm.
1: E tra l'altro le L, se le giri al contrario, sono come 2 7. Cioè, c'è tutta una cosa fantastico. Cioè, sono andata a guardarmi queste robe e tutto combacia, è quasi una stregoneria. E da lì lui poi iniziò a notare tutte le coincidenze col numero 7. Perché è nato il 13 marzo. 1 più 3 più 3 fa anche 7.
0: Sta
1: venendo paura, vero? Anche a me, quando leggevo. Il suo primo concerto fu nel 1987 e il primo concerto allo stadio fu nel 1997.
0: Ma dove le trovi queste cose? Esiste un sito? Esiste
1: in verità
0: un
1: non lo so,
0: calcolatore particolare?
1: Queste cose.
0: Questa è alchimia quasi.
1: Sì, però vedi che poi più di tutto era LL, Luciano Ligabue, sono 2 7 rovesciati e 7 lettere nel nome e 7 lettere nel cognome. Cioè, ti dico...
0: Tilly ha bisogno di un caffè.
1: Probabile.
0: Ecco,
1: cosa
0: qui
1: vorrà vuol dire il numero 7? No, ma il 7 è il numero fiabesco, no? Il numero
0: pure
1: magico. Non dicevano che il 7 è il numero, non mi ricordo.
0: Cari amici, tutto ciò è gratis, vi raccomando, ricordatevelo. Qualcosa per te, numero 3. Ti ho sentito.

0: Ligabue con qualcosa per te, perché nella vita è sempre bello avere qualcuno a cui dare qualcosa per te, canta Ligabue, ecco. Oh, direi finalmente una hit tilly commerciale che promette qualcosa. Non dice cosa, probabilmente perché non c'era abbastanza budget, ma insomma promette qualcosa.
1: Cioè io sto ancora cercando di contare se ancora da qualche parte c'è il numero 7.
0: Basta,
1: scopro qualcosa
0: 7, fermati.
1: Di nuovo.
0: Cioè già messo l'ansia
1: la
0: abbastanza.
1: Prossima settimana la metto alla numero 7, così.
0: Così, tanto
1: cioè,
0: per aggiungere.
1: Anche se sarà più in alto, diciamo, quello la sposto io, così.
0: Bene, Tilly, vedo che stai divertendo. Allora,
1: sì,
0: numero 2, ultimo
1: con tutto.
0: Abbiamo la
1: canzone della settimana.
0: Sì, tutto, non qualcosa, non abbastanza,
1: tutto.
0: Vedi, quello che vogliamo continuamente.
1: Fa qualcosa per noi, qualcosa
0: sì,
1: per te,
0: tutto
1: e
0: insieme,
1: invece ultimo
0: subito.
1: Direttamente tutto.
0: Amore, soldi, libertà, salute, successo, tempo libero, vacanze, una casa e 8 ore di sonno. Tutto. Forse il problema è proprio quel titolo, Tilly. Vogliamo tutto, ma non abbiamo più nemmeno il tempo di goderci quello che abbiamo già.
1: Questo è vero, sì.
0: Sì, però andiamoci piano con le massime, quelle veramente sagge, perché non fanno parte di questa trasmissione. Tutto.
1: Comunque pensa Samuel, lui ha scritto questa canzone dopo quel suo super mega concertone di Tor Vergata, il
0: sì,
1: record
0: famoso,
1: con 250.000
0: persone. Quella gente che
1: persone.
0: Aspettava 2 settimane prima il sole.
1: Sì, con la signora che si era sposata, è andata al concerto e poi è tornata alla cerimonia, anche queste c'erano. Cioè.
0: Mannaggia.
1: Comunque, lui ha scritto questa canzone subito dopo quel concerto. Il punto di partenza è stato quello. E poi anche perché una persona a lui vicina gli ha detto: ma stai a piangere te che c'hai tutto. E da lì l'ho fatto pensare, ho detto: ma cosa vuol dire in verità avere tutto? Cos'è questo tutto?
0: Tutto.
1: Ce lo spiega Ultimo nel suo singolo numero 2.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Ultimo con tutto, numero due, tutto, una parola che comprende praticamente ogni cosa, compresa la nostra incapacità di capire quando ne abbiamo già abbastanza. Ecco, e siamo arrivati alla numero uno, Tilly, al vertice della classifica questa settimana con Bryan Adams con 51st State, un titolo che evoca identità, appartenenza e trasformazione.
1: C'era già la scorsa settimana come new entry e adesso è praticamente subito la numero uno, perché è anche la sigla single di questa settimana, dunque è molto molto trasmessa questa canzone. Questa canzone di Bryan Adams, così abbastanza agguerrito e politico, diciamo.
0: Molto, sì. Allora, dopo esserci inventati anche un altro stato, abbiamo attraversato tigri abbandonate nei musei, cervi in mare, mucche nel wellness, tonni da 100 kg trasformati in attrazione turistica. E forse dirgli la morale è semplice: gli animali continuano a cercare una via d'uscita, mentre noi li filmiamo. E questa è la storia del paradosso in cui viviamo. E con questo si chiude Hot Kids. Forse questo è il vero progresso, Tilly. Gli animali cercano ancora semplicemente di sopravvivere, mentre noi abbiamo inventato mille modi per renderci, come dire, infelici comodamente, ecco, con connessione wifi e pagamento automatico.
1: Come sei filosofico, Samuel. Voglio vedere che notizie mi porti la settimana prossima.
0: Saranno peggio di quelle di oggi, tranquilla. Cari amici, intanto... il mondo non finirà con un'esplosione, ricordatevi, finirà molto più probabilmente con una notifica. Sai quale, Tilly?
1: Quale?
0: Il tuo periodo di prova è terminato.
1: No!
0: sì.
1: Ed è terminata, Samuel, anche la nostra Hot Hits, ma qui almeno non c'è nessun pericolo perché torniamo la settimana prossima, sempre il venerdì, sempre con le 25 canzoni più programmate della settimana.
0: Come no, andate, lavorate, consumate, producete, fate finta che tutto abbia un senso.
1: E ascoltate Hot Hits qui su Radio Capodistria. Ciao da Tilly!
0: E da Samuel! Never

0: Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria.
1: Nottetempo. Nottetempo. Nottetempo.
0: Il programma notturno

0: chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria. Radio Capodistria.
1: Thank you.